Thank you.

0: cazzo mi pare.
1: Ehi, ma come ti vesti?
2: Come cazzo mi pare?
0: Già, ma come ti vesti?
2: Come cazzo mi pare?
0: Sì, ma come ti vesti?
2: Come cazzo mi pare? Come cazzo mi pare? Come cazzo mi pare?
0: Ehi, ma come ti vesti?
2: Come cazzo mi pare?
0: Sì, ma come ti vesti?
2: Come cazzo mi pare?
0: Già, ma come ti vesti?
2: Come cazzo

0: Sumi Pahalı.
1: Questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
2: Okay.

strange. Will you take me across the channel?

Yo, questo è Virus, direttamente dal Made in Brescia, per Radio Onda d'Urto, supportata all'Hip Hop Underground. Vai Virus! Stran-

Ai, America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non è un caso, un'occasione, chi scopre chi, se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non è un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo, sempre più accanito, non dirmi che è passato, lo so che non sei scemo e che hai capito, basta che ora pensi a quello che ti dico, per capire che oggi come ieri l'umanità è un nemico, a stelle e strisce, bianche e rosse, non è cambiato niente, 1992 da festeggiare, siate bravi, non fate.

Sì, siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Dal 1985 una radio libera e senza pubblicità. Supportaci e ascoltaci.

0: se il vento urla contro, io urlo contro il vento e cambierà, lo sento, che sorpresa, che spavento. Bussiamo al Parlamento con una rabbia dentro, mi sembra.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
0: Del corso in piena, nel fumo delle fiamme si è spezzata una catena, poi via in periferia nel gelo, mani intirizzite, ma quanto è bella Roma.
1: Per informazioni www.radioondadurto.org.

0: Ti prenderò, sporco bastardo. Ti prenderò, anche se fosse l'ultima cosa che farò.
1: Hai ragione, sbirro. Hai ragione, io sono uno sporco bastardo, lo ammetto. Ma ti dirò una cosa. Anche se io ho un sacco di odio dentro, ho tanti amici che non portano odio a nessuno. Sono pieni di solo amore. Il loro solo crimine è di farsi crescere i capelli, fumare un po' d'erba, diventare un po' alticci guardando le stelle la notte, scrivere poesie sulla sabbia. E voi cosa fate? Voi buttate giù le loro porte, non è così, sbirro? Voi buttate giù le loro porte e buttate giù le loro teste, li mettete dietro le sbarre e sai una cosa ridicola? Vi perdonano. Io no.
2: Penso a te, torno a casa.

Ciao a tutti ascoltatori di Radio Onda d'Urto, qui è Skinny P che parla, direttamente dal Made in Brescia, periferia 080. Se volete un po' di pop e un po' di rime, sono quello

0: storie di pensieri strani, crisi maniacali. Uccido io la quiete col veleno che produco per restare nei miei piani. La deficienza è sotto tiro, la tengo appesa a un filo. La sua risata è insopportabile se premo uccido. Non ho tempo da sprecare, zero sprechi, niente giochi, mi ho da fare. Quello che mi spetta non lo voglio più, non serve più. Anche se ci fosse non mi calma più, ormai ci sono e resto. Mi nutro di fastidio e mi innesco, tipo losco. Ho il fermo immagine sul programma guaio. Sono stronzo ma non ti invidio, bravo perché studio. Scarbato di fronte a tanta cortesia, quello che faccio è roba mia, solo roba mia. Come mia sta poesia imparata sulla strada, un pavimento freddo dove gira la mia schiena nuda. Tengo un pazzabada, perché se no ti cago addosso, sicuramente io ti stresso.
1: Un parafaio, la quiete è

sul marciapiede. La mano stendi a tutti e un soldo chiedi. E pur pensare che tanto tempo fa

di velluto. Vaneci e parli di tappeto e di quadrato. Non lo gridare se un dì

0: jazz.
1: Buonasera a tutte e a tutti da Paolo Bruno. Eccoci qui ancora una sera con Old Jazz Playlist, programma di novità e uscita dal mondo discografico della musica jazz. Questa settimana restiamo ancora in Italia e cominciamo con un disco di Claudio Vignali e Xavier Girotto, che crea comunque un ponte tra Italia e Argentina. Argentalia infatti propone una sezione di canzoni di entrambi i paesi riarrangiate in chiave jazz, e noi ascolteremo la versione strumentale di un grande classico di Francesco De Gregori, Rimmel. Rimarremo poi su sonorità sudamericaneggianti con Walter Ricci e la sua Na Samba e Café. Andremo ad ascoltare il grande maestro pianista Franco D'Andrea con il suo trio dal concerto del dicembre 2024 a Ferrara, pubblicato a fine anno scorso dall'etichetta Parco della Musica, con la sua interpretazione di Summertime. Per poi passare a un altro grande pianista, Emiliano D'Auria, con il suo quintetto internazionale dal suo disco The Baggage Room No. 2. E chiuderemo la prima parte con un disco di Emanuele Cisio di qualche anno fa, interamente dedicato a Monk, da cui ascolteremo Presidential, un disco che avevamo presentato con l'autore a suo tempo e che oggi riascoltiamo con grande piacere.

Rieccoci e buona serata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Questo è All the Jazz Playlist. Abbiamo appena ascoltato Emanuele Cisi e Roberta Gambarini con Presidentials. Prima era stata la volta di Emiliano D'Auria, poi Franco D'Andrea, Walter Ricci, Claudio Vignali con Xavier Girotto. Ora ascolteremo il nuovo disco di Claudio Vignali, Flow, con A Flowers on Mars, ospite Devon Miles. E poi Max Trabucco, accompagnato da Manuel Cagliun, Federica Michisanti e Federico Pierantoni con Convergence. Poi passeremo a Federica Corrias e Sunflowers con Bentu. Resteremo in terra sarta con il Devil Quartet di Paolo Fresi, che vede Bevo Ferra alla chitarra, Paolino Dalla Porta al contrabbasso, Stefano Bagnoli alla batteria, e ascolteremo Carpe Die. E chiuderemo la puntata di stasera con i frattali musicali di Fabio Anile. Buon ascolto e risentirci il prossimo lunedì dalle 20 alle 21. Restate sintonizzati su Radio Onda d'Urto.

0: that jazz.
1: Buonasera a tutti e a tutti da Paolo Bruno. Eccoci qui ancora una sera con All the Jazz Playlist, programma di novità e uscita dal mondo discografico della musica jazz. Questa settimana restiamo ancora in Italia e cominciamo con un disco di Claudio Vignali e Xavier Girotto, che crea comunque un ponte tra Italia e Argentina. Argentalia infatti propone una sezione di canzoni di entrambi i paesi riarrangiate in chiave jazz, e noi ascolteremo la versione strumentale di un grande classico di Francesco De Gregori, Rimmel. Rimarremo poi su sonorità sudamericaneggianti con Walter Ricci e la sua Na Samba e Café. Andremo ad ascoltare il grande maestro pianista Franco D'Andrea con il suo trio dal concerto del dicembre 2024 a Ferrara, pubblicato a fine anno scorso dall'etichetta Parco della Musica, con la sua interpretazione di Summertime. Per poi passare ad un altro grande pianista, Emiliano Dauria, con il suo quintetto internazionale dal suo disco The Baggage Room No. 2. E chiuderemo la prima parte con un disco di Emanuele Cisi di qualche anno fa, interamente dedicato a Monk, da cui ascolteremo Presidenza, un disco che avevamo presentato con l'autore a suo tempo e che oggi riascoltiamo con grande piacere.

0: siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Per mille a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.

0: Benvenute e benvenuti a Working Class Heroes, la trasmissione quindicinale di Radio Onda d'Urto che all'interno dello spazio della cassetta degli attrezzi ogni due lunedì alle 18.45 e poi il martedì mattina attorno alle 6.30 del mattino in replica parla dei temi legati al mondo del lavoro. Nella puntata di oggi andremo a parlare dello sciopero dell'11 giugno convocato da Assemblea Nazionale Personale di Bordo e Personale di Macchina. Ne parleremo con una capotreno, sciopero che poi lo stesso giorno vedrà anche lo sciopero del sindacalismo di base e dei sindacati confederali, almeno secondo quanto dichiarato finora, fino all'8 giugno del 2026. Una tematica che andiamo tra pochissimo ad affrontare. Dopo questa prima intervista parleremo poi della dichiarazione congiunta del terzo incontro internazionale dei sindacati dei lavoratori portuali che si è tenuto a Istanbul il 18 e 19 maggio. I lavoratori portuali non diventeranno un anello nella catena delle loro guerre. Andremo a leggere questa dichiarazione. When they tortured and scared you for 20-odd years. Al telefono con una capotreno dell'Assemblea Nazionale PDM-PDB, personale di macchina, personale di bordo, per parlare dello prossimo sciopero l'11 giugno appunto di personale di macchina, personale di bordo delle ferrovie. Ciao innanzitutto, grazie di essere con noi.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buonasera.
0: Ecco, vogliamo ricordare innanzitutto quali sono le motivazioni di questo sciopero?
1: Lo sciopero è sempre per le stesse motivazioni, sono oltre due anni che scioperiamo per rivendicare diciamo la tutela della nostra salute e della nostra sicurezza, soprattutto attraverso l'orario di lavoro, e poi per rivendicare la giusta retribuzione economica, perché praticamente la parte del nostro stipendio, quindi la parte specifica dedicata ai disagi che noi subiamo con il nostro lavoro, è ferma da oltre 23 anni, quindi non ha avuto miglioramenti, se non ecco l'ultimo contratto nel rinnovo siamo stati presi in giro con aumenti sull'ordine dei centesimi di euro, e quindi non siamo rimasti molto soddisfatti. E quindi lo sciopero prosegue, anche perché il contratto che è stato rinnovato a maggio del 2025 scade a dicembre del 2026, quindi siamo già in odore di rinnovo contrattuale e non sembra che ci sia la volontà sindacale o aziendale di mettersi ai tavoli per trattare il nostro rinnovo.
0: Ecco, tu citavi, non sembra esserci una volontà sindacale, perché comunque la vostra è una piattaforma, tra virgolette, nata dal basso. Ci racconti, ci ricordi un po' cos'è l'Assemblea Nazionale PDM-PDB?
1: Allora, l'Assemblea Nazionale PDM-PDB è un'assemblea autoconvocata e auto-organizzata. È nata spontaneamente da un gruppo di lavoratori, di colleghi che diciamo parlando tra loro si sono resi conto che soffrivano degli stessi disagi, delle stesse problematiche, sia legate all'orario di lavoro, sia legate alla forte repressione delle rivendicazioni che subiamo sul posto di lavoro, e hanno pensato bene di fare un sondaggio e interrogare tutti gli altri colleghi. Quindi hanno creato un sondaggio, a questo sondaggio hanno risposto oltre 3.000 ferrovieri in prima istanza, diciamo nel tempo che era stato dato per rispondere al sondaggio, ma è stata velocissima la compilazione, e ci siamo resi conto, rispondendo a questo sondaggio, che tutti pativamo gli stessi disagi, quindi orari di lavoro troppo lunghi, nessuna tutela per la salute, nessuna tutela per la sicurezza, lo stipendio che non basta, lo stipendio che è rimasto bloccato, tanto ricorso allo straordinario, l'azienda ricorre tantissimo allo straordinario, l'azienda tende a forzare quella che è la nostra normativa, che già è penalizzante per noi, e tende a proprio a forzare tutti i limiti imposti dalla normativa per far lavorare fuori normativa, per diciamo sfruttare al massimo la produttività del personale e tagliare in questo modo sui costi. Ovviamente tutto questo si riporta a una minor quantità di persone assunte, quindi poche assunzioni, e le persone che ci sono vengono sfruttate fino al limite, e in più chi prova a far valere i propri diritti subisce ritorsioni, pressioni e quant'altro, insomma. Dall'altra parte c'è tutta una diciamo la questione sindacale di quelli che si definiscono i sindacati rappresentativi, ovvero quelli firmatari di CCNL, che sono anni ormai che hanno smesso di tutelare i lavoratori e i loro diritti e tutelano l'azienda, quindi fanno un po' da portavoce dell'azienda, ti spiegano perché è giusto che l'azienda si comporti in questo modo e buttano tutto sul fattore crisi, sul fattore gare. Adesso hanno tirato fuori la questione delle gare in appalto di Intercity, ma gli abbiamo fatto notare come con Mercitalia è stato fatto praticamente lo stesso, chiamandolo esternalizzazione, hanno proprio staccato il ramo cargo di Trenitalia per farlo diventare una nuova azienda, Mercitalia, ma è quello che sta poi succedendo, sono stati proprio loro a avallare questi comportamenti aziendali, a permettere diciamo un dumping contrattuale che noi stiamo denunciando ormai da anni e che purtroppo presto vedremo avvenire anche sul servizio Intercity.
0: Ecco, proviamo a far capire a chi ci ascolta cosa significa al giorno d'oggi guidare un treno, che è quello che tu fai, come orari di lavoro, pause, rientri, che tipo di impegno richiede?
1: Allora, l'impegno è estenuante, l'impegno è veramente estenuante. Il nostro orario di lavoro è veramente complicato, è articolato, ci sono dedicate pagine intere di un contratto nazionale e anche di un contratto aziendale, quindi noi del personale mobile, macchinisti e capitreni, abbiamo tutta una sezione specifica che si basa su prestazioni orarie in base all'orario che iniziano, in base all'orario che finiscono, e i nostri si definiscono turni aciclici, nel senso che non sono avvicendati nelle 24 ore, ovvero non iniziamo alla stessa ora ogni giorno, non finiamo alla stessa ora ogni giorno, quindi iniziamo a orari diversi con lunghezza delle prestazioni diverse, quindi andiamo da un minimo di 2-3 ore lavorate in un giorno a un massimo di 9-10 ore, 12, in alcuni casi 11, ma in Mercitalia a 11 ore di lavoro, che però in caso di necessità possono essere allungate unilateralmente dall'azienda fino a 13 ore. Questa la regola, vale per tutti noi, quindi possiamo essere chiamati a lavorare fino a 13 ore senza possibilità di rifiutarsi in alcuni casi. E facevo l'esempio l'altro giorno che in base all'orario di, insomma, se lavoriamo di giorno o di notte, ovviamente per il lavoro notturno c'è un orario agevolato, quindi una prestazione lavorativa ridotta rispetto all'orario diurno, ma siamo arrivati a un limite assurdo, a un paradosso per cui i macchinisti di Intercity possono, cioè lavorano di notte solo se lavorano tra le 2 e le 4 la notte, quindi dalle 4 la mattina alle 2 di notte è giorno, il ferroviere lavora di giorno, che inizia alle 4 la mattina, finisca all'una o alle 2 di notte, ha lavorato di giorno, quindi senza nessuna agevolazione per quanto riguarda la durata della prestazione, che comunque non significa lavorare 2 ore, significherebbe comunque lavorare 7 ore e mezzo, quindi sarebbe una minima agevolazione dato l'orario in cui deve alzarsi per andare a lavorare, ma ovviamente non ci spetta più neanche quello, quindi se iniziamo a lavorare alle 4 la mattina possiamo tranquillamente lavorare 8-9 ore come se fosse di giorno, e ci tendo a precisare orario, cioè non straordinario, quindi è orario ordinario, quindi pagato come un lavoratore che lavora dalle 9 alle 17 in un altro, in qualsiasi altro lavoro normale, ecco. Non abbiamo più diritto a un pasto, con l'ultimo rinnovo contrattuale e con gli accordi che erano stati firmati nel 2023 tra azienda e nuovamente i sindacati firmatari, i sindacati hanno concesso all'azienda di toglierci le mense. Togliendoci le mense è venuto meno il diritto al pasto, quindi come su altri tipi di lavoro abbiamo diritto a un buono pasto e a una pausa di 30 minuti per i turni superiori alle 6 ore in determinate fasce orarie, che per noi vuol dire 11, 15, 18, 22, quindi la pausa del pranzo tra le 11 e le 15 e la pausa della cena tra le 18 e le 22 se siamo in servizio, ma senza la garanzia che ci sia un posto dove effettivamente poter fruire del pasto. Capite che noi non stiamo in un ufficio con un frigorifero o un refettorio o una mensa, cioè noi siamo in giro con i treni, dobbiamo sottostare ai ritardi, quindi in caso di ritardo treno non possiamo nemmeno pretendere di mangiare, non possiamo mangiare in servizio, questo è ovviamente stabilito, quindi non è che mentre un capotreno va a controllare i biglietti alle persone si presenta col panino in mano, col gelato o col piatto di pasta. Sarebbe anche molto insalubre, devo dire, secondo me, fare una vita in questo modo, ma comunque non abbiamo più neanche diritto ad avere un locale idoneo dove consumare il pasto, e spesso agli orari che ci vengono concessi, fate conto alle 11 del mattino della domenica, sfido io a trovare un ristorante che ti serva un pasto tra le 11 e le 11.30 del mattino cucinato. Non possiamo portarcelo dietro, non troviamo locali dove consumarlo, quindi in poche parole ci hanno tolto il diritto di mangiare se siamo al lavoro, e nessun essere umano penso sia in grado di sostenere questa vita a lungo, anche perché poi, diciamo, a livello di salute è ovvio che ci saranno sicuramente delle conseguenze a lungo andare, ma forse anche a breve andare, con questo tipo di lavoro, ecco, dovendo sostenere questo tipo di ritmo che ci chiedono di sostenere per ormai oltre 40 anni, perché come sappiamo tutti non abbiamo più neanche non siamo più neanche annoverati tra i lavoratori che hanno mansioni usuranti con lavori usuranti, quindi ci viene richiesta una prestazione lavorativa che va ben oltre i 40 anni di lavoro al momento.
0: Ecco, prima parlavamo dei sindacati che in questi anni vi hanno appoggiato, cioè voi avete sempre organizzato scioperi appoggiati con il sindacalismo di base per appunto, poterlo diciamo così convocare, quindi la CUB Trasporti, l'SGB, USB e CAT sono i sindacati principali che in questi anni vi hanno...
1: Sì, CAT si è aggiunto adesso,
0: okay.
1: È stato l'ultimo a raggiungere, a diciamo adottare la nostra piattaforma per quanto riguarda il personale di bordo e di macchina.
0: Ecco, però lo sciopero di giovedì 11 giugno sarà uno sciopero convocato anche dai sindacati confederali. Ci spieghi un po',
1: sì,
0: che cosa è successo?
1: Abbiamo una tripla articolazione e vorremmo saperlo anche noi cosa è successo, se vogliono fare il gioco delle tre carte. Infatti abbiamo anche pubblicato un documento su questo e invito tutti ad andarselo a leggere sui nostri canali. Praticamente la prima proclamazione, ci sono SGB e CUB che hanno proclamato per 23 ore, quindi ascoltate tutti bene, 23 ore con inizio la mattina dell'11 giugno alle 3 del mattino e termine la notte tra l'11 e il 12, praticamente alle 2 del mattino, alle 2 di notte, quindi sono 23 ore di sciopero che coprono quasi interamente la giornata di giovedì. Al loro interno abbiamo proclamato, SGB e CUB, al loro interno ha proclamato Assemblea Nazionale con uno sciopero di 8 ore, dalle 9 alle 17, che questa riduzione dell'orario è dovuta al rinnovo delle, insomma, erano scadute le procedure di raffreddamento. Sappiamo che con la 146/90 c'è un iter infinito da dover, e scadenze da dover rispettare. Nel frattempo sono scadute le procedure di raffreddamento, ci tengo a precisare che sono state ripresentate e che l'azienda ovviamente non ci ha convocato per parlarne, non ci ha convocato il Ministero del Lavoro, cosa che dovrebbe fare, e quindi era obbligatoriamente ridotto l'orario a 8 ore perché è una, come fosse una prima proclamazione di sciopero, quando invece siamo al 14° sciopero, e quindi c'è la nostra proclamazione. Negli ultimi giorni, è notizia di pochi giorni fa che i sindacati confederali, quindi le sei sigle rappresentative a loro dire dei lavoratori nel trasporto ferroviario, hanno dichiarato sciopero, ma non contro l'azienda per rivendicare i diritti dei lavoratori, per come la vedo io, ma hanno dichiarato sciopero contro il governo, contro il Ministero dell'Interno, contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per quanto riguarda la lottizzazione del servizio Intercity per le gare di appalto che dovrebbero partire appunto per l'assegnazione del servizio Intercity in Italia. C'è l'apertura all'Europa, ci sono regole a cui sottostare, sottostanno solamente alle regole a quanto pare il governo che vuole lui, e questo ha deciso di iniziare subito a seguire la regola e ha messo in appalto il servizio Intercity. Cosa vuol dire? Che praticamente mentre il servizio Intercity sottostà a dei prezzi calmierati dallo Stato italiano ed è affidato a Trenitalia da sempre, il servizio è stato deciso di dividerlo in lotti, mi sembra la lottizzazione più ampia, quindi 5 lotti diversi. Per ogni lotto un'azienda, una qualsiasi azienda della Comunità Europea potrà fare un'offerta, quindi una gara d'appalto, e aggiudicarsi il servizio. Questo cosa significa? Che sarà un'altra azienda estera, probabilmente, o anche italiana, ad aggiudicarsi quel lotto di treni, magari per una tratta, il nord-est, il nord-ovest, il centro Italia, il sud-est, il sud-ovest. Cosa vuol dire? Che se già gli interscambi tra treni, che siano frecce, intercity, regionali, possono avere delle problematiche, soprattutto in caso di ritardi, anche l'armonizzazione degli orari e quant'altro, ci sarà un'ulteriore frammentazione. Quindi dico ai viaggiatori, ad esempio, siete su un treno intercity che viaggia un po' in ritardo e avete una coincidenza col regionale, in questo momento contattando il personale di bordo, il capotreno del vostro treno, potete chiedere che venga chiesta la coincidenza, e se non, diciamo, il ritardo non è esagerato, generalmente viene concessa. Quindi il treno regionale Trenitalia aspetta il treno Intercity Trenitalia, ma se il treno in ritardo non è Trenitalia ma è un'altra azienda che fa il servizio e quel treno Intercity è dell'azienda X, se è in ritardo ovviamente il trasporto regionale di Trenitalia non è tenuto all'attesa per far proseguire il viaggio. Quindi questa è la prima ricaduta ovviamente sul viaggiatore, dove non c'è più garanzia, diciamo, delle interconnessioni tra i vari tipi di servizio che ha acquistato. In più c'è un problema di livello occupazionale dei lavoratori. Tutti i lavoratori che lavorano in quelle zone dove potenzialmente o dove arriverà un'altra azienda a fornire il servizio saranno lavoratori Trenitalia che non avranno più un luogo di lavoro, quindi verranno ricollocati, verranno spostati, ma può voler dire essere spostati di regione, anche a centinaia di chilometri di distanza, perché i depositi Intercity in Italia non sono molti. Quindi potremmo avere il personale Intercity che lavora a Roma, se quella zona verrà coperta da un'altra azienda, tutti i lavoratori Intercity di Roma si ritroveranno a essere o riciclati nel trasporto regionale o nel trasporto magari alta velocità, ma altri, se saranno in esubero, potrebbero essere mandati, non lo so, in Emilia Romagna, dove c'è Intercity Bologna e magari lì ha mantenuto il servizio, o in altri depositi d'Italia. Se non in accordo, verranno licenziati. E diciamo che è un po' su questo che noi lottiamo ovviamente perché non ci sia questa lottizzazione. I sindacati firmatari, a quanto pare, non si è capito bene per quale motivo, cosa rivendicano, ma sembrano rivendicare il fatto non tanto della lottizzazione ma quanto del voler essere un po' più dentro al gioco delle carte per gestire tutto il processo. Non parlano dei lavoratori, parlano di clausole sociali, ma non parlano di cosa. E si sa che quando non vai a tutelare l'orario di lavoro, lo stipendio, il luogo di lavoro di un dipendente, l'azienda che subentra potrà applicare le proprie regole. Sarà un'azienda straniera che applicherà le sue regole, i suoi contratti, e anche in caso di riallocazione del personale, perché c'è una clausola in Italia che prevede che l'azienda o la ditta appaltatrice subentrante riassuma, diciamo, i lavoratori di quella che ha perso la gara d'appalto, non è detto che gli vengano garantite le stesse tutele che aveva precedentemente o le stesse condizioni economiche. Quindi ci troviamo in un momento in cui, anziché lottare loro contro tutto il sistema, nel garantire il lavoratore, quindi sembrano lottare per dire vogliamo il nostro posto anche lì, perché sono stati praticamente tagliati fuori i sindacati. Il pensiero nostro qual è? Che abbiano scelto il nostro giorno. C'è già un incontro con il MIT tra loro e il Ministero dell'Interno e dei trasporti, e il nostro timore è che loro revochino lo sciopero. Siamo quasi sicuri che revocheranno questo sciopero, faranno una massiccia disinformazione verso i nostri colleghi dicendo lo sciopero non c'è più, per mettere un po' in ombra il nostro, che è nello stesso giorno. Ma vogliamo tranquillizzare tutti o comunque informare tutti che lo sciopero delle sigle di base e dell'Assemblea Nazionale per l'11 di giugno è e rimane confermato senza ombra di dubbio, insomma.
0: Giù le mani dallo sciopero dell'11 giugno è proprio il titolo del volantino, del comunicato che avete diffuso. Noi ringraziamo una capotreno dell'Assemblea Nazionale PDM-PDB per averci raccontato le motivazioni di questo sciopero e poi ci sarà modo di sentirsi anche per sentire com'è andata. Ciao intanto, grazie.
1: Ciao, grazie a voi.

E dai treni ci spostiamo nei porti perché è arrivato il documento firmato dalla CGT Ports and Docks della Francia, Enedep della Grecia, Lab dei Paesi Baschi, Euskal Herria, Liman Is in Turchia e ODT Marocco e in Italia USB. Questi sono i sindacati che hanno partecipato al terzo incontro internazionale dei sindacati dei lavoratori portuali che si è tenuto a Istanbul lo scorso 18 e 19 maggio. Il titolo di questo comunicato è: i lavoratori portuali non diventeranno un anello nella catena delle loro guerre. Noi, sindacati dei lavoratori portuali di oltre 35 porti in tutta Europa e nel Mediterraneo, riunitici a Istanbul in occasione del terzo incontro internazionale, rivolgiamo un appello militante comune ai nostri colleghi lavoratori in ogni porto e in ogni paese. Il nostro incontro si svolge in un momento in cui gli eventi stanno confermando drammaticamente ciò che abbiamo già dichiarato: i porti, le rotte marittime, le ferrovie, i magazzini, la logistica, l'intera catena dei trasporti vengono trasformati sempre più apertamente in infrastrutture di guerra. I governi, gli Stati Uniti sotto Trump, la NATO, l'Unione Europea e i monopoli vogliono rendere i lavoratori complici del trasporto di armi e materiale militare destinato al massacro dei popoli. Non faremo loro questo favore, non partiamo da zero. Abbiamo già esperienza, decisioni comuni, preziosi lasciti e legami forgiati nella lotta. Lo sciopero e la giornata d'azione internazionale che abbiamo organizzato il 6 febbraio in 7 paesi e 20 porti sono stati una pietra miliare storica. I lavoratori portuali hanno inviato un messaggio potente: non lavorano per le guerre degli imperialisti. Hanno dimostrato che il coordinamento non è solo uno slogan, ma può diventare azione. Può estendersi da Pireo a Genova, Marsiglia, Le Havre, Tangeri, Mersin, Livorno, Bilbao, Pasaia, Trieste, fino a ogni porto in cui i lavoratori alzano la testa. Oggi, tuttavia, gli sviluppi richiedono di continuare con ancora maggiore determinazione ciò che abbiamo iniziato. L'aggressione imperialista in Medio Oriente si sta allargando. Il genocidio del popolo palestinese da parte dello Stato assassino di Israele continua con il sostegno di USA, NATO e Unione Europea. L'attacco israele-statunitense contro l'Iran, la fiammata di guerra nello stretto di Hormuz, gli attacchi alle navi, i blocchi, la militarizzazione dei passaggi marittimi dimostrano che i popoli e i lavoratori vengono spinti sempre più a fondo nell'abisso della guerra. I nostri stessi porti sono in prima linea in questo conflitto. Vogliono che le nostre mani carichino armi che servano i loro eserciti. Vogliono che le infrastrutture costruite con il sudore dei lavoratori diventino basi per interventi, blocchi, genocidi e attacchi contro i popoli. I governi parlano di sicurezza, stabilità, libertà di navigazione, ma la verità è un'altra. Dietro queste parole si nascondono le rivalità per il controllo delle rotte energetiche, delle rotte commerciali, dei porti, delle materie prime, dei mercati. Dietro di esse si nasconde il conflitto tra potenti stati capitalisti per stabilire chi dominerà nel sistema imperialista. Questo non ha nulla a che fare con gli interessi o la sicurezza dei popoli. Di fronte a questa realtà, i lavoratori non possono riporre la propria fiducia in quelle forze sindacali che accettano gli obiettivi dell'economia di guerra attraverso il compromesso, che presentano il coinvolgimento nelle guerre come sviluppo, posti di lavoro, interesse nazionale e che invitano i lavoratori a fare sacrifici per i profitti e le guerre, allineandosi alle esigenze di governi, armatori, monopoli e alleanze imperialiste. Mentre si spendono miliardi per gli armamenti, i lavoratori portuali lavorano in condizioni di intensificazione, orari estenuanti, relazioni lavorative flessibili, subappalti, bassi salari, mancanza di misure di salute e di sicurezza. Subiscono le conseguenze della guerra, che porta inflazione e aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, del carburante e dei beni di prima necessità. Sacrificano le nostre vite per i loro profitti in tempo di pace e ora vogliono sacrificarle in guerra. Il costo delle loro guerre viene sempre caricato sulle stesse spalle: popoli, lavoratori, marittimi, portuali, rifugiati. Noi chiediamo:
1. La fine immediata del genocidio del popolo palestinese e l'apertura di un corridoio sicuro per gli aiuti umanitari, la fine della colonizzazione, dell'occupazione e dell'apartheid imposti al popolo palestinese e il riconoscimento di uno Stato palestinese indipendente riconosciuto dalla comunità internazionale entro i confini del 1967 con Gerusalemme Est come capitale. 2. La fine della guerra in Medio Oriente e di tutti i blocchi e conflitti nel mondo. Nessun sostegno, nessuna agevolazione, nessuna partecipazione all'aggressione israelo-statunitense contro l'Iran, il Libano o qualsiasi altro intervento imperialista. Flotte militari e basi fuori dalla regione. Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai popoli di Cuba e Venezuela, minacciati dall'imperialismo statunitense e del Sudan. Chiediamo di difendere la sovranità dei popoli, le risorse, l'integrità territoriale, la pace, con giustizia e il diritto alla resistenza per l'autodeterminazione. 3. I porti non devono essere utilizzati per il trasporto di armi, munizioni, equipaggiamento militare e truppe. Invitiamo i sindacati a rafforzare la vigilanza, a informare i lavoratori, a smascherare i carichi di guerra e a organizzare una resistenza collettiva di massa con tutti i nostri legittimi mezzi disponibili e con la nostra lotta. 4. Rifiutiamo il piano di militarizzazione dei porti e delle infrastrutture critiche. I porti appartengono ai popoli e ai lavoratori. Non sono basi per la NATO, gli USA o l'Unione Europea, né strumenti di armatori e gruppi monopolistici. 5. No all'economia di guerra e agli armamenti. Il denaro deve essere utilizzato per i salari, i contratti collettivi, la sanità, l'istruzione, i bisogni sociali e la tutela della vita e della sicurezza sul lavoro. 6. Misure di sicurezza e sicurezza nei luoghi di lavoro, mai più nessun lavoratore morto per il profitto, fine dell'intensificazione del subappalto, delle condizioni pericolose e dell'arbitrarietà dei datori di lavoro. 7. Contratti collettivi con reali aumenti salariali, posti di lavoro stabili e con diritti, una politica pensionistica con pensioni migliori e una riduzione dell'orario di lavoro, gli sviluppi tecnologici, la meccanizzazione, l'automazione, l'uso dell'intelligenza artificiale devono essere contrastati affinché non portino alla perdita di posti di lavoro. Per rafforzare il coordinamento internazionale tra i sindacati dei lavoratori portuali, dell'impegno comune allo scambio di informazioni tra i sindacati per un'azione comune contro la guerra e le armi, nonché la solidarietà con ogni sindacato sotto attacco da parte di governi, datori di lavoro e meccanismi repressivi. In questo incontro, i sindacati partecipanti hanno concordato, firmando questa dichiarazione, di indire una seconda giornata di lotta internazionale dei lavoratori portuali per il prossimo ottobre 2026. Da Istanbul lanciamo il messaggio: i lavoratori portuali non faranno sacrifici per i loro profitti e le loro guerre. Noi non carichiamo la morte, noi non trasportiamo proiettili, bombe e missili affinché vengano uccisi dei bambini. Noi non accettiamo che i nostri porti vengano trasformati in basi di guerra. I lavoratori non pagheranno per l'economia di guerra, l'inflazione, gli armamenti e i profitti dei monopoli. La nostra forza risiede nell'organizzazione, risiede nei nostri sindacati, nelle assemblee generali, nelle decisioni collettive, nella solidarietà tra lavoratori di diversi paesi. Noi, lavoratori dei porti, sappiamo benissimo che senza di noi nulla si muove. Senza le nostre mani i container restano fermi, le navi non vengono caricate, le macchine da guerra vengono bloccate. Invitiamo tutti i sindacati dei lavoratori portuali a discutere questa dichiarazione, a rafforzare i nostri passi comuni e a organizzare azioni comuni per rafforzare i legami di solidarietà tra i porti. La storica mobilitazione del 6 febbraio ha mostrato la via, la prossima farà un passo avanti. I lavoratori portuali non lavorano per la guerra, porti dei popoli e della pace, non basi degli imperialisti. Il comunicato, firmato da CGT Ports and Docks in Francia, Enedep Grecia, LAB Paesi Baschi e Euskaleria, Liman IS in Turchia, ODT in Marocco, USB in Italia. E con questo termina la trasmissione di questa settimana di Working Class Heroes. Appuntamento tra 15 giorni.

0: emittente antagonista dal 1985. Buon ascolto.
1: È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV, scrivi il codice 0208 462017 4. Sostieni Radio Onda d'Urto.

Le 7 in punto, buona mattinata a tutti e a tutti. Siamo in diretta in questo martedì 9 di giugno dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Lasciamo la replica di Working Class Hero, è tempo infatti di prime pagine. Partiamo dal manifesto che apre così: frenesie militari. Israele bombarda Beirut per fare deragliare il negoziato fra Iran e Stati Uniti. Teheran risponde con i missili. Ore di tensione, poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma. Si allargano però le crepe nell'alleanza che va avanti senza alcuna strategia. A pagare il conto è il Libano, massacrato dai raid. Taglio basso invece comunali, il centro-sinistra non sfonda, 8 capoluoghi vanno ai progressisti, 6 alle destre. Taglio basso invece l'economia, la mossa contro BPM, Intesa ed Unipol offrono oltre 30 miliardi di euro per il controllo di Monte dei Paschi. Da ultimo poi un articolo di Lea P sull'Albania, l'Albania delle piazze non vende la propria anima. Andiamo ora al Fatto Quotidiano, che apre con il Libano. UNIFIL è alla fine, ma il governo vuole tenere i soldati in Libano. È dal 2006 che i soldati italiani sono al confine sud sotto il cappello delle Nazioni Unite. La missione, che non piace a Trump e Netanyahu, potrebbe rimanere ma in formato multilaterale, senza più quindi la copertura dell'ONU. Di spalla invece Trump alta Netanyahu, lasci stare l'Iran, intanto canta vittoria. Taglio alto invece sulla caso Flottiglia, la procura indaga il ministro dell'estrema destra Ben-Gvir, le accuse sono torture e sequestri. Taglio basso invece il caso della grazia a Nicola Minetti, la ritrattazione che non ritratta, le parole appunto della donna che aveva accusato di festini in Uruguay la coppia Cipriani Minetti, avrebbe ritrattato, ma le sue parole non smentiscono la presenza di escort al gin tonic, questo è il nome che la coppia aveva dato, ha dato anzi alla propria casa in Uruguay. Questo è l'articolo che occupa gran parte della prima del Fatto Quotidiano. Andiamo all'Unità invece, andiamo ad occuparci ancora della strage di Amendolara dei braccianti in Calabria. Fasal, Ismat e i loro due amici, ecco come li abbiamo resi schiavi e poi uccisi, dice Gianfranco Schiavone. Di spalla invece 10-6 per il centro-sinistra e trionfo in Sicilia, così legge il ballottaggio delle amministrative il quotidiano L'Unità. Andiamo all'Avvenire invece, che in prima pagina ha l'incontro del pontefice in Spagna, tutti i diritti di tutti, dice Leone XIV. In taglio basso invece si parla di Iran ed Israele, guerra lampo, Ben-Gvir intanto indagato a Roma. Ci spostiamo al Corriere della Sera, che apre proprio con la stessa apertura dell'Avvenire. Israele ed Iran stop ai raid, Trump blocca Netanyahu con una minaccia, stai attento o resterai da solo. Anche Teheran però si ferma. Taglio basso invece Corea del Nord, l'omaggio di Xi Jinping a Kim Jong-un, una mossa anti-Putin. Di spalla invece si parla di una vicenda italiana, la studentessa in Erasmus, io violentata da un gruppo, la denuncia di una ragazza spagnola di 20 anni a Milano, gli abusi dopo una serata in un locale alla periferia est della città. Taglio basso invece l'economia, Monte dei Paschi, l'offerta di Intesa da oltre 30 miliardi di euro, il commento è dettagliato, si parla di una tela stesa da Unicredit per arrivare anche a Generali e il peso del 9%, cioè dove Unicredit vuole arrivare dentro Generali. Di spalle invece ballottaggio, 3-3 il duello sul risultato, 4 pagine poi su questo tema. La Repubblica apre invece con le banche, il blitz di Intesa su Monte dei Paschi, offerta pubblica di acquisto da oltre 30 miliardi di euro. Unipol e Biper dentro l'operazione, verso la nascita del secondo istituto di credito europeo. Così il governo è fuori dal risico, l'addio a Siena, il commento di Francesco Manacorda. Taglio basso invece stop di Trump a Iran ed Israele, Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia, così la Repubblica che noi lasciamo. Andiamo invece alla Stampa, Intesa 30 miliardi di euro per acquisire Monte dei Paschi, Unipol rileverà 635 sportelli per fonderli con BPR,
più spendi più cresci, l'eterna illusione delle banche, l'interessante commento di Veronica De Romanis. Taglio basso invece, tregua ad orologeria, stop ai raid di Iran ed Israele dopo la telefonata fra Trump e Netanyahu, Tel Aviv però fa sapere la nostra lotta. Continua il commento in questo caso di Alessia Melcangi, perché Trump non sa fare più nemmeno l'arbitro, così la stampa. Andiamo al Sole 24 Ore, che ovviamente apre con le banche. Scatta il grande risico, Intesa lancia una maxi offerta su Monte dei Paschi, diversi commenti su questo tema. Il riassetto Isola Unicredit è la lettura, creda Alessandro Graziani. Taglio basso invece sulle rinnovabili, via libera di Bruxelles, 23 miliardi di euro di aiuti per l'Italia, così il lungo articolo che poi troviamo a pagina 14. Poi per quanto riguarda l'estero, Israele, Iran, il pressing di Trump ferma i raid, in Libano però ancora attacchi. E poi Rosalba Reggio sulla flottiglia, la procura di Roma indaga per torture il ministro Ben-Gvir. 7-7 minuti, lasciamo i quotidiani nazionali, andiamo a quelli locali di Brescia, che oggi sono infestati dalla partenza della Mille Miglia, l'emozione in piazza, oggi il via, il titolo del giornale di Brescia, che poi ne taglio basso a un'altra notizia, piuttosto, come dire, interessante, quantomeno più interessante della Mille Miglia, perché ci porta sul ghiacciaio dell'Adamello. La neve è quasi dimezzata rispetto alle medie storiche, i dati sono stati ripresi dai glaciologhi negli ultimi giorni, pagina 8 e pagina 9 del giornale di Brescia. C'è un approfondimento. Brescia oggi, anche qui l'apertura con la Mille Miglia definita dei record, oggi la prima tappa verso Valtrompi e Lumezzane e poi il Garda. Taglio basso invece la TAV rallenta a Brescia, solo fra 2 anni i lavori in città, la stazione Garda prova ad andare di corsa. Treni al via entro 6 mesi, dice Rete Ferroviaria Italiana, ma le opere sono in ritardo sul tratto cittadino. Da ultimo in Valle Camonica, sonico schianto fra 2 auto, 2 i feriti gravissimi. L'incidente è in lungo la statale 42 a Sonico. Corriere della Sera di Brescia, Mille Miglia, Brescia capitale di una passione senza tempo, l'articolo Marchetta che apre il Corriere. Taglio basso invece si parla delle vicende calcistiche, Pasini batte Pedrini replica, botte risposta tra il presidente dell'Union e Omar Pedrini, io un nemico sono basito. Per quanto riguarda poi la politica, come dire, cittadina, la Castelletti si dice pronta alla bis, l'allarme però di Fontana di Forza Italia, la squadra vira a sinistra con l'ingresso ipotetico dei 5 Stelle, parliamo ovviamente delle amministrative che però a Brescia si tengono nel 2028. Andiamo a Milano con la Repubblica, ecco la mappa online del comune con i gioielli da affittare. Intanto sulla tessera ai vigili c'è l'accordo, ma il voto in consiglio comunale è stato rimandato. Taglio basso intanto le scuole, dopo la scuola porte aperte d'estate, ieri la chiusura dell'anno scolastico. E infine una vicenda che abbiamo visto anche noi nella giornata di ieri, 5 milioni per riacquisire il Leoncavallo, ma per ora la proprietà dei Cabassi non risponde. C'è anche un'ultima segnalazione che ci porta al Teatro La Scala, i volantini dei loggionisti contro i rincari alla Scala. Durante ieri un'esibizione dalle loggione sono caduti appunto dei volantini sul pubblico per ribadire il no all'espulsione degli abbonati e del pubblico storico per un teatro di tutti. Il fatto appunto riguarda il raddoppio praticamente dei costi per alcuni posti, nello specifico si tratta di quelli della seconda galleria del Teatro di Milano. Sette 11 minuti è tutto per quanto riguarda il giornale della, i giornali anzi di questa mattinata, ossia le nostre prime pagine. Li ritroveremo alle 7:50, aggiungendovi anche le prime pagine internazionali.

Tra poco arriva Storie di classe, poi il primo giornale radio, ci avviciniamo a questi appuntamenti informativi con un po' di musica, loro sono i Ministri attesi alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 di agosto. Andiamo ad ascoltarci la rock band milanese con un loro pezzo di qualche anno fa, La ballata del lavoro interinale.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, abbonati e fai abbonare alla radio. Bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiama lo 030 45 670 per un altro anno assieme, senza pubblicità, padroni e padrini. Conoscere il mondo per trasformarlo insieme.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Giugno 1937. La stampa pubblica la notizia dell'assassinio in Francia dei fratelli Rosselli. Carlo, di 37 anni, era venuto nella cittadina termale della Normandia dalla Spagna, dove comandava la colonna italiana antifranchista. Nello, di 36 anni, era da poco arrivato dall'Italia. Nel dopoguerra a Firenze, i fascisti

0: distruggono la sede del circolo liberale dei fratelli Rosselli. A Parigi Carlo Rosselli fonderà il movimento Giustizia e Libertà. A metà marzo 1937 Carlo Rosselli è uno dei principali organizzatori della colonna italiana a Guadalajara, dove viene anche ferito. Su Radio Barcellona Carlo Rosselli lancia l'appello: oggi in Spagna, domani in Italia, per un'azione militare che possa abbattere la dittatura fascista. Mussolini è preoccupato e incarica Galeazzo Ciano, che finanzia regolarmente un movimento parafascista in Francia, di utilizzare i sicari di quell'organizzazione per eliminare i fratelli Rosselli. La mattina del 9 giugno 1937 i terroristi fermano la macchina di Nello e Carlo, li assaltano di sorpresa a colpi di pugnale e li finiscono a colpi di rivoltella.
1: Sull'omicidio dei fratelli Rosselli, lo storico Angelo Dorsi.
2: Carlo era in quel momento, diciamo, la maggiore icona dell'antifascismo italiano insieme ad Antonio Gramsci. Quindi a distanza di pochi giorni, di poche settimane, una manciata di giorni, vengono eliminati i due principali oppositori di Mussolini, Antonio Gramsci e Carlo Rosselli. A differenza che per Gramsci ci sarà poi un processo, in Francia il processo manderà in galera gli assassini, in Italia naturalmente il processo finirà con un nulla di fatto. Il generale Roatta se la caverà, uscirà di scena tranquillamente, e l'uscita di scena del generale Roatta sarà uno degli episodi più tristi, più terribili del dopoguerra italiano, appunto uno degli episodi emblematici della mancata resa dei conti, per così dire. Ecco, in parte questo fu dovuto all'amnistia Togliatti, che fu applicata sempre nel modo più largo, più esteso possibile. Ecco, il delitto Rosselli rimane dunque in Italia senza una sanzione giuridica, rimane però la sanzione morale e politica. Carlo Nero Rosselli, grazie anche a questo orribile assassinio organizzato, voluto dal fascismo, direttamente o indirettamente da Mussolini, certamente dal suo genero Galeazzo Ciano, e diretto, organizzato dal generale Roatta, è stato da una parte uno degli episodi più truci della storia del ventennio fascista, una delle macchie più orribili, ma nello stesso tempo ha fatto emergere come figure luminose dell'antifascismo i due fratelli, in particolare Carlo, anche con il suo passato di organizzatore nella guerra di Spagna. È lui che ha visto la Spagna come una sorta di scuola politico-militare dell'antifascismo. Ebbene, in fondo, grazie anche a questo assassinio, Carlo Rosselli è diventata una delle icone più potenti dell'antifascismo internazionale.

0: Radio Onda d'Urto, stai ascoltando le frequenze antagoniste, senza padroni né pubblicità dal 1985. Se vuoi ascoltarci in streaming, visita il sito www.radioondadurto.org.
1: Sette e venti minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash con le principali notizie di questo martedì 9 di giugno. Iran e Israele per ora non riprendono lo scambio di razzi e di attacchi. Trump cerca di frenare Netanyahu, ieri l'ennesima telefonata. Nella notte intanto il tycoon ha sostenuto che la diplomazia si trova nelle fasi finali per, dice, arrivare ad un ottimo accordo con l'Iran. Non è chiaro quanto ci sia di vero, quanto invece di propagandistico. Qualcosa di più forse lo si capirà oggi quando è convocata una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Israele intanto continua a martellare il Libano del Sud. Nella notte 5 vittime a tiro, tra loro l'ennesimo paramedico. Anche in Palestina morti per mano di Tel Aviv, almeno una dozzina le vittime solo nella giornata di ieri nella striscia di Gaza. In Italia intanto il ministro fascista israeliano Ben Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla Global Sumud Flotilla, ipotizzati reati di tortura e di sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, la replica su X del leader fascista. In Libano intanto oggi l'ennesima udienza per gli 11 attivisti internazionali del convoglio via terra della flottiglia, bloccati a Sirte alla fine di maggio, tra loro anche due attivisti italiani. Dall'Italia con i ballottaggi delle amministrative in 42 e comuni, 6 erano capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Affluenza ancora in calo al 52%, l'8 in meno del primo turno. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, si conferma ad Arezzo e Macerata e prende Lecco. Il centrosinistra negli altri 3, si conferma a Chieti e a Trani e prende Agrigento. Considerando il totale dei 18 capoluoghi andati al voto tra maggio e giugno, il centro-sinistra passa da 8 sindaci a 10, il centrodestra da 5 a 6, i civici calano da 5 a 2. Pagina economica: Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario nel tentativo di isolare il rivale Unicredit, lanciata un'offerta pubblica di acquisto e di scambio oltre 30 miliardi di euro per prendersi Monte dei Paschi, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione verrebbe realizzata anche insieme a Unipol e a Biper. Il governo dice di prendere atto delle iniziative in corso, ma con Giorgetti non sembra essere particolarmente caldo. Politica ancora di palazzo, con il senatore Silvestro di Forza Italia formalmente indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice capitolina abusata nell'ufficio dell'uomo nel febbraio 2025. Oggi l'apertura di una istruttoria interna al Senato. Nel fascicolo anche il nome del carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro, carabiniere che è indagato per violenza privata. Nel frattempo la coppia Cipriani-Minetti raddoppia la richiesta di risarcimenti contro il Fatto Quotidiano e contro la RAI per un presunto danno imprenditoriale, depositata a New York una nuova causa che segue quella per danno reputazionale di Roma. In totale la coppia Cipriani-Minetti chiede 220 milioni di euro. Dall'estero, nuovi raid russi sull'Ucraina, 4 morti e 10 feriti nella notte nella zona della Kharkiv, una ventina poi di droni ucraini abbattuti in Russia. Ieri la NATO ha abbattuto un altro drone, pare russo, sullo spazio aereo della Lettonia, mentre un altro velivolo senza pilota è esploso in Moldavia. Chiudiamo andando nelle Americhe con il ballottaggio delle presidenziali in Perù. Quando è stato scrutinato nel 95% delle schede, è avvenuto il sorpasso del candidato della sinistra Sanchez rispetto alla leader dell'estrema destra Keiko Fujimori. Sanchez al 50,1% dei voti contro il 49,9% della Fujimori. Si parla di circa 15.000 voti di scarto. Scarto però che è destinato ad aumentare con l'afflusso dei voti in arrivo dal Perù rurale, tradizionalmente progressista. Il nuovo presidente peruviano, al netto degli scontati ricorsi, dovrebbe essere quindi di centro-sinistra. 7:25 minuti è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. Torniamo con le notizie tra meno di un'ora alle 8:20 minuti. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
2: Agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, martedì 9 giugno 2026. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera quando fa la tua dichiarazione dei redditi. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se non te lo ricordi, lo trovi sul sito www.radioondadurto.org. Lo sportello Salute ti aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami. L'appuntamento del punto di comunità oggi è in corso Luigi Bazzoli 79, tutti i martedì dalle 17 alle 19. C'è poi anche in provincia a Comezzago Cizzago dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14. Questi alcuni degli appuntamenti, comunque tutte le informazioni su www.facebook.com/sportello-salute-bs. Il presidio permanente per la Palestina continua a Brescia tutti i giorni dalle 19 alle 20 fino ad oggi in piazza Tebaldo Brusato, organizza Restiamo Umani. Io qui, l'evento finale del percorso Senza Margini, il percorso di autonarrazione e cittadinanza attiva ispirato alla graphic novel di Takua Ben Mohammed. Questo l'appuntamento per oggi è dalle 14 alle 19 allo spazio Pampuri di via Monsignor Carlo Manziana 15 a San Polino. Il programma prevede la presentazione del libro italiana con permesso e l'ospite d'onore è proprio Takua Ben Mohammed, illustratrice, fumettista e graphic journalist. L'appuntamento dalle 14 alle 19 via Monsignor Carlo Manziana 15 a San Polino a Brescia. Presentazione di libri, Ilaria Maria Dondi presenta Reprocidio, come distruggere un popolo colpendo madri e figli. Dialogheranno con l'autrice, la consigliera comunale Raisa Labaran e il giornalista Thomas Bendinelli presso Nuova Libreria Rinascita, via della Posta 7, quest'oggi alle 18:45. Alcune anticipazioni per i prossimi giorni: maggio con la radio Liberty, l'arte dell'Italia moderna a cura di Alba Duina, guida turistica B di Brescia, una visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo. L'appuntamento è il 14 giugno alle 18:10, la durata della visita è di circa 120 minuti, il costo del biglietto 15 euro, se si raggiungono almeno 15 iscritti il costo del biglietto si riduce a euro 13, la visita guidata alla mostra è invece gratuita. Maggiori informazioni e prenotazioni Radio Onda d'Urto 030 45 670. E un'anticipazione anche per il Magazzino 47, il menù di venerdì 12 giugno, oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in Enoteca Libreria, infatti alle 20 ci sarà una cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka. Il menù carne prevede patis, riso basmati, pollo al curry, lenticchie dal al curry, ananas piccante, fagiolini al curry, papadam e dolce. Il menù vegano, patis, riso basmati, patate saltate in padella, lenticchie dal al curry, ananas piccante, fagiolini al curry, papadam e dolce. La sottoscrizione è di 12 euro, qualsiasi sia il menù scelto. La prenotazione è obbligatoria, 030 456 70, quindi la nostra emittente, è obbligatorio specificare la preferenza tra i due menù. Il ricavato della cena va a finanziare borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione Piyapat, un'associazione benefit srilanchese. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo ad redazione@radioondadurto.org e saranno letti in questo spazio.
3: Pubblicità?
4: No, grazie.
3: Influencer?
4: Nemmeno.
3: Filtri?
4: Sì, ma solo per il caffè.
3: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste, è Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 46 20174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto.

0: frequenze di Radio Onda d'Urto con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Mettetevi comodi che vi leggiamo dei libri meravigliosi. Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la rubrica di letture di Flatlandia con gli occhi chiusi.
1: Hai voglia di black music? Di blues, di soul? Ti aspetto ogni martedì sera alle 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Blues, mental, jacket.

0: 7:32 minuti a Radio Onda d'Urto, andiamo ad aggiornare una notizia del giornale radio, quella con cui abbiamo chiuso l'edizione delle 7:20 minuti, il ballottaggio delle presidenziali in Perù alla Cardiopalma. Al sito ufficiale dell'OMPE, che è insomma dire l'ente elettorale peruviano, siamo al 95% di schede scrutinate. Il candidato del centro-sinistra, Roberto Elbert Sanchez Palomino, al 50,11% dei consensi. Keiko Fujimori, di estrema destra, figlia dell'ex dittatore Alberto, al 49,88%. Ballano tra i due meno di 40.000 voti. Sono però ormai 12 ore che il candidato del centro-sinistra continua a recuperare, è arrivato nella notte il passo avanti, tanto che il conteggio rapido, che viene utilizzato spesso in Sud America, visto che le urne, soprattutto dalle zone andine, arrivano anche a giorni di distanza, insomma dato abbastanza affidabile, vedono alla fine la vittoria sorpresa del candidato progressista peruviano Sanchez, che dovrebbe arrivare al 50,3%. Al primo turno invece era nettamente avanti la Fujimori, sostenuta tra gli altri anche da Trump. Fujimori che annuncia già ovviamente ricorsi, quindi la vicenda sarà lunga, ma il dato insomma politico è che quantomeno in Perù l'estrema destra, che aveva già raggiunto una serie di successi in diversi paesi della Latino America, gli ultimi il Cile, insomma segna una battuta d'arresto. Di questo abbiamo parlato con Rodrigo Andrea Rivas, giornalista, esperto di questioni latinoamericane, e tra pochi istanti, come dire, sentiremo le sue valutazioni. L'audio di ieri sera, quindi i numeri sono leggermente diversi, ma sostanzialmente si conferma la trend con Roberto Sanchez, che seppure di un'incollatura diventerà il nuovo presidente del Perù. Buon ascolto con Andrea Rivas su Radio Onda d'Urto.
1: Buongiorno, le elezioni peruviane. Penso che possiamo andare a festeggiare, ma non c'è affatto un'ombra di una vittoria per 9 o 11 punti, come quelli che risultano dal primo conteggio ufficiale. Allora, il sistema peruviano è complesso perché è complesso il paese. Però diciamo, e cerco di spiegarlo subito, che il conteggio più adeguato in questo momento è ciò che i peruviani chiamano il conteggio veloce, cioè il conteo rapido. Cos'è il conteggio veloce? È sostanzialmente una proiezione statistica, cioè una volta che si hanno i voti di una serie di seggi campione, state attenti, seggi campione, non di tutti i seggi, si proiettano questi dati e il risultato sul quale concordano a quest'ora della giornata, cioè alle 13 o alle 13 di lunedì. Il conteggio sul quale concordano i principali istituti statistici è 50,3 per Sanchez, 49,7 per Fujimori. Quindi abbiamo vinto e si può festeggiare, ma abbiamo vinto per 0,6, non per 9 o 11 punti. Allora, essendo una proiezione statistica, per quanto ci si possa fidare delle statistiche, e sono sicuramente costruite bene, nel caso peruviano come in tutte le elezioni, uno 0,6% di differenza non è sufficiente per avere ogni tipo di garanzia. È sufficiente per affermare che si è vinto e per non dover aspettare un mese. Però ci sono sempre, diciamo per essere chiari, delle possibilità di tutto, anzitutto dei brogli, e cioè che questo conteggio possa cambiare perché scompaiono dei voti di alcune sezioni o aumentano i voti di altre sezioni, oppure perché c'è stato un errore nella proiezione statistica, anche se quest'ultima ipotesi è piuttosto remota. Il conteggio dei voti sezione per sezione non ha nessun senso in un paese come il Perù. Lima, cioè la capitale, che ha oltre circa 10 milioni di abitanti, è una città prevalentemente fujimorista, e cioè di destra. I conteggi ufficiali che esistono finora su Lima danno la signora Fujimori avanti di 6 punti circa, 53 contro 47. Il problema però è che il Perù che vota per Sanchez è il Perù rurale, è il Perù delle regioni più povere ed è anche il Perù storico, cioè quello dove, a differenza di Lima, si è sempre costruito, diciamo, una idea di un paese che aveva qualcosa a che fare con la storia del Perù. Ecco, quindi è una vittoria che ha una storia, che ha una logica. Non è campata per aria, però è una vittoria stretta. Ed è una vittoria contro la capitale, nella quale ha vinto, e tutto indica questo, la signora, lo indicavano anche le previsioni prima del voto, ha vinto la signora Fujimori.
0: Rodrigo Andrea Rivas sulle elezioni in Perù. Siamo al 95% dello scrutinio, avanti c'è, seppur di poco, il candidato del centro-sinistra che vede crescere il proprio vantaggio. Parliamo ancora di numeri, ma quelli del risico bancario, l'abbiamo visto un po' su tutti i giornali di oggi, con il tentativo appunto di acquisire il controllo di Monte dei Paschi da parte di Intesa e BPM. Il vero boccone parla delle generali, cioè delle assicurazioni, perché il Monte dei Paschi controlla a sua volta il 13% delle generali, su cui da tempo ha messo gli occhi Unicredit, gruppo rivale di Intesa. Ma al netto di queste valutazioni sentiamo un po' cosa ci deve interessare di questo risico bancario. Lo facciamo grazie alla docente universitario Pisa Alessandro Volpi, che è anche uno storico collaboratore di Altra Economia. Pochi istanti e l'intervista che abbiamo realizzato nella giornata di ieri. Alla termine dell'intervista, le prime pagine.
2: Un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria dal valore di oltre 30 miliardi è l'offerta lanciata da Banca Intesa San Paolo nei confronti di Monte dei Paschi di Siena dopo il sì del CDA che si è tenuto nella serata di ieri. Intesa San Paolo, in tandem con Unipol e BPR, muove sul conglomerato finanziario appunto di Monte dei Paschi di Siena, Mediobanca e Generali, tant'è che Intesa ha approvato l'acquisto anche di una partecipazione intorno al 3% del capitale sociale di Generali. Nel comunicato Banca Intesa presenta tale operazione come risposta alla necessità di consolidamento del sistema bancario europeo. Con noi c'è Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche all'Università di Pisa e autore, tra l'altro, circa un anno fa, dell'articolo apparso sul mensile Altra Economia dal titolo Il fantastico mondo delle banche italiane, tra scalate, altre sospette e costante ricerca di applausi. Parto proprio da questo titolo. Parliamo di una scalata sospetta?
3: Sì, sicuramente in questo momento sta continuando il risico bancario che si è messo in moto direi l'anno scorso, 2 anni fa. Cioè, è chiaro che in questo momento, dopo l'acquisizione di Mediobanca da parte di Monte dei Paschi, come lei giustamente faceva riferimento, la possibilità di un controllo sulle assicurazioni generali da parte di questo gruppo sta diventando molto forte, perché Mediobanca aveva una quota rilevante all'interno di Generali. Allora, nel momento in cui si era prospettata nei giorni scorsi un'operazione che prevedeva la possibilità appunto di una fusione di pari rango, così viene definita, fra BPM e Monte dei Paschi, che poteva appunto in qualche modo preludere ad un ulteriore rafforzamento della cordata per arrivare al controllo di Mediobanca, Intesa si è mossa rapidamente per evitare che questo avvenisse, probabilmente anche con direi favore, il sostegno del governo italiano, che comunque ha ancora una partecipazione in Monte dei Paschi, che ha fatto capire che era favorevole all'idea che appunto l'aggregazione Mediobanca a Monte dei Paschi, poi con BPM, e in qualche modo recuperando anche la partecipazione in Anima, che è il promotore finanziario che opera anche dentro Monte dei Paschi, potesse portare a un polo che poi controllasse i generali. Intesa si è mossa, si è mossa molto rapidamente e ha lanciato un'offerta molto appetitosa, 30 miliardi, perché è uno scambio di azioni, cioè gli azionisti di Monte dei Paschi possono in parte vedere convertita la loro quota azionaria, in parte trasformata in azioni appunto di Intesa, per un valore complessivo dell'operazione intorno ai 31 miliardi. Quindi è chiaro che è stata una replica al tentativo di BPM Monte dei Paschi, e il tema secondo me qui è duplice: è da un lato certamente la questione di Generali e la definizione di un monopolio, ma soprattutto è la grande battaglia del risparmio, cioè ormai il risparmio diffuso, il risparmio che viene raccolto appunto dagli istituti di credito e da alcuni gestori come nel caso di Anima, è l'elemento decisivo per alimentare il mercato finanziario, quindi per alimentare il capitalismo finanziario. Infatti non è un caso che nelle entrambe le operazioni l'unico elemento comune è la presenza di BlackRock e dei fondi, che sono azionisti di entrambi gli schieramenti. Quindi in questo senso si giocano, a mio modo di vedere, due partite: da un lato è quella di provare a costruire un monopolio ancora più forte, che sia questo costruito attorno a Intesa San Paolo, che quindi acquisisce Monte dei Paschi e quindi per certi versi poi si porta dentro anche Biper, che è la banca molto legata, come sappiamo, anche al riferimento di Intesa, e addirittura coinvolgendo Unipol per evitare paradossalmente la norma antitrust, che si crei un polo invece Banca Popolare, Monte dei Paschi, Anima e Mediobanca. Il tema è costruire un soggetto molto grande che gestisca il risparmio e poi lo venda, fondamentalmente lo metta nelle mani dei prodotti dei grandi fondi, a cominciare da BlackRock. Questo mi sembra il quadro. Aggiungerei un elemento: tutto questo è possibile perché i profitti delle banche in questo momento sono straordinari, cioè questi istituti hanno una liquidità sterminata, soprattutto i loro grandi azionisti, che sono poi un numero limitato di famiglie, hanno una liquidità assolutamente sterminata, hanno fatto solo le 5 banche interessate da questa operazione, cioè se noi consideriamo Intesa, Unipol, BPM, Biper e Monte Paschi, alla fine hanno fatto utili complessivamente in giro di 2 anni per 30 miliardi, che hanno distribuito in dividendi, su cui pagano una tassazione decisamente, hanno un tax rate, cioè un'aliquota effettiva che è ampiamente inferiore al 30%, quindi avendo una montagna di soldi stanno riorganizzando in termini ancora più monopolistici il sistema bancario italiano, che poi è un po' quello che preconizza la commissione von der Leyen, che sostiene Draghi e che ha sostenuto persino Panetta nelle considerazioni finali della Banca d'Italia, dove alla fine ha detto ci auguriamo che noi non siamo di parte, anche se in realtà la Banca d'Italia dovrebbe svolgere almeno un pezzo dell'attività di vigilanza, ma ha fatto il tifo per un'ulteriore aggregazione. Io non so di tutto questo che beneficio ne avranno coloro che andranno a chiedere un prestito o persino i risparmiatori che metteranno i soldi in quel tipo di realtà.
2: C'è una differenza tra gli obiettivi, perché ricordo che MPS, Mediobanca Generali, aveva dichiarato di volere guidare un terzo polo di credito nel nostro paese, mentre Intesa ieri nel comunicato affermava appunto la necessità di un consolidamento del sistema bancario europeo, cioè uno guarda all'Italia e l'altro all'Europa. Ma c'è differenza?
3: No. Ma a me sembra molta retorica questa, è chiaro che, ora il tema è complesso, ma è chiaro che dietro l'operazione BPM Monte Paschi Mediobanca, del resto soprattutto l'operazione Monte Paschi Mediobanca è stata fatta con l'avallo decisivo del governo, anche nelle modalità in cui si è svolta, se la ricorda la cessione della partecipazione pubblica di Monte dei Paschi, alla fine ha favorito questi due soggetti, Delfin e Caltagirone, perché potessero in qualche maniera realizzare l'operazione di acquisizione di Mediobanca. La motivazione era: creiamo un polo italiano che si contrappone a una dimensione più europea. Io penso però che in realtà non sia così, cioè ormai il grande tema è rappresentato dal fatto che forse in termini di nomine politiche può esserci una differenza di influenza sulle nomine politiche, ma non sulle politiche creditizie e soprattutto sulle politiche finanziarie di questi soggetti. Come le dicevo prima, cioè l'unico soggetto che è azionista di tutte queste cinque realtà, con una quota che peraltro è superiore in ogni caso al 5-6%, quindi rende è una quota necessaria per prendere le decisioni e per poi rendere operative le ipotesi di fusione, è BlackRock. E qui il tema è veramente come si gestisce il risparmio degli italiani e di conseguenza degli europei. E il risparmio si gestisce fondamentalmente attraverso l'acquisto dei prodotti che BlackRock vende. Allora, in entrambi i casi io sono convinto, sia che si realizzi l'accordo fra Intesa, o meglio l'acquisizione di Intesa a Monte dei Paschi e a cascata poi l'inglobamento di Unipol e di Bipero, o che si realizzi invece l'operazione media, appunto, che mette Banca Popolare di Milano insieme a Monte dei Paschi e Mediobanca per andare in direzione di Generali. Alla fine il grande tema è che il risparmio gestito continuerà ad essere affidato ai grandi gestori internazionali, perché sono loro che vendono i prodotti a queste realtà, e quindi sono quei prodotti, appunto gli ETF, varie forme di prodotti finanziari, che servono a BlackRock per tenere alto il rendimento dei titoli che sono quotati nella borsa, nelle borse americane, che sono però i titoli che hanno in pancia le banche italiane. Cioè, se non si realizza questo travaso per cui è facile poter arrivare al risparmio diffuso, e si porta poi questo risparmio diffuso attraverso i prodotti dei grandi fondi americani verso le borse americane per alimentare i titoli che le banche hanno in pancia e su cui costruiscono i fondi pensione e la sanità dei loro clienti, il giochino non funziona. Quindi alla fine io penso che il vero dato è la concentrazione monopolistica, che è funzionale a rendere più facile l'acquisizione, il rastrellamento del risparmio. Dentro questo schema io non penso ci sia una differenza strutturale sostanziale fra un terzo polo italiano, più o meno italiano, e un polo di Intesa che invece è più europeizzato, perché poi se si va a vedere dove fanno il credito, dove fanno i prestiti, beh, ci si accorge che il prestito alle piccole e medie imprese non lo fanno nessuno dei due poli, o lo fanno costare l'ira di Dio, e di conseguenza fanno acquisizioni e operazioni di acquisto di titoli finanziari che sono più o meno le stesse. Quindi qui la differenza è soltanto nella narrazione con cui il governo Giorgetti Meloni vuol dire: noi vogliamo difendere un sistema bancario più nazionale. In realtà ho l'impressione che tendano a farsi degli amici nel settore bancario, ma a non cambiare in nessun modo le strategie vere della finanza.
2: Quindi possiamo affermare, secondo appunto il titolo del suo articolo di qualche mese fa uscito su Altra Economia, che parliamo di scalate sospette a questo punto?
3: Beh, direi di sì, ma questo, ripeto, il vero problema, e davvero questo è un problema anche politico, è che queste realtà hanno troppa liquidità e hanno troppi benefici anche di ordine fiscale. Se lei pensa, dietro queste operazioni c'è anche la volontà di acquisire banche, come nel caso di Monte dei Paschi, che hanno un'enorme quantità di crediti fiscali che gli derivano da una normativa che consente la deducibilità degli interessi passivi, che era nata per sostenere nei momenti difficili e continua ad essere oggi invece fortissima. E questo certamente dovrebbe essere corretto, cioè una revisione della tassazione dell'IRES, io intendo, vera, non quella nominale, sulle banche, probabilmente frenerebbe questa finanziarizzazione, peraltro sempre più dominante, del sistema economico italiano.
0: Alessandro Volpi, docente all'Università di Pisa, collaboratore di Altra Economia su Radio Onda d'Urto in merito al risico bancario in corso. Un tema questo che troviamo oggi anche sui quotidiani nazionali. Il manifesto però apre con l'Iran, frenesie militari. Israele bombarda Beirut per fare deragliare il negoziato fra Iran e Stati Uniti. Teheran risponde con i missili. Ore di tensione, poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma. Si allargano le crepe nell'alleanza che va avanti senza strategia. A pagare il conto è il Libano, massacrato dai raid. Taglio basso, poi c'è proprio la vicenda del risico bancario. Intese ed Unipol offrono 30,6 miliardi per acquisire Monte dei Paschi, una mossa contro BPM, dice il manifesto, che poi in taglio alto si occupa delle comunali. Il centro-sinistra non sfonda gli 8. I capoluoghi vinti dai progressisti in questa tornata fanno il paio con i 6 delle destre. Per quanto riguarda invece l'Albania, dalle piazze non si vende l'anima, al titolo della giornalista albanese Lea Ipi sul manifesto. Il Fatto Quotidiano invece si occupa della vicenda che riguarda lo stesso quotidiano, cioè la causa intentata dalla coppia Cipriani-Minetti, la ritrattazione che non ritratta. Si parla della notizia data dal Fatto Quotidiano un paio di mesi fa sulle escort presenti al Gin Tonic, che è la casa, diciamo, della coppia in Uruguay, una vicenda che occupa le prime due pagine del Fatto Quotidiano. Che poi di spalla si occupa invece di ballottaggi, nuovi volti progressisti, il flop di Vannacci, pareggio nei capoluoghi. Dall'estero invece Trump stoppa Netanyahu, lascia stare l'Iran, intanto lui canta vittoria. Dall'Italia invece sul caso Flottiglia la procura indaga Ben-Gvir, torture e sequestri. Infine il Libano, la missione UNIFIL invisa Stati Uniti ed Israele è alla fine, ma il governo italiano vuole tenere comunque i soldati in Libano, si pensa infatti ad un contingente volenteroso. Andiamo all'Unità, che apre tornando ad Amendolara, Fasal, Ismat e i loro due amici. Ecco come li abbiamo resi schiavi e poi uccisi, scrive Gianfranco Schiavone. Di spalle invece le amministrative, 10-6 per il centro-sinistra e trionfo in Sicilia. Il computo qui è allargato ai capoluoghi di provincia che avevano già avuto un sindaco o una sindaca due settimane fa al primo turno. Lasciamo all'Unità, andiamo all'Avvenire. Iran e Israele, guerra lampo. Ben-Gvir intanto indagato a Roma. 8 mesi di cessate il fuoco nella striscia, però rimangono i raid e la fame. Taglio alto invece la visita del pontefice in Spagna. Tutti i diritti di tutti, così il titolo scelto nelle parole di Prevost. Il Corriere della Sera apre invece con Israele e Iran stop ai raid. Trump blocca Netanyahu, stai attento o resterai da solo. Anche Teheran si ferma. In taglio basso c'è un'altra notizia di estero che ci porta in Asia. L'omaggio di Xi Jinping a Kim Jong-un, una mossa anti-Putin. La strategia del presidente cinese che è in viaggio di Stato in Corea del Nord. Di spalla invece c'è la denuncia di una studentessa ventenne spagnola in Erasmus a Milano, io violentata dal gruppo, gli abusi dopo una serata in un locale della periferia est della città, caccia agli aggressori. Taglio basso, da un lato ci sono invece i ballottaggi, 3-3, duello sul risultato, entrambi gli schieramenti cantano vittorie. Poi sulle banche, Monte dei Paschi, arriva l'offerta da Intesa da oltre 30 miliardi di euro. Ci spostiamo invece alla Repubblica, che apre proprio con le banche e le blitz di Intesa. Su Monte dei Paschi un'offerta di acquisto sopra i 30 miliardi, anche Unipol e Biper nell'operazione. Verso la nascita del secondo istituto di credito europeo, la quota del 13% di Generali è il boccone ghiotto, perché Monte dei Paschi controlla appunto questa quota importante del colosso assicurativo. Di spalle invece stop di Trump a Iran ed Israele, Ben-Gvir indagato, insulta su Twitter. L'Italia poi ballottaggio, pareggio nelle città, Meloni e Schlein scontro sul risultato. La Stampa apre con le banche, Intesa 30 miliardi per Monte dei Paschi, qui interessante il commento di Veronica De Romanis, più spendi più cresci, l'eterna illusione. Taglio basso invece tregua ad orologeria, stop ai raid di Iran ed Israele dopo la telefonata fra Trump e Netanyahu, Tel Aviv però fa sapere la nostra lotta continua. Lasciamo la stampa, andiamo al Sole. 24 ore banche, scatta il grande risico, Intesa lancia una maxi offerta su Monte dei Paschi, una mossa da oltre 30 miliardi su Siena. Qui c'è un altro passaggio che interessa anche l'aspetto lavorativo. Il gruppo, infatti, Intesa, girerebbe a Unipol B per 635 sportelli dei Monti dei Paschi, e questo normalmente vuol dire accorpamenti e chiusure, con chiaramente ricadute anche occupazionali. Sul tema invece più generale, la mossa punta ad isolare Unicredit, dice Alessandro Graziani. Taglio basso, rinnovabili, via libera di Bruxelles, 23 miliardi di euro di aiuti verso l'Italia dalla Commissione, ok agli aiuti per finanziare nuovi impianti eolici offshore e onshore, solare, elettrico ed alimentazione a biogas. L'obiettivo è ottenere 37 gigawatt di nuove capacità rinnovabili. Questo è il Sole 24 Ore. Andiamo al Giornale di Brescia. Oggi tutti i quotidiani bresciani sono invasi dalla Mille Miglia, che parte quest'oggi. Il Giornale di Brescia titola così: Mille Miglia, l'emozione in piazza e oggi il via. Noi però ci concentriamo su un'altra notizia, con una fotonotizia a centro pagina, dal ghiacciaio del Ladamello. Neve quasi dimezzata rispetto alle medie storiche, dice il Giornale di Brescia, che poi si occupa della vicenda, pagina 8 e pagina 9. Brescia oggi, anche qui in taglio alto, c'è la Mille Miglia definita dei record, gran tour sulle strade bresciane, si parte oggi verso Valtrompia, Lumezzane e poi il Garda. Sempre sul Garda la TAV rallenta, in città quantomeno, solo fra 2 anni i lavori. La stazione del Garda invece va di corsa, si prova a progettare infatti la stazione di San Martino della Battaglia. Sempre sulla fronte viabilità, ma parlando di mezzi privati, schianto fra 2 auto, 2 feriti gravissimi a Sonico in Valle Camonica. Corriere della Sera di Brescia, qui l'apertura sulla Mille Miglia, Brescia capitale di una passione senza tempo. Poi anche qui si parla del TAV, ma con una lettura diametralmente opposta. TAV, aumentano in opera la fermata intermedia di San Martino sul Garda, qui viene definito, ma è San Martino della Battaglia. Taglio basso invece, la politica e la loggia verso le amministrative 2028, Castelletti pronta al bis, allarme di Fontana Forza Italia, la sua squadra vira a sinistra, questo dopo la possibilità che 5 Stelle rientrino dentro la coalizione oggi al potere in loggia. Da ultimo invece, come dire, l'analisi sportiva, ma che riguarda anche altri temi, parliamo di calcio. Union Brescia al giorno dopo la sconfitta contro l'Ascoli, Pasini batte, Pedrini replica, io un nemico sono basito, tengono banco le parole di Pasini, che ha accusato il gruppo 1911 Omar Pedrini, insomma, di remargli contro sostanzialmente. Poi la vicenda del basket, Germani l'abbraccio con tutti i tifosi, mentre sullo sfondo resta il punto di domanda relativo alla possibile cessione del titolo in direzione di Roma. Andiamo alla Repubblica di Milano, la mappa online del comune, ecco tutti i gioielli da affittare, da Palazzo Dugnani fino alla Pusterla. Sul fronte invece del taser ai vigili c'è l'accordo, ma il voto in consiglio comunale è rimandato. Taglio basso invece, 5 milioni per il Leoncavallo, ma per ora i Cabassi non rispondono, la conferenza stampa di ieri davanti a Via Vattò. Da ultimo invece i volantini dei loggionisti contro i rincari alla Scala, la protesta prima della Carmen, così la Repubblica di Milano. Andiamo poi a vedere i quotidiani di carattere internazionale. Apriamo con il New York Times, che ha ampio spazio alla prima partita di ieri delle finali NBA, che sono tornate dopo lunghi anni a New York. Rhapsody in Orange and Blue, Orange and Blue, arancia e blu sono i colori dei Knicks, la squadra di New York, con la città vestita a festa. Di spalla invece, dopo lo scambio di colpi, Israele ed Iran per ora si fermano. Per Israele, lezione sui limiti del proprio potere, questa è l'analisi di David Hagfinger sulla prima del New York Times. Andiamo invece a Le Monde, quotidiano diciamo liberal francese. Libano, Iran e Israele, rischio di escalation, si fermano per ora i missili, ma i temi rimangono tutti sul terreno. Di spalla invece si parla del femminicidio di una giovane Liana in Francia. A Florence, dolore e collera. Oltre 6.000 persone hanno partecipato alla marcia nella cittadina. Il sindaco ha espresso le proprie preoccupazioni per quanto accaduto. E invece da Saint-Denis, la cintura operaia di Parigi, Mélenchon lancia il proprio duello contro la Le Pen per le presidenziali, ne 25.000 per la candidatura della France Insoumise, di cui abbiamo parlato tra l'altro anche noi ieri. Trovate l'intervista da Saint-Denis sul nostro sito. Andiamo al Financial Times. E quindi in Inghilterra, Israele ed Iran si accordano per uno stop ai raid dopo l'intervento degli Stati Uniti. Il prezzo del petrolio torna a calare. Trump annuncia novità sulle trattative nei prossimi giorni. Taglio basso invece, si parla dei mondiali di calcio che iniziano fra un paio di giorni fra Stati Uniti, Messico e Canada. I biglietti invenduti per le finali, la FIFA si trova a far fronte ad un proprio autogol sui prezzi, questo perché i costi dei biglietti hanno raggiunto livelli stratosferici, si parla di migliaia di dollari. Taglio basso invece con El País, che ospita in prima l'intervento del Papa al Parlamento spagnolo. Interessante però la lettura: il Papa chiede ai propri vescovi di attuare le misure contro la piaga delle accuse di pedofilia, accuse che hanno portato molte polemiche in Spagna in questi ultimi giorni. Poi in taglio basso un'altra notizia interessante: il Marocco ha ucciso infatti con un attacco dei droni uno storico leader del fronte Polisario. Siamo nel Sahara occidentale, nella terra dei Sahrawi. La vittima è Amdel Abdelaziz, 37 anni, figlio dello storico leader Sahrawi Mohamed Abdelaziz, che guidò il movimento tra il 76 e il 2016. Nell'attacco marocchino morti altri due combattenti. L'attacco arriva nel momento della visita dell'inviato delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale Staffan de Mistura, che ha colpito un campamento dei rifugiati a Tindouf, il quartiere generale del Polisario in Algeria. Notizia questa che troviamo oggi solo su El País in Spagna. Ci spostiamo ora invece, così chiudiamo, a dare un'occhiata a quello che accade in Medio Oriente. Arez, Israele, pause negli attacchi dell'Iran dopo la telefonata di Trump, mentre Israele continua a colpire Hezbollah in Libano. Una tregua temporanea in una battaglia che non è finita, questo è il commento di Amos Areli in merito a quello che sta accadendo fra Teheran e Tel Aviv. Ci spostiamo poi a vedere invece di Araba News, che è il quotidiano di riferimento del Golfo Persico. Anche qui il titolo è sempre lo stesso: Israele ed Iran si accordano informalmente per un cessate il fuoco di fronte alle ultime minacce. Il futuro degli accordi di pace è stato danneggiato da ignoranza e stupidità, queste le parole utilizzate da Trump. Intanto altre 4 vittime a Gaza, mentre Israele continua ad espandere il proprio controllo sulla striscia. 8:05, è tutto con le prime pagine dei quotidiani nazionali, locali ed internazionali qui da Radio Onda d'Urto in questo martedì 9 di giugno. Un paio di brevi spot, sempre non commerciali, e poi torniamo in onda.
4: Chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo, in un film d'Alberto Sordi?
5: No.
6: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Orto. Buon ascolto.
7: È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV. Scrivi il codice 02084620174. Sostieni Radio Onda d'Urto.

Sono le 8-8 minuti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto, spazio sui quotidiani nazionali, lo abbiamo visto anche alla tema dei ballottaggi. Erano 42 comuni italiani al voto ieri, a eccezione del centinaio della Sardegna, qui però c'è una legge speciale, quindi eravamo al primo turno. Nel resto d'Italia invece ballottaggio in 6 capoluoghi, 3 vanno al centro-destra, 3 al centro-sinistra. Considerando il totale dei 18 capoluoghi al voto fra maggio e giugno, il centro-sinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centro-destra da 5 a 6, i civici calano da 5 a 2. Nessuno quindi discussione particolare per questo turno elettorale. Qui però emergono alcune novità, a suo modo interessanti. La principale arriva da Molfetta, siamo nell'area metropolitana di Bari, 57.000 abitanti, che da ieri ha un sindaco di Rifondazione Comunista, il 36enne Manuel Minervini, ingegnere a capo di una coalizione di centro-sinistra e Campo Largo, dove proprio la lista di Rifondazione è risultata al primo turno la più votata. Ballottaggio netto, il successo di Minervini con il 67% dei voti. Nel pomeriggio di ieri noi abbiamo raggiunto telefonicamente Molfetta con il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, che era in quei momenti in compagnia proprio del neosindaco Minervini. Quindi l'iniziale intervista da Acerbo è diventata un'intervista a due, prima Acerbo e poi il neosindaco Minervini. Andiamo a proporvi la breve intervista, lo scambio di battute avvenuto nella giornata di ieri, tardo pomeriggio, qui su Radio Onda d'Urto, che ci porta a Molfetta, mentre va l'ultima nota di questo pezzo di Rino Gaetano, Non te regga più, che tradizionalmente accompagna gli approfondimenti elettorali qui su Radio Onda d'Urto. Fra pochi istanti quindi, prima Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, e poi il neosindaco di Molfetta Bari, Manuel Minervini.

0: Ma mi sembra una giornata meravigliosa, perché qui a Molfetta si è creato un grande movimento popolare, un grande coinvolgimento giovanile intorno alla candidatura di Manuel. A Molfetta c'è un circolo di Rifondazione Comunista che in questi anni non ha mai gettato la spugna, con un permanente lavoro sociale, culturale e politico sul territorio, che la comunità ha riconosciuto con un plebiscito per Manuel. E la nostra coerenza, non settaria però, sempre aperta alla progettualità, alla visione, ha contribuito anche a una rigenerazione del campo progressista, perché attraverso una rottura con il trasformismo, i cacicchi, i gruppi di potere e anche il commissariamento del PD da parte di Elly Schlein, è accaduto che tutte le forze di quello che viene chiamato campo largo hanno deciso di sostenere il candidato di Rifondazione Comunista su un progetto di reale cambiamento. E i numeri della vittoria sono tali contro gruppi di potere consolidati, che danno l'idea che quando c'è una visione chiara, credibilità, persone credibili, progettualità, un progetto di cambiamento, come è stato nel referendum per la difesa della Costituzione, le persone si impegnano, si entusiasmano, si crea partecipazione. E oggi davvero è in corso qui a Molfetta una bellissima festa antifascista, infatti siamo arrivati al comitato tutti insieme in corteo cantando Bella Ciao.
1: Grazie Maurizio, non so se Manuel Minervini è lì con
0: Manuel
1: te adesso.
0: Manuel è qui con me, te lo passo.
1: Grazie.
2: Radio Onda d'Urto. Pronto?
1: Buongiorno Manuel, qua Radio Onda d'Urto, e sentiamo che state festeggiando. Vorremmo chiederti quali sono i primi passi che pensi di fare adesso e come si è arrivati a questa vittoria secondo te?
3: Adesso noi abbiamo davanti grandi sfide, intanto quello di riuscire a convogliare la grande partecipazione che si è delineata in città, non soltanto nei corpi intermedi, nei partiti che sono stati presenti ed importanti, tutta la coalizione per

0: quasi totalmente demandato ai privati, a un solo privato, c'è una, diciamo, una logica monopolistica come spesso accade. Quindi abbiamo messo in campo tutta una serie di proposte chiare e si è scatenato un entusiasmo attorno alla proposta. È una nuova generazione che è scesa in campo e ha fatto delle proposte chiare, concrete, comprensibili, partendo dai bisogni reali delle persone.
1: Grazie mille a Manuel Minervini, diventato adesso sindaco di Molfetta. A presto.
0: Grazie, a presto.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
3: I delfini vanno a ballare sulle spiagge.
4: Questo quindi Manuel Minervini, neosindaco di Molfetta, 57.000 abitanti vicino a Bari, esponente di Rifondazione Comunista. E fra i 57.000 abitanti di Molfetta c'è anche lui, Michele Salvemini, in arte Caparezza, che arriverà il 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Ce l'ascoltiamo restando proprio in Puglia con la sua Viene a Bagliare in Puglia, al termine del brano Invece Storie di Classe, poi alle 8:20 minuti il secondo appuntamento con il giornale radio di Radio Onda d'Urto.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Giugno 1937. La stampa pubblica la notizia dell'assassinio in Francia dei fratelli Rosselli. Carlo, di 37 anni, era venuto nella cittadina

0: Termale della Normandia dalla Spagna, dove comandava la colonna italiana antifranchista. Nello, di 36 anni, era da poco arrivato dall'Italia. Nel dopoguerra a Firenze, i fascisti distruggono la sede del circolo liberale dei fratelli Rosselli. A Parigi, Carlo Rosselli fonderà il movimento Giustizia e Libertà. A metà marzo 1937, Carlo Rosselli è uno dei principali organizzatori della colonna italiana a Guadalajara, dove viene anche ferito. Su Radio Barcellona, Carlo Rosselli lancia l'appello: oggi in Spagna, domani in Italia, per un'azione militare che possa abbattere la dittatura fascista. Mussolini è preoccupato e incarica Galeazzo Ciano, che finanzia regolarmente un movimento parafascista in Francia, di utilizzare i sicari di quell'organizzazione per eliminare i fratelli Rosselli. La mattina del 9 giugno 1937 i terroristi fermano la macchina di Nello e Carlo, li assaltano di sorpresa a colpi di pugnale e li finiscono a colpi di rivoltella.
1: Sull'omicidio dei fratelli Rosselli, lo storico Angelo Dorsi.
2: Carlo era in quel momento, diciamo, la maggiore icona dell'antifascismo italiano insieme ad Antonio Gramsci. Quindi a distanza di pochi giorni, di poche settimane, una manciata di giorni, vengono eliminati i due principali oppositori di Mussolini, Antonio Gramsci e Carlo Rosselli. La differenza è che per Gramsci ci sarà poi un processo. In Francia il processo manderà in galera gli assassini, in Italia naturalmente il processo finirà con un nulla di fatto. Il generale Roatta se la caverà, uscirà di scena tranquillamente, e l'uscita di scena del generale Roatta sarà uno degli episodi più tristi, più terribili del dopoguerra italiano, appunto uno degli episodi emblematici della mancata resa dei conti, per così dire. Ecco, in parte questo fu dovuto all'amnistia Togliatti, che fu applicata sempre nel modo più largo, più esteso possibile. Ecco, il delitto Rosselli rimane dunque in Italia senza una sanzione giuridica, rimane però una sanzione morale e politica. Carlo Nero Rosselli, grazie anche a questo orribile assassinio organizzato, voluto dal fascismo, direttamente o indirettamente da Mussolini, certamente dal suo genero Galeazzo Ciano, e diretto, organizzato dal generale Roatta, è stato da una parte uno degli episodi più truci della storia del ventennio fascista, una delle macchie più orribili, ma nello stesso tempo ha fatto emergere come figure luminose dell'antifascismo i due fratelli, in particolare Carlo, anche con il suo passato di organizzatore della guerra di Spagna. È lui che ha visto la Spagna come una sorta di scuola politico-militare dell'antifascismo. Ebbene, in fondo, grazie anche a questo assassinio, Carlo Rosselli è diventata una delle icone più potenti dell'antifascismo internazionale.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Otto e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 9 di giugno. Andiamo in Iran, dove un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato vicino allo stretto di Hormuz e recuperato i due membri dell'equipaggio. Non è chiaro se sia stato abbattuto dal fuoco iraniano o se avrà avuto un problema tecnico. La tregua comunque rimane appesa ad un filo, basta un qualsiasi incidente per fare ripartire gli scontri, mentre Trump prova a frenare nuovamente Israele e nella notte fa sapere che la sua diplomazia è nelle fasi finali per un ottimo accordo con l'Iran, frasi però già ripetute più volte nell'ultimo mese. Israele per ora non attacca l'Iran ma continua a bombardare il Libano del Sud, almeno 5 le vittime nella notte a tiro, tra loro un paramedico. Nella striscia di Gaza invece sono 12 le vittime della giornata di ieri, mentre l'esercito occupante continua ad avanzare prendendo sempre più terra palestinese. In Italia il ministro israeliano Ben Gvir è indagato a Roma per tortura in merito all'inchiesta su attivisti e attivisti della flottiglia. Altri attivisti e attivisti, quelli del convoglio via terra su Muda, sono ormai dalla fine di maggio rapiti dalla Libia, in particolare dalle milizie di Haftar. Oggi per loro l'ennesima udienza. Tra le 11 attiviste e attivisti anche 2 italiani. Politica di palazzo con i ballottaggi delle amministrative in 42 comuni italiani, 3-3 fra centrodestra e centrosinistra. Il dato più significativo resta quello dell'affluenza al 52%, l'8% in meno del primo turno. Riavvolgendo il nastro a tutte alle elezioni, primo e secondo turno, nelle 18 città al voto il centrosinistra vince in 10 casi, erano 8, il centrodestra passa da 5 a 6, i civici calano da 5 a 2. Economia maretta dopo la mossa di Intesa San Paolo per il risico bancario, un'offerta pubblica di acquisto e scambio per acquisire Monte dei Paschi di Siena per 30,6 miliardi, coinvolte anche le società Unipol e Biper. L'obiettivo è, attraverso Mediobanca, prendere il controllo del 13% di Generali, isolando così l'altro colosso bancario italiano, Unicredit. Il senatore Silvestro di Forza Italia è formalmente indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice abusata nell'ufficio del senatore nel febbraio 2025. Nel fascicolo anche il nome di una carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro. Il carabiniere è indagato per violenza privata. Nel frattempo la coppia Cipriani-Minetti raddoppia la richiesta di risarcimento al Fatto Quotidiano e alla RAI per presunto danno imprenditoriale, depositata a New York un'altra denuncia dopo quella per danno reputazionale a Roma. In totale le due cause ammontano a 220 milioni di euro. Andiamo all'estero con i raid russi sull'Ucraina nella notte, 4 le vittime e 10 feriti. Abbattuto intanto dalla NATO un drone sulla Lettonia, un altro drone è esploso invece in Moldavia. Sul lato diplomatico, ieri telefonata fra Zelensky e gli inviati statunitensi Withoff e Kushner. Si attende ora un nuovo incontro, forse già al G7 in programma a giugno. Chiudiamo andando nelle Americhe con il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Perù, scrutinato il 95% delle schede, sorpasso del candidato della sinistra Sanchez rispetto all'estrema destra di Keiko Fujimori. Al momento Sanchez è al 50,1% contro il 49,9% della figlia dell'ex dittatore Alberto. Le previsioni di voto in Perù danno alla fine al candidato della sinistra al 50,3% contro il 49,7% invece della Fujimori, che da parte sua ha già annunciato ricorsi elettorali. 8 e 26 minuti è tutto per il giornale Radio Flash in seconda edizione di questo martedì 9 di giugno. Le notizie tornano alle ore 11 e alle ore 13. Linea l'agenda degli comunicati e degli appuntamenti, poi le rassegne stampa.
2: Agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, martedì 9 giugno 2026. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera quando fa la tua dichiarazione dei redditi, torna al 5 per 1000 Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se non te lo ricordi, lo trovi sul sito www.radioondadurto.org. Lo sportello Salute ti aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami. L'appuntamento del punto di comunità oggi è in corso Luigi Bazzoli 79, tutti i martedì dalle 17 alle 19. C'è poi anche in provincia a Comezzago Cizzago dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14. Questi alcuni degli appuntamenti, comunque tutte le informazioni su www.facebook.com/sportellosalutebs. Il presidio permanente per la Palestina continua a Brescia tutti i giorni dalle 19 alle 20 fino ad oggi in piazza Tebaldo Brusato, organizza Restiamo Umani. Io qui, l'evento finale del percorso Senza Margini, il percorso di autonarrazione e cittadinanza attiva ispirato alla graphic novel di Takua Ben Mohammed. Questo l'appuntamento per oggi è dalle 14 alle 19 allo spazio Pampuri di via Monsignor Carlo Manziana 15 a San Polino. Il programma prevede la presentazione del libro Italiana con permesso e l'ospite d'onore è proprio Takua Ben Mohammed, illustratrice, fumettista e graphic journalist. L'appuntamento dalle 14 alle 19 via Monsignor Carlo Manziana 15 a San Polino a Brescia. Presentazione di libri. Ilaria Maria Dondi presenta Reprocidio, come distruggere un popolo colpendo madri e figli. Dialogheranno con l'autrice, la consigliera comunale Raisa Labaran e il giornalista Thomas Bendinelli presso Nuova Libreria Rinascita, via della Posta 7, quest'oggi alle 18.45. Alcune anticipazioni per i prossimi giorni. In maggio con la radio Liberty, l'arte dell'Italia moderna a cura di Alba Duina, guida turistica B di Brescia, una visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo. L'appuntamento è il 14 giugno alle 18.10, la durata della visita è di circa 120 minuti, il costo del biglietto 15 euro, se si raggiungono almeno 15 iscritti il costo del biglietto si riduce a euro 13, la visita guidata alla mostra è invece gratuita. Maggiori informazioni e prenotazioni Radio Onda d'Urto 030 45 670. E un'anticipazione anche per il Magazzino 47, il menù di venerdì 12 giugno, oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in Enoteca Libreria, infatti alle 20 ci sarà una cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka. Il menù carne prevede patis, riso basmati, pollo al curry, lenticchie dal al curry, ananas piccante, fagiolini al curry, papadam e dolce. Il menù vegano, patis, riso basmati, patate saltate in padella, lenticchie dal al curry, ananas piccante, fagiolini al curry, papadam e dolce. La sottoscrizione è di 12 euro, qualsiasi sia il menù scelto. La prenotazione è obbligatoria, 030 456 70, quindi la nostra emittente, è obbligatorio specificare la preferenza tra i due menù. Il ricavato della cena va a finanziare borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione Pigliapat, un'associazione benefit srilanchese. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org e saranno letti in questo spazio.

il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. Sulla tua dichiarazione dei redditi allora scrivi il codice 02084620174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. La rassegna stampa di Radio Onda d'Urto di martedì 9 giugno. Tutti i quotidiani questa mattina aprono con la continua escalation bellica e militare in Medio Oriente. Noi allora inizieremo la rassegna stampa proprio da questo tema. Velocemente dai titoli faremo il punto sulla cronaca e andremo in particolare poi a leggere alcune analisi, alcuni commenti e pure qualche intervista che troviamo sui giornali di questa mattina a riguardo. Su molti quotidiani poi come seconde aperture abbiamo i risultati ieri dei ballottaggi delle elezioni amministrative e il cosiddetto risico bancario con Intesa San Paolo da una parte e BPM dall'altra che si contendono Monte dei Paschi di Siena, per farla breve poi andremo a leggere meglio sui quotidiani. Abbiamo comunque realizzato anche un'intervista di approfondimento economico ieri con il docente dell'Università di Pisa Alessandro Volpi, spesso ai nostri microfoni per questioni di questo tipo. A proposito di economia, segnaleremo poi un intervento di Tommaso Faccio sul Manifesto riguardo all'idea della patrimoniale, la tassa sui super ricchi e sui super redditi, e avremo anche un approfondimento sempre dal Manifesto di Lea Ipi, interessante, sul movimento di massa che sta invadendo le piazze di Tirana e di tutta l'Albania contro la svendita del territorio e i grandi fondi speculativi da parte del governo di Edi Rama. Questi temi della nostra rassegna stampa qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Iniziamo allora dalle aperture che, come dicevo, sono dedicate a quelle che il Manifesto, questo è il titolo di stamattina, definisce frenesie militari. Israele bombarda Beirut per far deragliare il negoziato tra Iran e Stati Uniti, Teheran risponde con i missili, ore di tensione, poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma, si allargano le crepe nell'alleanza che va avanti senza strategia. A pagare è il Libano massacrato dai raid. Molti commenti per forza di cose anche si concentrano questa mattina proprio sull'alleanza tra Trump e Netanyahu, e quindi tra il governo statunitense e quello israeliano, che incontra sempre maggiori difficoltà per i diversi obiettivi più che dello Stato degli Stati Uniti e dello Stato israeliano, degli attuali governi, degli attuali presidenti, capi del governo, che hanno in questo momento obiettivi personali anche differenti. Molti commenti, tra cui quello di Alberto Negri sul Manifesto, si concentrano su questo aspetto. Libano tra bombe e tregue fragili, il circolo vizioso di Bibi e Trump, è il titolo anche del Domani, e su questo abbiamo l'intervento dell'americanista del Domani, Mattia Ferraresi, la disperazione del tycoon, un presidente che gira a vuoto. Per quanto riguarda il Fatto Quotidiano, è l'unico giornale con un'apertura differente per quanto riguarda la cronaca, e rimane sul caso Minetti il Fatto Quotidiano, ma abbiamo due notizie che riguardano il Medio Oriente in primo piano diverse da quelle che stiamo leggendo sugli altri quotidiani. Andremo a vedere anche queste. UNIFIL è alla fine, cioè la missione ONU in Libano, ma il governo vuol tenere i soldati in Libano, il governo italiano. La difesa pensa a un contingente, tra virgolette, volenteroso. È dal 2006 che gli italiani sono al confine sud sotto il cappello delle Nazioni Unite. La missione che non piace a Trump e Netanyahu potrebbe rimanere in formato multilaterale. Poi abbiamo anche qui sul Fatto Quotidiano comunque la lite con Netanyahu, Trump, alt a Bibi, lasci stare l'Iran, lui canta vittoria. E poi un'altra notizia che troviamo anche sul Manifesto e altri quotidiani: a Roma la procura indaga Ben-Gvir per il caso Flottiglia, per le torture e i sequestri di attiviste e attivisti. Corriere della Sera, Israele e Iran stop ai raid, Trump blocca Netanyahu, stai attento resterai solo, anche Teheran si ferma. La Repubblica, stop di Trump a Iran e Israele, Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia. Su Corriere della Sera e Repubblica poi lo vedremo, abbiamo tra le aperture anche il cosiddetto risico bancario e i ballottaggi di ieri in molti comuni italiani sopra i 15.000
abitanti, e poi abbiamo il Sole 24 Ore, l'apertura è proprio sulle banche e sul cosiddetto risico bancario. Il Sole 24 Ore, quotidiano finanziario, economico, politico della Confindustria. Banche, scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su MPS, questo per la verità è il titolo di apertura. Però poi, per quanto riguarda le pagine di cronaca, abbiamo questa apertura anche in prima pagina, in taglio alto sotto la testata. Infatti sulle 24 ore comunque dedica sempre ampio spazio e anche approfondito per agli esteri e al Medio Oriente, in particolare in questi ultimi anni. Israele, Iran, il pressing di Trump ferma i raid, in Libano ancora attacchi, e vedremo che sulla situazione, soprattutto anche in questo caso sull'alleanza tra Trump e Netanyahu, avremo il commento di Ugo Tramballi. Poi anche il Sole 24 Ore mette in evidenza in prima pagina il caso Flottiglia, la procura di Roma indaga per tortura il ministro israeliano Ben-Gvir. Così sulle prime pagine. Ora ci addentriamo invece nelle pagine dei quotidiani, partiamo dal Manifesto, pagine 2, 3 e 4. Notte di fuoco tra Iran e Israele, quella tra domenica e ieri lunedì, però il Manifesto non è in edicola, però è utile, perché quindi la cronaca del Manifesto fa proprio il punto della situazione più ampio, più generale. Teheran dice che la guerra costa, come promesso, missili iraniani in risposta ai raid su Beirut, e poi la tregua, Trump se la intesta e insiste, l'accordo è imminente, spari incrociati contro strutture militari e siti industriali, nessuna vittima. Intanto Netanyahu si piega a Trump, ma Beirut è il suo bersaglio, commenta Michele Giorgio a pagina 3 sempre del Manifesto. Abbiamo un pieno diritto all'autodifesa, lo dico anche durante le nostre cordiali conversazioni con il mio amico presidente Trump, così Netanyahu sul fatto che Israele va avanti senza soste, senza limiti in Libano. Da Beirut sul Manifesto scrive come al solito Pasquale Porciello: il Libano anello debole della catena, il sud resta terreno di conquista, proseguono senza sosta i raid israeliani. Hezbollah risponde sul campo e nega nessuna chiamata con il Tycoon. Per quanto riguarda gli articoli di cronaca, abbiamo poi Giovanna Branca, pagina 4 del Manifesto. Sono io che decido, Trump insegue nemici e alleati, chiamata lunedì al premier israeliano e continue promesse di un accordo imminente, mai garantita la fine delle guerre. Entrambe le parti, dice Donald Trump, citato in questo articolo, Israele e Iran vogliono raggiungere subito un cessate il fuoco, le negoziazioni finali sulla pace, tra virgolette, sono in corso. Il Dipartimento del Tesoro USA, ha detto ancora Trump, intende usare i beni congelati della Repubblica Islamica per risarcire le perdite degli alleati statunitensi nel Golfo Arabo. Così Trump provoca anche sul tema dei fondi iraniani, che sono una delle rivendicazioni di Teheran all'interno della trattativa, cioè che i fondi congelati dalle sanzioni internazionali contro l'Iran vengano sbloccati e di fatto ridati a Teheran. Sul Manifesto abbiamo il commento questa mattina sulle ultime notizie che riguardano il Medio Oriente, in particolare sull'asse Trump-Netanyahu, di Alberto Negri. La spina nel fianco USA, due punti, Netanyahu. Questo è il titolo del suo editoriale. Come finirà, scrive Alberto Negri, e siamo in prima pagina sul Manifesto, lo sappiamo già. C'è qualche cosa di paradossale in questa quarta guerra del Golfo. Dell'Iran si capiscono chiaramente quali sono gli obiettivi: garantire la sopravvivenza del regime e preservare il Libano degli Hezbollah e il Mar Rosso degli Houthi e la difesa dello spazio geopolitico della mezzaluna sciita. Prosegue poi a pagina 4 Alberto Negri. Uno spazio, quello della mezzaluna sciita, costruito passando per la Mesopotamia in oltre 45 anni di guerre e diplomazia. L'alleanza tra USA e Israele, che ha scatenato la guerra il 28 febbraio, proietta invece messaggi sempre più contraddittori e tra loro abbastanza incompatibili. Poi noi leggiamo solo dei passaggi che sintetizzano tutto il corpo dell'articolo di Alberto Negri. Trump vuole un accordo con l'Iran e mettere fine al conflitto iniziato sulla spinta decisiva del premier israeliano, che gli aveva promesso una vittoria trionfale in breve tempo. Ma per ottenere un'intesa con Teheran dovrà cedere sul legame tra Iran e Libano, cosa che né Israele né Beirut vogliono. Così ora
Si trova infilato nello stretto di Hormuz, senza via di uscita da una guerra sempre più impopolare in casa che sta dividendo lo stesso Partito Repubblicano mentre vede allontanarsi il traguardo di passare alla storia. Netanyahu, dall'altra parte, ha disobbedito in maniera clamorosa a Trump, attaccando Beirut e poi rispondendo all'Iran, mentre il presidente USA gli aveva pubblicamente chiesto di non farlo per non compromettere un accordo considerato, tra virgolette, imminente. Andiamo alla conclusione di Alberto Negri, ma sullo sfondo del dissidio c'è qualcosa al di là del rapporto personale tra i due. L'irritazione di un'amministrazione USA che va dai servizi al Ministero della Difesa. Israele e gli USA sanno da tempo e tollerano che l'uno spia l'altro, ma qualche giorno fa il Pentagono ha detto che Israele spia i rappresentanti americani e le strategie di Trump. E qui c'è un altro paradosso. In realtà Trump favorisce chi spia per Israele. Fu lui a consentire che la spia americana Jonathan Pollard andasse dagli USA in Israele dopo 30 anni di carcere scontati per aver passato migliaia di documenti riservati a Tel Aviv. Un caso unico. Nel luglio scorso, violando ogni regola, HB, l'ambasciatore USA a Gerusalemme, un filo sionista nominato da Trump, ha ricevuto Pollard, il quale ha dichiarato di non essere per nulla pentito di aver spiato per Israele. L'intelligence USA è furiosa. Per Israele Pollard, militante della destra, è un eroe. Per gli Stati Uniti invece è un traditore. Ma Trump ha consentito tutto questo come se fosse normale. Forse è lui che spia se stesso per Israele? Guerra e pace dipendono anche dalle contorsioni di un leader ormai imbarazzante. E di questo leader, questo era Alberto Negri sulle pagine del Manifesto, su questo leader, cioè Donald Trump, parla il giornalista americanista del Domani, Mattia Ferraresi, a pagina 3 dell'edizione di oggi. Il suo editoriale è ripreso anche in prima pagina. La disperazione del tycoon incalzato da nemici e amici. Dice Mattia Ferraresi, una delle misure della disperazione di Donald Trump è l'umiliante pervicacia con cui è costretto a rincorrere gli alleati che talvolta si aggiungono agli avversari nella lista dei soggetti da tenere a freno. Il caso in questione è naturalmente Benjamin Netanyahu. Vediamo il pezzo conclusivo del suo editoriale. L'ennesimo battibecco con Netanyahu, che finora lo ha indotto Trump a fare tutto quello che chiedeva o quasi, incorona una politica estera povera di idee strategiche e ricca di colpi a vuoto. Nella tempestosa intervista a Meet the Press, finita con il presidente USA Trump che lascia indignato lo studio, Trump ha perfino detto di non avere mai garantito niente nuove guerre. E del resto, è sempre un virgolettato, perché avrebbe dovuto costruire il più grande esercito del mondo? Cosa sostanzialmente tecnicamente falsa, visto che ha passato anni, anzi decenni, a ritagliare la sua identità politica con le forbici dell'isolazionismo e del disimpegno, in aperta opposizione con le avventure militari costruite sui pilastri dell'imperialismo americano. Il negoziatore Trump ha sempre presentato l'imprevedibilità come una risorsa, proponendo continue variazioni sul tema tattico presentato molti decenni fa da Nixon con la sua Mad Men Theory. Ma applicata al Medio Oriente, l'imprevedibilità trampiana non produce una leva vantaggiosa, ma uno stallo senza risoluzione. Le tregue annunciate su Truth non sopravvivono al comunicato successivo e dopo l'ultimo abbozzo di cessate il fuoco, Netanyahu ha fatto sapere che l'esercito avrebbe continuato a colpire il Libano meridionale come previsto e il ministro della difesa ha negato l'esistenza di una qualche tregua. Teheran fa lo stesso e mentre il Trump assicura che i negoziati procedono, tra virgolette, molto bene, il ministro degli esteri iraniano Araghchi smentisce qualunque progresso. Il risultato è che la politica estera di Trump gira a vuoto. L'embargo sui porti iraniani, che il tycoon definisce la cosa più potente, serve in teoria a strappare un accordo finale, di cui però nessuno conosce i termini. C'è poi il processo di erosione sul fronte interno con la Camera che ha approvato, grazie al concorso di alcuni repubblicani, una risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente. Ogni mossa di Trump è una reazione a uno stimolo precedente, non il tassello di un disegno strategico. E questo suo essere reattivamente in balia di eventi che suscita e alimenta ma non controlla è la cifra della indecifrabile postura della sua amministrazione, così Mattia Ferraresi.
sulle pagine del Domani. Abbiamo poi ampio spazio alla situazione in Medio Oriente sul Sole 24 Ore, pagine 7 e 8. A pagina 7 l'articolo di Marco Valsania da New York, le pressioni di Trump, Iran e Israele fermano l'escalation. Poi Alberto Magnani sul fronte Yemen, gli Houthi minacciano il bando alle navi israeliane nel Mar Rosso, colpiremo i nemici, a rischio quindi anche lo stretto di Bab el Mandeb, raddoppiati i costi assicurativi sulle rotte. E abbiamo poi l'aspetto economico e le conseguenze economiche delle guerre che poi pagano lavoratori e lavoratrici in tutto il mondo. Sissi Bellomo scrive: petrolio in rialzo ma i listini azionari limitano i danni, le reazioni dei mercati, il Brent sfiora $98 ma poi ripiega verso quota $95, a fondo dell'oro ai minimi da 2 mesi. E poi a pagina 8 abbiamo Rosalba Reggio che scrive riguardo le accuse della Procura di Roma al ministro israeliano Ben Gvir. Flottiglia, la Procura di Roma indaga Ben Gvir per torture, gli attivisti fermati a maggio sono stati sequestrati e il ministro israeliano li aveva derisi mentre erano ammanettati. La reazione di Ben Gvir: l'Italia è un paese che dallo stivale è diventato paese delle ciabatte. E poi abbiamo il Libano ancora sotto il fuoco israeliano, Netanyahu, la lotta con Hezbollah va avanti, scrive Roberto Bongiorni da Tiro in Libano. Dove è stato colpito, scrive Buongiorni, un veicolo dei paramedici ieri, 3 morti, altre 7 vittime un po' più a nord. E poi abbiamo il commento su tutto questo di Ugo Tramballi, ma in particolare sull'asse, anche Ugo Tramballi questa mattina si concentra sull'asse Stati Uniti-Israele, Trump-Netanyahu. Il titolo della sua analisi, infatti, a pagina 8 del Sole 24 Ore è il punto di rottura di un'alleanza, e in particolare leggiamo questo passaggio di Ugo Tramballi che dice: se Israele continua a essere l'unica potenza nucleare del Medio Oriente, il merito è degli Stati Uniti. Come ora con l'Iran, l'America ha sempre vigilato per impedire pericolose corse al riarmo atomico, ma con gli israeliani andò diversamente. Nel 1969 Nixon e Golda Meir firmarono un accordo segreto di ambiguità strategica nel quale gli USA riconoscevano a Israele lo status nucleare di invisibile e opaco. Sappiamo che avete la bomba, ma non ci interessa, in sostanza. L'arsenale sarebbe di una novantina di ordigni con materiale fissile per arrivare a 200. Gli israeliani non hanno mai minacciato di usare bombe che negano di avere. Ma cosa accadrebbe se un giorno finissero nelle mani di Itamar Ben-Gvir? Nella prima colorita telefonata a Netanyahu, Donald Trump aveva detto qualcosa di più rilevante degli insulti: tutti odiano Israele per quello che stai facendo, ed è di questo che un primo ministro israeliano dovrebbe preoccuparsi, perché adesso non c'è paese che sia detestato quanto il suo e ogni giorno accade qualcosa che lo giustifichi: il neonato palestinese ucciso da un soldato, l'uso in Libano di bombe al fosforo bianco, l'insensibilità dell'opinione pubblica per la fame a Gaza e le brutalità in Cisgiordania, la richiesta delle opposizioni di continuare l'attacco a Libano e Iran. Anche se non ci fossero all'orizzonte le elezioni di midterm, è difficile che un presidente americano continui a sostenere Israele come i suoi predecessori. Questo secondo Ugo Tramballi, che scrive sul Sole 24 Ore questa mattina questa analisi. Chiudiamo per quanto riguarda questo primo tema della nostra rassegna stampa andando sulle pagine del Fatto Quotidiano. Siamo alle pagine 4, 5 e 6 e 7. Pagina 6 e 7 si parla della flottiglia e della indagine della Procura di Roma su Ben Gvir. A pagine 4 e 5 del Fatto Quotidiano abbiamo invece la cronaca di cui stiamo parlando. Trump ferma gli attacchi contro l'Iran, Bibi fermati, dopo 60 giorni di cessate il fuoco, Hezbollah attacca Tel Aviv, scontro nei cieli tra Teheran e IDF, in Libano 7 morti. Questo è l'articolo di cronaca sul Fatto Quotidiano. Poi abbiamo un'intervista a Kenneth Pollack. Kenneth Pollack è vicepresidente del Middle East Institute di Washington, ma questo personaggio intervistato dal Fatto Quotidiano è stato analista militare della CIA negli anni 80 e 90 e del National Security Council sotto le due presidenze Clinton. Studia da 40 anni l'Iran e i conflitti in Medio Oriente con questa
finalità. È bene saperlo prima di leggere alcune sue risposte, ma come di consueto questi personaggi, che di cui certo non condividiamo la prospettiva e le idee di mondo, però spesso come dire, dicono le cose come stanno più dei politici e dei capi di Stato e dei governi, che devono vendere le proprie azioni all'elettorato. E in effetti questo Kenneth Pollack al Fatto Quotidiano dice queste cose: Teheran non agisce da paese sconfitto e ora sa che Hormuz è un deterrente efficace contro gli States. L'escalation di ieri dimostra due cose, dice Kenneth Pollack. Primo, che la guerra non finirà tanto presto, anzi gli attori regionali sono diventati sempre più bellicosi. Secondo, che l'Iran è tutt'altro che un paese sconfitto, non agisce come chi ha perso la guerra. USA e Israele, dice ancora questo analista, ex analista militare CIA sul Fatto Quotidiano, USA e Israele hanno cominciato questo conflitto con obiettivi differenti e idee diverse sul futuro, e dopo la tregua queste differenze si sono acuite. Israele vuole continuare a bombardare l'Iran e cerca un regime change, lo scenario migliore per Tel Aviv, e si disinteressa del blocco di Hormuz. All'opposto, Trump ha creduto al regime change all'inizio, ma ora quello che vuole è uscire dal conflitto, riaprire lo stretto e rivendicare di aver costretto Teheran a firmare un accordo sul nucleare migliore di quello che aveva sottoscritto Obama. Quindi Riccardo Antoniucci chiede: da esperto di intelligence, crede che ci sia stata una sottovalutazione delle capacità politiche e militari della Repubblica Islamica? La risposta di Pollack è: non parlo del Mossad, ma negli ultimi 100 giorni non ho visto accadere nulla che la comunità di intelligence USA non avesse previsto. Sappiamo molto bene come funziona l'Iran. Il punto è che l'amministrazione Trump è personalistica, il presidente non sa granché di nucleare iraniano e non ascolta gli analisti. Decide di pancia e ha preferito farsi convincere da Netanyahu che rovesciare il regime sciita fosse facile. Tornando ai negoziati, su che base potranno riprendere? Non saranno facili, ma la realtà è che non lo sono mai stati. Le ultime 24 ore ci hanno mostrato perché sono così difficili. L'equilibrio di forze nella regione funziona così: ogni tanto uno degli attori cerca di forzare uno degli altri attori e questo scatena atti di forza. È quello che Israele ha fatto domenica con il Libano. Significa che siamo ancora al punto zero? Forse le posizioni si sono avvicinate un po', ma non siamo a un passo dall'accordo, come dice il presidente. Le differenze sono ancora molto ampie e non vedo niente che lasci pensare a una svolta, a meno che gli USA non facciano grosse concessioni. Sarebbe uno scenario catastrofico per Washington e i suoi alleati, ma con Trump è possibile, visti i suoi interessi personali. Ora, è chiaro, dicevamo prima, questi personaggi spesso, diciamo, infingono meno dei politici e dei capi di Stato o dei governi. Allo stesso tempo, abbiamo detto, questo personaggio è stato analista militare della CIA negli anni 80 e 90, come abbiamo letto, nelle due presidenze Clinton, quindi è facile supporre, immaginare che sia comunque un militare, un agente dei servizi segreti, ex agente dei servizi segreti statunitensi, comunque in quota democratici statunitensi. Comunque sia, è intervistato dal Fatto Quotidiano su come vede la situazione in Medio Oriente, ne abbiamo lette alcune risposte, l'intervista è tra pagina 4 e 5 in taglio basso nell'edizione di questa mattina. Il Fatto Quotidiano con Giacomo Salvini a pagina 5 approfondisce anche questo aspetto che riguarda il governo italiano e la situazione in Libano. Unifil: Meloni vuole scavalcare l'ONU e gli Stati Uniti, missione attrazione UE per restare in Libano. Oggi Tajani e Crosetto in aula. Formalmente la posizione italiana è chiara: attendiamo le proposte che arriveranno nelle prossime settimane dall'ONU e di cui si discuterà all'Assemblea Generale a New York a settembre. Ma nel governo italiano sono tutti consapevoli che qualsiasi prosecuzione della missione UNIFIL, nata nel 2006 dopo il conflitto israelo-libanese, potrebbe essere bloccata dal veto di uno dei paesi membri, a partire dagli Stati Uniti di Donald Trump, come già accaduto nell'ultima votazione. Per questo da qualche settimana il governo e la diplomazia italiana si stanno muovendo per mettere in piedi dal 1 gennaio 2027 una missione multilaterale per continuare a presidiare il sud del Libano, che in questi giorni è colpito
dalle forze di Tel Aviv, che viene ritenuta fondamentale per la stabilizzazione dell'area. Quindi anche il governo italiano lavora, e insieme ad altri governi europei, a un altro passo verso lo smantellamento, diciamo, totale, anche formale, degli organismi internazionali esistiti fino ad ora, da dopo la Seconda Guerra Mondiale, come l'ONU e le Nazioni Unite, quindi andando a sostituire le nazioni dell'ONU, che non vengono più approvate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con altri tipi di missioni decise in altre sedi da alcuni stati che si mettono d'accordo, diciamo in separata sede rispetto a quella delle Nazioni Unite. Questo in sostanza è il concetto. Pagine 6 e 7 del Fatto Quotidiano, e qui chiudiamo sul Medio Oriente, si parla invece della flottiglia. Siamo in realtà a Roma, perché la procura della capitale italiana indaga Ben-Gvir. La procura ha iscritto il ministro della sicurezza israeliano del governo Netanyahu, e al vaglio ci sono le posizioni di altri 8 funzionari della catena di comando. Una possibile anche un'accusa contro i direttori del carcere Ketziot e il comandante dell'unità che ha effettuato il rapimento degli attivisti e delle attiviste della flottiglia, Naxon. L'approfondimento di Riccardo Antoniucci e Vincenzo Bisbiglia a pagina 6 e pagina 7 del Fatto Quotidiano di questa mattina. Per quanto riguarda la prima notizia, cioè il Medio Oriente, sui quotidiani questa mattina, come abbiamo detto, la notizia di apertura su tutti i quotidiani, terminiamo qua la lettura degli articoli. Ci spostiamo su quelle che sono le altre due notizie che troviamo in primo piano sui quotidiani questa mattina. Da un lato i ballottaggi ieri, che si sono conclusi ieri, delle amministrative in molti comuni sopra i 15.000 abitanti in tutta Italia. Siamo per esempio sulla prima pagina del Corriere della Sera: ballottaggi 3-3, il duello sul risultato. E siamo poi, questo è il titolo prima pagina, siamo poi alle pagine 12 e successive. Andiamo nelle pagine interne del Corriere della Sera. I ballottaggi finiscono 3-3, duello Meloni-Schlein sui risultati. Lecco al centrodestra, che tiene Arezzo e Macerata, Agrigento al centro-sinistra con Chieti e Trani. La Premier: confermata la nostra forza, la leader del PD risponde, è l'affermazione dell'alleanza progressista. Ci sono poi alcuni focus su alcuni casi specifici a pagina 13 del Corriere. Per esempio, la prima volta nella storia di Agrigento che ci sarà un sindaco progressista. Il bocconiano ex Movimento 5 Stelle che tentò X Factor, Michele Sodano, che vola oltre il 70% nella città dei templi, così Lara Sirignano. In Lombardia il forzista Paolo Previde Massara, medico chirurgo all'ospedale di Vigevano, per Forza Italia si impone su il centro-sinistra, e lo fa, questa è un po' la notizia che sottolineano tutti i quotidiani, senza l'appoggio della lista di Vannacci di Futuro Nazionale. Trani: nel testa a testa in Puglia la spunta il centro-sinistra, ma la vera eccezione in Puglia, lo vedremo però dalle pagine del Manifesto, così come lo potete vedere sul sito di Radio Onda d'Urto, www.radioondadurto.org, è Molfetta, dove si è affermato, peraltro con percentuali schiaccianti, notevoli, il candidato del partito della Rifondazione Comunista, che era il candidato sindaco della coalizione di sinistra e centrosinistra, di un campo larghissimo, diciamo così, una delle prime prove di questo campo larghissimo, che comprende anche Rifondazione, appunto nel comune di Molfetta c'è stata questa affermazione, di cui vedremo sulle pagine del Manifesto, che intervista Minervini, proprio il candidato, il nuovo sindaco di Molfetta di Rifondazione Comunista. Lo abbiamo intervistato anche noi ieri sera, ieri nel tardo pomeriggio, dopo la conferma della sua vittoria. Abbiamo intervistato lui e il segretario di Rifondazione, il segretario generale nazionale di Rifondazione, Maurizio Acerbo. Trovate il loro intervento a caldo sul nostro sito www.radioondadurto.org. Sul Manifesto un'intervista più, diciamo così, approfondita e ovviamente scritta nell'edizione di questa mattina.
La Repubblica: ballottaggi, pareggio nelle città, Meloni Schlein, scontro sul risultato. Nel caso di Repubblica siamo a pagina 20 e seguenti. Ci andiamo subito per leggere e segnalare alcuni articoli. Ai ballottaggi finisce pari 10-6 per il centro-sinistra, la sfida dei capoluoghi. Il Campolargo conquista Agrigento e conferma Chieti e Trani. Il centrodestra riprende Lecco e si tiene Arezzo e Macerata. Cresce l'astensionismo. Al secondo turno delle comunali va alle urne solo il 52%. Nei centri sopra i 15.000 abitanti la maggioranza di governo ottiene 40 sindaci, gli avversari 50. Vince l'ex CSM Legnini, non era scontato. Meloni si congratula con Comanducci che si afferma nella città toscana. A sinistra pesa il mancato apparentamento del centrista Donati. Si parla di Arezzo. Pagina 21 abbiamo il commento della Premier Meloni. Avanti così, lite in Fratelli d'Italia sulla direzione, scoppia il caso Milano, la coalizione esulta per l'esito, l'idea delle amministrative di rilanciare la norma che esclude il secondo turno con il 40%, Cirielli convoca il partito della fiamma su come migliorare, scontro tra la Russa e la Lega sui gazebo per Palazzo Marino. Poi Miriam Romano, in taglio basso di pagina 21, sempre su Repubblica, scrive: Vigevano, ribaltone del chirurgo forzista, previde Massara, annullato anche l'effetto Vannacci. Era dietro al primo turno, ora prevale con il 57,3% senza l'appoggio di Futuro Nazionale. A pagina 23, sempre di Repubblica, abbiamo invece la pagina dedicata alle reazioni nel centro-sinistra. Il Campolargo ci crede, siamo l'alternativa, il nodo legge elettorale. Elly Schlein, la Premier mente sui numeri perché ha paura. Renzi, questo voto conferma che a livello nazionale si può vincere. Mentre in taglio basso di questa pagina 23 di Repubblica abbiamo l'intervista, una breve intervista a Michele Sodano, ex deputato 5 Stelle, neo sindaco di Agrigento. Torno per liberare Agrigento dai cuffariani e dalla destra al potere. I miei studi alla Bocconi, poi il lavoro da assistente finanziario a Copenaghen, e nella mia città voglio tentare di cambiare le cose. Questo, diciamo, il profilo di questo Michele Sodano, che ha vinto ad Agrigento. Tutt'altro profilo e linea politica per chi decide invece di intervistare il Manifesto. Il Manifesto decide di intervistare tra tutti i candidati che sono diventati sindaco, cioè i neoeletti, decide di intervistare, così come abbiamo fatto noi nel pomeriggio di ieri, lo dicevo prima, il nuovo sindaco di Molfetta. Eccoci qua, il nuovo sindaco di Molfetta, Manuel Minervini, che era il candidato di Rifondazione Comunista. È un militante, un esponente, ora un amministratore locale di Rifondazione Comunista. Siamo a pagina 8 del Manifesto. Minervini: l'elettorato ci segue se siamo noi stessi, senza trasformismi. A Molfetta vince il candidato del PRC col 67%. Leggiamo un po' alcuni passaggi di questa intervista. Dopo Mamdani a New York, la conferma che c'è voglia di sinistra viene dalla vittoria del nostro compagno Manuel a Molfetta. Si può vincere coinvolgendo i giovani e il popolo del no con idee chiare e di sinistra. Esulta così il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo. A Molfetta infatti vince col 67,47% Manuel Minervini, ingegnere di 36 anni, militante di Rifondazione Comunista alla guida di tutto il Campolargo. Il PD nazionale, per sostenerlo, ha commissariato la sezione locale Dem, che aveva deciso di sostenere il suo avversario Pietro Mastropasqua, fermo al 32,5%. Il neo sindaco, ancora incredulo per le proporzioni della vittoria, spiega al Manifesto che, dice, abbiamo vinto per la nostra credibilità. A Molfetta Rifondazione sta nelle strade da 30 anni a fare militanza, ha resistito alla deriva dei partiti liquidi, alle liste civiche senza colore che spolpano i partiti per perpetuare la stessa classe dirigente che si sposta da una parte e dall'altra per sopravvivere come nell'ancien régime. C'è anche quindi un messaggio nazionale?
chiede Andrea Carugati, che intervista Minervini. Qui abbiamo costruito un campo progressista doc, diverso dallo schema della regione, dove in maggioranza ci sono vari soggetti civici. Il perimetro della nostra alleanza non comprende transfughi della destra, nessun soggetto che ha cambiato casacca. La mia lista civica è fatta da persone dell'associazionismo di sinistra, da Emergency all'AMPI. Per la Puglia è una grossa novità. Abbiamo dimostrato che la sinistra può vincere facendo se stessa, rappresentando i ceti deboli, ma interloquendo anche con i ceti medi e produttivi. Se si è radicati sul territorio, si vince anche con una proposta radicale. Dunque non è vero che per vincere bisogna essere moderati, chiede Carugati. Con questo livello di affluenza per vincere è indispensabile riportare al voto chi si era rifugiato nell'astensione, con un lavoro profondo, strada per strada, persone credibili ed empatiche. Bisogna unire radicalità e radicamento, non pensare che un candidato o una coalizione siano prodotti di marketing. Per la comunicazione non mi sono rivolto a un'agenzia, l'hanno fatta i militanti di Rifondazione Comunista. E quale ruolo ha svolto il PD? Schlein ha fatto un grande lavoro, ha commissariato il PD locale, che stava prendendo una direzione innaturale, un intervento provvidenziale, e il coraggio ha pagato. Il commissario Alberto Losacco ha messo in piedi la lista in 5 giorni e hanno preso 3 consiglieri, riavvicinando al PD elettori che si erano allontanati. Qual è la prima cosa che farà? Recuperare gli spazi pubblici a partire dalle spiagge, che oggi sono in gran parte privatizzate. Così Manuel Minervini, nuovo sindaco di Molfetta di Rifondazione Comunista. E sul Manifesto, a proposito di politiche di sinistra e questioni che sono state proposte anche dalla segretaria del PD Elly Schlein, segnalo un intervento di Tommaso Faccio sul tema della patrimoniale. Lo troviamo già in prima pagina. Patrimoniale, una tassa sui ricchi, si può fare senza sconquassi, dice Tommaso Faccio sul Manifesto. È bastato un breve accenno a una patrimoniale da parte di Elly Schlein per scatenare il fuoco contrario dei metrapenser del centrosinistra, ex presidente del Consiglio, ex papabili presidente del Consiglio, scesi subito in trincea. Così attacca in prima pagina Tommaso Faccio. Poi a pagina 10 prosegue. Per frenare il tentativo della leader del PD di dire finalmente qualcosa di sinistra, l'idea di mettere la patrimoniale al centro del programma elettorale del campo largo, e giù editoriali e interviste dove, senza nemmeno sapere che ipotesi di patrimoniali abbia in mente Schlein, le intimano di cambiare strada, dal non funziona al è bellissima ma non si può fare, mettendo sul tavolo argomenti spesso sbugiardati dalla realtà o supposizioni campate per aria. E scrive in conclusione Tommaso Faccio, saltiamo tutto il corpo dove sviscera una serie di dati, dice Tommaso Faccio sul Manifesto: il no alla patrimoniale si accompagna spesso a un sì al benaltrismo. Chi si scaglia contro la patrimoniale oggi indica sempre una misura più urgente e più efficiente: aumentiamo l'aliquota massima sul reddito da lavoro, riformiamo l'imposta sulle successioni, battaglia all'evasione. Qualsiasi cosa purché non si parli di patrimoniale, perché la rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Altro problema agitato: se fai la patrimoniale alla fine la paga il ceto medio, quelli che hanno magari un paio di case comprate con il lavoro di una vita. Premesso che in Italia abbiamo già varie patrimoniali sul ceto medio, dall'IMU all'imposta di bollo su conti correnti e investimenti, se la soglia di partenza per una proposta di patrimoniale è un patrimonio di 3 milioni di euro come in Spagna, o 5 milioni come la proposta di Oxfam Italia, siamo ben dentro all'1 o al 0,1% più ricco della popolazione. Volendo, si potrebbe alzare di molto la soglia, come in Francia, dove la Zucman Tax, proposta dall'economista Gabriel Zucman, si basa su un'aliquota minima del 2% per chi ha patrimoni sopra i 100 milioni di euro, gettito previsto 20 miliardi. E se il povero operaio che eredita 3 appartamenti da un valore di 3 milioni di euro non ha una lira per pagare la patrimoniale, come fa? Il nostro operaio, con una ricchezza di 3 milioni di euro, è circa 16 volte più ricco dell'italiano medio, e se non hai soldi liquidi, le difficoltà a pagare possono essere ridotte con pagamenti differiti, secondo uno schema recentemente proposto in Norvegia per aiutare le persone con problemi di liquidità, come i titolari di aziende. Riassumendo, diffidate dei cattivi maestri della patrimoniale. Una patrimoniale sui ricchi e pagata dai ricchi in Italia oggi si può fare. E un recente sondaggio mostra come la maggioranza degli italiani sia a favore di una patrimoniale sui multimilionari. È ora che la politica si adegui.
Così. Tommaso Faccio sul Manifesto. E a proposito di grandi ricchezze, grandi capitali finanziari, parliamo ora del risico bancario, altra notizia di primo piano sui quotidiani questa mattina. Ovviamente è l'apertura del quotidiano economico finanziario della Confindustria, Il Sole 24 Ore. Banche, scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su Monte dei Paschi di Siena. Entriamo subito nelle pagine interne del Sole 24 Ore. Intesa San Paolo lancia la maxi offerta su MPS, Siena vola in borsa al più 13%, Luca Davi parla di un'operazione industriale e di creazione di valore per Intesa San Paolo e i suoi soci, ma anche un'operazione di sistema volta a stabilizzare l'azionariato di Generali e a preservare in mani italiane una parte rilevante del risparmio nazionale. Dopo mesi di studio c'è Cadesas, scende in campo e lancia un OPAS su Monte dei Paschi di Siena destinata a cambiare gli equilibri della finanza italiana. Sul tavolo ci sono circa 30 miliardi e mezzo per un'azione di Monte dei Paschi di Siena. Intesa offre un'azione e mezzo delle sue e un euro cash, una componente in contanti pensata per rafforzare la pila dell'offerta e far capire al mercato che Intesa fa sul serio e non intende rilanciare.

disegna un gruppo da circa 126 miliardi di capitalizzazione, la seconda per market cap in Eurozona, con 20 milioni di clienti, attività per circa 1.700 miliardi e utili consolidati sopra i 16 miliardi. È un'opportunità unica per rafforzare la nostra posizione come leader europeo e rafforzare la nostra presenza in Italia, dice il CEO di Intesa Messina. Così in sostanza la sintesi di quello che sta accadendo dal punto di vista della cronaca sul Sole 24 Ore. Abbiamo poi gli altri titoli dei quotidiani che comunque aprono, cioè tra le varie notizie in prima pagina e apertura hanno anche questa notizia: MPS, l'offerta di Intesa da oltre 30 miliardi, scrive il Corriere della Sera in prima pagina. Abbiamo anche Repubblica che apre con questa notizia: banche, il blitz di Intesa su MPS, un'offerta pubblica di acquisto da 30 miliardi e mezzo, Unipol Biper nell'operazione verso la nascita del secondo istituto di credito europeo, la quota del 13% è di Generali. Abbiamo titoli di questo tipo un po' su tutti i quotidiani, compreso anche il Manifesto, che in taglio basso titola la mossa contro BPM, contro il Banco Popolare di Milano, Intesa e Unipol offrono 30 miliardi e mezzo per Monte dei Paschi di Siena. Noi chiudiamo sul Manifesto con l'ultima segnalazione della nostra rassegna stampa, che nulla ha a che fare con le banche italiane, però ha a che fare con fondi speculativi e fondi finanziari che si vogliono mangiare le coste albanesi, con il benestare del governo di Edirama. E contro questa svendita del territorio nazionale ai grandi oligarchi, ai grandi fondi internazionali speculativi, in Albania è in corso da tempo una mobilitazione di massa, non solo nella capitale Tirana ma in tutto il paese. Ieri ci sono state anche mobilitazioni in Italia, tra cui anche nella città da cui trasmettiamo, Brescia, in solidarietà alle proteste in Albania. E c'è un bel intervento già segnalato già in prima pagina, ma il corpo dell'articolo, l'editoriale a pagina 7, di Lea Ipi: l'Albania delle piazze non vende l'anima. Pagina 7 del Manifesto, una bella analisi: l'Albania che non vende l'anima per non perdere tutto. Noi in un minuto conclusivo di questa rassegna stampa leggiamo un passaggio interessante di questa analisi di Lea Ipi, che dice: negli ultimi anni in tutta l'Europa post-comunista la risposta all'esclusione politica è stata la crescita di movimenti xenofobi. Solo l'estrema destra ha raccolto i frutti delle proteste antisistema. Il caso albanese dimostra invece che è possibile una mobilitazione diversa. Lontano dal nazionalismo regressivo e dalla nostalgia del passato, l'unico slogan del movimento, l'Albania non è in vendita, esprime qualcosa che il governo socialista sembra aver dimenticato: il rispetto di sé è la condizione necessaria per essere rispettati dagli altri. E un popolo disposto a vendere la propria anima in cambio di investimenti finirà per scoprire che quell'anima era l'unica cosa davvero preziosa che possedeva. C'è qualcosa di ammirevole, al tempo stesso fragile, in un movimento senza leader, senza programma e senza un'infrastruttura organizzativa capace di sostenerlo nel lungo periodo. I movimenti privi di leadership sono più difficili da cooptare, ma anche più facili da infiltrare e disperdere. Per essere efficaci devono passare dalla resistenza alla proposta, trovando quell'unità politica che oggi esiste soltanto attorno a una causa specifica. Finché però la politica democratica resterà nelle mani di una ristretta elite economica, i politici continueranno ad alternarsi al potere, i processi per corruzione soddisferanno il desiderio punitivo e l'attivismo civico offrirà soltanto l'illusione del cambiamento. Una dopo l'altra, le società si ritrovano intrappolate negli stessi paradossi dello sviluppo capitalistico. La vera sfida non consiste semplicemente nel sostituire alcune persone, ma nel costruire un sistema diverso. Eppure, per una volta, l'Albania non ha bisogno di inseguire l'Europa, può guidarla. Una generazione disposta a mobilitarsi per un modello alternativo di sviluppo che rifiuta l'appropriazione oligarchica dello Stato e collega la tutela dell'ambiente alla legittimità democratica non dovrebbe essere temuta, ma celebrata. Invece di diventare come il resto d'Europa, tra virgolette, come recitava un vecchio slogan, l'Albania potrebbe insegnare al vecchio continente una lezione di rispetto di sé. Con questo chiudiamo la rassegna stampa nazionale di Radio Onda d'Urto di questo martedì 9 giugno. Uno stacco musicale intanto che cambiamo regia qui nello studio Arancio di Radio Onda d'Urto, e poi la rassegna stampa locale di stamattina.

9:20 minuti Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa locale dei quotidiani. Giornale di Brescia, Brescia Oggi, Corriere della Sera d'Orso Bresciano e La Repubblica di Milano. I tre quotidiani bresciani hanno un'apertura fotografica molto rossa, ma non di bandiere, ma dedicata alle mille miglia. Il tema è la partenza appunto della corsa delle auto dei ricchi che partono quest'oggi da Brescia, e sono numerose le pagine dedicate ai dai quotidiani. La partenza quest'oggi verso Valtrompia e Lumezzane per la prima volta, la diretta sarà a partire dalle 11:30, e quindi la città bloccata. Tutti gli articoli sono molto agiografici, parlano dell'importanza della mille miglia e anche del centenario che sarà previsto per l'anno prossimo, con tanto di interviste a partecipanti politici dedicati appunto alla corsa, che però noi non affronteremo. Andremo invece ad affrontare le altre notizie, a cominciare dalla presentazione del piano della delle ferrovie italiane, dedicato principalmente all'alta velocità. Due pagine dedicate a questo sul Brescia Oggi, con la progettazione che secondo il Brescia Oggi è spedita per la fermata a San Martino della Battaglia. Il nuovo modello di esercizio non dovrebbe tagliare fuori Desenzano dalla linea storica, dando così sollievo ai numerosi pendolari interessati. Nelle prossime settimane la velocità dei treni che stanno effettuando i test si avvicinerà ai 200 km orari. Tutto questo sotto il titolo TAV, stazione Garda avanti tutta e 2 anni per i lavori a Brescia. Un articolo che non presenta quasi alcun punto critico di tutto quello che è questo progetto, e che sciorina numerosi investimenti e costi della tratta ad alta velocità, con quello che è il target delle 2 ore nette di percorrenza da Milano a Venezia e viceversa, che si sta appunto avvicinando. La fase di progettazione è conclusa, secondo il Brescia Oggi, anche per l'uscita a est da Brescia, con il quadruplicamento dei binari fino a Rezzato, preventivo da 1 miliardo e primi cantieri forse entro i prossimi 2 anni. Procede spedita infine anche la progettazione della nuova stazione TAV del Garda a San Martino della Battaglia, ma con buona nuova per i pendolari che continueranno a utilizzare la linea storica Milano-Venezia. Confermati a Desenzano e Peschiera, nell'una e nell'altra stazione infatti rimarranno senza treni veloci o a lunga percorrenza, aspettando però di vedere il nuovo modello d'esercizio ancora in fase di definizione. Questo è l'articolo che è pari pari quanto ha comunicato la RFI, e appunto tutto questo è parte di una sorta di comunicato stampa che non affronta tutte invece le criticità che ci sono rispetto a questa maxi opera. Innanzitutto il fatto che non è affatto completata tutta la progettazione, come quella della nuova stazione, che anzi viene molto contestata. In piccolo c'è un convegno del Movimento 5 Stelle, diciamo no a un capriccio, c'è chi dice no alla stazione TAV del Garda e lo fa a gran voce, lo riporta anche il Brescia Oggi, ma è più dettagliato in questo il Corriere della Sera a Brescia, che quindi apriamo subito per andare a parlare dell'opposizione al nuovo progetto di stazione sul Garda. Fermata della TAV a San Martino, cresce il fronte del no. Secondo i trasporti la priorità è l'uscita da Brescia. Andiamo a vedere dalla cronaca di Brescia del Corriere della Sera, pagina 4, l'articolo di Giovanni Vigna. Il confronto sulla linea ad alta velocità Brescia-Verona torna ad animare il dibattito pubblico, concentrandosi sugli aspetti economici e ambientali legati alla realizzazione di una stazione intermedia a San Martino della Battaglia. Un progetto discusso da oltre un decennio, ma recentemente riportato al centro dell'attenzione grazie alle sollecitazioni di amministratori locali di centrodestra, rappresentanti del mondo produttivo e del Ministero dei Trasporti. Per i detrattori dell'opera si tratterebbe di una pressione politica finalizzata a orientare le valutazioni tecniche verso una soluzione
priva di concrete giustificazioni. Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle del Garda ha promosso un incontro pubblico il 15 giugno alle 20:45 nella cornice di Villa Brunati a Rivoltella. Interverranno l'ingegner Alberto Croce, ex direttore dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia, il consigliere comunale di Desenzano Andrea Spiller e la consigliera regionale Paola Pollini. Secondo Spiller, che appunto è il Movimento 5 Stelle dell'Altra Desenzano, la linea TAV è ormai completata e sottoposta alle ultime verifiche tecniche, con l'entrata in servizio prevista per la fine dell'anno. Il percorso collega Mazzano a Verona, ma l'uscita da Brescia e l'ingresso nella città scaligera non esistono e i treni in questi tratti viaggiano sulla linea storica. Progettare l'uscita da Brescia costerà 1 miliardo di euro. Questa è la vera priorità per RFI, non la stazione di San Martino. La stessa società responsabile della gestione della rete ferroviaria, secondo questa lettura, non sarebbe interessata a destinare significative risorse a un intervento ritenuto privo di reale utilità tecnica. Per Spiller, la previsione di una fermata intermedia tra Brescia e Verona, separate da appena 70 chilometri, contrasterebbe con la logica stessa dell'alta velocità. La proposta sarebbe il risultato di una valutazione politica tardiva. E qua la citazione: chi ha sponsorizzato la TAV si è accorto solo ora che i convogli non passeranno più da Desenzano e Peschiera e cerca di rimediare. Lo studio di fattibilità mette in evidenza la posizione isolata della futura struttura, prevista in un'area agricola distante dalle principali destinazioni turistiche. Una scelta che renderebbe necessaria la realizzazione di nuove infrastrutture viarie. La lontananza dal centro storico comporterebbe una collocazione poco funzionale per i turisti. Questo, insomma, l'articolo che non è, a differenza di quello del Brescia Oggi, due pagine dedicate nella sezione in primo piano, che poi riporta il Brescia Oggi anche un'intervista, un intervento dell'amministratore delegato di RFI Aldo Isi, che parla così: prima tutte le autorizzazioni, poi arriveranno i soldi per la città. Lo stesso amministratore Isi deve ammettere che ci sono ancora dei nodi da sciogliere, prima di tutto l'uscita est da Brescia, il quadruplimento in uscita dalla città, e poi gli viene chiesto a che punto è la progettazione. Si cominciano a intravedere delle tempistiche più precise sulla cantierizzazione. La progettazione è stata sviluppata in sinergia con il comune. Il tracciato è particolarmente complesso, sia per quanto riguarda il contesto che il punto di vista dell'inserimento in città. Parliamo di un soggetto che è stato sviluppato con grande attenzione e sensibilità rispetto al territorio e alla stessa città. Il progetto definitivo è completato, quindi siamo nelle condizioni in tempi brevi di avviare quello che sarà l'iter autorizzativo. Già questa è una notizia importante, secondo appunto l'amministratore delegato di RFI, che non viene contestato in questo, e questo ci dovrebbe consentire di procedere rapidamente con l'iter autorizzativo. Il finanziamento dell'opera avverrà nel momento immediatamente successivo. È prematuro parlare di cantieri, ma per l'iter autorizzativo ci vorranno non meno di 12-14 mesi. In seguito ci saranno da recepire le osservazioni al progetto. I tempi non sono brevi, ma è importante che si proceda come da programma. Ma nel frattempo, appunto, stiamo per attivare la Brescia Verona e poi la Verona Vicenza e poi via via altri investimenti. Gli viene poi chiesto che cosa è nel futuro della stazione TAV del Garda. Stiamo recependo gli indirizzi dei ministeri e sviluppando la progettualità. La stazione del Garda sarà un'infrastruttura davvero importante, ma ci tengo a ribadirlo, il territorio non rimarrà scoperto, la nuova linea ad alta velocità sarà sempre affiancata dalla linea storica in un'ottica di quadruplicamento, quindi per sostenere sia i pendolari che il turismo. Stiamo già lavorando con le imprese ferroviarie per un modello di esercizio che tenga conto della possibilità di fermarsi sia sulla linea storica che sull'alta velocità. Le stazioni esistenti di Desenzano e Peschiera non resteranno isolate, così appunto Aldo Isi, amministratore delegato di RFI, nelle due pagine del Brescia Oggi dedicate al tema della futura alta velocità, che in questi giorni sta facendo le prove dei treni sulla linea che collega Brescia con Verona e che appunto continuerà a entrare, e continueranno queste prove per poi entrare in servizio
dal primo trimestre del 2027. Un po' più breve l'articolo che c'era invece sul giornale di Brescia e che non aggiunge cose particolari rispetto a quanto abbiamo già detto. Però sul tema dei trasporti, altra cosa da far notare è che arriva il cambio dell'orario degli autobus, quindi con la fine della scuola si riducono le corse di Arriva Italia, parte la programmazione estiva sui servizi gestiti in provincia. Secondo il giornale, l'azienda potenzierà i collegamenti verso le principali destinazioni turistiche, quindi dai laghi di Garda e Iseo alle località di montagna, per fare mobilità sostenibile anche in estate. Ma invece sappiamo che poi per chi vive quando finisce la scuola e ha bisogno di spostarsi da pendolare nella provincia di Brescia, iniziano a esserci delle forti riduzioni. Non ci sono solo studenti e studentesse a dover viaggiare con gli autobus, ma anche i pendolari che non dispongono di un'automobile. Sempre sul tema dei trasporti pubblici, da notare che ci saranno delle limitazioni alla metropolitana di Brescia per dei lavori che continueranno fino al 7 di agosto e che fanno sì che in alcune fasce orarie la fermata sarà la poliambulanza, il capolinea, e non Sant'Eufemia a Buffalora. Orari che però sono diciamo così soprattutto dei giorni feriali. Lavori alla stazione San Polino fino al 7 di agosto. Lo leggiamo dal Brescia Oggi. L'intervento è per la realizzazione di barriere fonoassorbenti lungo la tratta sopraelevata della metropolitana, dove c'è la stazione di San Polino, e quindi da oggi fino al 7 agosto, nelle giornate di sabato e domenica, il servizio sarà regolare per tutta la durata dell'orario di esercizio. Nei giorni feriali la metro ci sarà da San Polino fino a Buffalora anche dalle 5 alle 7 e poi dalle 18 fino al termine di servizio. Nei giorni feriali invece la fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 18, la metropolitana sarà attiva solo dal prealpino fino alla poliambulanza. Sottolineiamo questo, visto che anche un paio di giorni con l'inizio della nostra festa la metropolitana è un mezzo molto usato, ma dalle 18 fino al termine del servizio, quindi gli orari anche in cui viene utilizzata da chi frequenta la festa di Radio Onda d'Urto, non ci sono problemi e invece i lavori sono fino al 7 di agosto, quindi includono soltanto proprio i primissimi giorni della nostra festa. Con questo noi le notizie dedicate al trasporto pubblico le chiudiamo e andiamo a occuparci invece della apertura del giornale di Brescia, che è dalle pagina 8 e 9, parla del ghiacciaio e dei ghiacciai, anzi dell'Adamello. Ritirata senza fine, la neve caduta l'inverno scorso è già evaporata. Dagli ultimi monitoraggi effettuati nel mese di maggio risulta che gli accumuli sono stati praticamente nulli. La situazione del ghiacciaio Adamello, grave solo nel 2022, anno sorribilis per il bresciano, le cose erano andate peggio. L'ultimo inverno ha evidenziato una riduzione in termini di equivalente in acqua della neve accumulata del 34% sul Pisgana e del 40% sul Pian di Neve rispetto alla media dello storico disponibile per ognuna delle due superfici glaciali. Questo è quanto emerso dalle manovre in alta quota sull'Adamello, in particolare, come dicevamo, Pisgana e Pian di Neve, portate avanti dagli operatori del Servizio Glaciologico Lombardo, della Commissione Glaciologica, della Società Alpinisti Tridentini e della Provincia Autonoma di Trento, che hanno concluso soltanto pochi giorni fa le consuete attività di monitoraggio delle condizioni glaciali. Alimentarsi e sopravvivere per un ghiacciaio è possibile avvalendosi delle precipitazioni nevose che ogni anno cadono sulla sua superficie e nel periodo di accumulo compreso tra i mesi di ottobre e di maggio, e poi reagendo alle temperature elevate che favoriscono la fusione del periodo estivo tra giugno e settembre. È proprio nei mesi di maggio e settembre che i monitoraggi consentono di definire l'andamento annuale.
Amerigo Landvai, ingegnere ambientale camuno e membro della commissione scientifica del Servizio Glaciologico Lombardo, descrive le condizioni riscontrate in quota pochi giorni fa. I dati rilevati definiscono pessima la stagione di accumulo nevoso sui ghiacciai della provincia di Brescia, con anomalie negative che la collocano al secondo posto tra le peggiori dopo quella drammatica del 2022. Sul ghiacciaio del Pisgana, riferisce ancora Landvai, nella piana nei pressi del Passo Venerocolo, a circa 3.150 metri sul livello del mare, sono stati rilevati 183 centimetri di neve, con equivalente in acqua della neve accumulata di 910 mm, pari quindi a una riduzione della media del 34% rispetto ai dati rilevati dal 2009 in poi. E poi sul ghiacciaio dell'Adamello, il sito di riferimento Pian di Neve, a circa 3.100 metri, sono stati rilevati 230 centimetri di neve, equivalente in acqua di 890 mm. A livello puntuale, rispetto allo storico disponibile dal 2022, lo scostamento negativo è del 40%, quindi insomma il 40% in meno. Di fatto, quali sono i risvolti che può aver generato il periodo, insomma, dell'ondata di caldo eccezionale che abbiamo visto nella seconda metà del mese di maggio? Di fatto, dice Landvai, ha annullato ancora prima dell'inizio dell'estate meteorologica il beneficio delle nevicate del mese di maggio, che avevano generato 50 centimetri di accumulo sopra i 2.500 metri. Quindi, insomma, siamo con un forti problematiche. Si parla poi anche della pratica dello sci di discesa. È possibile che gli appassionati di sci alpinismo in alta quota abbiano potuto notare le anomalie? Sì, dice Landvai, la stagione sci alpinistica è stata difficoltosa, è partita presentando uno scarsissimo innevamento, poi ha beneficiato di lunghi periodi relativamente freddi ma secchi, che hanno favorito condizioni pericolose per la presenza di brine di fondo. La chiusura anticipata è avvenuta a causa delle temperature elevate che hanno caratterizzato tutto il mese di aprile. E poi ci saranno le prossime azioni di rilevamento. Alla fine dell'estate si svolgerà la campagna glaciologica, che prevede rilievi fotografici e misure delle palline ablatometriche, che consentiranno di effettuare il calcolo del bilancio di massa netto. Purtroppo si tratta di una situazione che va avanti da molto tempo, conclude il suo articolo Ruggero Bontempi. Dal 1991 ad oggi si sono persi in Lombardia l'equivalente di 220 campi da calcio di superfici glaciali. E come si cerca di rimediare? Viene raccontato l'intervento della coperta bianca che viene stesa in Presena, un articolo che racconta di come inizia l'annuale posa dei teli che rallentano lo scioglimento. Questo è un processo che va avanti ormai da quasi 20 anni, perché è iniziato nel 2008 ed è diventato nel tempo, scrive il giornalista, l'articolo è firmato MOSS, quindi non so a chi corrisponda a questa sigla. Si tratta di un intervento ormai consolidato, iniziato nel 2008 e diventato nel tempo una delle immagini simbolo della difesa dei ghiacciai alpini dagli effetti del riscaldamento globale. Ogni anno vengono stesi oltre 100.000 metri quadrati di teli bianchi, larghi circa 5 metri e lunghi una settantina ciascuno. La posa richiede moltissime ore di lavoro e un'organizzazione complessa, resa ancora più impegnativa dalla quota e dalle condizioni meteo variabili. Un articolo che appunto racconta di questo, dice che permette anche di salvare questi teli, rappresentano una misura di protezione locale utile a rallentare la perdita di massa glaciale, ma non sufficiente a invertire la tendenza. Questo è quello che si racconta nell'articolo. Poi, non citati nell'articolo, ci sono diversi studi che presentano anche la criticità di questi teli, sia per la perdita delle microplastiche che poi restano nel ghiacciaio, sia per il fatto che comunque creano anche l'illusione di poter salvare senza agire veramente per contrastare il riscaldamento globale. Quindi questo articolo che racconta questo intervento, ma non presenta le posizioni critiche rispetto a questo tipo di intervento. Torniamo a occuparci di trasporti, stavolta invece del trasporto pubblico, che prima abbiamo visto con la TAV, i nuovi orari degli autobus
autobus di Arriva in provincia di Brescia, anche di trasporto privato, perché sulle nostre strade, le strade bresciane, scrive il giornale di Brescia, ci sono state 13 vittime in 14 giorni. La strage sulle nostre strade mostra morti in crescita del 25%. I primi 5 mesi del 2026 segnano questo triste incremento. La prima settimana di giugno ha già superato giugno 2025. Questo è quello che si racconta nell'articolo, dove si parte dalle due sorelle che sono morte giovedì scorso sulla provinciale Sebino occidentale o orientale, in cui si sono tenuti a Livigno i funerali. Due giovanissime, Camilla e Dana Galli, di 23 e 14 anni. Si passa poi dal fatto che a Desenzano la polizia stradale ha indagato per omicidio stradale l'82enne al volante della Ferrari che domenica mattina ha tagliato la strada alla moto su cui viaggiava Vincenza Cerrone, quarantenne residente nel milanese, morta sul colpo. E poi gli uffici delle istituzioni si compilano in questi uffici le statistiche che saranno esaminate dagli organi competenti, dalle quali emerge che il 2026 sta facendo segnare una preoccupante ripresa delle morti sulla strada, un incremento del 25% se si raffronta il solo periodo gennaio-maggio degli ultimi due anni, numeri che inevitabilmente cresceranno ancora, dato che nei primi 7 giorni il mese di giugno 2026 ha già fatto registrare più croci dello stesso periodo del 2025. E sempre guardando le statistiche, nel 2020 le cattive notizie non finiscono qui, perché il 2025 va fatto segnare una crescita rispetto al 2024. Erano state 67 vittime sulla strada contro le 57 dell'anno precedente. Questo è quello che si racconta sulle strade bresciane, in cui c'è ancora una volta le problematiche legate alle coste di Sant'Eusebio, il consueto bollettino di denunce che ci sono lungo questa zona storicamente caratterizzata da elevate incidentalità. Domenica, una specifica attività della polizia provinciale è stata organizzata in attuazione di un'ordinanza. Le coste, luogo di forte richiamo per molti motociclisti, continuano a registrare comportamenti pericolosi da parte di una minoranza di utenti, con ripercussioni sulla sicurezza di automobilisti e ciclisti. I controlli della polizia sono stati verificati in quella giornata oltre circa 100 veicoli, con 12 sanzioni, di cui 5 per revisione scaduta, una ciascuna per guida in stato di ebbrezza, per uso del telefono cellulare alla guida, per patente scaduta, per circolazione contromano e per alterazione dei dispositivi costruttivi e funzionali delle moto, e poi 2 per attraversamento della linea di mezzeria durante il sorpasso. 3 conducenti sono stati sanzionati con il ritiro della patente, di cui invece uno era per il limite positivo all'etilometro, con tasso alcolemico quasi 4 volte oltre il limite di legge. Sempre per quanto riguarda le notizie che arrivano dalle forze di polizia, c'è stato il DASPO per 2 ultras della Salernitana dopo i playoff. 2 ultras della Salernitana sono stati raggiunti da altrettanti DASPO emessi dal questore di Brescia Sartori per episodi di violenza, così viene raccontato sul giornale, registrati in occasione della partita Brescia-Salernitana del 27 maggio. Si tratta di un 54enne residente a Parma, un 35enne residente a Salerno. Uno, il primo, sanzionato con un divieto di accesso perché, secondo la Digos, prima della gara aveva reagito ai controlli di sicurezza con atteggiamenti minacciosi, questo quanto viene riportato, e l'altro invece, il 35enne, che avrà un DASPO di 3 anni, al termine della partita avrebbe colpito al volto un sostenitore della Salernitana, quindi un altro sostenitore della Salernitana, al culmine di un acceso diverbio, così la vittima caduta a terra dopo il pugno ha battuto la testa e ha anche
anche perso conoscenza, poi nelle ore successive è stata dichiarata fuori pericolo. Entrambi sono stati diciamo così colpiti dal DASPO grazie alle immagini della videosorveglianza dello stadio. Questo per quanto riguarda le notizie che diciamo così della, della polizia e varie. Per quanto riguarda ancora la città di Brescia, facciamo un paio di punti dedicati alla solidarietà, così viene presentata sul Brescia Oggi la Congrega che ha fatto interventi di beneficenza l'anno scorso per 2,2 milioni di euro. Congrega la solidarietà declinata in erogazioni e beni immobili. I dati di questo bilancio idee e fatti è stato presentato ieri, ricordiamo, la Congrega della Carità Apostolica, che gestisce 13 fondazioni e ha appunto presentato il suo bilancio e i suoi progetti che svolge con il comune, con la RSA. Dispone la Congrega della Carità Apostolica di 10 enti di erogazione, 3 fondazioni operative, 9 fondi tematici e 2 che sono legati. L'anno scorso ha fatto interventi di beneficenza per 2,2 milioni di euro, erogazioni in favore di organizzazioni del terzo settore, quindi poco più di 1 milione di euro a 269 realtà, e poi erogazioni a persone e famiglie bisognose, 1.175.000 euro a sostegno di 1.778 persone, di cui il 50% sono minori. Per quanto riguarda i servizi che offre, non è contabilmente valorizzabile, scrive Michela Bono sul Brescia Oggi, la differenza tra i canoni di mercato e gli affitti a canone ridotto praticati per 457 alloggi a destinazione sociale. L'impatto, secondo appunto la Congrega, è stimabile in benefici complessivi per più di 3 milioni di euro. Cosa sono questi edifici? Sono quei nuclei abitativi nel quartiere Mazzucchelli, via Monti, via Paitone, via Pulusella, via Rose di Sotto e via del Brasile, con poi anche 56 mini alloggi protetti per anziani in Rua Confettora, vicolo San Clemente e via della Congrega, e poi 41 posti letti nelle residenze per studenti universitari fuori sede di via Silvio Pellico e via a Pusterla. Di questi, 288 alloggi sono direttamente gestiti a canone concordato, 169 sono convenzionati, ovvero assegnati con modalità e canoni stabiliti in accordo con gli enti pubblici che ne hanno parzialmente finanziato la riqualificazione. Questo è il bilancio della Congrega della Carità Apostolica. Per quanto riguarda la città, per il momento ci fermiamo e andiamo a vedere cosa succede invece in provincia. A Roncadelle l'amministrazione di centrosinistra ha presentato la sua giunta. Groppelli, quindi il nuovo sindaco, ha scelto la sua giunta. Marchina ha promosso vice sindaco, ben oltre i 2.000 voti per il centrosinistra a Roncadelle, poco meno invece quelli, poco meno di 1.400 quelli dello sfidante la sfidante del centrodestra Paola Sempio. Ecco, a Roncadelle arriva il nuovo sindaco. Groppelli ha ufficializzato la squadra di assessori e il governo che lo affiancherà nel secondo mandato. Ci sarà quindi Pierluigi Marchina, che è quello che ha preso più preferenze, 366 preferenze, diventerà il vice sindaco e sarà il anche assessore allo sport, poi al verde, alla protezione civile, alle politiche giovanili. Ci sarà poi Caterina Di Leo, assessore ai tributi e bilancio. Ci sarà Sabrina Simoncelli con le deleghe per la scuola, servizi sociali e pari opportunità, e poi Federica Pedersini, incaricata di occuparsi di cultura, partecipazioni e associazioni. Il sindaco si terrà i settori di edilizia, lavori pubblici, urbanistica
e sicurezza. Ci sarà poi, dopo il primo consiglio comunale, la possibilità di fare delle modifiche allo statuto del comune per poter dare delle deleghe particolari a due consiglieri, di cui uno sicuramente piuttosto noto a chi ci ascolta. Uno è Filippo Gulletta e l'altro è Agostino Zanotti, appunto Agostino Zanotti, fondatore di ADL Zabidovici, che spesso è stato anche ospite ai microfoni di Radio Onda d'Urto, persona molto attiva nella solidarietà. Questo per quanto riguarda quello che accade a Roncadelle, che abbiamo preso da il Brescia Oggi. Brescia Oggi che, spostandoci sul lago di Garda, ci presenta anche il progetto che, insomma, che prenderà piede a Lonato. Il mitico Madai risorge, così il titolo, al Lido risorge il mitico Madai, cambiano il look e i protagonisti. Un contratto di 18 anni al gruppo Vita, attivo a Brescia. La progettazione dello studio Vezzoli riscrive l'ex chiosco, articolo di Eugenio Barboglio. Un tempo era un piccolo ciringhito affacciato sul Lido di Lonato, una bella posizione ricca di potenzialità, e adesso invece si presta un nuovo salto di qualità grazie allo studio di architettura di Giorgio Vezzoli, promotore con il gruppo Vita SRL della partecipazione al bando con il quale il comune di Lonato punta a rilanciare il locale abbandonato da 2 anni, da quando è scaduta la concessione dell'attività. Un progetto per almeno i prossimi 18 anni. Appunto, la progettazione a Vezzoli e poi la gestione alla società Vita SRL, che è attivissimo questo gruppo nel campo della ristorazione e poi anche partner nella gestione del Coco Beach, che è proprio lì vicino. L'investimento del comune di Lonato è di 525.000 euro. Il valore stimato della operazione, calcolato sui ricavi previsti dal piano economico finanziario, ammonta a quasi 10,5 milioni di euro. L'affidatario dovrà occuparsi della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della manutenzione dell'ex chiosco e naturalmente della sua gestione. E il progetto prevede il bar vista lago, la cucina, la spiaggia di pertinenza, i servizi igienici, le docce per i fruitori della spiaggia, pergolati modulari con tavoli all'aperto. E quindi, insomma, ci sarà questa trasformazione, viene da dire anche questa speculazione, che dovrebbe essere pronta già nella Pasqua del 2027. Di certo non si potrà più chiamare un chiosco, e queste sono le intenzioni. Lo stesso progettista che dice: vogliamo creare un nuovo punto di riferimento per il Lido di Lonato, non semplice attività commerciale, ma spazio capace di generare qualità urbana e valorizzazione del territorio. Questo il progettista. E poi sicuramente 18 anni di gestione a questo gruppo per un intervento sicuramente notevole e grosso. Chiudiamo il Brescia Oggi, andiamo a vedere ancora qualcosa dal giornale di Brescia e ci spostiamo nelle pagine della provincia. Anche in questo caso andiamo a vedere cosa succede a Gussago per la piscina di via Staffoli. Oltre ad ci sarà una gara a due per la gestione, i tempi saranno stretti. Oltre ad Aquamore in corsa un altro candidato, l'opposizione interroga, il sindaco rassicura. Il tema è approdato in consiglio comunale con un'interrogazione appunto della civica di opposizione Virginia Gualanti della lista Stefano Quarena sindaco, che ha chiesto aggiornamenti sullo stato della procedura e le tempistiche per arrivare all'affidamento definitivo di queste piscine. E il sindaco ha risposto dicendo che la presentazione delle candidature era fissata al 7 di aprile, poi ci è stata concessa una proroga, alla fine sono arrivate 2 proposte, ora in fase di valutazione, i tempi saranno ridotti, quindi da questa settimana decorrono i 60 giorni, eventualmente prorogabili fino a 90. L'amministratore
L'obiettivo dell'amministrazione resta quello di completare l'iter entro la fine di agosto. Vorremmo affidare e chiudere tutto questo iter entro la fine di agosto, ha detto il sindaco in consiglio comunale. Quindi queste sono le intenzioni per svelare che cosa accadrà alla piscina di via Staffoli, appunto di Gussago. Tornando invece a Brescia, segnaliamo anche che si crea più stabilità attorno a una rete, la rete Conta su di noi, che è fondata da servizi sociali del composta da servizi sociali del comune, dalla Caritas, dalla cooperativa Cauto e dalla Croce Rossa, una delle reti che durante il Covid aveva fatto le raccolte alimentari nei quartieri e poi aveva creato il coordinamento, i centri di ascolto, una rete capace di mettere attorno allo stesso tavolo decine di realtà cittadine, si racconta in questo articolo, e adesso viene più stabilizzata. La rete riunisce oggi 33 realtà, 7 centri di ascolto impegnati nel contrasto alla fragilità. Quindi questo nucleo che citavamo, che prima inizialmente ha coinvolto il Comune, la Cauto, la Protezione Civile, la Croce Rossa e la Caritas, si è allargata e per esempio ha fatto degli interventi con l'emergenza ucraina, ha già avviato punti per organizzare gli aiuti senza caricare il peso sulle singole associazioni impegnate nel sostegno ordinario alle famiglie. Adesso arriva questo manifesto che fissa gli obiettivi comuni di contrastare la povertà alimentare, tutelare la dignità delle persone, valorizzare le eccedenze e ridurre lo spreco, promuovere le relazioni di prossimità, rafforzare il raccordo con i servizi territoriali e accompagnare le famiglie oltre la consegna del pacco di cibo, perché dietro queste richieste spesso ci sono solitudini, difficoltà economiche, problemi abitativi o sanitari che non sempre arrivano subito agli uffici pubblici. Così questo articolo che racconta la evoluzione della rete Conta su di noi. Continuiamo ancora poi adesso invece a spostarci lungo il giornale di Brescia e andando verso la provincia. Facciamo notare che anche a Rovato c'è stato il primo consiglio comunale dell'amministrazione Valentina Bergo, la neo sindaca di centrodestra, e tra le varie questioni che vengono fatte emergere è il fatto che la minoranza di opposizione è spaccata, sulle commissioni è già scontro, prende il pieno, fa il pieno di tutte le commissioni il Partito Democratico. Quindi per l'opposizione, per i servizi alla persona ci va Alessandro Botticini ed Emanuela Carretta del PD. Per le commissioni permanenti, come quella degli affari generali, sempre per il PD ci vanno Alessandro Botticini e Francesco Econimo. Una doppietta, quella dei democratici, che suscita le proteste dell'ex consigliere ed esponente di Rovato che cresce, Andrea Gilberto. Nella scorsa legislatura, con un gentleman agreement, tutte le opposizioni erano state rappresentate. Oggi il PD pare aver dimenticato questa lezione di buon funzionamento delle istituzioni. Spero si tratti di un errore di inesperienza che possa essere presto sanato per garantire al Consiglio l'operatività che si merita. Il PD come risponde? Se ci verrà chiesto, risponderemo in Consiglio Comunale. Nel frattempo, in questo Consiglio Comunale ci sono ben 7 gruppi consigliari costituiti, così l'articolo che poi racconta un po' anche la composizione del Consiglio Comunale di Rovato. Per quanto riguarda il giornale di Brescia, mi sembra che sia tutto. Torniamo quindi a riprendere il Corriere della Sera, che prima avevamo preso solo per la questione della TAV, e andiamo a vedere le polemiche attorno allo sport, non per i risultati semplicemente che ci sono, ma per le parole del presidente di Union Brescia, che aveva attaccato il gruppo
Brescia 1911 e il cantante Omar Pedrini, in particolare Pasini, presidente di Union Brescia, aveva detto che il seguito di pubblico è la risposta a chi, come 1911 e Pedrini, dice che non siamo il vero Brescia, e tra l'altro sembrava anche dire che Omar Pedrini fosse una sorta di capo del gruppo 1911. C'è l'intervista a Pedrini che non ci sta, accuse e falsità, sono incredulo. Omar Pedrini, stupito di essere stato definito capo del Brescia 1911 e di aver sostenuto che il progetto Union fosse una speculazione economica, sono rimasto incredulo e basito, risponde Pedrini. Stamattina mi sono giunti messaggi con il video del presidente Pasini e sinceramente non ne ho capito il motivo. Forse uno scivolone dovuto alla tensione per la sconfitta, oppure cercava un capro espiatorio, o magari è stato mal infontato. Si tratta di un'accusa basata sul nulla. Io non ho mai parlato contro l'Union, tantomeno di speculazioni economiche. Anzi, credo sia un sacrificio economico e so che tanti meritevoli imprenditori bresciani lo stanno facendo. Quello che io ho detto è che per l'Union nutro la stessa simpatia che provo per il Lumezzane, l'Ospitaletto, il Salò o quest'anno il Desenzano, squadre della mia provincia per le quali posso anche gioire, ma non è l'amore che provo per il vecchio Brescia, che se tornasse seguirei anche nelle categorie inferiori. Auguro il meglio all'Union, sono convinto possa anche salire in Serie A, ma come in amore, se uno rimane vedovo, magari può anche innamorarsi di nuovo, ma oggi l'amore non c'è, e confesso anche che è stato un dispiacere vedere morire il Salò, dove tra l'altro vivono alcuni miei familiari. Personalmente non ho nulla contro Pasini, certo però che se avessi interpellato i tifosi del Salò o fatto un cenno a quell'esperienza nel passaggio all'Union sarebbe stato importante, oppure se nel 2014, quando partecipai anch'io alla marcia per la salvezza, Pasini avesse investito in quel Brescia, magari oggi non saremmo giunti a questo punto. E nessun capo di gruppi di tifosi, gli chiede Manuel Colosio a Pedrini, non sono il capo di niente, e tra l'altro si sa che non sono dei 1911 ma dei vecchi leoni. Ma al di là di questo, mi ha colpito la leggerezza con la quale sono stato attaccato, senza preoccuparsi delle conseguenze sulla mia professione o sulla mia vita privata. Se qualcuno credesse sia vero quello che dice Pasini e mi attaccasse, magari non solo verbalmente, come la mettiamo? E poi c'è anche la risposta di Brescia 1911, che ha replicato all'attacco del presidente dell'Union Brescia Pasini, che gli aveva consigliato di mettersela via rispetto al fatto che questo non sia il vero Brescia. Scrive 1911: noi non abbiamo mai lasciato una tifoseria senza squadra. Appunto il riferimento al fatto che la Feralpi Salò è stata trasformata nell'Union Brescia e il Salò è rimasta la tifoseria del Salò senza una squadra. Con i suoi 40.000 spettatori, gran parte della stampa al suo servizio, il comune sempre e comunque ben disposto, di che cosa ha paura Pasini? Della verità forse? Ieri non abbiamo vinto, ma lei ha perso clamorosamente, specie nel dopo partita. Queste le dichiarazioni, appunto, di Brescia 1911. Questo è quasi l'ultimo articolo che andiamo a vedere. Citiamo soltanto dal Corriere della Sera che, facendo un po' il punto sulla festa del PD e le dichiarazioni di Laura Castelletti, ricordiamo che il Corriere della Sera Brescia non esce il lunedì, quindi il martedì ci sono anche notizie a volte un po' più fredde. Castelletti ribadisce la volontà di ricandidarsi anche nel 2028. Fontana di Fratelli Forza Italia: il campo largo con i 5 Stelle sposta il baricentro ancora più a sinistra. Quindi insomma ci sono state le dichiarazioni sabato alla Festa dell'Unità al Parco Castelli, dove, dialogando col suo vice sindaco Federico Manzoni, il segretario cittadino dei Democratici Cammarata, il capogruppo del PD in loggia Roberto Modei, Castelletti, la sindaca di Brescia, ha ribadito di voler esserci quando entrerà in funzione il tram nel 2030. Lo ha fatto non dimenticando il solito bon ton politico: servirà l'ok della coalizione, dovrà parlarne anche con i familiari, sarà che tre indizi fanno una prova, perché poi c'erano state altre due conferme in passato, una era quella negli auguri di Natale alla Giunta lo scorso 20 dicembre e invece nel
La prima, diciamo così, conferma era stata già fatta in un pranzo con la stampa a un anno dalla sua elezione, quindi siamo alla terza dichiarazione di Castelletti di voler esserci, ovviamente dicendo sempre che dovrà essere la coalizione a decidere, e la reazione del centrodestra, in particolare di Paolo Fontana, il consigliere comunale capogruppo di Forza Italia, che aveva detto che ha dichiarato, ha rilasciato una nota dicendo che l'avvio di questo percorso orientato verso il cosiddetto campo largo, con la progressiva apertura anche al Movimento 5 Stelle, è una cosa che, insomma, secondo Fontana sposta il baricentro ancora più a sinistra, allontanandosi dalla tradizione moderata, riformista, pragmatica e produttiva che per decenni ha caratterizzato Brescia. Questa è la sua dichiarazione nei confronti, appunto, della coalizione che sta guidando Palazzo Loggia. In chiusura di rassegna stampa ci spostiamo a Milano dalla Repubblica, andiamo a prendere due questioni importanti. Una è quella dei 5 milioni per riaprire il Leonca, l'offerta senza risposta su via Watteau. C'è stata una conferenza stampa ieri, hanno parlato Sergio Cusani e Pino Tripodi. C'è una cordata di imprenditori pronta a finanziare con 5 milioni l'acquisto dello stabile di via Watteau, dove fino a 10 mesi fa aveva sede il Leoncavallo. L'annuncio fatto ieri, appunto, da Sergio Cusani e Pino Tripodi, con gli imprenditori c'è una banca attenta agli aspetti sociali ed etici dei propri finanziamenti, che si è dichiarata disponibile a concedere un mutuo e a promuovere un crowdfunding per l'acquisizione dell'ex cartiera di Greco, sgomberata dopo 30 anni di occupazione. Tra l'altro, gli imprenditori hanno fatto una valutazione economica più generosa rispetto alla perizia estimativa sul valore dello stabile, pensando che la proprietà avrebbe accettato, e invece Cabassi, il gruppo Cabassi, non ha nemmeno preso in considerazione la proposta economica alla base per una trattativa. E di fronte a questa perplessità hanno appunto tenuto questa conferenza stampa gli ambasciatori davanti alla sede dell'ex Leoncavallo. Dal comune era filtrato nulla osta a questa ipotesi, c'era stato anche, insomma, il sostegno della CGL, della Camera del Lavoro, che sta ospitando l'archivio del Leoncavallo sfrattato. Quali siano i motivi per i quali la proprietà ha declinato questa proposta non sta a noi dirlo, aggiunge Daniele Farina, storico portavoce del Leoncavallo. C'è chi sostiene che la proprietà attenderebbe la nuova amministrazione comunale nella speranza di avere migliori possibilità di cambiare la destinazione d'uso di via Watteau, che attualmente è industriale, non edificabile, a scopo abitativo o commerciale, quindi, insomma, così com'è adesso dovrebbe restare a uso industriale. Si sa che fondi americani farebbero volentieri incetta di qualsiasi area ex industriale per costruire data center, e la proprietà quindi intenderebbe incassare, oltre ai 3 milioni già versati dal Ministero dell'Interno, il doppio della cifra da noi proposta. Così, appunto, la conferenza stampa ieri. È intervenuta anche Marina Boer, la presidente dell'associazione Mamme del Leoncavallo, che è, insomma, cui il Viminale, ricordiamolo, ha chiesto il risarcimento milionario per i soldi versati ai Cabassi per il mancato sgombero nei decenni del centro sociale. Ci tocca dichiarare temporaneamente conclusa la nostra opera istruttoria in attesa che ogni attore sociale scelga di procedere. E poi ha chiuso Farina: noi, Milano ha bisogno di spazi sociali, noi abbiamo fatto una proposta pacifica e remunerativa per la proprietà, se esistono altre realtà economiche, sociali o imprenditoriali disposte a sostenere concretamente questo percorso, chiediamo loro di farsi avanti, altrimenti siamo costretti a percorrere altre strade. Le nuove generazioni potrebbero non escludere l'occupazione. Così Daniele Farina. Sempre nella stessa pagina di Repubblica invece si parla di taser. I vigili avranno il taser, c'è l'accordo nel Partito Democratico per sbloccare il voto. La proposta del sindaco Sala per la nuova dotazione trova i numeri in aula. Agli agenti saranno chiesti corsi di formazione e più pattuglie serali. Questa è la
foto poi è del Consiglio Comunale dove si è discusso del taser ai vigili. E noi con questo, nel ricordare soltanto l'apertura della Repubblica di Milano, che in prima pagina era la mappa online del comune con i gioielli da affittare da Palazzo Dugnani alla Pusterla, apriamo a idee e investimenti, questo era il titolo di apertura della Repubblica di Milano, e con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. La nostra rassegna stampa locale si chiude qui e diamo la linea alla Compagnia dei Gatti Neri.

0: andate tutti via. Rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
0: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso.

0: siamo là, la compagnia dei gatti neri.
1: E allora via di corsa, che anche quest'oggi c'è molto da ricordare. Andiamo al 9 giugno del 1978, intanto per iniziare. Viene pubblicato Some Girls, uno degli album indubbiamente più importanti dei The Rolling Stones. Solo in America vendette oltre 6 milioni di copie. Tra le tracce iconiche di questo lavoro, anche questa Shattered, questa fotografia nervosa della New York di fine anni 70.

E arriviamo al 9 giugno del 1891. Nasce in Indiana Cole Porter, compositore, autore statunitense. Fu lui, insomma, un po' a segnare un'epoca dorata per i musical di Broadway. I suoi brani vennero interpretati da leggende quali Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, giusto per citarne qualcheduno. Noi ci ascoltiamo Night and Day del 1932, uno dei suoi brani più famosi. Cole Porter morì il 15 ottobre del 1964.

Nel Wisconsin, Les Paul, chitarrista, inventore statunitense, all'inizio degli anni 40 inventò il primo prototipo di chitarra elettrica a corpo solido, la DeLog, e poi nel 52 sancì un sodalizio con la Gibson. Fu lui inoltre ad eliminare questi fastidiosi fischi, questi feedback delle chitarre acustiche amplificate. Morì il 12 agosto del 2009, noi ci ascoltiamo How High the Moon, brano di Nancy Hamilton, musicato da Morgan Lewis e ripreso tra i tanti anche da Paul assieme alla moglie Mary Ford. Siamo nel 1953.

9 giugno 1929 nasce nel Tennessee Johnny Ace, cantante statunitense. Scalò le classifiche negli anni 50, in modo particolare con Pledging My Love del 1955, lavoro postumo. Infatti morì tragicamente l'anno prima, il 25 dicembre del 1954.

9 giugno 1930 nasce a Parigi Barbara, cantautrice francese. Inizia la sua carriera nei cabaret di Bruxelles proponendo questo repertorio, insomma, che spaziava molto, rivisitando classici a firma Georges Brassens piuttosto che Jacques Brel. Poi nella metà degli anni 60 arriva il successo. Noi ci ascoltiamo Nantes, brano dedicato alla morte del padre. Morì lei, Barbara, il 24 novembre del 1997.

via di corsa. 9 giugno 1934 nasce nel Michigan Jackie Wilson, cantante statunitense. Prima di avviare la sua carriera in solo, sostituì per un certo periodo un certo Clyde McFarter nel gruppo Billy Ward and His Dominoes. Morì il 21 gennaio del 1984, lo ricordiamo con questo brano, Rit Petit.

9 giugno 1941 nasce a Leicester John Lord, tastierista inglese, lo troviamo in casa Deep Purple. Nel 1968, assieme a Ian Peace, dà vita a questa formazione, appunto, i Deep Purple. Poi, durante la pausa della band, tra il 78 e l'84 circa, si unirà a David Coverdale e i suoi Whitesnake. Morì a causa di un'embolia il 16 luglio del 2012. Questo è un classicone, Highway Star, Deep Purple.

9 giugno 1963, auguri a Johnny Depp, attore e regista, conosciamo tutti Johnny Depp, statunitense, ma non solo, è anche membro fondatore della super band Hollywood Vampires, assieme ad icone quali Alice Cooper o Joe Perry. Inoltre per un lungo periodo di tempo collaborò anche con l'amico Jeff Beck. Noi però da Rise, secondo album degli Hollywood Vampires, ci ascoltiamo la loro rivisitazione del monumentale Heroes, David Bowie.

lasciamo gli Hollywood Vampires di Johnny Depp and Company e spostiamoci al 9 giugno del 1964. Auguri a Ferdinando Masi, batterista italiano, lo troviamo nei Blue Beaters piuttosto che nei Casino Royale. Formazione che tra l'altro i Casino calcheranno il palco della nostra e vostra festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Festeggeranno i 30 anni di Sempre Più Vicini, iconico album della band Da Qui Suona Ancora.

9 giugno 1970, auguri anche a Edie Simmons, musicista inglese, lo troviamo nei Chemical Brothers, questo duo che nasce tra le mura, diciamo, dell'Università di Manchester, è lì infatti che incontra e conosce Tom Rowlands, e fondano questi The Dust Brothers, che successivamente conosceremo come Chemical Brothers. Dal loro debutto del 1995, Exit Planet Dust, ci ascoltiamo Leave Home, l'apripista.

andiamo al 9 giugno del 1977, facciamo gli auguri anche a Lucariello, rapper e beatmaker italiano. Nel 96 fonda il collettivo Clan Vesuvio assieme a Peppo Red e poi nel 2003 sancisce una fruttuosa collaborazione con gli Alma Megretta, poi nel 2007 debutterà in solo. Restiamo qui con questa collaborazione con gli Alma Megretta, ci ascoltiamo Scioglie e Cane dall'omonimo album.

E andiamo a chiudere questa puntata di oggi, ultimi tre minuti per noi. 9 giugno 1981 nasce a Londra Anushka Shankar, sorella della celeberrima Nora Jones, virtuosa del sitar e figlia, chiaramente dal cognome si capisce, del leggendario Ravi Shankar. Esordirà nel 1998 con l'album Anushka, da cui ci ascoltiamo Kirwani. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre la compagnia dei gattini ritorna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Sono le 11 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di metà mattina in questo martedì 9 di giugno. In Iran Trump per ora tiene fermo Netanyahu e fa sapere che la diplomazia statunitense è nelle fasi finali per un primo accordo con Teheran, che questa volta almeno in parte conferma con il proprio rappresentante all'ONU Saeed Iravani, che parla della speranza che il processo si concluda entro la fine del mese. Serve però una cessata al fuoco globale che riguarda l'intera regione, Libano compreso. Proprio in Libano Israele continua però a condurre raid impuniti, 9 le vittime quest'oggi a sud, 5 solamente a Tiro. Proprio la millenaria città del sud è al centro oggi di nuovi ordini di evacuazione da parte degli occupanti, che nel contempo bombardano anche la striscia di Gaza, 12 le vittime nelle ultime 24 ore. Raid dei coloni dell'esercito invece in Cisgiordania, nel mirino in particolar modo il villaggio di Al-Pakaba a sud di Hebron. Ancora Palestina, ma dall'Italia, dove il ministro Ben-Gvir risulta indagato a Roma nell'inchiesta sui maltrattamenti, il rapimento e le torture nei confronti di attivisti e attivisti della flottiglia. Sempre nel tema flottiglia, ma per quanto riguarda il convoglio terrestre bloccato in Libia, sono ancora prigionieri una decina di attivisti del convoglio. Oggi dovrebbero comparire nuovamente davanti al tribunale di Sirte, tra loro 2 attivisti italiani. Parliamo ora di economia. Palazzi del potere in subbuglio dopo che Intesa San Paolo è entrata nel risico bancario proponendo di acquisire per 30 miliardi di euro Monte dei Paschi di Siena. Il vero bottino però è il 13% detenuto di Generali, da tempo nel mirino dell'altro colosso bancario Unicredit. L'operazione d'Intesa coinvolgerebbe anche Unipol e Biper, che prenderebbero 635 filiali della banca senese, il tutto con possibili pesanti ripercussioni dal punto di vista occupazionale. Parliamo ancora di lavoro con l'ennesima vittima nel Bresciano. Siamo a Piancamuno in Valle Camonica. Un 71enne morto travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone di sua proprietà in via 25 di aprile. I fatti questa mattina torna alle ore 7. Da Brescia a Milano, dove la GIP Cardi ha convalidato il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato disposto per la divisione italiana del colosso statunitense Cadel, incaricato di realizzare il nuovo consolato statunitense di Milano. La vicenda è quella che riguarda centinaia di operai indiani con paghe ben al di sotto della soglia di povertà, minacce e anche un pizzo da 5.000 euro chiesto per poter lavorare. Andiamo all'estero, nuovi raid russi sull'Ucraina, 2 morti e 4 feriti a Kharkiv, 2 morti e 32 feriti invece su Zaporizhia. Sull'altro fronte Mosca comunica di aver abbattuto 140 droni ucraini. Chiudiamo con le America. Cuba, un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la zona occidentale scuotendo gli edifici anche della capitale L'Avana. Non ci sono vittime, anche se oggi l'ONU denuncia una situazione drammatica per quanto riguarda le capacità umanitarie e sanitarie dell'isola, il tutto di fronte alle sanzioni di Trump che l'alto commissario ONU Volker Türk ha chiesto di revocare immediatamente. C'è poi il Perù, dove lentamente va avanti lo spoglio del ballottaggio delle presidenziali. Siamo di poco oltre il 95% delle schede, con il sorpasso avvenuto da parte del candidato della sinistra Sanchez rispetto alla leader dell'estrema destra Fujimori. Al momento Sanchez ha il 50,1% dei voti contro il 49,9% delle Fujimori. Lo scarto è di poco più di 20.000 voti, ma sarebbe destinato ad aumentare, visto che mancano soprattutto voti del Perù rurale progressista. Il nuovo presidente peruviano dovrebbe quindi essere di centro-sinistra. La proiezione finale per Sanchez recita 50.3%. 11:05 minuti in questo istante, è tutto per quanto riguarda l'informazione qui da Radio Onda d'Urto. Il nostro appuntamento con il giornale radio torna alle ore 13:00.

Venerdì 12 giugno 2026, CSA Magazzino 47 di Brescia, cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in enolibreria, alle 20 cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka. Due menù, un onnivoro con petis, riso, pollo, lenticchie, ananas, fagiolini e papadam. E a finire un dolce. L'opzione vegana con petis, riso, patate, lenticchie, ananas, fagiolini, papadam e dolce. Sottoscrizione 12 euro, prenotazione obbligatoria allo 030 45670. Il ricavato della cena andrà a finanziare il borso di studio per i bambini e le bambine srilanchesi tramite l'associazione Piapat, associazione benefit srilanchese.

0: dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
1: Io non faccio spettacolo, io do spettacolo come mio nonno ubriaco nel giorno della mia comunione. Talmente fuori di melone che ho parenti per niente contenti di portare il mio stesso cognome.
2: La psichedelia. Il progresso.

0: molti altri generi musicali. 77, in onda martedì dalle 23 a mezzanotte su Radio Onda d'Urto. Gabba, gabba, hey!
1: Il logorio della vita moderna minaccia la nostra esistenza. E allora? Allora affidiamoci alle virtù salutari di...
2: Forse stiamo esagerando con la pubblicità, ma quel carosello non aveva tutti i torti. Contro il logorio dello sport moderno, ascolta Radio Spop. Tutti i martedì dalle 15.15 alle 16, su Radio Onda d'Urto e in podcast sul sito dell'Unione Sportiva Stella Rossa.
3: Hai voglia di black music, di blues, di soul? Ti aspetto ogni martedì sera alle 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Frequenze di Radio Onda d'Urto con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Mettetevi comodi che vi leggiamo dei libri meravigliosi. Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la rubrica di letture di Flatlandia con gli occhi chiusi.

Radio Onda d'Urto, le 11:10 minuti. Via lo spazio approfondimenti di questa mattina. Iniziamo parlando di lavoro. Parleremo di scuola con la chiusura dell'anno scolastico, la partenza delle operazioni per coprire le cattedre scoperte, anche quest'anno uffici e dirigenti scolastici che devono ricorrere soprattutto al lavoro precario. Ne parleremo con Gianna Fracassi, segreteria FLC CGIL di Brescia. E poi 90 lavoratori licenziati dalla Camila Coop di Parma, lavoratori ora in presidio fuori dall'azienda, mercoledì mattina, quindi domani, manifesteranno davanti alla regione Emilia-Romagna. Con noi ci sarà Tiziano Ghidelli del sindacato ADL Cobas. Torneremo poi a Brescia. Questo fine settimana si è tenuta una fiera di editoria con il patrocinio della provincia di Brescia e del sistema interbibliotecario di Brescia Est. La fiera si è tenuta a Prevalle ed erano presenti anche la casa editrice Passaggio al Bosco. Ne parleremo con il giornalista Emanuele Galesi. Torneremo poi a parlare di diritti dei migranti. Prima la strage di migranti al largo di Malta che si è tenuta l'altro ieri, ne parleremo con Laura Marmorale di Mediterranea. E poi la negazione dell'accesso agli atti, gli atti per la costruzione del CPR di Trento, un accesso agli atti che era stato chiesto da decine di associazioni della società civile, una struttura definita dal Ministero dell'Interno opera di difesa e sicurezza nazionale. Ne parleremo con Angela Masi, coordinatrice dell'area giustizia di Cittadinanza Attiva. E poi parleremo anche di quanto succede in Libia alle persone, i compagni e le compagne detenuti dal 24 maggio, quando è stato arrestato il Global Convoy diretto a Gaza. Aggiornamento con Sara della Global Sumud Flotilla Italia. A mezzogiorno il focus di quest'oggi sarà dedicato allo spazio pubblico autogestito Leoncavallo. Ieri ha fatto una conferenza stampa per raccontare come l'offerta che è stata fatta alla proprietà per l'acquisizione dello spazio non è stata presa neanche in considerazione. Sentiremo gli audio della conferenza stampa di ieri.

0: Radio Onda d'Urto, parliamo di scuola e insegnamento e lo facciamo attraverso i dati raccolti e diffusi dalla FLCCGL. Con noi collegata c'è Gianna Fracassi, segretaria generale proprio della FLCCGL. Un saluto e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, sono 46.826 i posti vacanti comuni e di sostegno che saranno utilizzabili per le immissioni di ruolo e le supplenze annuali per il prossimo anno, a partire da settembre 2026 nei diversi gradi della scuola pubblica. Che cosa si intende?
1: Allora, innanzitutto i dati a cui tu fai riferimento sono i posti rimasti vuoti dopo la mobilità. Ancora non abbiamo il dato complessivo di tutti i movimenti, quindi anche perché non sono dati a

0: la mobilità, diciamo, interprovinciale in generale.
1: Ecco, questi sono alcuni degli elementi che avete raccolto come FLC-CGIL. Quali sono quelli che si discostano un po' rispetto agli altri anni o che hanno un trend che si sta amplificando?
0: Ma allora, diciamo questo, in realtà il trend che si amplifica è quello della precarietà nella scuola, perché a fianco di questi 46.000 che sono posti su cui si possono fare le immissioni in ruolo, dobbiamo aggiungere gli oltre 120-130.000 posti, diciamo così, in organico di fatto, cioè quindi al 30 giugno, che non possono essere oggetto di immissioni in ruolo proprio perché non sono posti stabili, diciamo, ma che sono occupati tutti gli anni da personale precario. Cioè il trend che si è consolidato, direi anche aumentato negli ultimi anni, è esattamente quello della precarizzazione del sistema scolastico, che vede purtroppo un numero molto molto consistente sia di docenti, ma aggiungerei anche gli ATA. Ancora non abbiamo il dato del personale ausiliario tecnico amministrativo, lo avremo il 12, l'esito della mobilità ci sarà in quella data, però già possiamo dire che siamo nell'ordine di all'incirca 50.000 posti tra organico di diritto e organico di fatto che dovranno essere coperti da personale precario. Quindi se si fanno le somme stiamo parlando, come al solito, di 230.000-250.000 supplenti fino al 30 giugno, al 31 agosto ogni anno, a cui si aggiungono proprio i temporanei, tra l'altro.
1: Ecco, poi si parla anche di stipendi e di quello che è anche una vita all'interno delle grandi città sempre più costosa.
0: Beh, certo, indubbiamente c'è un tema che riguarda soprattutto il centro nord, dove ormai da tempo c'è una presenza molto forte di insegnanti che vengono da altre regioni, in particolare del sud, con quello che significa spostarsi, cioè trovare un'abitazione, ovviamente sostenere la normalità della vita, incluse poi una mobilità per rientrare a casa, che è indubbiamente costosa. Questo vale sia per chi si sposta e chi decide quindi di fare la domanda, per esempio, di supplenza al nord essenzialmente, che è tra l'altro dove si trovano le regioni che hanno più posti scoperti, e anche questo è un trend che si conferma, ma l'altro tema generale che non è stato risolto è quello della la questione salariale che riguarda il personale della scuola, direi in generale il personale pubblico. Noi non abbiamo sottoscritto, come noto, il contratto 22-24 perché aveva un gap, diciamo, incredibile di distanza con l'inflazione reale. Il 25-27 è sostanzialmente uguale all'inflazione del triennio, ma stiamo parlando, direi, del minimo sindacale. Qui il tema è rispondere a un'emergenza salariale che è frutto di 10 anni di contratto bloccato 2008-2018 e soprattutto dal fatto che non vengono messe le risorse necessarie per equiparare il personale di questi settori con il resto della pubblica amministrazione.
1: Chiaro. Gianna Fracassi, segretaria generale della FLC-CGIL, grazie per essere stata con noi, un saluto dalla redazione.
0: Grazie a voi.

0: Così Gianna Fracassi della segreteria FLCCGL. Sulle spalle, io la schiena rotta, girano le palle. Sempre in materia di lavoro ci spostiamo in Emilia Romagna. La guerra abbia perso davvero, ma la guerra è bella e non può finire.
1: Ovunque andremo sarà bella da morire. Siamo con Tiziano Ghidelli di ADL Covas Emilia Romagna. A fine maggio i lavoratori del magazzino Camila di Parma, centro logistico per Coop Alleanza 3.0, hanno ricevuto una comunicazione di licenziamento collettivo. Ciao Tiziano, ti lascio la parola per spiegare di cosa si tratta.
2: Sì, buongiorno a tutti e a tutte, grazie dell'invito. Come avete detto, insomma, nell'introduzione, a fine maggio, precisamente il 22, è arrivata una PEC per questi quasi 90 facchini impiegati nel magazzino Camila di Parma. Insomma, questa ovviamente arriva come una doccia fredda, anche se ce l'aspettavamo, perché i segnali della dismissione del magazzino erano chiari da mesi, li denunciavamo sia con assemblee sia con comunicazioni alla cooperativa stessa. Ma provando a fare un breve quadro della situazione, il magazzino Camila di Parma apre nel 2020 in seguito alla chiusura del magazzino di Anzola dell'Emilia, in cui si smistano logisticamente i prodotti che riforniscono i supermercati di Coop Alleanza 3.0, la nota cooperativa, più grande cooperativa di soci consumatori in Italia, che fattura quasi 5 miliardi di euro. Viene chiuso il magazzino di Anzola nel 2020 per dei processi legati all'automazione. Ora il magazzino di Anzola viene riaperto da circa un anno e due mesi fa per la precisione, e il magazzino di Parma viene progressivamente svuotato. Quello che noi denunciamo è questi licenziamenti, come dire, si sapevano da tantissimo tempo, e Coop Alleanza 3.0, che è il committente in primis, no, di questi appalti gestiti da una parte da Camila, una nota azienda del consorzio Italtrans della provincia di Bergamo, da un altro, gestiti da un'altra cooperativa MD Service, ma insomma si sapeva da tempo questa situazione. Quindi quello che denunciamo oggi è che processi di automazione, come dire, erano prevedibili e anche programmati, ma Coop Alleanza 3.0 e Camila del consorzio Italtrans non hanno pensato per tempo dei seri piani di collocazione. Adesso 90 persone rischiano di rimanere in mezzo alla strada se non nessuna alternativa che la disoccupazione.
1: Attualmente i lavoratori sono in stato di agitazione, ci sono stati già scioperi o altre iniziative di lotta?
2: Attualmente lo stato di agitazione era già stato aperto una settimana prima della procedura, dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo proprio dalla nostra organizzazione sindacale, perché ci aspettavamo il peggio, che puntualmente è arrivato pochi giorni dopo. Ci sono stati già, insomma, c'è un stato di agitazione perenne nel magazzino, ci sono stati già alcune giornate di sciopero che hanno portato ad esempio alla convocazione di un tavolo in prefettura a Parma, in cui MD Service e Camila non si sono presentate. Un incontro poi, dopo un presidio sotto il comune di Parma, con due assessori della Giunta Guerra, che insomma si sono presi l'impegno per ora a parole di informarsi sul futuro di questo magazzino, e stiamo attendendo ancora, diciamo, una risposta concreta. E allo stesso tempo, sotto nostra richiesta, è stato attivato un tavolo di salvaguardia occupazionale convocato dall'assessore alle politiche del lavoro della Regione Emilia-Romagna, Giovanni Paglia, che si terrà mercoledì questo, in cui insomma ci sarà anche un presidio, una conferenza stampa all'esterno del palazzo della regione. La cosa negativa è che in questo tavolo non è stata convocata Coop Alleanza 3.0, ma solo, diciamo, Camila del consorzio Italtrans e la cooperativa MD Service.
1: Sinteticamente, ci puoi dire quali saranno le rivendicazioni con cui presidierete questo incontro in regione?
2: Sicuramente le prime rivendicazioni, le prime richieste saranno il ritiro dei licenziamenti o in alternativa un serio piano di ricollocazione occupazionale dei lavoratori, perché pensiamo che tra la committenza doppia, diciamo, di Coop e Camila, tutti i punti vendita, Coop Alleanza 3.0 nella regione Emilia Romagna, il magazzino stesso Camila di Anzola dell'Emilia, questo insomma automatizzato che ha ripreso a pieno regime, ci risulta che ci siano delle posizioni addirittura aperte sui portali di ricerca lavoro, e quindi tra Coop e Camila chiediamo, se non fosse possibile il ritiro dei licenziamenti, in primis un serio piano di ricollocazione di questi lavoratori che per 6 anni hanno contribuito ai profitti di questa cooperativa, insomma.
1: Grazie Tiziano Ghidelli, ADL Cobas Emilia Romagna, ci sentiremo dopo l'incontro appunto di mercoledì allora.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti e a tutte.

così Tiziano Ghidelli, sindacato ADL Cobas, su questo licenziamento della Camila Coop di Parma. Il presidio manifestazione davanti alla regione Emilia-Romagna domani mattina.

0: Aprevalle, dove si è tenuta la Fiera Liber questo fine settimana. Si è tenuta il 6 e il 7 di giugno l'iniziativa Sotto l'Olimpo delle Idee Liber 2026 a Prevalle, e ci sono molte cose da dire riguardo a questa fiera della editoria. Ne parliamo con Emanuele Galesi, giornalista bresciano che ha sollevato alcune questioni sui suoi social. Emanuele Galesi che su Radio Onda d'Urto trasmette anche nel podcast Breakfast. Ciao Emanuele.
1: Ciao Francesco, e come diciamo a Breakfast, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Ecco Emanuele, tu hai sollevato una serie di cose riguardo a questa iniziativa che forse è passata anche un po' sotto silenzio rispetto
1: sì,
0: a tante altre.
1: Togliamo il forse, nel senso che anch'io me ne sono accorto a vicende ormai a rassegna conclusa, però insomma mi ha colpito che a Brescia, nei giorni in cui la città ricorda la strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, appunto ricordata il 28 maggio scorso, la provincia da un lato partecipa alle celebrazioni in piazza con il presidente Moroschini, che ricordiamo è di Fratelli d'Italia, e dall'altro concede il proprio supporto a una rassegna culturale a Prevalle, appunto intitolata Liber, una rassegna di editoria, alla quale partecipa anche Passaggio al Bosco. Passaggio al Bosco non è una casa editrice qualsiasi, nel suo catalogo figurano tra gli altri anche Benito Mussolini, Cornelio Codreanu, fondatore della Guardia di Ferro romena, e Clemente Graziani, fondatore di Ordine Nuovo. E proprio i militanti di Ordine Nuovo sono considerati gli ideatori della strage di Piazza Loggia, considerati almeno, sono stati accertati, no, attraverso i processi. È normale tutto ciò? Facciamo un passo indietro, perché lo stesso editore Passaggio al Bosco era finito al centro delle polemiche alla fiera Più Libri Più Liberi di Roma, quando diversi autori ed editori ne avevano contestato la presenza. A porre la questione in quel caso era stato Emanuele Fiano, e diceva: è davvero necessario ospitare editori che pubblicano autori di chiara matrice neofascista e neonazista? Alla fine prevalse quella che viene definita la linea del pluralismo delle idee, o meglio la chiamerei della normalizzazione del fascismo, no? Che viene fatto ormai passare come un'opinione tra le tante, e Passaggio al Bosco rimase dov'era. Ora appunto la storia si ripropone a Prevalle con questa rassegna Liber, sulla cui locandina, oltre ai loghi del comune di Prevalle e della regione Lombardia anche, ci sono in bella vista anche quelli della provincia di Brescia, addirittura del sistema bibliotecario Brescia Est, il cui comune capofila è Rezzato. Ora secondo me ci sono diverse istituzioni che dovrebbero darci qualche spiegazione, e per me la prima è proprio la provincia, che anche sui propri social ha pubblicizzato l'evento. Ricordiamo che Prevalle è un fortino della destra, e non a caso alla rassegna hanno partecipato anche altre case editrici dell'area come Cinabro. Mi chiedo che cosa ne pensa il presidente della provincia Emanuele Moroschini, cioè come concilia il patrocinio a Liber con le celebrazioni ufficiali della strage, ma cosa ne pensano i vari esponenti della destra, dall'eurodeputato Paolo Inselvini al consigliere regionale Massardi, che hanno anche loro insomma diciamo così riproposto, sono anche partecipato proprio a questa rassegna Prevalle. Davvero si può liquidare ogni obiezione appellandosi semplicemente al pluralismo? A me interessa però anche l'opinione poi di altri editori, ad esempio Libere Edizioni, cioè qualche anno fa pubblicò Il cuore nero di Brescia di Federico Gervasoni, dedicato alla galassia fascista locale, e adesso partecipa a questo tipo di rassegna, è così che si fa? E poi veniamo anche a un piccolo episodio dell'anno scorso, perché nel 2025, sempre in occasione della rassegna Liber, il comune di Prevalle ricevette una lettera anonima contenente minacce e insulti contro la manifestazione. Vabbè, era un episodio grave e inaccettabile, che venne appunto condannato da tutte le istituzioni. Il comune rivendicò il carattere aperto, trasversale e pluralista di Liber, no? E il deputato di Fratelli d'Italia Gian Giacomo Callovini parlò di una rassegna, senti qua, capace di promuovere un confronto aperto tra idee diverse, e denunciò chi tentava di ostacolarla con l'intimidazione. La cultura, disse all'epoca, appartiene a tutti e non può essere ostaggio dell'intolleranza. Vabbè, la stessa intolleranza alla base del fascismo, di cui Passaggio al Bosco è fiero esponente. Io credo che, insomma, sia gli esponenti di Fratelli d'Italia, sia le istituzioni coinvolte, a partire dalla provincia, ci debbano qualche spiegazione.
0: Grazie Emanuele Galesi, a presto.
1: Ciao ciao.

Si sono Delta V alla festa di Radio Onda d'Urto in apertura dei Marlene Kunz il 10 di agosto e questa canzone è Nazisti dell'Illinois. Dopodiché cambiamo argomento.

Leggi le classifiche, brucia le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ, scorri le classifiche, brucia le classifiche.

0: parlare invece adesso dell'ennesima strage al largo di Malta.
1: Anche questa strage si poteva evitare. Con queste parole inizia il comunicato di Mediterranea Saving Human sul naufragio di ieri nel Mediterraneo. Ne parliamo con Laura Marmorale, presidentessa di Mediterranea Saving Human. Ciao Laura, un'altra
2: Ciao.
1: Strage annunciata ed evitabile dunque?
2: Eh beh sì, ci troviamo ancora insieme a commentare quella che definiamo l'ennesima strage. È successo ancora, succede continuamente, questa volta al largo delle coste di Malta, ancora in una zona SAR, quindi di ricerca e soccorso di competenza di un paese europeo, una zona che è dedicata appunto dalle convenzioni internazionali alla ricerca e soccorso, e in cui non ha ricercato e non è intervenuto nessuno, nonostante ci fossero state le segnalazioni e le richieste di aiuto arrivate da queste imbarcazione, e i soccorsi sono arrivati come sempre solo quando è troppo tardi e solo quando si possono contare i morti e i dispersi e solo quando lo strazio di chi è sopravvissuto raggiunge le punte massime di dolore e sofferenza, un dolore e una sofferenza che non dovrebbe vivere nessuno su nessuna frontiera, perché queste sono le morti che avvengono proprio perché si stanno potenziando e si potenzieranno sempre di più con l'entrata in vigore il prossimo 12 giugno del Patto Europeo sull'immigrazione delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Ci stiamo proteggendo, così ci raccontano, da un'invasione. Ci stanno raccontando però allo stesso tempo che gli sbarchi sono calati, nessuno racconta la verità, vale a dire che non esiste nessuna forma di invasione da parte di nessuno, che stanno invece moltiplicandosi i conflitti e le guerre tutto intorno all'Unione Europea e che generano necessariamente la fuga di persone che desidera non morire sotto i bombardamenti. Non stiamo facendo niente per garantire a nessuna persona di potersi muovere in maniera sicura e legale e poter arrivare dove vuole e non dove riesce ad arrivare vivo. Questo è il tema e questa è, diciamo, la base che c'è sotto questa ennesima strage, di cui ormai conosciamo troppo bene i nomi e i volti dei responsabili e quali politiche la stanno generando.
1: Ecco, sono chiare le politiche che la stanno generando, nello specifico chi avrebbe dovuto o avrebbe potuto intervenire per evitare almeno queste morti?
2: Sicuramente avrebbe potuto intervenire la Guardia Costiera maltese, ma in realtà avrebbe potuto intervenire chiunque, perché quando rimbalza un appello e una richiesta di SOS, non c'è zona di competenza che tenga e non c'è zona ristretta che tenga. La Guardia Costiera maltese è la grande assente dalle zone SAR del Mediterraneo centrale, è quella che ha l'area di ricerca e soccorso più grande dell'area del Mediterraneo centrale, affidata a una delle isole più piccole di quella zona, che chiaramente non ha uomini, non ha mezzi, non ha possibilità di ricezione, eppure mantiene questa enorme area di competenza di ricerca e soccorso. Avrebbe potuto intervenire l'Italia, la cui zona SAR a volte si interseca e sicuramente confina con quella maltese, avrebbe potuto intervenire la Grecia, e che però certe volte con la sua guardia costiera adotta spesso dei metodi che assomigliano troppo a quelli di intervento della cosiddetta guardia costiera libica, respingimenti, abbordaggi, catture in mare, sono quelli che sono gli episodi che noi registriamo insieme ad altre organizzazioni della flotta civile sempre più spesso. In questo scenario aumentano, si moltiplicano le ore di fermo, i giorni di fermo amministrativo affibbiati alle navi del soccorso civile, a cui è sistematicamente impedito di poter intervenire, mentre noi continuiamo a contare i morti. L'OIM denuncia che solamente nel 2026, che è iniziato da poco più di cinque mesi, quasi sei, noi contiamo già il doppio dei morti che si sono registrati in tutto l'anno 2025. Noi sappiamo, perché lo abbiamo registrato anche insieme, che invece il passaggio del ciclone Harry ne ha falcidiati molto di più, ma purtroppo finché non c'è un cadavere, quel morto non si può contare e aumenta solo le file dei dispersi, ma che in realtà sono dei veri e propri desaparecidos.
1: quante vittime ci sono state in questa strage, se si può avere una,
2: quelle accertate,
1: ecco, accertate, e se sono... è possibile anche sapere da dove arrivavano questi migranti, questi profughi?
2: Al momento l'arrivo non è ancora, l'arrivo diciamo di tutte le persone che erano a bordo dell'imbarcazione in distress non è ancora completamente chiaro. Sappiamo che i cadaveri recuperati sono 10 e che i dispersi sono 2, ma aspettiamo di poter raggiungere in qualche modo la voce diretta di chi è sopravvissuto ed era a bordo dell'imbarcazione, perché sono le uniche persone da cui potremo avere le notizie più certe e più sicure di chi c'era e non c'è più.
1: Laura Marmorale, presidentessa del Mediterranea, grazie e a risentirci.
2: Grazie a voi.

0: dentro la chiglia, in alto mare. Fermi aspettare, fermi aspettare, in alto mare. In alto mare, in alto mare, fermi aspettare. Lezzo di sangue, misto sudore e benzina. Vite che sbattono contro le onde, in alto mare.
1: Stiamo a parlare di migranti perché a Trento si vuole costruire un nuovo CPR ed è stato negato alle associazioni della società civile l'accesso agli atti di questa opera, gli atti per la costruzione di questa opera definita dal Ministero opera di difesa e sicurezza nazionale, così definita dal Ministero dell'Interno. I nostri microfoni tra pochissimo, Angela Masi, coordinatrice dell'area giustizia di Cittadinanza Attiva.
0: Urla di rabbia e dolore, vite sepolte sotto la chiglia in alto mare. Sempre fermi aspettare, in alto mare. In alto mare, in alto mare, fermi aspettare. Diritto negato, denunce, testimonianza. Che pesca e resiste tra le onde del mare.

0: Noi siamo al telefono con Angela Masi, coordinatrice dell'area giustizia di Cittadinanza Attiva. Intanto io la saluto, buona giornata.
1: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a voi.
0: Allora, per parlare del CPR che il governo ha intenzione di istituire a Trento, intanto appunto come Cittadinanza Attiva, ma non solo, perché mi sembra che siano decine le associazioni, avevano chiesto praticamente un accesso, l'accesso civico al CPR, e è stato risposto al Ministero dell'Interno che non è possibile perché l'opera, così viene definito il CPR, è destinata alla difesa e alla sicurezza nazionale. Ora, io nel leggere questa cosa mi sono molto stupita, come può essere un CPR destinato alla difesa e alla sicurezza nazionale? Me lo domando, e lo domando anche a lei.
1: Allora sì, assolutamente sì, diciamo che gli elementi curiosi della risposta del Ministero, ma anche quella della provincia e della questura, che si sono attestate diciamo sullo stesso livello, cioè la motivazione per il diniego dell'accesso a queste informazioni è legata a quella che lei raccontava prima, ed è questa la particolarità, nel senso che risponderci che appunto questa è una materia che rientrerebbe nel diritto militare diciamo, è questo uno degli elementi che ci impedisce di fatto l'accesso, perché la normativa sull'accesso civico dice che sono disponibili per i cittadini tutti i dati ad eccezione di quelli che loro appunto hanno motivato come inaccessibili, e questo diciamo ci impedisce di fatto poi di proseguire fino all'ultimo per avere accesso a quelle informazioni, perché appunto l'istanza di accesso civico è per noi sicuramente un modo per restituire ai cittadini dati e informazioni in questo ambito, come in altri di cui ci occupiamo, che le pubbliche amministrazioni normalmente non mettono a disposizione, ma è anche uno strumento di tutela e di battaglia, perché appunto in assenza di quelle informazioni e nella certezza di poterli ottenere arriviamo anche a battaglie giudiziarie importanti. È stato per esempio il caso dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, una su tutte. Quindi diciamo il diniego di accesso a queste informazioni ci dà questo dato sulla trasparenza della pubblica amministrazione, che è un fatto, ma ci dà anche un elemento politico importante, cioè quello per cui appunto, come diceva lei, la materia legata ai CPF, all'immigrazione e a diciamo la costruzione dei centri per il rimpatrio diventi appunto materia di sicurezza nazionale, ed è un punto politico importantissimo appunto.
0: Tra l'altro voglio ricordare che i CPR, denunciati diverse volte da diverse associazioni, sono comunque luoghi di fatto poco chiari, dove è complicato poter entrare, è complicato poter in qualche modo riportare quello che succede al suo interno, anche se naturalmente molte associazioni l'hanno denunciato negli ultimi anni. Qui i diritti fondamentali di fatto vengono negati, o comunque sono luoghi sistematicamente che violano appunto i diritti.
1: Assolutamente. No, assolutamente sì, tenga conto anche del fatto che noi diciamo come Cittadinanza Attiva in questo caso abbiamo promosso insieme appunto ad una cordata di associazioni che sta diciamo si sta occupando molto a livello locale di questa questione legata alla costruzione del CPR di Trento, ma ci siamo occupati in passato anche di diversi aspetti legati ai CPR, quindi abbiamo promosso istanze di accesso civico per esempio per verificare che fosse garantita l'assistenza psicologica all'interno dei CPR, in uno dei CPR in Sicilia. Abbiamo promosso delle iniziative di giustizia popolare su tanti aspetti diciamo che riguardano la permanenza dei migranti all'interno di questi centri, quindi diciamo è una problematica che da tempo attacchiamo su più fronti e come dire proviamo a farlo anche attraverso la restituzione appunto di quello che invece il Ministero, la Questura e la Provincia hanno ritenuto che non dobbiamo sapere, insomma.
0: Tra l'altro volevo domandare dove si pensa di istituire, di costruire questo CPR e se ci sono state in qualche modo risposte per quanto riguarda anche, come avviene di solito quando si costruisce qualcosa di nuovo, impatto ambientale, eccetera.
1: No, allora noi appunto nella nostra istanza di accesso civico abbiamo ritenuto di richiedere tutte queste informazioni, cioè in particolare quella legata all'autorizzazione di impatto ambientale per la costruzione, così come avremmo voluto indagare le procedure di acquisto del terreno che è stato destinato alla realizzazione di quest'area, che tra l'altro, come mi domandava, da quello che emerge dagli attivisti del territorio, dovrebbe nascere in una posizione tra una tangenziale e una autostrada in un viadotto ad altissima pressione, quindi anche su questo ci sarebbe da indagare molto. Noi da tempo, da anni, per esempio, abbiamo delle politiche importanti sulla sicurezza dei territori e sulla prevenzione, per cui abbiamo fatto e promosso istanze di accesso civico sui piani di protezione civile, sulle mappe dei rischi territoriali, quindi c'è un'attenzione molto particolare anche a questi aspetti, per cui strutture con una così alta densità e con un così alto numero di persone presenti deve essere altamente sicura dal punto di vista del rischio sismico, idrogeologico e quant'altro, quindi anche questo è un aspetto che avremmo voluto indagare, ma appunto neanche su questo abbiamo avuto risposta.
0: Certo. Angela, un'ultimissima cosa, lo voglio ricordare prima di salutarci, noi riteniamo importante che voi continuate comunque naturalmente a chiedere trasparenza per quanto riguarda la costruzione di questo CPR, ricordando appunto che i CPR non possono essere definiti di fatto strutture militari, sono praticamente dei centri dove viene negato diritti alle persone in esso inchiusi.
1: No, assolutamente sì, noi adesso chiederemo un riesame della nostra istanza, perché la normativa sull'accesso civico prevede questo, chiederemo un riesame delle nostre istanze a tutti e tre gli enti, ai responsabili per la trasparenza, con ulteriore diniego proveremo a capire le condizioni per il ricorso al TAR, anche perché appunto i ricorsi al TAR promossi hanno dei costi enormi che poi rimangono a carico delle organizzazioni, quando invece appunto la pubblica amministrazione dovrebbe rendere chiari e trasparenti i dati da subito. Ecco, un limite procedurale sicuramente alla nostra istanza è quella di averla portata sul piano militare. Sul piano militare l'accesso civico è assolutamente negato, quindi sicuramente condurremo delle battaglie che riportano l'attenzione anche e soprattutto su questo, attraverso interrogazioni parlamentari per esempio, e nuove istanze di accesso civico che appunto insistano su altri aspetti della questione, anche se stanno andando avanti molto veloci, per cui ci siamo e continuiamo ad esserci.
0: È previsto per quando l'apertura? C'è già una data?
1: Ma allora, questo non glielo so dire, su questo probabilmente sono molto più informati i nostri referenti locali e gli attivisti del territorio. Però che il tempo intercorso da quando questa cosa l'hanno annunciata a quando l'hanno fatta, la stanno proprio, tra gli atti che ci hanno mandato, l'unico atto che ci hanno mandato è stata la determinazione di giunta della della provincia con cui loro diciamo autorizzavano questa iniziativa. Mi dicono i rappresentanti locali che diciamo l'area la stanno ripulendo, quindi è stata individuata, è stata transennata, quindi diciamo che si sta andando abbastanza spediti, quindi come dire, ci auguriamo che le battaglie che stiamo facendo anche oltre quella di accesso civico, che porteremo fino al massimo possibile naturalmente, portino a dei risultati concreti anche prima, insomma.
0: Grazie ad Angela Masi, lo ricordiamo, coordinatrice dell'area giustizia di Cittadinanza Attiva. Grazie per essere stata con noi e a presto.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Buona giornata.
1: Arrivederci, grazie.

0: E da Trento ci spostiamo invece per fare un aggiornamento riguardo a compagni e compagne detenuti in Libia dal 24 maggio, facevano parte del Global Convoy diretto a Gaza. Aggiornamento con Sara della Global Sumud Flottiglia Italia.
1: Noi siamo collegati telefonicamente con Sara, portavoce della Global Sumud Flottiglia Italia. Intanto Sara, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Con te per un aggiornamento, soprattutto per quanto riguarda i militanti che sono stati fermati oramai da qualche settimana, esattamente il 24 maggio scorso, detenuti nelle carceri libiche, detenuta perché ci sono anche purtroppo anche donne. E qual è la situazione? Noi abbiamo letto le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani, che dice che è comunque una situazione particolarmente delicata.
2: Sì, confermiamo effettivamente la delicatezza della situazione, nonostante si tratti di un convoglio che aveva uno scopo umanitario, per cui si costituisce a pieno titolo come una missione umanitaria e quindi protetta dal diritto internazionale. Purtroppo nel passaggio tra la Libia Ovest e la Libia Est il convoglio è stato fermato in quanto il governo della Libia Est ritiene che non fosse possibile per il convoglio passare. Da allora, quindi dal 24 maggio, quando le persone erano andate avanti e si erano staccate dal convoglio per richiedere nuovamente con una seconda lettera e un secondo passaggio di trattativa la possibilità di procedere in direzione di Rafa per chiedere l'apertura del valico e l'ingresso degli aiuti umanitari che il convoglio portava, tra cui ambulanze, prefabbricati, oltre che professionalità necessarie come medici, insegnanti. Purtroppo questo non è stato concesso, e non solo, i nostri compagni e le nostre compagne sono state prese e detenute arbitrariamente da parte della Libia Est. Ora, in queste ultime settimane il rapporto con le autorità che hanno i nostri compagni è stato molto discontinuo. Ci sono stati dei momenti in cui ci sono state concesse visite consolari, ci sono state concesse delle telefonate, e altri momenti in cui invece la comunicazione si interrompe. Siamo in continua attesa di avere indicazioni più chiare, ma purtroppo questa discontinuità non ci permette di avere un quadro chiaro di quella che è la situazione. Di certo ad oggi ancora non abbiamo idea di quelle che potrebbero essere le tempistiche, né di quelli che sono i passaggi formali da seguire per avere idea di quando i nostri compagni e le nostre compagne torneranno. E ovviamente questo crea enorme preoccupazione tra tutte e tutti noi. È stato lanciato a livello internazionale già questa domenica uno sciopero della fame in solidarietà ai compagni e alle compagne che durante la detenzione hanno anche utilizzato questo strumento per richiedere quelli che erano i loro diritti, quindi accesso ad una tutela legale, di poter parlare con dei legali, di poter comunicare con le famiglie, e quindi abbiamo deciso come comunità internazionale di dare supporto facendo anche noi uno sciopero della fame in solidarietà, e anche come delegazione italiana abbiamo deciso di aderire a questo sciopero e stiamo organizzandoci anche noi per fare scioperi o digiuni a staffetta in solidarietà dei compagni e delle compagne. Per noi è importantissimo tenere alta l'attenzione sui nostri compagni, perché ovviamente ci auspichiamo in una loro liberazione molto vicina. Sono già passate più di 2 settimane e ovviamente ci auguriamo che tornino il prima possibile, soprattutto perché non hanno fatto niente che giustifichi la loro detenzione. Intanto ribadiamo che le missioni umanitarie sono protette dal diritto internazionale e in tale casistica si inserisce il convoglio. Chiediamo al nostro governo di continuare con l'attività diplomatica che già sta portando avanti, ma insistere perché vengano liberati immediatamente, in quanto non c'è nessuna base giuridica che consenta questa detenzione arbitraria, e vogliamo che i nostri compagni e le nostre compagne tornino a casa per poter riprendere insieme a lavorare per rivolgerci a Gaza e alla Palestina e tornare a richiedere l'apertura dei valichi, l'interruzione del blocco navale e che venga interrotto il genocidio e insomma che tutta la situazione in Asia occidentale venga risolta, perché abbiamo una responsabilità in quello che sta succedendo in quei territori e continuiamo come paesi complici a non applicare il diritto internazionale, come dimostra ulteriormente anche il blocco del convoglio.
1: Tra l'altro voglio sottolineare, Sara, che come dicevi tu non c'è una base giuridica per questi arresti, tant'è che addirittura non c'è ancora un'accusa formalizzata.
2: Sì, ci sono state delle udienze a cui però ovviamente a noi non è concesso accedere, quindi sappiamo cosa, su quali basi si sta muovendo il governo della Libia Est, però ad oggi ancora di ufficiale a noi non è arrivato nulla.
1: Grazie Sara, naturalmente ci terremo in contatto per aggiornamenti, intanto ti ringrazio.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Buona giornata, ricordo che con noi appunto c'era Sara della Global Sumut Flottiglia Italia.

0: si è tenuta fuori dagli spazi sgomberati lo scorso 21 agosto 2025. Nella giornata di lunedì 8 giugno si è tenuta una conferenza stampa per illustrare la situazione dello spazio pubblico autogestito Leoncavallo. Emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale o vicino. Dal giorno dopo lo sgombero è partita un'attività di un gruppo di persone, ambasciatori, per trovare una soluzione in grado di restituire l'area di Via Watteau al Leoncavallo e alla città di Milano. Una soluzione che richiede risorse umane, imprenditoriali, risorse finanziarie ovviamente. Un tema, quello del Leoncavallo, che non riguarda solo il Leoncavallo stesso, ma anche gli altri centri sociali della città di Milano. Cuore di un comizio. Il cantiere, Cox 18, Loc, Panetteria, Torchiera, Via dei Transiti, Fornace, Casa Loca, Macao, GTA, Piano Terra, ZAM, Lambretta. E alla conferenza stampa di ieri hanno partecipato Daniele Farina, Marina Boer, delle mamme antifasciste di Leoncavallo, e due degli ambasciatori, Pino Tripodi e Sergio Cusani. Quindi 10 mesi di attività per gli ambasciatori, che si sono continuamente chiesti, hanno fatto sapere poi in un comunicato stampa: la maggioranza della città la pensa come noi, ovvero considera il Leoncavallo e gli altri centri sociali che abbiamo appena elencato prima un'altra risorsa, una risorsa importante e insostituibile, un simbolo non solo di conflitto e di espressione culturale, ma anche di solidarietà, giustizia, uguaglianza, protagonismo sociale e politico per tantissimi giovani e meno giovani. Sotto al tuo balcone, forse un inaspettato. La risposta è sì, secondo appunto gli ambasciatori. Una forza, una risata in faccia, in un carabinieri. Che hanno risolto che la maggioranza della città desidera che il Leoncavallo torni alla sua storica casa e che gli altri centri sociali abbiano la possibilità di continuare a sperimentare città più vivibili, più accoglienti, più eque. E dopo questo sì, è iniziato il percorso degli ambasciatori per trovare una soluzione. Ieri è stata presentata una tappa di questo percorso. Sentiamo Daniele Farina dalla conferenza stampa di ieri mattina fuori dai locali dell'ex Leoncavallo, spazio pubblico autogestito in via Watteau, sgomberato lo scorso agosto.
1: Loro, una riguarda la ricollocazione delle attività che il centro sociale dello spazio pubblico autogestito entro queste mura di via Watteau che vedete chiuse e abbandonate da allora. Un'altra riguarda la riallocazione altrove e la terza è la strada maestra, cioè la strada dell'occupazione. Tutte e tre rimangono valide. Oggi siamo in grado di dare notizia, di rendere conto alla città della trattativa riguardante l'area, quest'area, l'area di via Watteau, dove per 30 anni il Leoncavallo, i suoi 50 anni di storia, che è stato, diciamo, allocato, ha svolto e fatto vivere quest'area già allora dismessa, è tornata ad essere tale. Oltre al ringraziamento degli ambasciatori su questo versante, che parleranno loro di tutte le cose, ringraziamo anche Alessandro Cattelan, che ha dovuto, che ha smentito lui una notizia che avremmo dovuto smentire noi, nel senso che non siamo a conoscenza di questa notizia giornalistica. Va ricordato che diciamo anche che anche noi abbiamo dovuto, insomma, googolare come lui per capire di chi stavamo parlando, quindi la cosa è reciproca e lo ringraziamo. Si è scritto, avete scritto in questi giorni, che non è una questione di soldi, che invece è una questione di soldi, vi spiegheranno nei dettagli. È una questione pubblica, non è una trattativa privata, o almeno non è soltanto una trattativa privata, riguarda il destino della città, delle aree dismesse. Volete voi spazi pubblici autogestiti o data center nell'area di via Watteau? Potrebbe essere, diciamo, la domanda. Volete edilizia residenziale pubblica o speculazione privata? Potrebbe essere un'altra domanda. ma noi siamo e rimaniamo qui nel concreto. Mi tocca ricordarvi che la proprietà di questo luogo ha già incassato 3 milioni di euro dal Ministero degli Interni, che gli chiede all'Associazione delle Mamme Antifasciste del Loncavallo, alla cui presente presidente solido, Marina Over. Noi li consideriamo quelli un affitto a riscatto, rent to buy, se volete, insomma, nelle varie forme e accezioni. Ci sembra di capire che questa non sia l'idea allo stato dell'arte, poi magari si fanno di idee nella vita della proprietà. Parliamo di cifre comunque molto importanti, perché sono progetti importanti. Ringraziamo in ultimo, ma lo faranno immagino i nostri ambasciatori, quei milanesi imprenditori, privati cittadini che hanno costituito sì un vettore, un'idea, la chiamereste cordata, che è l'offerta di cui vi farà, di cui vi verrà parlato. Ringraziamo loro che hanno accettato di scommettere sul Leoncavallo 4.0, cioè su una cosa nuova per la città di Milano, per quest'area con funzioni diverse sostanzialmente e presenze diverse. Però io qui mi taccio e passo direttamente la parola ai nostri ambasciatori, che peraltro vedono preparato una memoria scritta e che vi verrà distribuita, proprio perché le parole volano e la carta, diciamo, si solidifica. Signor Tegodi, signor Cusani.
0: Così dunque Daniele Farina, che poi ha passato la parola a Pino Tripodi.
2: Grandissimo valore, non soltanto per la controcultura, ma direi interamente per la città di Milano. Se la città di Milano è quella con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi problemi, con tutti i suoi pratici, eccetera, eccetera, certamente per ciò che è la città di Milano nel 2026, molto hanno fatto le migliaia e migliaia e migliaia di frequentatori, di attivisti, di militanti che nel Leoncavallo e negli altri tanti centri sociali della città hanno contribuito a rendere la città più viva, più equa, più equilibrata, più creativa, più sostenibile, eccetera, eccetera. Quindi questo era il nostro mandato e in base a questo mandato abbiamo fatto tutta una serie di incontri, a partire dalle istituzioni cittadine naturalmente. Abbiamo avuto molta attenzione, questo va detto con assoluta tranquillità, perché per esempio il Comune, pur indicando l'assoluta impossibilità di intervenire con le sue espressioni finanziarie nella costella di Loncavallo, ha indicato subito la volontà di dire la propria, che sono il fatto che la migliore condizione per la città sarebbe stato che Loncavallo tornasse a casa propria. Si è fatto a capo, ha promosso anche un incontro con una primaria punk, la quale avrebbe potuto verificare se ci fossero le condizioni per avere un mutuo con il quale questa autorità potesse essere così. Dopodiché sono stati fatti tantissime discussioni con artisti, imprenditori, banche, naturalmente anche una BAE si occupa di questioni legate alla sostenibilità finanziaria e anche qui per fare un crowdfunding per la Pizzeria di Porcaron, uno grandissimo interesse in questa città, perché la nostra intenzione è verificare se, come nelle congetture iniziali che si sono fatti insieme al compagno di Mancavallo, fosse acclarato che la maggioranza della città fosse disponibile e d'accordo a che non solo Don Cavallo continuasse le proprie attività, ma che riprendesse la sua casa, quella di Biaguotto, e intraprendesse un altro percorso che Don Cavallo già aveva indicato attraverso una progettazione straordinaria per i prossimi 50 anni, con i da punte più fiare, lucidari, tutto ciò che l'ho fatto, ma potenziale e ha giovinto. Tutto questo è stato fatto, sono stati trovati anche degli imprenditori qua in concorso per l'Opala a così paria. Abbiamo fatto anche una cifra stimativa dell'APEA, stete a incoli boppati. A unite mente in chilio, ma posso fare da un punto asciutto dire che ogni gentile in vostro spazio deve essere ridotto in archivio storico, in continua trasformazione, in continua costruzione, in continua evoluzione, e quindi non c'è uno spazio buio da riconsiderare bene storico, archivistico, culturale, ma tutto le corruzioni. Dunque, è stato fatto questa presa estimativa che indicava una cifra intorno ai 2 milioni e 5, ai 3 milioni del valore di questo immobile, questi pericoli che aveva, e gli imprenditori che sono stati vicini a noi e che hanno fatto i sopralluoghi con codice della comunità, con la metà di tutta la società, tutto il vostro, appunto, un conto informale, sempre telefonici, tutto più.

quale ritirasse Doc Veni, il materiale da Vachita naturalmente, per il quale si biografa tantissimo OCG, che in questo momento io devo farlo. Poi se ripassiamo il spinare della questione, questi editori che hanno fatto con noi questo percorso molto interessante di confronto con noi e con gli esponenti della comunità, hanno pensato di fare un'offerta doppia a quella della città restrittiva che i nostri chessonisti avevano fatto, cioè praticamente 5 milioni. Che sarebbe stata, sapete, non sta più più la panse o la tana. La proprietà non è niente, questa risolta fa Bobstan e questo è il punto in cui ci proviamo a usare la guida. E spero poi sono i tidi, perché la cifra a tutti sembra una cifra non solo congrua, ma superiore al prezzo bloccato. Considerate che c'è un tema da ancora vorrei chiare, che questo è uno spazio industriale nel quale non si può fare nulla se non acquisire questi anni. Quindi occorre capire per quale motivo la rotta non ha consentito questa vendita. Lo fa più ipotesi, poco può essere che io ovviamente si possa attendere la speranza e cambi l'amministrazione comunale vada in centro di destra e che possa fare carne di macelle questo spazio come tanti altri. Questa ipotesi è che sa che a Milano c'è una fame, i fondi americani i vogliono acquisire chi lo si extra rendipiale fare il risembero, cioè per il suo c'è anche importanza che società fondamentalmente. Altra cosa è che la proprietà stimi il valore ben superiore, attenda il momento per cui si possa avere cifra stipule di superiore, ma sono cose che non dobbiamo dire noi, ma questo è il punto. Noi ad oggi, noi io se sale il punto di ci do questo tentativo importante, la città lo deve considerare importante, importantissimo credo, perché ha dimostrato come la città sia disponibile. Io credo, noi chiediamo a non solo ad indicare Leon Cavallo e tutti gli altri scienze sociali, perché ce ne sono altri sotto spoglio, e non è una questione di sito del vuoto, ma di tante sovrinze che hanno dato tantissimo alla città e che potrebbero dare tantissimo alla città, soprattutto se, come noi abbiamo verificato, la città avesse il coraggio di intraprendere e corsi come questi, portarli alla fine e garantire che in città si possono fare attività anche interessanti, innovative.

0: Così appunto la prima parte degli interventi degli ambasciatori Pino Tripodi e adesso Sergio Cusani. In mezzo anche l'intervento di Marina Boer delle Mamme Antifasciste di Leoncavallo.
1: Da noi psicologi abbiamo piccola parte del lavoro per cosa di preparare il percorso e di fare un lavoro di analisi. Noi ovviamente siamo a disposizione perché facciamo un appello ai imprenditori seri che rispettano le esigenze della città, che non hanno questo obbrobrio della speculazione a tutti i costi, che noi siamo a disposizione per costruire dove con loro interposti. E ce ne sono, magari non sono grandissimi imprenditori, sono medi imprenditori, ci sono. E dobbiamo invitarli a cosce il cuore, a coraggio. Perché Leoncavallo ha dimostrato di fare le cose fatte bene. Lui ha rispettato delle relazioni istituzionali, ci siamo confrontati con tutti, abbiamo fatto i numeri di analisi precisi. Quindi un percorso

0: diciamo per gli istituzionali, persone più istituzionali, corretto.
1: E quindi aspettiamo che il direttore, i sedi, che vanno a seguire questo percorso, noi siamo a disposizione. Domani?
2: Facciamo magari solo Marina.
1: Marina.
3: Mi sembra che i nostri ambasciatori abbiano esposto chiaramente.
4: Ecco, quella che sta parlando adesso è Marina Boer, delle mamme antifasciste del Leoncavallo.
3: Il lavoro che è stato fatto in questi mesi. Abbiamo cercato di percorrere tutte le strade possibili che potevamo avere davanti e cercare i mezzi per concretizzarle. Per ora, come avete sentito, questo percorso è in stallo, ma non per questo noi abbandoniamo le possibilità che riteniamo percorribili. Noi non è la prima volta che ci troviamo in situazioni di questo tipo, non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre cercato e trovato le strade che proseguire nella realizzazione nella possibile realizzazione delle nostre idee, e anche in questo momento andremo avanti cercando le strade possibili, perché come più volte l'ho detto in altri momenti, il nostro metodo di lavoro è sempre stato quello di collaborare delle idee al nostro interno, verificarle, proporle alla città e ascoltare il riscontro delle idee che noi lanciavamo. Anche questa volta continueremo con questo metodo. E perché finché non ci dimostrano nella pratica che le idee di socialità e di città che noi abbiamo elaborato in tutti questi anni non sono delle idee delle buone idee, delle buone, chiamiamole anche utopie, però ce lo devono dimostrare, perché noi le abbiamo elaborate non così come venivano, le abbiamo discusse, elaborate dalla città. La città ha risposto, se le ricordate anche la manifestazione che c'è stata a settembre dell'anno scorso dopo l'esecuzione dello sfratto, la città ha risposto, il che vuol dire che le nostre idee comunque hanno un riscontro. Chi è contrario deve dimostrare che queste idee non sono valide, lo deve dimostrare, però se no noi continuiamo a riproporle.
5: Domande? Qualche domanda, perché il nostro ambasciatore Cusani fra poco deve andare via, prego a voi.
6: Tarde, buongiorno, era ITGR Lombardia. Volevo sapere quanti sono finora gli imprenditori che fanno parte di questo progetto e che hanno potuto mettere insieme, insomma, l'offerta da 5 milioni di euro, nel caso ci potete fare qualche nome. E l'appello ad altri imprenditori è per provare ad alzare l'offerta, e questo che va a farci tendere la proprietà, che potrebbero discutere un'offerta più alta?
1: La proprietà è stata silente, che non esiste nel mondo degli affari particolari immobiliari che la società non risponda a una proposta, a una controproposta, di interesse, di valenza credere, di altre cose, di Roma. Noi ci appelliamo a
0: a chi imprenditori di buona volontà per condividere il progetto e poi si fanno cooperative. Sono diverse polizie da rispettare, vincoli importanti sulla proprietaria, che c'è tutto il percorso tecnico da costruire. Ma fate sui nomi in particolare, noi abbiamo il nostro mestiere, la riservatezza assoluta. Mi sono a corrente, in varie istituzioni comunali, sono venute da Calonde e la proprietà. La proprietà abbiamo informato la proprietà sui primi attivi. E ci siamo tenuti però alla riserva affinché non avessero bloccato, diciamo così, la proposta della tavola ricercativa.
7: Noi aggiungo solo che chiaramente prima di continuare questa attività che abbiamo lito ambasciatoriale, evidentemente occorre attendere le risultanze di Onnettone, queste certificate per voler ritenere. Dopo aver verificato le possibilità di un percorso pacifico istituzionale e non conflittuale, di riprendere la strada delle occupazioni, non siamo noi a doverlo decidere, saranno i centri sociali, come c'è Don Cavallo, ma anche di tutti gli altri centri sociali, si spera, di Composto Brandò. Di quella competente non riguarda noi, guarda, adesso devo cominciare. Altro leggermente, questa situazione, cosa è per l'Italia, la mezza immunale, la dell'Omelie, cosa intendiamo fare altri imprenditori, oltre a quei che abbiamo già contattato, altri artistici, eccetera. Ci prendiamo un momento in cui verificare queste cose e poi dalle risultanze immagino si potrà andare avanti o no.
0: E voi siete la nostra voce. Certo così.
8: Io volevo chiedere, ma quindi la proprietà ha detto di no o non ha risposto?
0: Non ha risposto.
8: Non ha risposto.
0: La non risposta è no. Anche mi preoccupo.
5: Stimolo. C'è spazio ancora per una o due domande. Io la vuol porre la poga. C'è una memoria che mi sembra straordinariamente chiara sullo stato dell'arte.
9: E se non ci sono domande, noi possiamo...
6: Era pubblica. E sono usciti anche dei nomi dei giorni scorsi di artisti intellettuali che hanno appoggiato il progetto che state portando avanti. Per esempio, ho letto il nome di Campe, non volevo capire se c'è quelli che sono interessati di Cugio.
9: Esatto. E abbiamo detto all'inizio, nell'introduzione, che ringraziamo Alessandro Cattelan per aver smentito lui cose di cui non eravamo a conoscenza, anche noi.
4: Ecco, questo era Daniele Farina in conclusione di questa conferenza stampa, che ribadiva che non sono stati fatti i nomi appunto delle persone che collaborerebbero all'eventuale progetto.
10: 2291991.
4: Quindi di fatto la proprietà non ha risposto a questa offerta da 5 milioni di euro.
10: Sta facendo reprimendo, attento, ascolta, dico reprimendo, chi da solo denuncia e combatte.
4: Quali siano i motivi per i quali la proprietà ha declinato tale proposta non sta a noi dirlo, dicono gli ambasciatori. Ci sono state però fatte diverse ipotesi. Le leggiamo in chiusura. Le ipotesi che sono state fatte in questi giorni sono che la proprietà attenderebbe la nuova amministrazione comunale nella speranza di avere migliori possibilità di cambiare la destinazione d'uso di via Watteau, che attualmente è industriale e quindi non disponibile per costruzioni abitative o commerciali. Nella città di Milano fondi americani vorrebbero fare incetta di qualsiasi area ex industriale per costruire dei data center. La proprietà intenderebbe incassare, oltre i 3 milioni già pagati dal Ministero dell'Interno, il doppio della cifra proposta. Queste sono le ipotesi sono campane, così le definiscono gli ambasciatori, sono campane che non sta a noi suonare. A noi tocca solo dichiarare temporaneamente conclusa la nostra opera, in attesa che le cose si chiariscano e che ogni attore sociale scelga come procedere. Così si è conclusa la conferenza stampa degli ambasciatori nella giornata di lunedì 8 giugno fuori dagli spazi pubblici autogestiti del Leoncavallo. Leoncavallo sgomberato lo scorso 21 di agosto. Qualcosa, qualcuno, la sorte, perché no? E qui termina la nostra trasmissione dedicata a questa conferenza stampa. Buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: Le 12:31 minuti, Radio Onda d'Urto, prendiamo la linea dallo studio Viola per la prima parte di Celluloide, lo spazio dissonanze del martedì dedicato al cinema, ma non solo. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, iniziamo a parlare di estate in questa prima parte.
1: Con la rassegna estiva del nuovo Eden che è stata presentata nei giorni scorsi, ne parleremo tra poco con Chiara Boffelli.
0: Prima però un po' di musica, ci hai portato un nuovo album.
1: Allora, lei è un'artista, si chiama Carina Burr, da quest'album decide di chiamarsi soltanto Burr per dare un segno rispetto a quella che è la propria, come dire, identità, come scelta di identità non binaria, rinuncia al nome, resta soltanto il cognome come, in qualche modo, come segno. È una, al solito un album dove, a cui partecipano parecchi altri artisti che l'accompagnano. Io intanto, siccome sono furbo, non mi sono segnato i titoli, Simone, per cui lascio che sia tu a dirli.
0: Alternative et Indie.
1: Vai.

0: molto interessante, eh? Una sonorità particolare.
1: È un album abbastanza senza abbastanza, non è curioso come molte delle cose che vi faccio ascoltare, si muove su atmosfere diverse. In questo caso però la curiosità sta nel fatto che è un album proprio diviso a metà. La prima parte si muove su suoni più contemporanei, sentiremo poi per esempio un pezzo con le chitarre di Arto Lindsay assolutamente distorte ed elettronicissime. La seconda parte invece è molto più acustica, ma credo che ci concentreremo sulla prima, che è molto più suggestiva.
0: Bene, bene, ma ora andiamo a concentrarci sul cinema, perché è in linea con noi Chiara Boffelli.
1: L'Eden d'estate in il cinema in museo dal 12 giugno al 6 settembre al Museo di Santa Giulia in via Museo 81. Buongiorno Chiara, grazie di essere qui con noi.
2: Buongiorno Camillo, un saluto a tutti e tutte.
1: Allora, avete presentato nei giorni scorsi la conferma di questa iniziativa di, come dire, che riscuote decisamente il consenso del pubblico bresciano. Avete presentato per ora la prima parte del programma che arriva fino al 31 luglio, la seconda parte sarà a disposizione dal 20 luglio per poi arrivare appunto fino al 6 settembre, 87 titoli in tutto che nel corso della settimana si struttureranno in qualche modo anche attraverso un paio di appuntamenti fissi, quelli con il martedì con il cinema restaurato e il giovedì con le opere in lingua originale, più tutta una serie di appuntamenti a latere. Però io direi di partire dall'inizio, cioè la prima cosa che il pubblico si trova davanti, cioè l'identità visiva di quest'anno, che è molto molto suggestiva.
2: Sì, abbiamo chiesto a ogni anno, come Fondazione Brescia Musei, coinvolgiamo un artista, un illustratore per creare l'immagine della rassegna estiva del cinema Nuovo Eden, l'Eden d'estate, e quest'anno abbiamo chiesto a un giovane ma ormai già affermato illustratore di origini milanesi, ma che ha studiato qui a Brescia all'Accademia di Belle Arti. È un illustratore, si chiama Lorenzo Sangiò, un illustratore che si dedica in particolar modo agli albi illustrati, ne ha già pubblicati oltre 25 con alcune case di editrici italiane, ma anche estere. Lavora tanto anche in Francia, e la sua immagine quest'anno, che sia per l'Eden d'estate sia per il Deor, lo spazio bar che è abbinato, affiancato al cinema all'aperto, queste due immagini sono da lui curate, e vi consiglio di andare a vederle, sono molto molto particolari e si vede davvero un po' un gusto, una magia anche delle illustrazioni anche per un pubblico magari più giovane, ma devo dire che sono molto d'effetto. L'immagine dell'Eden d'estate, adesso magari ve la racconto, poi mi auguro possiate vederla, che i nostri ascoltatori la possano vedere, si tratta di questo gruppo di gattini che sta guardando uno schermo, e lo schermo è appunto la luna, quindi molto suggestivo, e ci ha colpito subito, e ringrazio ancora Lorenzo Sangiò per questo lavoro molto bello, molto particolare che ci ha realizzato.
1: Della sigla di animazione, che è Sara Vaia. Allora, dicevamo, si comincia il 12 giugno per arrivare al 6 settembre, 87 serate. La programmazione vede, come dire, più o meno la scelta dei titoli è quella che corrisponde alla programmazione dell'Eden: cinema d'autore sicuramente, cinema più mainstream ma comunque di qualità, che prevede uno sguardo non corrivo. Ecco, c'è in questo senso, mi permetto di dire, soltanto un intruso che è Checco Zalone, ma capisco che debba starci anche lui, ciascuno c'è spazio per tutti.
2: Insomma, è comunque un fenomeno che non si può ignorare, mettiamola così.
1: Quindi lascio che sia tu a dare una panoramica rispetto appunto alle proposte cinematografiche.
2: Sì, sì, come dicevi giustamente, la programmazione mantiene un po' gli standard, diciamo, di quello che proponiamo tutto l'anno al chiuso, quindi un focus sicuramente sul cinema di qualità, sul cinema d'autore. Come dicevi anche all'inizio, abbiamo voluto dare uno spazio anche ai film più per cinefili, che proponiamo in lingua originale, rigorosamente in lingua originale, il giovedì sera, e il martedì spazio ai classici restaurati o ai cult movie, quindi è comunque una programmazione 7 giorni su 7 che speriamo e confidiamo sia trasversale, che vada comunque a dare una risposta alle necessità dei vari pubblici, e quindi magari anche alle varie età e alle varie esigenze del nostro pubblico. Partiamo con un doppio appuntamento venerdì 12 e 13 con le città di pianura, che forse è stato a nostro avviso, forse maggiormente più di Checco Zalone, forse è stato davvero il caso italiano quest'anno. È un film, appunto, una produzione media di un film italiano che ha davvero riscosso un successo incredibile. È partito da Cannes nella sezione Serpent Regard, per poi arrivare nelle sale italiane, e ai Davide Donatello abbiamo appunto visto che è un film che ha vinto il miglior film, miglior regia e anche miglior attore protagonista. È un film che stiamo riproponendo anche in questi giorni al Chiuso, che abbiamo amato molto, e abbiamo scelto di aprire l'arena proprio con questo film, che è un film che dimostra che il cinema italiano, nonostante tutto, è ancora vivo, e le idee ci sono, i bravi autori ci sono, i bravi attori ci sono, quindi è un segno in qualche modo anche di speranza sul nostro cinema nazionale, che a volte è un po' maltrattato, mettiamola così.
1: Ecco, un film che racconta, ti interrompo soltanto un secondo, quindi abbiamo parlato parecchio in trasmissione, non soltanto appunto del valore di un cinema italiano che continua ad essere presente e a, come dire, a farsi riconoscere, ma anche di un discorso sull'identità, che non è una questione di poco conto. Un cinema italiano, non a caso l'aggettivo, punto. Va bene, ti lascio andare.
2: Esatto, sì, di provincia, oltretutto, che forse i grandi film più, anche più particolari in questi ultimi anni, sono quelli italiani, ma della provincia. La provincia ci sa raccontare in modo sicuramente innovativo, non convenzionale, e questo film lo dimostra. Carrellata molto veloce, i titoli, poi da domenica abbiamo Hamnet di Chloe Zhao, Sorry Baby, Eva Victor, e il martedì, come anticipavo, è il momento dei classici, A qualcuno piace caldo di Billy Wilder, quindi uno dei film più riusciti, più divertenti della storia del cinema. Martedì 23 proseguiremo con Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman, Viale del tramonto, di nuovo Billy Wilder, martedì 30, proseguiamo poi con martedì 14 luglio La casa delle finestre che ridono, fino all'ultimo respiro martedì 28 luglio. Vi ho citato questi perché, come sapete, sono tra le proposte a cui teniamo particolarmente, sempre nel, diciamo, nel filone del recupero del patrimonio cinematografico, del recupero dei grandi classici. Ci inseriscono anche i due cineconcerti di quest'estate, quindi due film muti musicati dal vivo. Nel primo caso, martedì 7 luglio, riproponiamo il Faust di Murnau, una versione restaurata, molto bella, arriva direttamente dalla collezione Murnau dalla Germania, e verrà musicato dal vivo dall'orchestra di fiati bresciana Brixi Armonia, che hanno curato una partitura originale proprio per questo film, che credo che con un'orchestra anche così ampia riuscirà a essere restituito nella modalità migliore ai nostri spettatori. L'altro cineconcerto, a cui anche in questo caso teniamo molto, sarà il 23 luglio proporremo Sciopero di Eisenstein con un ensemble d'eccezione di 7 elementi, cito perché il nostro pubblico probabilmente già li conosce, sono stati ospiti da noi: Paolo Spaccamonti, Stefano Piglia, Ramon Moro. Si tratta di un gruppo di musicisti che direi molto affermato, con delle collaborazioni davvero molto importanti, che però negli ultimi anni si sta molto specializzando anche nella sonorizzazione di film. Quindi grazie anche alla collaborazione con la Cineteca di Bologna, che ha proposto l'anno scorso in Piazza Maggiore questo spettacolo, abbiamo la possibilità di vederlo anche a Brescia, e ci fa molto piacere, anche perché è il primo film di Eisenstein, è il film dove già abbiamo modo di vedere tutte le sperimentazioni, le innovazioni linguistiche di questo grande autore che ha rivoluzionato il cinema mondiale.
1: E poi c'è il percorso parallelo degli incontri con i critici. Saranno due gli appuntamenti per questa prima parte di programmazione. Uno vede coinvolta la redazione dei 400 Calci, che è stata recentemente vostra ospite, e l'altro un amico della radio, che è Simone Brioni.
2: Esatto. In occasione del restauro, della proiezione di La casa dalle finestre che ridono, di Puppi Avati, alle 19, quindi prima del film, che per tutto il mese di giugno-luglio le proiezioni si tengono alle 21:30, alle 19 presso l'auditorium del Museo di Santa Giulia, quindi a pochi passi poi dall'arena estiva, proponiamo questo incontro sul gotico padano e ovviamente un'incursione su questo film che è diventato un vero e proprio cult movie. Lo facciamo con i 400 Calci, che è questa redazione specializzata in cinema di genere. Avremo alcuni dei redattori proprio presenti a Brescia per dialogare con il pubblico su questo particolarissimo genere, appunto il gotico padano. E come accennavi, poi l'altro incontro per questa prima parte di programma è appunto l'incontro con Simone Brioni, che è regista ma è anche docente di origini bresciane, ma ormai da tanti anni è docente di cinema, di linguaggio cinematografico all'università a New York, per cui con lui faremo invece un approfondimento sul cinema di Jean-Luc Godard e la Nouvelle Vague in occasione della proiezione martedì 28 di Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard, che è il primo film di Godard del 1960, restaurato sempre grazie alla Cineteca di Bologna, e è stato forse uno dei film manifesto appunto della corrente francese, anticipato prima il 27 dal film omaggio di Richard Linklater, che abbiamo visto a Cannes nel 2025, Nouvelle Vague, e è davvero un omaggio caloroso a tutto quello che è stato il rinnovamento cinematografico portato avanti da questo gruppo di registi, tra cui ovviamente spicca Jean-Luc Godard.
1: Ecco, mi piace sottolineare questa sorta di focus, perché è ancora una volta, in ribadire l'occasione, la vostra, voglio dire, il vostro sguardo rispetto al cinema non è solo fruizione, non è solo la possibilità di vedere un film di qualità, ma di ragionare attorno a cui si sta vedendo, in questo caso il film originale, un omaggio appena realizzato e un incontro che permette di in qualche modo ragionare su tutto questo materiale. Ci sono poi le visite guidate all'interno degli spazi di Brescia Musei, che in qualche modo accompagnano i percorsi. Saranno due per questa prima parte, una dedicata più al patrimonio museale, l'altra invece ad una delle mostre che sono in corso in questo momento. Resta da ricordare che il nuovo Eden di Ennio Bixio non chiude, le proiezioni restano in questo momento dedicate al pomeriggio, perché la sera viene tenuta come margine di sicurezza in caso di maltempo per spostare appunto la proiezione dell'Eden d'estate. Seconda parte di trasmissione racconterò un po' la programmazione di questa settimana. E i biglietti sono 6,50 l'intero, continua a valere l'Eden Card per chi l'avesse acquistata, vale anche per l'Eden d'estate, e poi c'è l'iniziativa Cinema Revolution per tutti i film europei e quindi anche italiani, 3,50 il biglietto d'ingresso.
2: Esatto, quindi direi un'estate in cui ci si può letteralmente abbuffare senza compromettere il conto corrente. Aggiungo in conclusione anche che dal martedì alla domenica e poi anche quest'anno attivo in funzione il punto ristoro, stasera museo adiacente il cinema all'aperto, e quindi si può arrivare un po' prima per anche godersi un aperitivo.
1: Perfetto, mille grazie di essere stata con noi, e buon lavoro Chiara. L'appuntamento, ricordiamo ancora, è dal 12 giugno per l'Eden d'estate all'interno degli spazi del Museo di Santa Giulia.
2: Grazie, un saluto a tutti.
1: Ciao, buona giornata e buon lavoro.
2: Ciao.

0: allora sempre Burr
1: insieme al Russo Passapusso.
0: Ah,
1: sì, era lui, mitico, era lui.
0: Mitico, mitico. Allora, pochi minuti alla fine di questa prima parte, andiamo con la pillolina di spazio. Sicuramente, anzi molto probabilmente, dato che se ne sono occupati anche i media mainstream, ovviamente sempre un po' così, grossolanamente, ci sono stati dei problemini sulla Stazione Spaziale Internazionale, problemini che sono stati comunque gestiti bene, non sono finiti, ma hanno portato la NASA a procedure di emergenza e a far andare nella capsula Dragon, nella capsula Crew Dragon, tutti gli astronauti NASA, ESA e anche il cosmonauta russo che ha partecipato alla missione Crew 12, sono stati fatti rientrare tutti nelle capsule per sicurezza, per una ipotetica evacuazione di emergenza. Questo perché c'entra ancora una volta, come sempre, il modulo russo Zvezda, che da tempo dà diversi grattacapi, perché è uno dei diciamo dei moduli più vecchi, è pieno di crepe, di perdite e ovviamente tu continui a metterci delle toppe, metti la toppa di qua, si apre un'altra crepa dall'altra parte, e ultimamente pare che queste perdite siano abbastanza sostanziose, tanto da modificare la pressione interna di quella zona. Questo non è bello, e ovviamente i cosmonauti di Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, stanno mettendoci delle pezze, avevano pianificato appunto questo intervento abbastanza importante, e per questo la NASA ha detto: ok, intanto che questi operano e mettono, diciamo, queste toppe, voi raga, per sicurezza andate nella navicella, che se succede qualcosa voi partite e rientrate a terra in 5, non in 4, ma comunque in teoria la capsula Crew Dragon è progettata per 6, anche se fino adesso non hanno mai volato a piena capacità, ma sempre con un massimo di 4 persone. Allora, i media ovviamente su queste robe ci marciano, hanno scritto allarme sulla stazione, no, nel senso, queste sono procedure normalissime, perché è meglio comunque eccedere nella sicurezza che perdere vite umane, no? Voglio dire, però ecco,
1: meglio prevenire che curare,
0: assolutamente,
1: come
0: assolutamente. Stiamo parlando di un modulo comunque che è fondamentale per il funzionamento della stazione, quindi non è che possiamo dire vabbè, è rotto, è vecchio, lo sganciamo, lo buttiamo via, perché è uno dei più vecchi ed è un modulo centrale che ospita innanzitutto gli alloggi dell'equipaggio russo, e poi fa funzionare dei sistemi fondamentali, il supporto vitale, cioè l'ossigeno, l'aria che respirano, le comunicazioni, la distribuzione dell'energia elettrica e anche elaborazione dati e controllo di assetto di volo e propulsione. È un modulo abbastanza... Ciao Massimo!
2: Ciao!
0: È un modulo
2: abbastanza,
0: diciamo, fondamentale. Ce lo dobbiamo tenere così, raga, perché ormai non è che vanno a sostituirlo. Tra 4 anni la stazione verrà dismessa. Però ecco, diciamo che queste cose, secondo me, ne vedremo sempre di più di queste operazioni, e quindi di gente che va per sicurezza dentro la capsula pronta a andarsene a casa, ne vedremo diverse, secondo me.
2: Te lo ripeto, David, ho paura. Citazione.
0: Eh sì. Dobbiamo passare la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda, perché sono le ore 13. Beh, noi ci risentiamo tra una mezz'oretta, come sempre, se ci state ascoltando in diretta, oppure tra qualche istante se ci state ascoltando in replica. A dopo, ciao.
2: Ciao.

0: 13 in punto, Radio Onda d'Urto, il nostro giornale radio con i titoli di questo martedì 9 di giugno. Apriremo andando in Iran, dove per ora la tregua regge, mentre invece Israele ha ordinato l'evacuazione totale dalla città di Tiro in Libano, compresi i quartieri cristiani. Raid e morti anche in Palestina. Ai nostri microfoni Giuseppe Concia, docente di storia delle relazioni internazionali a Milano. Parliamo ancora di Palestina. Oggi dovrebbero comparire di nuovo davanti al tribunale di Sirte 10 attivisti e 2 sono italiani bloccati dalla fine di maggio in Libia. Situazione complicata, ha detto oggi il ministro degli esteri italiani, con noi Sara della Global Sumud Flottiglia. Palazzi del potere in subbuglio dopo che Intesa San Paolo ha mosso la propria offerta per acquisire Monte dei Paschi. In ballo anche il futuro di oltre 600 filiali con le relative ripercussioni occupazionali. Su questo con noi Gabriele Poeta Paccati, segretario lombardo della FISAC CGL. Poi infine andremo in Ucraina, a Cuba ed in Perù. Buona giornata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Apriamo il giornale radio con la conferenza stampa che è appena terminata qui a Radio Onda d'Urto verso la 34esima festa della radio, da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto. Al centro dell'incontro in particolare i concerti sul palco principale, 45 esibizioni live dall'Italia e dal mondo in 18 serate a prezzi popolari. Il programma in fase via via di pubblicazione su festaradio.org. Una festa, quella 2026, dedicata a fine dal manifesto Jean-Luc Stott, nostro storico redattore musicale scomparso nel settembre scorso, poco dopo dell'ultima edizione della festa. Dalla conferenza stampa la voce di Laura Pescatori della redazione musicale di Radio Onda d'Urto.
1: Jean-Luc era molto carismatico e questo entusiasmo lo influiva veramente a tutti e tutte quelle che c'erano all'interno dell'acquario. E come diceva spesso lui, la festa di Radio Onda d'Urto è una festa prima di tutto di amici e amiche, e in effetti lo spirito che lui dava all'interno dell'acquario quando venivano gli ospiti era proprio quello di sentirsi a casa, di sentirsi a proprio agio. Quindi sicuramente ci sarà più di un'occasione per continuare a ricordare il grandissimo contributo a livello culturale, musicale, ma anche a livello umano, che ha portato Jean alla radio, insomma, all'interno dell'acquario. E tra l'altro suonerà appunto anche Gian Gilberto Monti, grandissimo grandissimo amico di Jean-Luc. Hanno condiviso diversi percorsi anche al di fuori del circuito radio, quindi insomma è molto bello che ci sia anche la presenza di Gian Gilberto, che non mancherà di ricordare anche sul palco il suo grande amico Jean-Luc. Insomma, sarà molto bello, emozionante.
0: Le notizie, partiamo dall'Iran. Netanyahu fa quello che gli dico io, ha detto oggi Trump, sostenendo poi che la diplomazia si trova nelle fasi finali per arrivare ad un accordo entro 2 o 3 giorni. Teheran conferma, seppure parzialmente, sostenendo che ci sarebbero le possibilità di chiudere il processo entro la fine del mese. Serve però un cessate il fuoco globale, ha fatto sapere il rappresentante all'ONU dell'Iran, Saeed Iravani, per tutta la regione, Libano compreso. Sentiamo Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali alla Statale di Milano.
2: Come mai questo accordo è così difficile da raggiungere? La risposta è perché l'Iran vuole assicurarsi che la guerra non ricominci subito, cioè che dopo il raggiungimento dell'intesa non ci siano altri attacchi come quello dell'anno scorso di 12 giorni o quelli del 2024. E perché questo succeda è necessario arrivare a delle clausole stringenti per un memorandum of understanding che evidentemente impediscano a Netanyahu di fare quello che vuole. Per questo la risposta che c'è stata ieri da parte dell'Iran agli attacchi su Beirut è molto importante, perché vuol dire che per l'Iran non è più accettabile scendere a compromessi e permettere che Israele continui con la sua guerra permanente. A quel punto certo è necessario che ci siano dei passi successivi. Uno di questi è il ritiro di IDF dal sud dell'Italia, del fiume Litani, e quindi la liberazione dei territori occupati al confine nord di Israele, così come dovrebbe essere un altro punto fondamentale una vera pacificazione di Gaza. Sappiamo che continuano, ci sono stati 8 morti nelle ultime 24 ore, quindi la guerra continua a Gaza. Anche quello è un altro punto centrale, anche lì la guerra deve finire, ci deve essere un cessato del fuoco vero e non fasullo.
0: Il Libano e Israele ha risposto a queste profferte di Trump come fa di solito, cioè bombardando a tappeto. Sono 9 le vittime solo a tiro. Proprio la millenaria città del sud al centro oggi di nuovi ordini di evacuazione totale, compresi quartieri abitati dalla popolazione libanese cristiana mai toccati precedentemente. Dallo scorso 2 di marzo le vittime totali libanesi per mano di Tel Aviv sono ormai 3.700. Sul Libano sentiamo ancora Giuseppe Acconcia.
2: Oltre 3.613 vittime libanesi, quindi questo vuol dire che l'esercito israeliano sta facendo in Libano quello che ha fatto a Gaza. Ricordiamo anche le accuse di uso di fosforo bianco. Fondamentalmente il Libano è un'altra Gaza, nel senso che anche qui si persegue pulizia etnica, apartheid e genocidio, e a questo si aggiunge l'annessione di una parte importante di territorio. Evidentemente questo non sarà mai accettato dal leader di Hezbollah Naim Qassem, che parla di capitolazione, che ha detto al presidente libanese Joseph Aoun di non continuare nel negoziato, di essere contrario alla questione del disarmo, ma questo è sempre stato, perché evidentemente Hezbollah disarmata si trova ad essere ancora più debole rispetto agli attacchi israeliani. E la questione che viene adesso posta è quella di costruire delle zone pilota, mentre l'esercito israeliano continua ad avanzare, che sono praticamente degli avamposti dove dovrebbe avvenire il passaggio di consegne dalle forze militari israeliane all'esercito libanese, un esercito estremamente debole. Quindi è evidente che in questa zona del sud del Libano che il progetto sionista va avanti.
0: Andiamo poi in Palestina, dove sono salite almeno 12 le vittime delle ultime 24 ore, mentre in Cisgiordania i coloni hanno attaccato Nablus e la Valle del Giordano. L'esercito invece ha cinto d'assedio il villaggio di Al-Tabqaba vicino ad Hebron, aggredendo almeno una mezza dozzina di palestinesi. Parliamo ancora di Palestina, mandando in Libia, dove rimangono prigionieri 10 attivisti del convoglio Sumud terrestre bloccato ormai a fine di maggio dalle milizie libiche di Haftar, tra loro 2 attivisti italiani. Oggi nuova presenza davanti ai giudici, ci sono delle interlocuzioni in corso, ma la situazione è complicata, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani. Nel frattempo è stato lanciato uno sciopero della fame con decine di attivisti di una 15 di paesi un po' in tutto il mondo per chiedere l'immediato rilascio di attiviste e di attivisti. Sentiamo su questo Sara della Global Sumud Flotilla.
3: Nonostante si tratti di un convoglio che aveva uno scopo umanitario, per cui si costituisce a pieno titolo come una missione umanitaria e quindi protetta dal diritto internazionale, purtroppo nel passaggio tra la Libia Ovest e la Libia Est il convoglio è stato fermato, in quanto il governo della Libia Est ritiene che non fosse possibile per il convoglio passare. Da allora, quindi dal 24 maggio, quando le persone erano andate avanti e si erano staccate dal convoglio per richiedere nuovamente con una seconda lettera la possibilità di procedere in direzione di Raf, i nostri compagni e le nostre compagne sono state prese e detenute arbitrariamente da parte della Libia Est.
0: Parliamo di economia, ma non solo. I palazzi del potere in subbuglio in Italia dopo che Intesa San Paolo è entrata nel risico bancario presentando un'offerta da oltre 30 miliardi di euro per acquisire Monte dei Paschi, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali, cassaforte assicurativa italiana, da tempo nel mirino di un altro colosso bancario, Unicredit. L'operazione di Banca d'Intesa coinvolgerebbe anche Unipol e Biper, che prenderebbero 635 filiali della Banca Senese, il tutto con evidenti e possibili pesanti ripercussioni sul piano occupazionale. Ne parliamo con Gabriele Poeta Paccati, segretario regionale lombardo della Fisac CGL.
4: Già dai comunicati stampa si comprende come l'operazione abbia un profilo fondamentalmente finanziario, e infatti la sottolineatura all'interno dei comunicati stampa, sia quello prodotto dalla Banco BPM che quello prodotto da Banca Intesa, parlano di forti sinergie di costo e dall'altro parlano di un forte ritorno per gli azionisti, e quindi si parla di dividendi. Ecco, queste non possono essere i due parametri attraverso cui noi valutiamo un'operazione di queste dimensioni. L'evento immediato che comunque viene già paventato nei comunicati stampa è quello di una riduzione occupazionale. Noi guarderemo a queste ristrutturazioni con una fortissima attenzione alla tutela, alla salvaguardia dell'occupazione, e naturalmente la nostra preoccupazione sarà anche quella della salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso un ricambio generazionale.
0: Ancora lavoro, andiamo a Piancamuno in Valle Camonica Bresciana, un 71enne morto travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno del capannone di sua proprietà in via 25 di aprile. Per cause ancora da chiarire, una porzione della struttura è ceduta finendo addosso all'uomo. Da Brescia a Milano, dove la GIP Cardi ha convalidato il controllo giudiziario di urgenza per caporalato disposto dai PM Clerici e Storari il 29 di maggio. Nel mirino la divisione italiana del colosso statunitense Cadel, che avrebbe sfruttato il lavoro con paghe ben al di sotto della soglia di povertà, 2 euro all'ora, centinaia di operai indiani all'interno del cantiere del nuovo consolato statunitense di Milano. Manovali reclutati, tra le altre cose, con una soltra di pizzo. Per poter lavorare dovevano infatti pagare fino a 5.000 euro. 13:13 minuti, andiamo all'estero. Nuovi raid russi sull'Ucraina, 2 morti, 4 feriti nel Kharkiv, 2 vittime, 32 feriti su Zaporizhzhia. Poco più a ovest, ieri, abbattuto da alcuni aerei della NATO un drone sulla Lettonia, mentre un altro drone, entrambe pare russi, è esploso in Moldavia. Sul fronte opposto, Mosca fa sapere di aver abbattuto 140 droni ucraini. Andiamo nelle Americhe. A Cuba, un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la zona occidentale dell'isola, scuotendo gli edifici della Habana e dintorni. Non vi sarebbero vittime a Cuba, ha fatto sapere il presidente Díaz-Canel, che è tornato a denunciare come gli Stati Uniti stiano valutando 3 scenari contro l'isola: continuare con l'asfissia economica, usare misure ancora più coercitive per assumere il controllo dell'economia locale e quindi forzare un cambio di sistema politico, e infine l'aggressione militare vera e propria, contro cui Cuba si difenderà con ogni mezzo, ha detto il presidente Díaz-Canel. Intanto sull'isola socialista la situazione umanitaria a causa delle sanzioni di Trump è drammatica, a dirlo oggi l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk, che ha chiesto l'immediata revoca del blocco statunitense. Abbiamo tradotto in italiano la parte centrale dell'intervento di Volker Turk, alto commissario dell'ONU.
5: A Cuba i bambini stanno morendo perché i medici non hanno accesso a forniture mediche e farmaci essenziali. La mortalità infantile è raddoppiata, raggiungendo i 9,9 decessi ogni 1000 nascite. I tassi di sopravvivenza al cancro infantile sono scesi dall'85 al 65% e i farmaci essenziali sono disponibili solo al 30% circa dei livelli di fornitura abituali. Inoltre la carenza di carburante incide sulla produzione alimentare, diminuita del 60%, e il costo dei generi alimentari di base è aumentato vertiginosamente. Serve l'immediata revoca delle sanzioni statunitensi, misure che infliggono danni diffusi alla popolazione e aggravano una crisi che priva medici e ospedali di risorse vitali. Queste severe sanzioni, che colpiscono interi settori dell'economia e hanno ripercussioni diffuse, indiscriminate e gravi sulla popolazione, sono incompatibili con i principi fondamentali del diritto internazionale dei diritti umani. Cuba sta affrontando un isolamento crescente, le imprese se ne stanno andando, sempre meno compagnie aeree servono il paese. Il paese è quasi completamente scollegato dai sistemi di pagamento internazionali.
0: Da Cuba al Perù con il ballottaggio delle presidenziali.

0: 50.3%. Andiamo in Africa, oltre 1.000 persone che cercavano di raggiungere le coste spagnole, quelle dell'isola delle Canarie, sono state bloccate nell'ultima settimana in Mauritania. Nell'arco di 10 giorni sono 1.076 migranti bloccati, farò sapere la guardia costiera locale, secondo la quale a questo ritmo gli partenze potrebbero raggiungere un livello mai toccato prima per le coste della Mauritania. Chiudiamo con l'Asia, è salito a 37 persone morte, 479 ferite, il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito ieri la zona meridionale delle Filippine, colpite in particolare la grande isola di Mindanao, 4 le persone ancora disperse. Ancora dall'Asia, ma non solo, il 2025 ha fatto segnare il numero più alto di conflitti fra stati dalla Seconda Guerra Mondiale. 8 gli scontri interstatali registrati, l'ultimo dei quali è stato quello fra India e Pakistan, un'escalation vertiginosa se si considera che il numero è raddoppiato per il secondo anno consecutivo. A certificarlo oggi è l'Uppsala Conflict Data Program, un programma di monitoraggio delle guerre dell'Università svedese di Uppsala, registrati complessivamente 65 conflitti armati in cui gli stati sono stati coinvolti, il numero più alto da quando sono iniziati le rilevazioni statistiche nel 1946. Di questi 65 conflitti armati, 13 sono classificati come vere e proprie guerre, cioè con almeno 1.000 morti in un anno, è il numero più alto dal 92. Complessivamente l'anno scorso sono morte in guerra 245.000 persone, è il secondo anno più sanguinoso di sempre, dopo quello del genocidio in Ruanda datato 1994. 13:18 minuti, è tutto per quanto riguarda il giornale radio dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, martedì 9 giugno 2026. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera quando fai la tua dichiarazione dei redditi, torna al 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se non te lo ricordi, lo trovi sul sito www.radioondadurto.org. Lo sportello Salute ti aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami. L'appuntamento del punto di comunità oggi è in corso Luigi Bazzoli 79, tutti i martedì dalle 17 alle 19. C'è poi anche in provincia a Comezzago Cizzago dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14. Questi alcuni degli appuntamenti, comunque tutte le informazioni su www.facebook.com/sportellosalutebs. Il presidio permanente per la Palestina continua a Brescia tutti i giorni dalle 19 alle 20 fino ad oggi in piazza Tebaldo Brusato, organizza Restiamo Umani. Io qui, l'evento finale del percorso Senza Margini, il percorso di autonarrazione e cittadinanza attiva ispirato alla graphic novel di Takua Ben Mohammed. Questo l'appuntamento per oggi è dalle 14 alle 19 allo spazio Pampuri di via Monsignor Carlo Manziana 15 a San Polino. Il programma prevede la presentazione del libro italiana con permesso e l'ospite d'onore è proprio Takua Ben Mohammed, illustratrice, fumettista e graphic journalist. L'appuntamento dalle 14 alle 19 via Monsignor Carlo Manziana 15 a San Polino a Brescia. Presentazione di libri, Ilaria Maria Dondi presenta Reprocidio, come distruggere un popolo colpendo madri e figli. Dialogheranno con l'autrice, la consigliera comunale Raisa Labaran e il giornalista Thomas Bendinelli presso Nuova Libreria Rinascita, via della Posta 7, quest'oggi alle 18.45. Alcune anticipazioni per i prossimi giorni, in maggio con la radio, Liberty, l'arte dell'Italia moderna a cura di Alba Duina, guida turistica B di Brescia, una visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo. L'appuntamento è il 14 giugno alle 18:10, la durata della visita è di circa 120 minuti, il costo del biglietto 15 euro, se si

giungono almeno 15 iscritti, il costo del biglietto si riduce a €13. La visita guidata alla mostra è invece gratuita. Maggiori informazioni e prenotazioni Radio Onda d'Urto 030 45 670. E un'anticipazione anche per il Magazzino 47, il menù di venerdì 12 giugno, oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in Enoteca Libreria. Infatti alle 20 ci sarà una cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka. Il menù carne prevede patis, riso basmati, pollo al curry, lenticchie dal al curry, ananas piccante, fagiolini al curry, papadam e dolce. Il menù vegano, patis, riso basmati, patate saltate in padella, lenticchie dal al curry, ananas piccante, fagiolini al curry, papadam e dolce. La sottoscrizione è di €12, qualsiasi sia il menù scelto. La prenotazione è obbligatoria 030 45670, quindi la nostra emittente è obbligatorio specificare la preferenza tra i due menù. Il ricavato della cena va a finanziare borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione Pigliapat, un'associazione benefit srilanchese. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org e saranno letti in questo spazio.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Venerdì 12 giugno 2026, CSA Magazzino 47 di Brescia, cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Oltre al consueto appuntamento con il mercato 47 e l'aperitivo in enolibreria, alle 20 cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka. Due menù, un onnivoro con petis, riso, pollo, lenticchie, ananas, fagiolini e papadam. E a finire un dolce. L'opzione vegana con petis, riso, patate, lenticchie, ananas, fagiolini, papadam e dolce. Sottoscrizione 12 euro, prenotazione obbligatoria allo 030 45670. Il ricavato della cena andrà a finanziare borse di studio per i bambini e le bambine srilanchesi tramite l'associazione Piapat, associazione benefit srilanchese.

13:25 minuti Radio Onda d'Urto, non abbiamo ultime ore da segnalare, quindi ci salutiamo con un po' di musica. Loro sono gli Zen Circus, 21 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Il brano si intitola Andate tutti a fanculo.

0: alle 13.30 riprendiamo la linea dallo studio Viola per la seconda parte di Celluloide, lo spazio dissonanze del martedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per parlare di cinema, sempre in studio con Camillo e Massimo.
1: Eccoci.
0: Eccoci qua. Allora, come vogliamo iniziare?
1: Allora, torniamo un attimo al Nuovo Eden, perché come dicevamo non c'è soltanto la rassegna estiva ma continua la programmazione in sala. In questi giorni, oggi e domani, due classici restaurati. Oggi martedì 9 alle 18.30 e alle 20.30 Senza pelle di Alessandro Dalatri per la rassegna dedicata all'Istituto Luce, e domani alle 19 e alle 21 Bianca di Nanni Moretti. Ma per quello che riguarda invece la programmazione della prossima settimana, quella che inizia giovedì, lascio subito la parola a Massimo, perché lui è protagonista di un'iniziativa ospitata dal Nuovo Eden giovedì 11 giugno alle 20.30 Visioni Sarte.
2: Sì, siamo scusate, molto contenti di questa collaborazione che ha permesso di poter proiettare al Nuovo Cinema Eden 8 cortometraggi di autori affermati e non, ma che noi ci auguriamo lo possano essere nei prossimi anni, tutti della Sardegna. E ringraziamo davvero il Nuovo Cinema Eden che ha accolto con entusiasmo la nostra proposta di Agenda Cinema, che ha ricevuto l'input, questi cortometraggi e la possibilità di divulgarli, dalla Fedice a cui siamo associati. La Fedice è la più antica associazione di cineclub nazionali, e grazie appunto al lavoro dei cineclub e quindi anche ai nostri compagni di viaggio della Sardegna abbiamo pensato di accogliere e proporre questa loro iniziativa, che tra l'altro è sponsorizzata da un punto di vista non solo artistico ma anche economico, quindi per noi era a costo zero, dalla regione Sardegna. Beh, se voglio dare comunque nome di questi autori, sicuramente i più affermati sono Paolo Zucca, che sarà presente con un cortometraggio che si intitola Infanzia e gioventù di Gramsci, ma girato assieme ad Alessandro Azzori e Milena Tipaldo, e si raccontano i primi 20 anni di Gramsci quando appunto era giovanissimo. È interessante questo lavoro perché è un po' lo spirito dell'iniziativa, quella pensata in Sardegna, di mettere veramente a lavorare insieme autori affermati con registi che ci auguriamo, come dicevo prima, lo stanno diventando, lo diventeranno domani. Ma abbiamo anche Salvatore Mereu con Su cane est su miu, spero che la mia pronuncia non faccia arrabbiare gli amici della Sardegna che ci stanno ascoltando, ma poi adesso cito semplicemente i titoli: Mamma di Matteo Martinez, un cortometraggio d'animazione Io West, quindi viene in mente Buster Keaton, ma forse sarà citato nel film. Si parla di Cody, un piccolo cowboy sardo che è in viaggio con i suoi amici e la nonna, e si imbattono in un mamutones che chiede loro aiuto. Ma ecco, questo cortometraggio mi dà lo spunto di dire che fondamentalmente c'era la possibilità di raddoppiare la proposta di cortometraggi, perché quelli che ci sono stati inviati, tutti di buon livello, in realtà erano il doppio, quindi 16. Ma dovendo fare una scelta, stando nelle due ore di questa serata, che sarà giovedì 11 a partire dalle 20.30, nella sala 2 del Cinema Eden, li abbiamo ridotti ad 8. Ma sono cortometraggi, ed è questa la nostra scelta, che hanno un diverso registro stilistico, quindi si passa dal cortometraggio sperimentale al cortometraggio che ricorda il documentario, al cortometraggio che invece esplora il disegno animato, il cortometraggio di finzione. Ecco, c'è veramente una proposta giovane e variegata che riteniamo sia interessante. Ma abbiamo anche Brigas di Lorenzo Spinelli, abbiamo Vida e morti di Unu Maragotti di Stefano Cau, Una faccia da cinema di Alberto Salvucci e True Love Waits di Simone Cicalò. Abbiamo cercato di contattare ovviamente tutti gli appassionati di cinema grazie al supporto del Nuovo Cinema Eden, dei nostri contatti, del passaparola, ma anche del circolo della Sardegna che è presente a Brescia, ma che non ci hanno risposto. Allora abbiamo chiesto aiuto agli amici proprio della Sardegna dicendo: dateci una mano, la saletta 40 posti, cerchiamo di riempirla. E poi per tutti gli amici della radio interessati al cinema, oppure anche proprio nativi della Sardegna, questa è un'occasione per voi. Ci sarebbe piaciuto anche magari, come dire, allargare l'orizzonte a Del Buon Mirto, a qualche cosa di più, però credo che ce lo faremo fuori. No. Però ecco, ricordo l'iniziativa, giovedì 11 giugno c'è un biglietto d'ingresso di cui adesso non ho sotto mano la locandina e non vi so dire, però presumo che sarà intorno ai 5 euro, credo. E allora, giovedì 11 giugno, Nuovo Cinema 2, ore 20:30.
1: Direi andiamo con un pezzo musicale e poi torniamo a chiacchierare.
0: Assolutamente.
1: Lascio ancora a te, Simone. Siamo al terzo, il titolo
0: Feisce de Fogo.
1: È il pezzo, è la title track, il pezzo che dà il titolo all'album e vede le chitarre di Arthur Lindsay, come vi dicevo prima.

0: Molto interessante, molto questa, bello. Questa sì, Allora, di cosa vogliamo parlare adesso?
1: Io volevo solo dire una cosa che siccome sono stato recentemente, l'avevo già detto in trasmissione, molto molto amabilmente tra virgolette rimproverato perché io e Massimo non litighiamo abbastanza in trasmissione, voglio solo ricordare che non è colpa mia, perché io ho passato a Massimo le occasioni e i materiali perché lui si preparasse per un confronto acceso, ma non mi dà soddisfazione, non si prepara, non studia, non studia,
2: ma soprattutto non amo il conflitto.
0: Però posso svelare un segreto: se voi venite qua in radio verso l'una, quando siamo in pausa, venite a bere il caffè con noi, che qualche scontro lo vedete, secondo me, in quei 10 minuti, quarto d'ora che andiamo a bere il caffè.
1: No dai, è stato un confronto molto
2: ultimamente
1: civilissimo,
0: assolutamente
1: che
0: abbiamo, sì,
1: che
0: sì.
1: Nei minuti scorsi sì. Abbiamo sostenuto,
2: gli anni hanno modificato il nostro rapporto e l'amicizia ha preso il sopravvento. Io non litigo con gli amici.
0: No, è vero.
1: Ma infatti dobbiamo recitare, Massimo, dobbiamo solo recitare.
2: Ecco, è vero, hai ragione.
0: Sì, sì, anche
1: al gioco delle parti.
0: Sì, il processo di Biscardi, mica si odiavano veramente.
2: Hai ragione,
0: era una roba così, no?
2: Poi, vabbè. Dice bene Camillo, mi devo preparare, effettivamente.
1: Allora, intanto vi diciamo anche da dove è partito questo piccolissimo confronto che abbiamo avuto nei minuti scorsi. Prima, parlando della programmazione estiva, dicevamo come ci sia la possibilità di o proposti direttamente dall'Eden o realizzati per conto proprio, realizzare dei piccoli focus all'interno di questo percorso per mettere a confronto film che magari in qualche modo si rivolgono alla stessa sensibilità, affrontano temi, gli stessi temi da sguardi diversi. E si partiva appunto chiacchierando prima da Sorry Baby, che sarà in programmazione lunedì 15, uno dei titoli più acclamati della scorsa stagione, miglior sceneggiatura al Sundance Film Festival e poi presentato in concorso alla Kenzena Cannes, di cui io dicevo a Massimo, Massimo deve ancora vederlo, io dicevo guarda, io non discuto il valore del film dal punto di vista cinematografico, ho molti molti molti dubbi sullo sguardo della nostra autrice regista. È un film che si occupa in modo molto rispettoso di violenza sul femminile. La nostra protagonista è una donna che ha subito, non sappiamo quale grado di violenza, se stupro, se molestie, se abusi. Decide che questa esperienza non deve segnare negativamente la propria vita e decide di fare un percorso di salvezza, tra virgolette. Lascio che siate voi a scoprire cosa e come tutto questo si muove. La cosa però che permette di creare un piccolo focus è quella di mettere questo film in relazione con uno degli ultimi lavori, non l'ultimo di Guadagnino, che è After the Hunt, che verrà poi proposto nel corso della stagione. Adesso non lo trovo, ma eccolo qua, domenica 26 luglio, perché il tema di partenza è lo stesso, l'ambiente in cui le due storie si muovono è lo stesso, è l'ambiente accademico statunitense, ma è completamente diverso lo sguardo e il percorso compiuto. Quello di Guadagnino è un film che gioca continuamente al rilancio in una sorta di continua provocazione, detto nel senso più intelligente e nobile di questo termine, e propone alla fine una riflessione estremamente articolata e secondo me molto complessa sulla responsabilità del singolo, e per singolo intendo di ogni personaggio che attraversa il film, non solo dei due coinvolti, il docente e la studentessa coinvolti nella storia di abusi. Quindi da una parte c'è uno sguardo che io francamente, quello di Sorry Baby, riassumerei con il termine favolistico, per usare un eufemismo, e dall'altra invece c'è un'immersione forse anche provocatoriamente eccessiva, ma comunque un'immersione in un reale estremamente doloroso e complesso, e secondo me fa un po' la differenza. Però ribadisco, sono due film che varrebbe la pena di mettere a confronto, come tanti altri che attraverso il percorso delle diverse rassegne, non soltanto ovviamente quella del nuovo Eden, permetteranno agli spettatori di crearsi una propria mappa. Dicevo le altre perché a breve verrà presentata la rassegna che torna ad occupare gli spazi del MOCA. Abbiamo parlato nelle nelle settimane scorse del progetto Mocha Cinema. Il progetto Mocha Cinema arriverà a settembre, in estate però ci sarà una rassegna estiva nel cortile del Mocha. Le proiezioni saranno con l'audio in cuffia, perché ovviamente c'è tutto un circondario di residenti che va tutelato in qualche modo. Di questa rassegna, a questa rassegna parteciperà con un proprio percorso il collettivo Il Cine, ne parleremo appena verrà presentata. E poi non è ancora stata annunciata, non mi sembra, ma immagino che continuerà ad esserci la classica rassegna all'interno delle scuole Calini, sempre in Carmine, e sono gli appuntamenti fissi per il cinema d'estate, per l'estate bresciana. Massimo, tu hai visto qualcosa questa settimana o ti stai risparmiando per le proiezioni estive?
2: La seconda che hai detto.
0: Io ho finito la serie The Boroughs.
1: Perdonami, ti lascio parlare subito. Volevo solo ricordarti, Simone, che nel caso tu ti fossi pentito delle tue azioni, puoi ancora recuperare il Surrection perché è ancora in programmazione al nuovo
0: E. No, credo che no.
1: Prego, continua.
0: Beh, è incredibile però. Vuol dire che...
1: Decisamente incredibile.
0: Vuol dire che ci sono delle defezioni durante la visione. Una è stata la mia, ma non era l'unica, come vi ho raccontato. Però evidentemente la gente continua ad andarci a vederlo.
1: O forse che la casa di distribuzione ha chiesto un determinato numero di proiezioni da tenersi indipendentemente dalle presenze in sala.
0: Ok, molto bene.
1: Scusa, vai
0: pure. No. Allora, The Boroughs, Ribelli senza tempo, poi ne parleremo approfonditamente, sicuramente a Saltando lo Squalo, magari non in questa stagione che ormai è in conclusione. Produttori esecutivi... I fratelli Duffer, gli stessi di Stranger Things, e si vede, diciamo, perché è un po' questa Stranger Things però mischiata ai Goonies, come già era Stranger Things, ma anche a Cocoon, perché i protagonisti sono degli anziani che vivono in questo villaggio per anziani facoltosi, che possono permettersi in questo villaggio una villa a cada una famiglia, anche se sei da solo, c'hai una mega villa con tutti i comfort, quasi tu non devi fare nulla praticamente se non giocare a golf fondamentalmente.
1: Come Trump.
0: Ecco, esatto. Però ovviamente non è tutto oro quello che luccica, e subito scopriamo appunto che ci sono dei misteri strani, degli esseri mostruosi che vagano per questo villaggio, che è proprio un villaggio chiuso. Si può uscire chiaramente, ma all'interno non c'è la polizia, c'è una sicurezza privata che si occupa appunto delle poche cose che succedono lì. Ovviamente devo dire che è molto molto carina, non è un capolavoro, non aspettatevi, però è una visione molto piacevole, in parte dovuta anche a questo cast di anzianotti, possiamo dirlo, che però sono dei grandissimi attori, perché andiamo da Alfred Molina, Gina Davis, Bill Pullman, che io quando l'ho visto ho detto porca miseria, Stella Solitaria di Balle Spaziali, eccolo lì, e tra poco lo vedremo di nuovo, perché l'anno prossimo uscirà Spaceballs 2. È davvero una visione piacevole, perché è sempre abbastanza ironico ma senza scadere nel comico becero. È molto emotional, perché dà tanto spazio ai sentimenti, le relazioni, la perdita. Ovviamente, essendo tutti anziani, uno a puntata se ne va praticamente, non magari i protagonisti ma nel villaggio dove sono, ma loro stessi sono il protagonista, Sam Cooper, interpretato da Alfred Molina, arriva lì dopo la morte della moglie, una morte che lui non riesce ancora a elaborare, e quindi insomma inizialmente lui è chiuso, non vuole vedere nessuno, i vicini lo invitano a fare la classica grigliata americana, no, di benvenuto e così, ma lui non ci vuole andare, e tutto appunto poi cambia quando inizia a svelarsi il mistero, cosa succede dietro questo villaggio. Non è questo il luogo per dirvelo, perché non stiamo Saltando lo Squalo, quindi non facciamo spoiler, però io ve la consiglio. Non è impegnativa come cosa, e sono 8 episodi da circa 3/4 d'ora, quindi lo si guarda volentieri. E ripeto, il cast di questi attori âgés è tutti bravissimi, uno più bravo dell'altro, già solo questo merita. Ma la storia è interessante, forse avrebbero potuto chiuderla, diciamo, meno velocemente, potevano fare una puntata in più secondo me, però 8 è lo standard, è così. E si chiude con una sorta di cliffhanger che potrebbe dare luogo a una seconda stagione, vediamo se effettivamente sarà così, però io ve la consiglio. The Borrowers, Ribelli senza tempo, è davvero una visione molto molto molto piacevole, ovviamente in salsa Netflix, quindi è tutto temperato, non c'è mai niente di veramente esplosivo, però è fatta molto bene ed è veramente è stata una piacevolissima visione.
1: Non abbiamo invece, parlando di serie TV, ancora speso neanche una parola su Due Spicci di Zero Calcare. Io confesso che non ho ancora cominciato a vederla perché sono ancora impantanato in un percorso teatrale assolutamente immersivo. Sì. Questa settimana ho 7 spettacoli in 7 giorni. Conto la settimana prossima, non dico di vederla tutta, ma di cominciare a guardarla e poi magari ci perdiamo un attimo, anche perché per quello che vale rispetto alle cose lette in rete, che sono sempre da prendere con le pinze, ho letto questo intervento molto suggestivo per cui la polemica riguardo alla paga dei dipendenti che hanno lavorato per la serie TV innescata, fatta esplodere in qualche modo, di cui si è fatto bandiera Gasparri, sembrerebbe che sia, come dire, una manovra per una resa dei conti tutta interna Forza Italia e che non c'entri niente, se lo caccare come obiettivo. E c'è stato messo in mezzo così, ma la roba andava tutta in un'altra direzione. Ma va bene, questo
0: chi l'avrebbe mai detto, tra l'altro.
1: Interessa relativamente poco, sì, della serie parleremo appena ci metto la testa, appena qualcuno di noi comincerà a guardarla.
0: Io ho iniziato a guardarla, però riconosco, è un mio difetto, non ce la faccio senza i sottotitoli. ve lo giuro, no, senza i sottotitoli non capisco a volte le cose che dicono.
1: Ti propongo un esercizio in questo senso, che è un esercizio, sia ben chiaro, sì, una questione di studio, di applicazione: i podcast di Zero Calcare, per cui non hai le immagini ma hai soltanto la voce.
0: Sì.
1: È un bel esercizio.
0: Probabilmente se avessi seguito i podcast non avrei bisogno dei sottotitoli. No, è che a volte parlano veramente utili. Molto molto veloci,
1: sono
0: a volte
1: utili.
0: E in questo slang romano che io non lo capisco proprio, però è un problema mio effettivamente, perché la mia compagna con cui lo stiamo guardando invece non ha alcun problema e non è di Roma.
1: Ma poi vale comunque anche il discorso che vale per qualsiasi lingua straniera, certo, dialetto, inflessione, si tratta a un certo punto anche di entrare in quel suono,
0: esatto,
1: in quel ritmo, a un certo punto diventa tutto più semplice, ovviamente, anche se poi se ti manca il vocabolario ti manca, appunto, non si scappa. Dicevo di teatro, poi vi farò una segnalazione, però la rimandiamo dopo. Invece vi volevo segnalare ancora un paio di cose rispetto alla settimana dell'Eden, perché appunto, come dicevo, continua la programmazione nella sala di Vianino Bixio e continua anche con delle prime visioni. Questa settimana, da giovedì 11 a martedì 16, Rebuilding, come l'acqua per il fuoco, un film drammatico statunitense che vede come protagonista il meravigliosissimo Josh O'Connor, racconta una storia di sguardo sul sociale, sulle difficoltà di lavoro, di crisi economica e professionale, che si trasforma ovviamente anche in crisi personale in termini di relazioni, di rapporti familiari e con il mondo in cui vivi. Un film che racconta con fatica un percorso di rinascita e di resistenza, Rebuilding, come l'acqua per il fuoco. Classici restaurati, Principessa Mononoke in 4K di Miyazaki, lunedì 15, per ora proiezione secca, lunedì 15 alle 19 in sala 1. E è inutile che, a meno che tu, Simone, non voglia dire qualcosa rispetto a questo film, è come se stessimo parlando di 2001 di Stella nello spazio. Cosa vogliamo dire?
0: Sì.
1: Che non sia già stato detto. Per la giornata mondiale del rifugiato, invece, mercoledì 17 e giovedì 18, un documentario. Domani, Il viaggio di Maison Majdi, racconta la figura di questa giovane regista, cuore attivista curda, che in fuga da Teheran, dopo un drammatico viaggio in mare, approda a Crotone e qui viene arrestata con la scusa di scafismo. Attraverserà tutto un percorso giudiziario decisamente doloroso che, se Dio vuole, forse è arrivato alla fine. Il documentario ripercorre appunto la sua vicenda in occasione della giornata mondiale del rifugiato, mercoledì 17 alle 18:30, giovedì 18 alle 18.
0: Io direi che potremmo andare con un brano.
1: Vai, Simone.
0: Eccolo qua, questa è Fuori.

0: E ritorniamo in studio.
1: Allora, altre due segnalazioni legate al cinema, ma in modo più trasversale, perché quello di cui stiamo parlando è la stagione estiva del Teatro Borsoni, che è stata presentata ieri. Ne parleremo in una delle prossime puntate di Mezzasala, però intanto vi segnalo due appuntamenti perché hanno a che fare col cinema. Due proiezioni, due serate di proiezioni sonorizzate. La prima è giovedì prossimo, il 18 giugno, e ci sarà tempo per ricordarlo di nuovo, con Aurora di Murnau. A sonorizzarlo un gruppo particolarmente suggestivo, coordinato da Karim Crew, musicista degli Zen Circus. Allora, non l'ho premesso, che tutti gli appuntamenti all'interno della stagione estiva del Borsoni saranno ad ingresso libero. È prevista la prenotazione per, ovviamente, per le serate di maggior richiamo, però comunque tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso libero. Il secondo appuntamento con le sonorizzazioni, ve lo dico subito, è questo, se non ricordo male. Eccolo qui. Invece in questo caso stiamo parlando del 26 di giugno, la serata Non si riparte mai davvero, due film di Buster Keaton, One Week, The Boat, anche in questo caso con un gruppo che prevede la sonorizzazione dal vivo di queste due opere, anche in questo caso ingresso libero. Arena estiva del Borsoni, in caso di maltempo gli eventi si svolgeranno all'interno del teatro, quindi ci si sposta di pochi metri.
2: Bah, io adoro, chi ci ascolta lo sa, il periodo del cosiddetto cinema muto, in modo particolare, stando sul versante americano, Buster Keaton. Qualsiasi occasione per vedere quello che ha realizzato nella sua carriera vale sicuramente la serata. Nel caso dei due film che hai citato, erano i famosi due rulli, non lungometraggi, ma qualcosa di più di un cortometraggio, e sono tra i più noti girati da Keaton. Ma vorrei sottolineare Aurora di Murnau, che è veramente un capolavoro dell'espressionismo tedesco, molto attuale. Si parla di violenza sulle donne, di femminicidi, ma ci sono alcune sequenze girate in un canneto, e anche la sequenza della tempesta, che sono di una bellezza dal punto di vista visivo, ma anche per la partecipazione, il coinvolgimento emotivo dello spettatore a quanto si racconta, con una fotografia meravigliosa, ricca di contrasti sul chiaroscuro, sul bianco e nero. Veramente, per chi segue Murnau, è uno dei suoi capolavori. Però spesso, per chi magari non ha una conoscenza approfondita, Aurora di Murnau non viene solitamente annoverato, ricordato tra i suoi capolavori, ma di fatto è uno di quelli, quindi è veramente un'occasione da non lasciarsi sfuggire, anche per capire molto quello che era comunque il rapporto tra le metropoli americane, il senso di colpa e anche la realtà dove questa violenza sulle donne, che è all'interno di una dimensione rurale di provincia, si manifesta. C'è veramente anche lì un contrasto rispetto agli spostamenti che il protagonista farà dalla zona, appunto, dove lui vive, alla città, che anticipano e riflettono quelle avanguardie europee, penso ai francesi, ai surrealisti, che già nel cinema stavano lasciando un'impronta non irrilevante. Quindi è veramente un ottimo film da rivedere o da recuperare se qualcuno non l'ha visto.
1: E per restare ai rapporti tra cinema e teatro, in questo caso i rapporti sono soltanto fisici di luogo, ieri c'è stata invece l'apertura di Duende, del Festival Duende, che durerà per tutta la settimana. È stata fatta un'apertura che ha visto appunto un lavoro di contaminazione. La proposta era di natura cinematografica, era uno degli elementi che componevano una famosa performance di Marina Abramovic. La performance si teneva in teatro, vedeva la presenza dell'Abramovic sul palco e una sorta di complessità, musica dal vivo e un lavoro di palco. Parte di questo lavoro era composto da un video, che è quello che è stato proposto ieri invece, semplicemente tra virgolette, stiamo parlando di un'ora, di quasi un'ora di lavoro, il lavoro appunto in video, ovvero una performance che si ispirava alla morte di sette eroine del melodramma interpretate dalla Callas, per ognuna di queste morti, accompagnata da un'aria dell'opera relativa, l'Abramovic aveva immaginato una sorta di interpretazione che fosse immediatamente che aderisse immediatamente al dettato dell'opera, o che ne fosse una sorta di reinvenzione in qualche modo, per cui ci sono dei momenti estremamente classici tra virgolette, come l'inizio. Per esempio, si parte con Traviata muore di malattia in un letto, l'Abramovic è in un letto a fianco del proprio amato. Altri invece sono decisamente più, come dire, osano un percorso di reinterpretazione e di reinvenzione di queste figure, di questi personaggi, dei sentimenti che portano con sé. Il video, quello che abbiamo visto ieri, era tutto accompagnato, le sette romanze e le sette arie erano tutte cantate dalla voce della Callas, quando invece l'operazione è andata in scena in teatro c'erano sette soprano che si alternavano sul palcoscenico dando voce alle sette eroine, e poi c'era, appunto, dicevo prima, un lavoro di palco che completava tutta l'operazione, che qui non abbiamo visto. Un lavoro molto molto affascinante dal punto di vista figurativo, e sul discorso dell'interpretazione ci si può discutere, è un gioco anche, riutilizzo questa parola che ho usato prima per Guadagnino, di provocazione, per cui alcune delle reinvenzioni sono decisamente, giocano con il gusto dell'eccesso senza alcun dubbio, ma resta comunque un'operazione di grandissimo fascino di una delle più grandi artiste contemporanee, indipendentemente dai gusti personali, che ha lasciato un segno importantissimo su quello che è il concetto di arte contemporanea e di performance per quello che riguarda il nostro presente. Dicevo teatro, e chiudo a questo punto la parentesi con una segnalazione, uno spettacolo a cui avevamo già accennato nel presentare la stagione del Paolo Pini, Da vicino nessuno è normale. Siamo a Milano, negli spazi appunto dell'ex Paolo Pini, che si raggiunge molto facilmente in metropolitana con la linea gialla, la fermata è Affori e Ferrovie. Lo spettacolo va in scena questa sera, data secca, martedì 9 alle 20:30, e si tratta di una produzione della compagnia Fanny Alexander, tratta dai racconti di Edith Wharton, tradotti da Chiara Lagani per Einaudi, volume pubblicato lo scorso anno. Lo spettacolo si intitola Ghosts, perché Chiara Lagani parte da questi racconti, ne seleziona 5 che in modo più o meno diretto giocano con la figura del fantasma. Moltissima della produzione, gran parte della produzione breve di Edith Wharton ha a che fare con le figure dei fantasmi. Ricordo che Edith Wharton, la cito anche perché c'entra col nostro percorso di trasmissione cinematografica, da due suoi romanzi, L'età dell'innocenza e La casa della gioia, sono stati tratti due film, uno diretto da Scorsese e uno straordinario diretto da Terence Davis, sì, che, voglio dire, la mettono di diritto in questo spazio, la fanno rientrare di diritto in questo spazio. Io la conoscevo per i suoi romanzi, non la conoscevo per i suoi racconti. Questo volume è stata l'occasione di incontrarli ed è stata, per quanto mi riguarda, una assoluta folgorazione. Vale ovviamente il materiale di partenza, vale il lavoro di Chiara Lagani, che da molti anni si sta dedicando a un lavoro di traduzione per quello che è la narrativa e non soltanto per quello che riguarda il palcoscenico e la scena. Ricordo, solo per dire una cosa, che Chiara Lagani ha tradotto il Romeo e Giulietta che poche stagioni fa Mario Martone ha portato in scena al Piccolo Teatro di Milano, quindi lavora anche sulla traduzione per il teatro. Ma è moltissimo altro il materiale con cui si confronta, per esempio l'intero ciclo di Oz di Baum, pubblicato da Einaudi, piuttosto che un lavoro di Luis Carlos, Silvie Bruno, anche in questo caso pubblicato da Einaudi, solo per fermarci alla narrativa. Dicevo, un volume di racconti, il volume si intitola La finestra della signora Manstey e altri racconti, dove Chiara Lagani opera una scelta di testi che vanno in ordine cronologico dal primo racconto pubblicato da Edith Wharton, quello che dà titolo a titolo libro, fino all'ultimo, composto poco prima della morte, che si intitola Ogni Santi. E in questo percorso cronologico cerca in qualche modo, in una introduzione decisamente molto molto suggestiva e densa, di individuare una sorta di percorso personale per quello che riguarda l'attrice, una sorta di percorso di sovrapposizione tra quelli che sono stati i percorsi emotivi e sociali, i temi che hanno in qualche modo contrassegnato la vicenda della nostra autrice, con quello che poi si riflette nei suoi romanzi, nei suoi scritti. Dicevo, 5 testi che hanno più o meno a che fare con la classica concezione del fantasma, non è soltanto il fantasma letterario, i fantasmi sono le ombre del cuore, sono i fantasmi della coscienza, sono le inquietudini che ci portiamo dietro. Io non ho ancora visto lo spettacolo, ho letto il libro, non ho ancora visto lo spettacolo, quindi vi posso raccontare solo quello che ne ho letto cercando in rete, e una delle cose che più mi hanno suggestionato è l'idea che la scrittura della Wharton, che è una scrittura estremamente elegante, raffinata, il mondo, i personaggi, a parte poche eccezioni della Wharton, sono personaggi che appartengono a classi alte, all'upper class, stiamo parlando di una società privilegiata che si muove e parla anche in un certo modo, e quindi il racconto di quella società prevede anche una prosa che si adegui a quel modo, ma questa prosa levigata, elegante, controllata, porta appunto, prevede in sottotraccia una serie di inquietudini e di dissonanze, tra virgolette, che si manifestano progressivamente nel corso del racconto. E questa doppia natura, per quello che ho letto, si manifesta in qualche modo nella presenza in scena dei due protagonisti. Non vi ho ancora letto La locandina, lo faccio al volo se ce l'ho davanti. Sì, esatto. Allora, in scena Chiara Lagani, anche lei protagonista in scena, con Andrea Argentieri. La musica, il sound design e la regia del suono sono di Luigi Ceccarelli. La regia, le scene, luci e i video sono di Luigi Noa De Angelis. Chiara Lagani firma anche la drammaturgia e i costumi. Dicevo, due presenze in scena, due presenze che in qualche modo danno conto di questo doppio binario della scrittura. Una presenza più concreta, più come dire, tangibile, più immediatamente narrativa, e un'altra che invece in qualche modo è lo specchio di questa presenza, ne è il lato, non dico necessariamente quello scuro, ma in qualche modo il riflesso, ne è lo sguardo di traverso, ne è la visione ai margini, ciò che rivela cose immediate, soltanto, come dire, intraviste, soltanto accennate, e che invece dall'altra parte assume una sorta di corposità, di matericità che dà conto appunto di questi due livelli. Non vi dico nient'altro perché appunto lo spettacolo non l'ho visto, vi cito soltanto una cosa da una recensione che mi ha molto divertito. Mi rifaccio a tutta quella mitologia che magari noi non abbiamo vissuto in sala, ma che comunque ogni tanto ritroviamo leggendo recensioni piuttosto che pezzi giornalistici, per cui di fronte a film horror, film thriller, film de paura, arriva tutto quel momento in cui ci si racconta di persone che sono svenute in sala, di malori, di ambulanze che sono intervenute, gente che scappa dal cinema terrorizzata perché non sostiene la visione. Ora, in una recensione, nello specifico quella di Sipario, si dice letteralmente: in questo spazio teatrale si avverte una richiesta tacita di coraggio. Quei pochi che non ne possiedono abbastanza si sentono sopraffatti dall'intensità emotiva dell'opera e scelgono di abbandonare la sala. Ecco, non mi era mai capitato di leggerlo a proposito dello spettacolo teatrale. Non credo che il lavoro di Fanny Alexander vada nel segno del terrorizzare gli spettatori, perché non lo fa la scrittura della Wharton. Non credo che abbiano scelto una chiave così immediatamente pop per questo lavoro. Credo, visto il percorso straordinario di questa compagnia e il materiale straordinario su cui lavorano, perché lo ribadisco, è un libro incredibile, assolutamente incredibile, di potervi ad occhi chiusi consigliare questo lavoro. Io sarò in sala, quindi se poi dopo la visione vorrete prendermela con me, se non vi è piaciuto, sarò lì a rispondere, a prendermi la mia responsabilità. Questa sera, martedì 9 alle 20:30, Milano, ex Paolo Pini, Olinda, Da vicino nessuno è normale, Ghosts di Fanny Alexander, Chiara Lagani, Edith Wharton, sono i quattro nomi coinvolti in questa, che mi dico, mi permetto di, senza averlo visto, di dire operazione straordinaria.
2: Le tue parole mi hanno riportato alla mente dei ricordi di quando ho approfondito il mondo affascinantissimo del precinema. Nel precinema, ma in tempi veramente molto molto lontani, perché si parla di precinema già con le lanterne magiche, le ombre cinesi, quindi il teatro d'ombre, quindi a partire dal 400-500 la prima lanterna magica inevitabilmente arriva dall'Oriente e arriva a Venezia. Quelli che intravedono in queste opportunità. Da un lato una professione, dei guadagni cospicui, andando proprio incontro alla curiosità delle persone, alla estrema novità di quella proposta, però avevano, in virtù anche della loro capacità affabulatoria, del loro senso registico, del loro senso di creare degli spettacoli che inevitabilmente avevano bisogno del buio per potersi rappresentare, giocavano moltissimo, anche perché chiaramente il pubblico dell'epoca era stupefatto di fronte a questi eventi paranormali che non riusciva a spiegarli, e le reazioni erano veramente di anche paura, non solo di sorpresa. E l'abilità di questi artisti, uno dei più famosi è un inglese che si chiamava Robertson, 700, era quello di, come dire, interagire col pubblico dicendo: io sono un mago, sono uno che è capace di riportare, grazie alle lanterne magiche, in vita ciò che sta nell'oltretomba, magari anche persone a te care. E quindi, siccome aveva bisogno di immagini dipinte, chiedeva magari l'immagine dell'innamorata, dell'innamorato, magari perduto, morto giovane, oppure terrorizzava con la rievocazione di personaggi della storia, per esempio il periodo del terrore, Robespierre. E le cronache del tempo raccontano proprio di svenimenti in sala, ma anche di, come dire, momenti dove l'ordine pubblico, spesso questi spettacoli venivano interrotti dalle autorità perché si creava panico in sala, scontri, richieste inaudite o anche accuse, e quindi il clima era veramente incandescente. E questo succedeva in virtù di questo essere, da un lato, chiaramente in una società non ancora pronta, preparata a quella che può essere la decodifica di un

0: ci sono stati anche dei documentari su questo, ce n'è uno francese bellissimo che racconta proprio, racconta ma partendo dalla finzione, ricostruisce questi momenti, e c'è una battuta dove siamo in piena rivoluzione francese e c'è qualcuno che ha paura di questi artisti che passano dalle campagne ai teatri, perché li vede come qualcosa di sovversivo, e a una delle accuse che gli vengono lanciate Robertson risponde: io mi preoccuperei di più di chi osa sfidare la morte. Fantastico, veramente. E a tal proposito, la scuola è finita, i bambini, essendo io un insegnante della primaria, mi hanno detto che vanno al Grest, e mi hanno detto che una delle gite al Grest che faranno è a Movieland. Allora io ho detto: andate nel Castello delle Streghe, dove qua forse oggi abbiamo la possibilità di fare un'esperienza simile a questa del precinema, perché anni fa la paura più grande che ho avuto nella mia vita io l'ho avuta lì, perché inconsapevole sono entrato in quello che pensavo da bambino il classico Castello delle Streghe con Dracula finto, e invece a Movieland ci sono gli attori,
1: certo,
0: che interagiscono. Ho visto una cella, mi sembrava di vedere la statua di un carcerato, questo si è lanciato contro di me, se non mi è venuto l'infarto in quel momento. L'ho ricoperto di insulti, ma ho detto: sei un ottimo attore, chissà come lui si sarà divertito. Mi ha letteralmente terrorizzato.
1: Deve essere divertente fare quel lavoro lì, però cioè,
0: sì. Spero che lo paghino bene.
1: Cosa facciamo? Andiamo con un altro brano?
2: Vai Simone, lei è sempre Burr, il pezzo è
1: Anzol.

0: Ansol, mi piacciono i brani dove non ti danno un riferimento ritmico. Continuava a passare dal battere al levare e mai nello stesso momento. Bravo, Bur.
1: Allora, ultima segnalazione che

0: riguarda in questo caso la rete, perché è bello, sì, andiamo al cinema, è molto bello, io ci sono in teatro, in sala, tutte le volte in teatro dico, e poi al cinema, in sala, ogni volta che posso, ma poi ci sono i film che non ti fanno vedere, allora a un certo punto te li devi cercare da solo e finisci per guardarteli a casa. Uno di questi è Il percorso di un autore che io amo follemente, un autore argentino, si chiama Marco Berger, e lui esordisce nel 2009, se non mi sbaglio, adesso ve lo dico esattamente, esatto, nel 2009 con un film che si intitola Plan B, con quello immediatamente successivo arriva in Italia, è stato distribuito in home video, ma è stato distribuito, si tratta di un film che si intitola Ausenci, e poi per quanto riguarda il nostro mercato scompare, nonostante abbia una produzione di lungometraggi e di cortometraggi decisamente importante. La scorsa stagione ritorna come se fosse la scoperta del secolo, con quello che probabilmente il suo film più debole era L'amante dell'astronauta. Era un film che molto aveva della sua sensibilità, della sua scrittura, del suo percorso, ma giocava su tuoni un po' più almodovariani che in realtà non gli appartengono per nulla. Era comunque una bella occasione per incontrare il suo lavoro. Dubito che vedremo il lavoro successivo, che è Perro Perro, che è uscito lo scorso anno, lo si trova abbastanza facilmente in rete anche con i sottotitoli, ed è uno scarto davvero importantissimo che ritorna invece a quelle che sono i suoi linguaggi, la sua sensibilità. La faccio molto breve, è un autore che gioca moltissimo sul minimalismo, le sue sono storie estremamente piccole, fatte di rapporti molto intimi, molti suoi film sono attorno a due personaggi, ovviamente inseriti in un contesto, in una rete di relazioni, in un preciso luogo sociale e geografico, ma il focus è attorno alla loro, all'intimità di questa relazione, e questa relazione molto spesso è tra due uomini, che non significa sentimentale o sessuale, significa relazione tra due figure maschili, e quindi con una riflessione su tutto quello che è l'immaginario, tanto di sensibilità personale quanto di ruolo sociale che riveste l'essere un uomo. Quindi una riflessione sicuramente sul patriarcato, quindi una riflessione sul, dal punto di vista narrativo, sul fantasma dell'amicizia virile, quindi una riflessione su quella che è una serie di codici e di modalità di relazione che si possono o non possono instaurare tra due uomini. A fianco di questo, che è il dato principale della sua filmografia, ci sono invece poi alcuni titoli che sono invece decisamente più politici e provocatori, uso un'altra volta, è la terza volta oggi questa espressione, sono per esempio una sorta, due film che compongono un dittico, sono Los Agitadores e Taekwondo, che raccontano di maschile come tossicità anche all'interno di una comunità maschile, senza necessariamente mettere di mezzo il confronto con il femminile. È sufficiente essere maschio in una comunità di maschi per autoalimentare questi meccanismi di tossicità che poi diventano anche autodistruttivi a tutti gli effetti, piuttosto che alcuni episodi come un film che si intitola Mariposa, che ruotano tutto questo, questi temi e queste suggestioni che vi ho raccontato, ma cercano anche una leggerezza quasi favolistica, e uno di questi, non leggerezza ma favolistica sicuramente, è quest'ultimo Perro Perro, dove il nostro protagonista incontra diciamo che la situazione potrebbe essere quella di noi che stiamo camminando per strada, incontriamo un cagnolino che ci fa le feste, decidiamo che il cagnolino ci piace tanto, ci sta simpatico, ce lo portiamo a casa e ci prendiamo cura di lui. Il fatto è che il cagnolino nel film è interpretato da un uomo, punto. Per cui si rivolgono a lui come se fosse un cucciolo raccolto per strada, ma quello che abbiamo di fronte è una figura umana a tutti gli effetti. Quindi c'è questo gioco di surrealtà e di favola, tra virgolette, che non necessariamente però prevede degli sviluppi da favola consolatoria, tranquillizzante, ma come ben sappiamo, perché nella natura delle favole, porta con sé, come dire, tutto un sottotesto che è in grado di essere inquietante e disturbante. Quindi segnatevelo, nel caso non abbiate mai visto titoli suoi, io vi consiglio almeno uno a caso, di recuperarlo. Lui si chiama Marco Berger, viene dall'Argentina, quest'ultimo titolo si intitola Perro Perro, quello che forse, non so, in rete più facilmente recuperabile con, proprio per la sua distribuzione in un video in Italia, era Ausenci, che raccontava di un rapporto estremamente problematico tra un insegnante ed un suo alunno, mettendo in gioco, con, perdonatemi il bisticcio, un gioco di specchi estremamente articolato e complesso, una riflessione sulla sessualità adolescenziale. Marco Berger, segnatevelo e frequentatelo.
1: Bene.
2: Conosco e apprezzo.
1: Io direi che possiamo andare ad ascoltare l'ultimo brano e poi ci salutiamo. Ok, l'ultimo brano si chiama Vale Brinde.

0: Vale Brinde quindi, e con questa chiudiamo questa puntata di Celluloide, come sempre grazie Camillo e grazie Massimo.
1: Grazie Simone, grazie Massimo, grazie a tutte e tutti. Noi ci ritroviamo qui giovedì per Mezzasala.
0: Esatto.
2: Ciao ciao.
0: Ciao ciao.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andremo a leggere un estratto dall'ultimo romanzo di Michael Zandurion, In viaggio contromano, uscito nel 2009 e ristampato recentemente da Marcos y Marcos nella traduzione di Claudia Tarolo. Michael Zandurion vive a Detroit con la moglie Rita, bibliotecaria, un certo numero di gatti e migliaia di oggetti molto vintage. Dopo aver letto e amato Carver, Toole e Brautigan, ha scritto una raccolta di racconti, Il mondo delle cose. Il suo primo romanzo, Second Hand, è la storia d'amore tra Richard e Teresa, bislacchi e imbranati ma uniti dal desiderio di proteggere cose che altri hanno abbandonato. Poi è venuto Beautiful Music, che parla del potere salvifico della musica nella vita di un adolescente di Detroit degli anni 70. E da questo romanzo, nell'originale The Leisure Seeker, in onore del re dei camper anni 70 negli Stati Uniti, Paolo Virzì ha tratto un film, Ella e John, con Helen Mirren e Donald Sutherland nei panni dei due protagonisti, acclamato alla Biennale di Venezia 2017 e poi distribuito in tutto il mondo. Ma di che parla In viaggio contromano, invece? Poche storie. Ella e John hanno deciso, partiranno. E chi se ne frega dei divieti e delle ansie dei figli? Al diavolo medici, paramedici, rompiscatole che ti ammorbano a suon di esami, prescrizioni, precauzioni. Ella ha più problemi sanitari di un paese del terzo mondo. John non ricorda come si chiama sua moglie, ma insieme formano una persona intera. Di cose grandiose se ne possono fare anche all'ultimo round, anche dopo una vita che non ha nulla di straordinario. E allora? Si parte e stop. In barba a ogni cautela, ogni pallosa ragionevolezza, a 80 anni suonati, Ella e John balzano sul loro camper, un vecchio Leisure Seeker, e attraversano l'America da est a ovest. Partendo da Detroit, puntano dritti a Disneyland lungo la mitica Route 66. Un vero e proprio viaggio contromano a base di cocktail vietati, hippies irriducibili, diapositive all'alba, malviventi messi in fuga. Un inno alla strada, un caleidoscopio di paesaggi strepitosi e cittadine fantasma, ansie, sogni, paure. Quello che è stato, che si è amato, quel che è qui e ora e più non sarà. Perché la vita è profondamente nostra, drammaticamente grande. Fino all'ultimo chilometro. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

In viaggio contromano di Michael Zandurian. Capitolo 1. Michigan. Noi siamo turisti. Ho finito per farmene una ragione. Io e mio marito non siamo mai stati i tipi che viaggiano per espandere la mente. Abbiamo viaggiato per divertimento. Wikiwachi, Gatlinburg, South of the Border, Lake George, Rock City, Wall Drug. Abbiamo visto maiali e cavalli che nuotano, un palazzo russo ricoperto di chicchi di grano, ragazzine che bevono Pepsi Cola sott'acqua da una bottiglietta da 25 centilitri, il London Bridge in mezzo al deserto, un pappagallo in bicicletta su una fune sospesa. L'abbiamo sempre saputo. Questo viaggio, il nostro ultimo viaggio, l'abbiamo organizzato all'improvviso. Privilegio dei pensionati. E sono felicissima della mia scelta, anche se tutti, medici, figli, volevano impedirci di andare. Le sconsiglio vivamente ogni tipo di viaggio, ella, ha detto il dottor Tomaszewski, uno dei 100 medici che adesso si occupano di me, non appena ho accennato che mi sarebbe piaciuto partire con mio marito. Ed è bastato che buttassi lì a mia figlia l'idea di un umilissimo fine settimana perché lei usasse il tono normalmente riservato a un cucciolo disubbidiente. No! Ma John e io avevamo bisogno di una vacanza. Ne avevamo bisogno più che mai. Detto tra noi, ai medici interessa soltanto avermi sotto mano per infliggermi le loro analisi, punzecchiarmi con i loro strumenti gelidi, avvistare macchie dentro di me. E l'hanno già fatto in abbondanza. I ragazzi saranno senz'altro preoccupati del nostro benessere, ma non sono davvero affari loro. Se anche dispongono di un'ampia procura sulla gestione dei nostri affari, beh, questo non significa che siano al ponte di comando. E magari ve lo starete chiedendo anche voi, è davvero una buona idea? Due vecchiardi disgraziati, una con più problemi sanitari di una nazione del terzo mondo, l'altro così demente da non sapere nemmeno che giorno è, e in procinto di attraversare gli Stati Uniti in camper? Ma non scherziamo, è evidente che non è una buona idea. Mi viene in mente la storia di Ambrose Bierce, autore di Racconti dell'orrore che adoravo da ragazza. Quando compì 70 anni, decise così, di punto in bianco, di sparire in Messico. Scrisse: «Naturalmente è possibile, anzi probabile, che non ritornerò. Sono paesi strani in cui succede di tutto». E scrisse anche: «Sempre meglio della vecchiaia, della malattia o di cadere dalle scale nella cantina». Avendo una buona esperienza di tutte e tre le cose, beh, concordo caldamente con l'amico Ambrose. In parole povere, non avevamo nulla da perdere. E così ho deciso di passare all'azione. Il nostro piccolo camper, il Leisure Seeker, era pronto a partire. Ma lo è sempre stato, da quando siamo andati in pensione. Quindi, dopo aver garantito ai miei figli che una vacanza era l'ultima cosa che mi passava per la testa, ho rapito mio marito John e siamo fuggiti. Destinazione Disneyland, California. È lì che portavamo i bambini, quindi lo preferiamo all'altro. E in fondo a questo punto della nostra vita siamo più bambini che mai, e soprattutto John. Dal circondario di Detroit, dove abbiamo passato la vita, puntiamo a ovest, attraverso lo stato. Per ora si viaggia da Dio, in comodità e in pace. L'aria che entra dal mio finestrino produce un whoosh setoso di rumore bianco mentre i chilometri ci strappano ai nostri vecchi sé. La mente sgombra, cala il dolore, si dissolvono le ansie, almeno per qualche ora. John non spiccica parola, ma sembra molto contento di guidare. È una delle sue giornate buone. Dopo circa 3 ore ci fermiamo per la nostra prima notte in una cittadina di villeggiatura che si compiace di definirsi colonia di artisti. Entrando in città, spicca, immersa nei sempreverdi, una tavolozza da pittore grande come una piscina per bambini, ogni chiazza di pittura contrassegnata da una lampada colorata che illumina la tinta corrispondente. Accanto, un'insegna: Saugatuck. È qui che abbiamo trascorso la nostra luna di miele quasi 60 anni fa.
nella pensione della signora Miller, rasa al suolo da gran tempo. C'eravamo venuti in Greyhound. Ecco il nostro viaggio di nozze: saltare su un pullman per il Michigan occidentale. Non potevamo permetterci altro, ma per noi era già un'emozione. Che bello divertirsi con poco. E dopo esserci registrati al campeggio dei caravan, andiamo a passeggiare, nei limiti delle nostre possibilità, si intende, per goderci quel che resta nel pomeriggio. Sono contenta di essere di nuovo qui con mio marito dopo tanto tempo. Sono passati almeno 30 anni dalla nostra ultima visita. E tutto sommato, la città non è molto cambiata. Pullula di pasticcerie, gallerie d'arte, gelaterie, botteghe d'antiquariato. Il parco è dove lo ricordavo. E molti degli edifici più vecchi sono ancora in piedi e in buono stato. Mi sorprende che i residenti non abbiano sentito il bisogno di demolire tutto e ricostruire da zero. Devono aver capito che la gente, quando va in vacanza, vuole tornare in un posto che conosce, che continua a sentire suo, sebbene per un periodo limitato. Ci fermiamo su una panchina in Main Street. L'aria autunnale sa di torta al cioccolato. Sfilano famiglie in felpa e pantaloncini corti, leccando coni gelato, chiacchierando, le loro risate acute e distratte, voci distese e vacanziere. «Bello qui», dice John, le sue prime parole dal nostro arrivo. «Siamo a casa?» «No, ma bello è bello», rispondo. John, ovunque siamo, chiede immancabilmente se siamo a casa. Specie nell'ultimo anno, da quando le cose si sono messe al peggio. I veri problemi di memoria sono cominciati circa 4 anni fa, anche se qualche avvisaglia c'era già stata. È stato un processo graduale il suo. I miei problemi sono insorti molto più di recente. Mi dicono che siamo fortunati, ma io non la vedo così. Nella sua testa prima hanno iniziato a smangiarsi lentamente gli angoli della lavagna, poi i bordi dei bordi, formando un cerchio sempre più piccolo che tende a chiudersi su se stesso. Rimangono solo chiazze di ricordi qua e là, zone dove il cancellino non ha lavorato a fondo, reminiscenze che gli sento evocare all'infinito. Di tanto in tanto, in uno sprazzo di lucidità, si rende conto di aver dimenticato la maggior parte della nostra vita comune, ma ultimamente accade di rado. Mi sollevano il morale le rare occasioni in cui è infastidito dalla sua smemoratezza, perché significa che è ancora da questa parte, qui con me. E di solito non lo è. Beh, fa lo stesso, ci penso io a custodire i ricordi. Durante la notte John dorme incredibilmente bene, mentre io quasi non chiudo occhio. Rimango alzata a leggere o a guardare assurdi talk show notturni sul nostro minuscolo televisore a pile. Unica compagnia, la mia parrucca sul suo sostegno di polistirolo. Me ne sto lì con lei nella penombra azzurrina ad ascoltare Jay Leno al rombo di John e delle sue adenoidi. Non importa. Non riesco ad appisolarmi per più di un paio d'ore comunque, e di solito non mi pesa. A questo punto il sonno mi sembra un lusso che non mi posso permettere. John ha lasciato il portafogli, le monete e le chiavi sul tavolo, come fa a casa. Prendo il suo portafogli massiccio, in cuoio lavorato a quadrotti, scurito dal sudore, e lo apro. Emana odore di muschio e fa un rumore vischioso mentre ci frugo dentro. È un disastro, come immagino sia la sua mente, tutto mischiato e appiccicato insieme. L'intrico che ho visto raffigurato nella brochure degli studi medici, pezzetti di carta macchiati di scarabocchi illeggibili, biglietti da visita di persone morte da tempo, la chiave di riserva di un'auto venduta anni fa, tessere assicurative scadute accanto a quelle nuove. Saranno almeno 10 anni che non lo svuota. Mi chiedo come faccia a sedercisi sopra. Non c'è da stupirsi che abbia sempre mal di schiena. Infilo il dito in uno scomparto e trovo un foglietto ripiegato 2 volte. A differenza del resto, non sembrerebbe lì da sempre. Lo apro. È una fotografia strappata da qualche parte. A un primo sguardo pare una foto di famiglia, persone riunite davanti a una casa, ma non ne riconosco nessuna. Spiegando il bordo inferiore smangiato, vedo una didascalia.
i vostri amici della Publishers Clearing House. Va detto che riceviamo una mole incredibile di posta da questa società. All'inizio della sua malattia, John a un certo punto si era fissato sulla Publishers Clearing House. Partecipava di continuo ai loro concorsi a premi, abbonandoci a riviste totalmente inutili: Adolescenza Oggi, Guida Fuoristrada, Furetti da Caccia. Nel giro di poco i bastardi cominciarono a mandarci 3 lettere la settimana, e più avanti è diventato sempre più difficile per John decifrare le loro modalità di iscrizione, e le lettere, aperte e lette a metà, hanno cominciato a impilarsi. E ci vuole un po', ma alla fine capisco perché John tiene questa fotografia nel portafogli. Pensa che sia una foto della sua di famiglia. Scoppio a ridere e rido tanto forte che ho paura di svegliarlo. Rido fino alle lacrime e strappo la fotografia in 1000 minuscoli pezzetti.

Capitolo 2. Indiana. Procediamo di buon'ora nella foschia della statale dell'Indiana verso Chicago, dove imboccheremo la Route 66 nel suo punto di avvio ufficiale. Di norma è meglio tenersi alla larga dalle grandi città, sono posti pericolosi per i vecchi. Non riesci a stare al passo, ti riducono in polpette, ricordatevelo. Ma è domenica mattina e il traffico è al suo minimo. Beh, si fa per dire, camion giganteschi ci sorpassano rombando a 120-130 all'ora e anche di più. Ma John non fa una piega. Sebbene la sua mente stia andando in fumo, è ancora un ottimo guidatore. Mi fa venire in mente Dustin Hoffman in Rain Man. Sarà per via di tutti i viaggi in auto che abbiamo fatto in passato o perché guida da quando aveva 13 anni, ma ho l'impressione che è un talento che non perderà. Comunque, una volta entrati nel ritmo della guida prolungata, è solo questione di orientarsi. Compito mio, regina delle mappe. Schivare svincoli traditori, intercettare i pericoli che piombano su di noi nello specchietto retrovisore. E d'un tratto l'aria diventa piatta e grigia. Fabbriche e fonderie luccicano in lontananza sotto una coltre di nebbia sporca. John fa una smorfia, si volta verso di me e chiede: ma hai fatto una puzza? No, rispondo, siamo nei pressi di Gary.

Capitolo 3. Illinois. Fuori Chicago, l'autostrada Dan Ryan è abbastanza sgombra e vanno tutti troppo veloce. John cerca di tenere la destra, ma le corsie sfuggono continuamente e altre se ne aggiungono. Forse sarebbe più prudente prendere la Route 66 a Joliet, come avevo pensato in un primo tempo. Solo che una parte di me ha bisogno di compiere questo viaggio dall'inizio vero e proprio alla sua vera fine. Convenzionalmente la Route 66 parte dal lago Michigan all'incrocio tra Jackson Boulevard e Lakeshore Drive, che troviamo senza grandi problemi. Più difficile localizzare il punto di partenza ufficiale tra Michigan Avenue e Adam Street. Quando finalmente individuiamo il cartello, chiedo a John di accostare. Di solito non è uno scherzo, ma oggi la strada è deserta. Inizia qui la storica Illinois US 66 Route. Mi affaccio al finestrino per guardare meglio, senza scendere dal camper. La mia parrucca non reggerebbe il vento. Rotolerebbe lungo Adam Street come una salsola, in men che non si dica. «Ci siamo!» annuncio a John. «Sì, signore!» risponde lui con grande entusiasmo. «Non sono certa che capisca cosa stiamo facendo». Gli dico di proseguire sulla Adams. Procediamo tra palazzi altissimi che bloccano la luce del sole. Questo crepuscolo dei grattacieli mi infonde una strana sensazione di sicurezza. Quando prendiamo Ogden Avenue, comincio a vedere le indicazioni. A Berwyn ci sono insegne della Route 66 appese ai lampioni e vedo un posto chiamato Agenzia Immobiliare della Route 66. A Cicero, il vecchio territorio di Al Capone, ormai la gente si è svegliata. Passeggiano senza fretta, si godono la domenica mattina. È quello che dobbiamo fare anche noi, se vogliamo sopravvivere a questo viaggio. Senza fretta, senza tensione, senza autostrade a quattro corsie, se possiamo evitarlo. Ne abbiamo fatte anche troppe di vacanze così, con i bambini. 2 giorni per arrivare in Florida, 3 per la California. Abbiamo solo 2 settimane. Via. Adesso invece abbiamo tutto il tempo del mondo. Peccato che io sia a pezzi e John ricordi a stento il suo nome, ma non importa, me lo ricordo io. Messi insieme facciamo una persona intera. Dal marciapiedi, 2 bimbetti appena usciti dalla messa ci salutano. John suona il clacson, io sollevo la mano e la faccio ruotare sul polso come se fossi la regina Elisabetta. Oltrepassiamo la statua di un enorme pollo bianco. Lo sapevate che ci sono sezioni di Route 66 sepolte sotto l'autostrada? È così. Ce l'hanno schiaffata sopra, bastardi senza cuore. E per questo la Route 66 è ormai una strada morta, fuori servizio. Le decorazioni strappate dalle spalline come a un soldato in disgrazia. Quando incappiamo in uno di quei tratti, John accelera d'impulso, un istinto innato, il piede pesante di un figlio di Detroit. «Schiaccia, John!» gli dico con un senso di liberazione che non provo da anni. Dalla nostra posizione sopraelevata nel Leisure Seeker, la sepolta Route 66 vola sotto di noi come un'onda ruggente. D'un tratto assonnata, abbasso appena il finestrino, lasciando entrare un getto d'aria mite. Un suono simile al fruscio di lenzuola fresche di bucato. Voglio il vento in faccia. Nel vano portaoggetti trovo un foulard di plastica, antico omaggio di una tintoria nel nostro vecchio quartiere di Detroit. Me lo avvolgo intorno alla parrucca, lo annodo sotto il mento e poi abbasso il finestrino. Il foulard si gonfia come se stesse per far decollare la mia testa, con parrucca e tutto. Richiudo quasi completamente il finestrino. È mattina inoltrata adesso, il clima perfetto. Un luminoso giorno di settembre, il sole giallo pastello e sorridente che trovi nell'angolo in alto dei disegni dei bambini. Riesco ancora ad avvertire il respiro dell'autunno nell'aria, umidiccio e muschioso. È la tipica giornata autunnale che un tempo mi trasmetteva una sensazione di possibilità infinite. Ricordo un viaggio molti anni fa, quando i figli venivano ancora con noi. Guardavamo i pianori del Missouri in un giorno come questo e per un istante ci sembrava che la vita sarebbe durata per sempre, che non sarebbe mai finita. Strano cosa può farti credere un po' di sole.
Adesso l'autunno non è più la mia stagione preferita. Le foglie morte, raggrinzite, hanno perso il loro fascino, e un motivo ci sarà. L'autostrada a mille foglie finisce e siamo di nuovo sulla Route 66. Lo deduco dal gigantesco uomo spaziale vestito di verde che svetta su di un lato. John, guarda! Esclamo mentre ci avviciniamo al colosso smeraldino, l'enorme zucca in un casco integrale. E cosa c'è? Risponde John senza staccare gli occhi dalla strada. Non gliene può importare di meno. Superato anche il launching pad drive-in, mi torna la voglia di aprire il finestrino e mi rendo conto in quel momento che se mi va di sentire il vento e il sole in faccia, beh, non c'è proprio nulla che me lo vieti. Mi tolgo il foulard, mi sgancio il casco di fibre sintetiche effetto naturale Eva Gabor Milady 2 Evening Shade 75% bianca 25% nera dalla nuca, dove è precariamente attaccato agli ultimi capelli che mi restano. Infilo la mano sotto, poi tiro all'indietro verso l'altro per liberare la testa. Abbasso il finestrino e lancio l'odioso aggeggio fuori, dove ruzzola e rimbalza come un animale appena colpito. Che sollievo meraviglioso! Non so da quanto la mia testa non vedeva la luce del sole. I pochi capelli superstiti sono sottili e delicati come i primi ciuffi di un neonato. Nel vento delizioso le lunghe ciocche si storcono e danzano intorno al mio cranio, triste, turbante e srotolato, ma oggi non mi importa. Mi ha fatto tanto soffrire vedere i miei capelli indebolirsi dopo la menopausa. Mi vergognavo come se avessi fatto qualcosa di sbagliato, temevo i commenti altrui. Passi la vita a preoccuparti di quel che penserà la gente quando in realtà gli altri per lo più non pensano niente. Nelle rare occasioni in cui accade, è vero, di solito è qualcosa di brutto, ma almeno bisogna apprezzare che abbiano fatto lo sforzo di pensare. Mi volto a guardare la sagoma di polistirolo. La testa è ancora attaccata al banco con il nastro adesivo, ma non è più mia complice. Adesso mi fissa, mi giudica e si domanda «Ma cosa diavolo hai fatto?» Non mi guardo allo specchio. So di sembrare un relitto, ma non importa, mi sento già più leggera. Più in là, un edificio che ha un aspetto familiare. Aerodinamico e ampio, ha il tetto a punta di un turchese schiarito da decenni di sole. Ci sono un cavallo sbiadito e un carro su uno dei lati. E poi vedo l'insegna. Stookase. Quando andavamo in vacanza con i bambini, Kevin e Cindy, ci fermavamo spesso in questi posti, famosi per le barrette alle noci e il caffè acre. A volte cominciavano a indicarli centinaia di chilometri prima. I cartelli si ripetevano ogni 15-20 chilometri e i bambini facevano il diavolo a quattro e John diceva no, dobbiamo macinare ancora un po' di chilometri. E loro imploravano e alla fine, quando mancava un chilometro, beh, lui cedeva. E i bambini strillavano yeah! E io e John ci scambiavamo il sorriso dei genitori che sanno come viziare i propri figli. Ci sorpassa un furgone. Dopo un attimo cala di nuovo il silenzio, spezzato solo dal vento. Erano anni che non ne vedevo uno, osservo. Ti ricordi gli Stookey, John? Eh sì, risponde lui con un tono che quasi mi spingerebbe a credergli. Forza, dico, fermiamoci. Dobbiamo pur fare il pieno. E annuendo, John si porta accanto alle pompe. Non faccio in tempo a scendere dal camper che un uomo, con la sua bella camicia beige e i pantaloni marrone, si avvicina. Non abbiamo carburante, ma c'è un BP più avanti, ci informa. La voce è aspra ma non spiacevole. Si tira indietro con il pollice e la visiera del berretto bianco. Ah, non importa, rispondo. Volevamo soltanto una barretta alle noci. E scuote la testa. Non abbiamo più nemmeno quelle. E la verità è che abbiamo appena cessato l'attività. Oh, mi dispiace, faccio, aggrappandomi al bracciolo. A noi piaceva Stackey. Ci venivamo con i bambini. Alza le spalle desolato. Sì, piaceva a tutti. Mentre si allontana, riguadagno il sedile. Quando ho già allacciato la cintura e sto per dire a John di partire, l'uomo riappare accanto alla portiera. Ne ho trovata una, dice porgendomi una barretta alle noci. E se ne va prima che possa ringraziarlo.
Mi rendo conto adesso che la Route 66 si stava già disgregando quando la percorrevamo negli anni 60. Gran parte del vecchio tracciato ormai è chiuso, sepolto o deviato, rimpiazzato da tempo dalle autostrade 55, 44 e 40. In certi tratti il selciato rosa originale è talmente decotto che non si può calpestare. Eppure adesso ci sono libri e cartine che illustrano il tragitto originario, con indicazioni chilometro per chilometro, guide dei campeggi. Davvero, ho trovato tutto sul World Wide Web, in biblioteca. Pare che la gente non voglia abbandonare la vecchia strada. Un sacco di bambini nati dopo la guerra, che ci hanno viaggiato con i genitori, vogliono tornare a vederla. Evidentemente tutte le cose vecchie tornano nuove. Beh, tranne noi.

Ho fame, dice John. Andiamo da McDonald's. Ma tu vuoi sempre andare da McDonald's? Replico, toccandogli il braccio con la barretta alle noci. Tieni, mangia questa. La guarda con sospetto. E io voglio un hamburger. Infilo la barretta nel sacchetto degli snack. E prendiamoci un hamburger da qualche parte per cambiare. John adora McDonald's. Io non ne vado precisamente matta, ma lui ci potrebbe mangiare tutti i giorni. E per un po' l'ha fatto. McDonald's è stata la sua meta fissa per qualche anno, dopo che è andato in pensione. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a metà mattina. A un certo punto cominciai a chiedermi cosa ci fosse di tanto attraente e lo accompagnai. Beh, nient'altro che una manica di vecchi mufloni seduti lì a ingurgitare grassi, a bere caffè in offerta speciale, leggere i giornali e inveire su come va il mondo. Si facevano versare la seconda tazza compresa nel prezzo e giù da capo man mano che spuntavano nuovi mufloni. Non vedevo l'ora di andarmene. Non ci tornai mai più e immagino che lui non desiderasse altro. Credo che John avesse appunto bisogno di un posto dove stare lontano da me dopo aver smesso di lavorare. E detto fuori dai denti, beh, io ero più che felice che si levasse dai piedi. Però, una volta abituati ai ritmi di quella nuova vita, cominciamo a passarcela piuttosto bene. Eravamo entrambi in uno stato fisico più che dignitoso e ci davamo parecchio da fare. Quando John tornava dal McDonald's, ci dedicavamo a lavoretti di casa, sbrigavamo commissioni, rincorrevamo le offerte dei supermercati o dei grandi magazzini, ci concedevamo uno spettacolo pomeridiano, cenavamo presto. Riempivamo il serbatoio del Leisure Seeker e ce ne andavamo in giro per il fine settimana con amici o ci spingevamo fino agli outlet di Birch Run. Fu un buon periodo che finì troppo presto. Ci ritrovammo di colpo a trascorrere le giornate passando da uno studio medico all'altro, le settimane ad angosciarci per gli esami da fare, i mesi a riprenderci dopo averli fatti. E nel giro di poco rimanere in vita diventò un lavoro a tempo pieno. Naturale che avessimo bisogno di una vacanza. Riusciamo a scantonare McDonald's e ci fermiamo a pranzare nei dintorni di Normal, Illinois. Impugno il mio bastone a quattro piedi e mi calo dal camper. John è ancora arzillo. È già accorso in mio aiuto. Ti prendo io, dice. Messi insieme ce la caviamo benissimo noi due. All'interno il ristorante vorrebbe sembrare anni 50, ma non assomiglia per niente a come me li ricordo io. A un certo punto la gente deve essersi convinta che quel decennio fosse tutto a base di festicciole danzanti, gonne a campana, rock and roll, Thunderbird rosso fiammante, James Dean, Marilyn Monroe e Elvis. Buffo come un intero decennio possa ridursi a poche immagini pescate più o meno a caso. Per me quel decennio ha significato pannolini, passeggini, aborti spontanei e le acrobazie per dare vitto e alloggio a tre persone con $47 alla settimana. Come io e John ci sediamo a un tavolo, una ragazza in stile drive-in viene verso di noi. Perché drive-in? Siamo all'interno di un locale, per la miseria. Ha i capelli tinti di biondo, occhi e boccuccia da bambolina. Benvenuti al ristorante della Route 66, dice in un bisbiglio. Mi chiamo Chantal e sono la vostra cameriera. È un'affermazione che mi lascia interdetta e mi viene da rispondere: buongiorno Chantal, io sono Ella e questo è mio marito John. Direi che siamo i suoi clienti. Voglio un hamburger, taglia corto John. Ha lasciato per strada anche le buone maniere insieme alla memoria. E cerco di riderci sopra. Sì, prendiamo tutti e due un hamburger e un bel caffè. Chantal è delusa. Magari la pagano a percentuale. Posso consigliarvi le patatine Fabian? Un pelvis shake? Un cosa? È un milkshake al cioccolato. Mi fa un cenno di complicità. È buonissimo. Ah, ma certo, non me lo faccio ripetere due volte. Pelvis shake in arrivo! Esclama, felice di aver concluso l'affare. Quando la nostra nuova amica Chantal ci lascia, vado a fare una telefonata. Mamma, ma dove cazzo siete finiti? Strilla mia figlia al telefono, così, nell'atrio di un ristorante. Mi guardo intorno, vergognandomi quasi di starla ad ascoltare. Non so dove abbia preso certi modi, da meno di certo. Cindy, tesoro, non usare questo linguaggio. Io e tuo padre stiamo bene, stiamo facendo un viaggetto.
Ecco, non posso crederci ancora con questa storia. Ma se ne abbiamo parlato e riparlato e si era deciso che una cosa simile era fuori discussione. È proprio esasperata. E non mi piace che si scaldi così. Ha avuto problemi di pressione ultimamente e non le fa certo bene agitarsi in questo modo. Cindy, datti una calmata. Io e tuo padre non avevamo deciso un bel niente. Tu, Kevin e i medici avete deciso per noi. E si dà il caso che abbiamo deciso di partire lo stesso. Mamma, ma tu sei malata. Ah, malata è dir poco, cara. Io sono ben oltre. Non posso credere che tu stia facendo una cosa del genere. Hai bisogno di cure mediche. Mi guardo intorno per accertarmi che nessuno mi stia a sentire e abbasso la voce. Senti, ne ho piene le tasche delle tue cure, ma cercano solo di farti stare meglio. E come? Uccidendomi? Preferisco andare in viaggio con tuo padre. Maledizione, mamma. Non credere di potermi parlare in questo tono, signorina, eh? Segue un lungo silenzio in cui Cindy si prende una pausa. È una tecnica che usava con i suoi figli quando la facevano disperare e adesso la adotta anche con noi. Mamma, dice con più calma, sai bene che papà non dovrebbe guidare nelle sue condizioni. Ah, ma tuo padre è perfettamente in grado di guidare. Non sarei partita se non ne fossi convinta. E se fate un incidente per causa sua? E se ci va di mezzo qualcuno? So che non ha tutti i torti, ma conosco John. Tuo padre non provocherà nessunissimo incidente. Non girano tranquillamente sedicenni che guidano come pazzi? E non si capisce perché non possa farlo tuo padre, che ha sempre guidato benissimo. Oh Gesù, mamma! Dice alzando la voce, segno che si sta arrendendo. Ma dove siete? Ma non ha importanza dove siamo, ci siamo appena fermati a mangiare. E dove state andando? Non mi va di farmi fare l'interrogatorio da mia figlia. Ma non so nemmeno se dovrei dirglielo, ma lo faccio comunque. Andiamo a Disneyland. A Disneyland? In California? Mi vuoi prendere in giro? È lì che mi rendo conto che mia figlia non ha perso il talento drammatico che aveva sviluppato quando era una ragazzina insopportabile. No, non ti prendo in giro. E mi sa che devo interrompere la telefonata al più presto. Chi mi dice che non possono intercettarla come in televisione? Oddio santo, non è possibile. Almeno avete portato il cellulare che vi abbiamo comprato? Certo, ma lo sai che non mi piace, tesoro. Comunque l'ho con me in caso di emergenza. Puoi farmi la cortesia di accenderlo? Dice implorante, in modo che possiamo rintracciarvi. Non credo proprio. E non hai motivo di preoccuparti tanto, ce la caveremo. È solo una piccola vacanza. Mamma, ti voglio bene, tesoro. È venuto il momento di riagganciare e io riaggancio. Se ne farà una ragione, ma si sbaglia di grosso se pensa che accenderò quel cellulare. Ho già abbastanza cancri, grazie. Torno a tavola e finalmente ci mangiamo i nostri hamburger. E il pelvis shake al cioccolato? Beh, non è niente male.

E siamo così arrivati alla fine anche di questa puntata di Con gli occhi chiusi. Vi abbiamo letto un estratto di In viaggio contromano di Michael Zandurian, libro ristampato recentemente da Marcos y Marcos, inizialmente uscito nel 2009 nella traduzione ovviamente di Claudia Tarolo, libro romanzo da cui poi è stato tratto il film Ella e John di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland nei panni dei due protagonisti. Bene, io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, spero che questa puntata vi sia piaciuta e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: C'è le linee a piedi seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto? Barbero.
4: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
5: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
6: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
7: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
8: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
9: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina libera e urlando blocchiamo tutto.
10: Hanno occupato il binario, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche il binario di stesso.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4.

Hola a todos, buon pomeriggio da parte di Beppe dello Spartak. Puntata di oggi estremamente ricca. Partiamo dai nostri appuntamenti. Questo weekend c'è il Spop 2026 a Cebo. Prima c'è anche un appuntamento di questa sera di cui parlare e tante altre cose. Poi faremo un giro nel mondo, parleremo di Sacha Zverev che ha vinto Roland Garros, ma sarebbe da ricordare una serie di cose, lo faremo. E poi anche un po' di fake news in vista dei mondiali maschili di calcio che iniziano in questi giorni. Nel frattempo facciamo andare la nostra sigla, come sempre faccio un gol di statuto.

Ed eccoci qua, siamo in onda o in replica se ci state ascoltando in versione notturna. In ogni caso questo è il contenitore dello sport popolare che dal 2018 va in onda sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Si chiama Radio Spop, è un programma realizzato dall'Unione Sportiva Stella Rossa, polisportiva di sport popolare che si muove tra Brescia e la Valle Camonica, e lo farà a maggior ragione in questa settimana, perché questa è la settimana di Spop da sempre, da quando l'Unione Sportiva esiste. È il Festival dello Sport Popolare curato da noi, curato dalle nostre squadre. È un festival popolare che si svolge da molti anni in Val Camonica, con alcune interruzioni legate soprattutto al periodo Covid. Ha avuto diverse sedi. E prima di entrare nel dettaglio di tutto il programma di Spop, perché è un programma ricchissimo, facciamo partire come sempre la sigla del GR di Radio Spop. Noi abbiamo sempre una musica che ci accompagna per raccontare le nostre cose, che è Retorica dei Disciplinata.

parliamo di spop, prima ancora in realtà facciamo anche un'altra cosa importante che è scusarci con chi ci ascolta, con tutti voi per non aver trasmesso nel 2 giugno, di questo ci scusiamo con ascoltatrici e ascoltatori e stiamo anche sugli appuntamenti scorsi perché c'è molto di cui parlare, per esempio c'è da parlare di un appuntamento che mi ha visto partecipe, io Giuseppe, però comunque nel conto dell'Unione Sportiva Strada Rossa, che è il Memorial Giacopini, che è arrivato alla quinta edizione, un'edizione molto partecipata con un torneo di pallavolo estremamente bello. Noi abbiamo dato il nostro contributo con lo stile OSSR, quindi un po' serio, un po' simpatico, con incursioni vocali e musicali. E ringraziamo ancora una volta Giovanna Giacopini che ci ha voluto anche la mia presenza, quindi è anche un ringraziamento personale a lei, un Memorial che continua nei solchi di Luca Giacopini, quindi lo sport come elemento cardine, la socialità, la comunità, il rapporto con gli animali, quindi per esempio il gruppo La Pulce di Rezzato, dove Luca Giacopini era stato volontario per tanti e tanti anni. Quindi anche questa dimensione per ricordarlo e tenerlo insieme, lo spazio Pamburi, luogo, simbolo di un certo tipo anche di comunità, che è quella di San Polino, che è un quartiere alla periferia sud-est di Brescia, nella città dalla quale trasmettiamo, e quindi c'è anche questo aspetto molto, molto importante legato alla comunità del quartiere che ancora una volta ha risposto numerosa e presente, nonostante la temperatura non fosse delle più facili, infatti nel weekend, non questo che è appena passato, ma il precedente, almeno su Brescia città è calata una cappa di caldo non indifferente che un po' stona per fine maggio, però sappiamo che purtroppo non si può dire che stona, lo diciamo lo stesso, ma la realtà del cambiamento climatico ci dice che la cosa comune è normale insieme alle tempeste d'acqua che si sono viste in questi giorni, quantomeno da queste parti. Dicevamo comunque tantissimi appuntamenti passati, presenti e futuri. Io sto su un appuntamento presente, un appuntamento che si svolge quest'oggi, al quale vi invitiamo a essere in numero estremamente numeroso, è un'iniziativa alla quale teniamo moltissimo e che rappresenta una seconda puntata di un percorso che stiamo costruendo da qualche tempo e che ci fa enormemente piacere, cioè il percorso di sport e socialità che come Unione Sportiva Stella Rossa abbiamo costruito insieme a non una di meno. Pilates e non solo, serata di sport gratuito in condivisione, appuntamento transfemminista e antifascista contro la violenza di genere. Questa sera, martedì 9 giugno, dalle 19:30, si partirà con la lettura collettiva degli ultimi dati dell'Osservatorio Lesbicidi, Femminicidi e Transicidi, curato da diverso tempo, da non una di meno. Poi ci sarà un'ora di Network Pilates curata ancora una volta da Marco Tando, che anche nella scorsa volta ha messo a disposizione le proprie competenze per un momento estremamente partecipato e molto bello. Quindi c'è questa sessione, porta il tuo tappetino e dell'acqua. Ricordiamo che all'interno di Campo Marte, sempre a Brescia, ci sono delle fontane quindi con le quali rifocillarsi. Poi troverai palloni da rugby e volley per divertirci insieme in amicizia, spazio giochi per persone piccole, comprese arrampicata e ping pong, e dalle 20:45 un aperitivo di autofinanziamento e sostegno al nodo bresciano di Brescia Città, di non una di meno. Quindi vi invitiamo ad esserci, non c'è bisogno di prenotare. Non c'è bisogno di prenotare per tutte le attività, a parte il Pilates. Quindi se volete prenotare invece per il Pilates consigliamo comunque di mandare un messaggio sui social, sui profili social del nodo di Nuna di Meno, è anche un modo per continuare a costruire quei percorsi, come per esempio è stato fatto quello per il 28 maggio che ci ha visto insieme ad altre realtà, e
È importante secondo noi costruire un certo tipo di cammino insieme e anche SPOP vi rientra. E giusto che siamo qua a parlare di SPOP, facciamo il riepilogo fondamentale di tutto il programma perché veramente c'è di tutto in questa 3 giorni e non potete assolutamente mancare quando ce vo'. Dal 12 al 14 giugno, SPOP, un programma veramente più ricco che più ricco non si può, con veramente tantissime cose. Si parte il venerdì sera con la festa grossa, cena alla casa, si parte alle 19 con la cena alla casa del parco, menù fisso 20 euro su prenotazione. Per informazioni, il numero è il seguente: 334 088 3080 per il menù alla cena alla casa del parco ad Amello venerdì 12. Ripetiamo il numero di telefono: 334 088 3080. E poi dalle 22 il DJ set in chiesetta. Beppe Miami e Big Mafia Sound con birrette, gin tonic e disagio by USSR per anche un po' riderci su. Quindi si parte in questo modo con un primo appuntamento serale, poi si parte con diversi momenti il sabato, per esempio dalle 9 alle 19:30 ci sono i tornei. Sempre più o meno a quell'ora, con partenza alle 9:30 alla Casa del Parco, punto di ritrovo per chi vuole andare ad arrampicare a Cimbergo. Per quanto riguarda i tornei, torneo di green volley 4 contro 4 misto, c'è ancora un posto, quindi muovetevi. Torneo di calcio 7 contro 7, partita la rugby touch con il presidente, Coppa Chiosco all'ultima birra. Mentre invece dalle 19:30 fino alla fine della serata, la festa più grossa, l'area feste, dicevo, cena comunitaria a cura della Proloco, dicevo, menù fisso 15 euro, promozione del torneo di SPOP, poi diversi momenti musicali, Pedro e Marchino, Jungle e Massive, e chiaramente bar e socialità a cura USSR. Poi invece ci sono domenica 14 giugno, 8:30 partenza per il trekking, sono 11 km e 750 metri di dislivello, 9:30 yoga del mattino, il corpo sa con Chiara Barcellini, dalle 13 pranzo alla casa del parco, menù fisso 20 euro, su prenotazione 334 088 3080, dalle 14 il talk con Fausto De Stefani. Fausto De Stefani è un alpinista che nella sua vita ha scalato tutti gli 8000 a cura del collettivo resistente Alta Val Camonica, più proiezione documentario legato alla vita di Fausto De Stefani. E poi in chiusura alle 16 l'assemblea plenaria a cura dell'Unione Sportiva Stella Rossa. Mi raccomando, veramente non mancate, c'è veramente di tutto. Ricordiamo ancora, per il torneo di calcio 7 contro 7, info iscrizioni 333-941-5787, sono ancora dei posti, mandando solo WhatsApp, mi raccomando. Mentre per l'ultimo posto del torneo di Green Volley, misto 4 contro 4, info iscrizioni, ancora un messaggio WhatsApp al 333-9972-430. Ripeto ancora il numero per l'ultimo posto del torneo di Green Volley: 333-997-2430. Mentre ricordiamo anche per l'arrampicata. L'arrampicata è alla falesia di Cimbergo, all'interno della riserva naturale di incisioni rupestri. Ci sono 140 tiri distribuiti in 13 settori molto vicini tra loro per un'area boulder tutta da scoprire. Il punto di ritrovo è alle 9:30 alla casa del parco ad Amello. Poi veramente ci sono tanti momenti musicali la sera dalle ore 22, quindi con Jungle Massive, Stefano B, Ergast e Tony Arms. Quindi veramente venite con noi. Vi ricordiamo anche che per lo yoga con Chiara Barcellini la domenica, l'evento è assolutamente gratuito, porta il tuo tappetino per poter fare la sessione di yoga con lei. Il talk con Fausto De Stefani, un momento molto importante, curato dal collettivo resistente Alta Val Camonica, e tante altre cose. Quindi assolutamente, ancora una volta, siateci, SPOP 2000 26. Vi ricordiamo anche che
Potete chiederci ulteriori tutte le info del caso se volete, per capire come alloggiare a Cevo e dintorni nei 3 giorni, ve le forniamo assolutamente, quindi su quello rimaniamo assolutamente a totale disposizione. Io direi che possiamo chiudere questo primo momento questo primo momento di trasmissione. Passiamo a uno stacco musicale, ci riprendiamo un attimo dopo una bella canzone e poi continuiamo con il resto della trasmissione. Buon ascolto!

Riprendiamo la trasmissione Radio Spop, il contenitore dello sport popolare a cura dell'Unione Sportiva Stella Rossa, Polisportiva di Sport Popolare che si muove tra Brescia e la Valle Camonica. Allora, lo facciamo ripartendo dal tennis, ripartendo da Roland Garros. L'edizione individuale maschile è stata vinta da Sascha Zverev, tennista di tra i più importanti del circuito ATP. Il successo, si è parlato molto anche per quanto riguarda il discorso della finale che è stata disputata contro un atleta italiano, Flavio Cobolli. Tra l'altro sarebbe anche interessante tutto il discorso legato, facendo brevemente, al fatto che il presidente della Federtennis Biraghi ha chiesto, poi diciamo che si è arrivato a un accordo, non è che la cosa, la finale è andata in chiaro per le pressioni fatte da Binaghi, la finale è andata in chiaro perché come chi detiene i diritti televisivi, comunque ha visto che avrebbe portato comunque pubblicità, quindi un certo tipo di incasso, quindi quell'investimento comunque fatto per la finale in pay con la competizione in pay, come comunque la finale ha portato comunque comunque la perdita economica che prospetterebbe se tutta la competizione venisse trasmessa in chiaro. Però questo fatto dello sport come diritto televisivo è un discorso che si trascina da molto tempo e che meriterebbe una riflessione, però non c'è il tempo. Perché vogliamo parlare però di questa cosa? Vogliamo parlare di Sascha Zverev. Sascha Zverev non come atleta, bensì per la vicenda che l'ha visto protagonista. Lui era stato chiamato in causa in tribunale dall'ex compagna e madre di suo figlio, Brenna Patea, che lo aveva denunciato a un tribunale tedesco per violenza da parte di Zverev che nel 2020, l'episodio risale al 2020, nel quale aveva tentato di strangolarla. E tra l'altro il processo iniziò proprio 2 anni prima, in occasione del Roland Garros. In quel momento era in semifinale, poi la finale venne persa da Zverev, lo stesso giorno in cui giocava la semifinale contro il norvegese Kaspar Ruud. Si parlò di questo processo, lui ha sempre negato. Poi qualche tempo dopo si è giunto a un accordo. L'accordo prevedeva che Zverev pagasse 200.000 euro, 150.000 euro sono andati allo Stato tedesco, e il resto, gli altri 50, ad associazioni no profit. In questo modo Zverev non è andato a processo e non ha, non, non si è, anche sia nelle dichiarazioni sia nella chiusura processuale, non si è dichiarato responsabile dei fatti avvenuti. Tra l'altro, la portavoce del tribunale di Tiergarten, quindi del distretto di Tiergarten, quindi siamo a Berlino, a The Athletic, in quel periodo disse che la decisione non è un verdetto. E la decisione di accordarsi dal punto di vista economico non è un verdetto e non parla di innocenza o colpevolezza. Il fattore decisivo per la decisione della Corte è stata la volontà che lui ha espresso, che lei ha espresso di chiudere la vicenda. E Zverev, insomma, si è giunti a un accordo. Zverev ha sempre negato le accuse e dice che, secondo la legale, secondo la coppia di legali che ha seguito Zverev, rimane il discorso della presunzione di innocenza. Tra l'altro, Zverev è stato accusato già in passato da una sua ex fidanzata, Olga Sharipova, siamo sempre in quel periodo, nel 2020, di violenza, e anche quella
per quell'episodio Zverev si è dichiarato innocente, quindi ci sono diversi episodi di accuse. Per quei fatti ci furono delle investigazioni da parte della Corte ATP, però non parlò di insufficienti evidenze legali, quindi non che ci fossero degli elementi per approfondire le indagini. Tra l'altro è importante ricordare che a partire da queste circostanze qua ci sono state nel tempo tante proteste in molti palcoscenici. Per esempio fu una molto evidente all'Australian Open dell'anno scorso, quando tra il pubblico c'è Pirro, una versione diciamo australiana di Hermana Iota Greu, che un noto messaggio femminista e trasfemminista in sostegno alle donne vittime di violenza e del fatto che tantissime volte non vengono credute e deve per forza arrivare un giudizio di un tribunale per avere qualcuno che crede loro e venne urlato dal pubblico. L'Australia crede a Olia e Brenda e quindi rimane questo discorso attorno a Zverev. È un tema molto rilevante, non solo per quanto riguarda lui personalmente, lo è per quanto riguarda, lo riguarda su due piani il nostro giudizio. Il primo è il piano economico, perché comunque un accordo da 200.000 euro è un tipo di accordo che Zverev, con i suoi successi di atleta, può permettersi, però sottolinea una giustizia che va a disparità in base a chi ha o non ha determinate risorse economiche. E il secondo aspetto è la diversa visibilità che si ha in base a una posizione di potere che può essere di diverso tipo. Importante parlarne, metterla in campo proprio in queste circostanze, quando coinvolgono determinate figure, quando poi basta un successo per nascondere tutto. E tra l'altro è importante sottolineare, questo lo riporta sempre l'Athletic, lo leggo testualmente da un articolo uscito in questi giorni: la Tipir Tour non ha una policy specifica per atleti che commettono o sono accusati di commettere violenze, di violenze. È stata annunciata in tal senso, però non c'è ancora, a differenza di altre leghe di vari sport. In assenza di qualche tipo di policy, le risposte alle accuse contro Zverev sono rimaste confinate alla sfera pubblica, di fans in supporto o in polemica nei suoi confronti. E questo è un problema, perché comunque avere una policy in tal senso dei percorsi sarebbe assolutamente importantissimo. È un discorso che continua a rimanere per certi versi un tabù, lo è certamente nel tennis, lo è purtroppo anche in altri sport. Pensiamo anche tante volte a quanto accade nel calcio. Abbiamo parlato molte volte della vicenda di Manolo Portanova, di altri calciatori di Serie C. Si è parlato un po' di più per l'esposizione mediatica di Cristiano Ronaldo per una vicenda che lo coinvolse un paio di anni fa. Resta questo problema comunque di uno sport che non sa fare i conti con determinati temi, che non affronta come dovrebbe la violenza di genere e lascia che le cose o passino un po' in cavalleria o che debba arrivare o che solo serva la sentenza per agire a mettere in campo determinate azioni. E questo, a nostro giudizio, un po' descrive l'inedia, l'incapacità dello sport di fare i fronti alle cose. Noi mettiamo un'altra canzone. Oggi non abbiamo un disco del giorno, l'avrete capito. È un po' di ispirazioni, un po' di spunti miei. Oggi va un po' così, però riusciremo come sempre a proporvi delle canzoni di qualità, e credo che
questo sia anche un modo anche per avvicinarci a Spop, perché comunque tanti saranno i momenti musicali che vivremo insieme. Buon ascolto, riprendiamo tra poco l'ultimo discorso attorno ai mondiali di calcio maschile, notizie che stanno emergendo in queste ore, che ci sono alcune fake o notizie parziali che vanno un po' rimesse insieme ed è importante fare un punto in tal senso.

0: Ed eccoci qua, riprendiamo con Radio Spop, il contenitore dello sport popolare a cura dell'Unione Sportiva Stella Rossa, polisportiva di sport popolare che si muove tra Brescia e la Valle Camonica. Allora, dicevamo, in questi giorni iniziano i, vorremmo dire, tragicomici mondiali maschili di calcio, però siamo sul tragico come mille altre cose. Tragicomiche sono alcune cose, però qui dobbiamo parlare di cose molto serie e molto drammatiche. Perché dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare perché in queste settimane, per tutta una serie di motivi, a cominciare da mille situazioni, mille atteggiamenti dell'amministrazione Trump, non è semplice dividersi tra verità e menzogna. Bisogna fare molta attenzione. Non è semplice, non lo sarebbe in generale in questo tempo storico, in cui il rapporto tra verità e menzogna è un rapporto complesso, ma qui non siamo per fare filosofia, anche se sarebbe bello, una bella puntata. Faccio un appello a una trasmissione che comunque fa parte della programmazione di Radio Onda d'Urto, che è il disagio della civiltà. Fate un bello speciale su questo, Manuel, Beppe, Paolo, se mi ascoltate, vi lancio questo gettone da Radio Spop. Facciamo, magari ragioniamo anche su questo nello sport o anche la psicologia, quant'altro. Torniamo però alle notizie. Come ci si districa bene su quanto sta succedendo in questo momento tra Stati Uniti, Canada e Messico? Ci si districa con calma, cercando le cose, cercando dei riscontri, cercando anche dei riferimenti di stampa che possano aiutarvi in tal senso. Perché? Perché circolano molte notizie che sembrano vere, ma non lo sono, non per volontà di spacciare fake news, ma per sciatteria. Prendiamo una notizia importante. La notizia che è circolata, che non è stata confermata, è il fatto che l'Iran, tra l'altro faccio notare che c'è una possibilità sportiva per cui al secondo turno si affrontino Stati Uniti e Iran. Sarà una prospettiva meravigliosa e dubito che finirà come nel 98, che si daranno le rose bianche, ma questo è un altro discorso. Comunque, la nazionale maschile d'Iran potrebbe stare negli Stati Uniti solo nel giorno stesso delle partite. Ricordiamo che è stato negato il permesso di poter fare il tiro negli Stati Uniti ed è stato accordato per stare in Messico. E quindi c'è circolata questa voce per cui soltanto tipo andata e ritorno al volo per poi ritornare in Messico. In realtà non è così. La nazionale iraniana potrà stare dal giorno prima della partita, delle tre partite, perché si giocano tutte e tre negli Stati Uniti, e rientrare nella giornata successiva nella sede del proprio ritiro, che si trova in Messico. E questo è solo un aspetto. Poi ci sono due notizie confermate che sono molto rilevanti. La prima è stata che è stato negato il permesso ad accedere negli Stati Uniti ad un arbitro della CAN, che è la Confederazione Africana, uno di, tra l'altro, detta dei tecnici della CAN, il miglior tecnico della Confederazione Africana, perché ci sono tutta una serie di nazioni africane inserite in una blacklist da parte del governo di Donald Trump, e quindi ci sono situazioni come questa o situazioni come quelle del Senegal. La nazionale del Senegal fa parte di questa blacklist, e quindi tutte le persone di cittadinanza senegalese hanno dei controlli molto particolareggiati, addirittura il loro permesso non è concesso per entrare negli Stati Uniti, e la nazionale senegalese, e per ora soltanto quella, è stata sottoposta a pesanti perquisizioni in queste ore. È circolato un video in tal senso e il video è confermato. Non si tratta di una fake news, ma si tratta di un video verificato, reale, e quindi anche noi in queste ore lo faremo condividere sui nostri canali per vedere un po' questo clima di disparità e di doppiopesismo. La cosa, tra l'altro, viene anche da ricordare una frase di uno delle più importanti firme del giornalismo sportivo italiano, Alessandro Olciato, che sul proprio profilo Instagram fece ormai parliamo di circa 2 mesi fa, di un elogio di Gianni Infantino come questo rinnovatore rispetto alla classe precedente che governava la FIFA, di cui Infantino era il fedelissimo, ma lasciamo perdere, evidentemente ha alciato la rimosso, e di quest'uomo che ha rivitalizzato la FIFA, visto i suoi comportamenti nei confronti di Donald Trump, verrebbe da dire che non ha rivitalizzato un bel niente, ha semplicemente confermato una tendenza profonda che viene manifestata in tanti libri che raccontano in questi giorni, usciti per tante case editrici, la storia del potere, non solo del potere a tutti i livelli del mondo del pallone. Quindi, per esempio, consigliamo, anche se non parla di Infantino, del libro della storia della FIGC uscito per l'edizione del Mulino, cura di Roberto Molinari, oppure tante altre pubblicazioni, faremo anche un bel elenco magari in questi giorni, e quindi semplicemente vediamo come il sistema di potere oggi si è piegato a Donald Trump e quindi alla sua idea di controllo sociale nei confronti soprattutto di chiunque non abbia il documento delle grandi nazioni progredite, senza però, con tutto il permesso, cadere in determinati ragionamenti antiimperialisti. Quindi magari tutto il discorso attorno all'Iran, poi ci deve comunque ricordare che dall'altro lato della bilancia c'è un regime oppressore, quantomeno a mio giudizio, come quello degli Ayatollah. Radio Spop si chiude qua, ci potete ascoltare sul sito di Radio Nadurta, la pagina di Radio Spop. Dopo di noi, se siete in diretta, il GR in breve e la programmazione pomeridiana a cura della redazione musicale e informativa. Se ci state ascoltando in replica, programmazione notturna per arrivare poi alle 7 alla ripresa delle trasmissioni. Un'ultima canzone che è dedicata un po' al sistema di potere USA. Ci ascoltiamo una canzone a me cara, che è Welcome to the Occupation dei REM. Un saluto, grazie, buon pomeriggio. Restate sulla frequenza d'agonisti di Radio Onda d'Urto.
1: Dacci il 5, scrivi 0208 46 20 174 nella tua dichiarazione dei redditi. Give me five. All right.
2: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
3: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
4: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
2: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 16 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 9 di giugno. Partiamo con le notizie in breve dalla guerra imperialista nell'Asia occidentale. Sale a 9 il bilancio delle vittime nella città meridionale libanese di Tiro, colpita nuovamente dai bombardamenti israeliani. Il raid notturno, che ha ferito anche 32 persone, ha preso di mira una zona residenziale poco prima che un portavoce militare israeliano ordinasse a tutti i residenti della città costiera e dei suoi dintorni di evacuare in previsione di nuovi attacchi. Le squadre di difesa civile e sanitarie libanesi stanno continuando le operazioni di ricerca e soccorso, rimuovendo le macerie per cercare i dispersi. Israele sa bene che il Libano è diventato il punto di rottura per il cessate il fuoco della guerra in Iran e l'ultimo attacco su Tiro ha fatto tremare ancora una volta i fragili tentativi di cessate il fuoco per l'area. Trump ha affermato per la 37esima volta dall'inizio degli attacchi all'Iran che entro 2 o 3 giorni si arriverà a un accordo. Intanto sul campo un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato ieri vicino allo stretto di Hormuz. I 2 membri dell'equipaggio sono in salvo, non si conoscono ancora le cause dell'incidente. E poi c'è la Palestina, anche qui morti per mano di Tel Aviv. Almeno una dozzina ieri nella striscia di Gaza, dove caldo e mancanza di aiuti stanno nuovamente strangolando una popolazione già provata da 2 anni e mezzo di genocidio, mentre Tel Aviv ogni giorno ruba altra terra palestinese, compresa quella in mare, dove oggi la marina israeliana ha arrestato nove pescatori in acque palestinesi. Intanto Gran Bretagna, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Francia e Norvegia hanno preso provvedimenti coordinati contro la violenza dei coloni israeliani nella Cisgiordania occupata. Il governo britannico ha inoltre invitato le aziende del paese a cessare ogni attività negli insediamenti israeliani nella Cisgiordania. Al contempo la Francia ha vietato l'ingresso nel proprio territorio del ministro israeliano Bezalel Smotrich, di 4 responsabili di organizzazioni di coloni e di 21 coloni violenti. Sul fronte italiano il ministro israeliano Ben Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona contro attivisti e attiviste rapite prima e torturati poi da Israele. Sempre in tema flottiglia, in Libia restano ancora prigionieri 10 attivisti del convoglio Sumud di terra, bloccati ormai dal 24 di maggio dalle milizie libiche di Haftar alle porte di Sirte. Tra loro anche 2 attivisti italiani. Non sono ancora stati formalizzati i capi di accusa. Veniamo alle notizie in breve con l'Italia. Nemmeno è stato costruito e già arrivata un'indagine per corruzione per quanto riguarda la maxi opera dello stretto di Messina. La procura capitolina ha infatti iscritto nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto dalla Corte dei Conti, in quiescenza dal febbraio scorso, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. I 3 accusati di corruzione e di rivelazione di segreto d'ufficio, secondo i PM, avrebbero fatto pressione sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. Alla luce della bocciatura della delibera della CIPES nell'ottobre 2025 da parte della stessa Corte dei Conti, il magistrato contabile indagato si era infatti impegnato a predisporre una memoria da consegnare alla società. Chiudiamo con la pagina giudiziaria, ma parlando di lavoro e sfruttamento. Avrebbe minacciato almeno 50 lavoratori e lavoratrici il caporale della Caddol, il colosso statunitense che stava costruendo niente di meno che la nuova sede del consolato statunitense a Milano. Ai lavoratori, si legge nell'ordinanza che ha ribadito il fermo per il 51enne, veniva negato anche il riposo dopo che si erano infortunati. La GIP oggi ha convalidato il controllo giudiziario per la divisione italiana della Caddol. La società apre un'indagine interna. Sono le 16:04 e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione in breve alle ore 17:20 di questa sera. Rimanete all'ascolto, fra pochissimo invece lo spazio musicale con Bara Onda d'Urto, condotta oggi da Ciano Cianotic Taffurelli.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte e benvenuti a questo appuntamento con la Barra Onda d'Urto del 9 giugno 2026. Iniziamo subito con una band che vedremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 21 agosto, proprio in apertura, la prima apertura sono i bresciani Aymara che ci propongono l'Alfiere, dopodiché andiamo a Fantastic Negrito dal suo live Brook from Brooklyn, ascolteremo Please Computer, per poi andare subito al nostro disco della settimana, Be Sweet to Me, disco di Violet Grohl, figlia di Dave Grohl dei Foo Fighters, già prima Nirvana, ascolteremo Cool Buzz.

E dunque era Fantastic Negrito col suo Live from Brooklyn, Please Computer, un brano edito ai primi di maggio. E da Fantastic Negrito, come dicevamo poc'anzi, andiamo al nostro disco della settimana, quel Be Sweet to Me di Violet Grohl, dal quale andiamo ad ascoltare Cool Buzz. Dopodiché Plurale Locker ci presentano Jewel Sud, per arrivare poi dai Tottenhosen, ben tedesca di recente passata dall'Alcatraz in compagnia di Bull Brigade. Hanno fatto uscire un disco di classiche cover del punk e andiamo a proporvi una insieme a Charlie Harper e gli UK Sub, Emotional Blackmail.

verso con i miei per fare più casino. Non ho mai messo in vita un cassino. Mezzo morto, mezzo vivo, orario aperitivo. Sparecchio tutto in bocca su uno spino.

0: non mi nervi, se mi dai del suoi poi. Ma ho già cazzi per la testa, sono fatti miei. La morale è che ti devi fare i cazzi tuoi. Come giù al sud.
1: Come giù al sud, come giù al sud.
0: Plurale mafia di Stato, come giù al sud.
2: Yeah, come giù al sud, Boccherini ti ha mandato il pacco. Mi vedo con Antonio a mangiare del cibo già.

Versione a tutta velocità per questo classico degli UK Subs, opera dei Die Totenhosen, con ospiti appunto Charlie Harper e gli UK Subs, Magdalena e Smashing Pumpkins, dal loro ultimo lavoro Zedeon e Crystal Hall. Dopodiché Madman con sua ultima uscita MM volume 5, qui in compagnia di Gemitites Everyday, per poi andare negli Stati Uniti dagli Evanescence, Tell Me When You Had Enough, dal loro ultimo lavoro Century.

Dunque vengono da Detroit, Michigan, questa band Eva Under Fire, capitanati da Eva Marie, The World You Say, il loro ultimo singolo. Andiamo ad ascoltare Rich as Fuck, lei è Lina Maria, e dopodiché Cuor di Latta, Brescia.

0: E dunque, come dicevamo, Lina Maraia viene da Amburgo, questo è il suo ultimo singolo, Rich as Fuck. Come dicevamo, Cuore di Latta invece ce lo presenta Brescia, passato da radio qualche anno fa, adesso è diventato immensamente enorme, stato anche a Sanremo, ovviamente. Dopo Brescia andremo ad ascoltare comunque Martina con Biancaneve e torniamo poi alla musica internazionale con i Dead Pony e la loro What If, estratto da Eat My Dust, uscito a metà maggio.
1: Mai. Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Fa bene ai colori.
2: Sono cocciuto come un caprone, duro come un difensore. Per quanto mi riguarda, puoi cambiare canzone.

0: tu provvisorio come tutto.
1: E dunque lasciamo i Dead Pony che vengono dal Regno Unito con la loro What If, tratto dal loro hit My Dust, che come dicevamo è uscito il 15 maggio. E Ministri, Canzoni d'Ombra, uscito anch'esso di recente, il nostro disco della settimana, la settimana scorsa. Dopodiché andremo a bordo della nostra macchina del tempo, perché il 9 giugno 1979 usciva l'album degli Air Wind and Fire I Am, dal quale andiamo ad estrarre In the Stone.

Lasciamo dunque il 1979, facciamo un salto nel tempo di un anno, 1978, quando usciva l'album d'esordio dei Dire Straits, appunto Dire Straits, da quale andiamo ad estrarre Wild West End. Chiudiamo però il nostro tris di proposte per la nostra macchina del tempo con il 1985 in Italia, quando usciva Cosa succede in città di Vasco Rossi, dal quale andremo appunto ad ascoltare la canzone che dà il titolo a quel lavoro.

certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco,

Ciao Vasco Rossi, andiamo a Paul McCartney, che ha di recente fatto uscire un nuovissimo lavoro, The Boys of Dungeon Lane. Noi andiamo ad ascoltare Come Inside, dopodiché Escape the Face con Idol Potential.

17:12, ricordo che tra 8 minuti circa ritorna l'informazione a Radio Onda d'Urto con le notizie in breve del radiogiornale Flash. Torniamo in Inghilterra, lo facciamo con i Marmosed, già attivi ormai dal 2014. Infatti il loro primo lavoro per Roadrunner uscì nel 2015. Andiamo ad ascoltarli da Covard Eyes, ascoltiamo il loro brano New York.

Lasciamo dunque Marmoset dall'Inghilterra, ci trasferiamo negli Stati Uniti per presentare una band, Evil Island, composta da ex membri dei Blood Brothers, loro singolo Animal.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 17:20 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 9 di giugno. Iniziamo le notizie in breve partendo dalla guerra imperialista nell'Asia occidentale. Sale a 9 il bilancio delle vittime nella città meridionale libanese di Tiro, colpita nuovamente dai bombardamenti israeliani. Il raid che ha ferito oltre 30 persone ha preso di mira una zona residenziale poco prima che un portavoce militare israeliano ordinasse a tutti i residenti della città costiera e ai suoi dintorni di evacuare in previsione di nuovi attacchi. Le squadre di difesa civile e sanitaria stanno continuando le operazioni di ricerca e soccorso nonostante i raid, rimuovendo le macerie per cercare i dispersi. Israele sa bene che il Libano è diventato il punto di rottura per il cessate il fuoco della guerra in Iran con gli Stati Uniti e l'ultimo attacco su Tiro ha fatto tremare ancora una volta i fragili tentativi di cessate il fuoco per l'area. Trump ha affermato per la 37esima volta dall'inizio degli attacchi all'Iran che entro 2 o 3 giorni si arriverà a un accordo. Intanto sul campo un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato ieri vicino allo stretto di Hormuz. I due membri dell'equipaggio sono in salvo, ma non si conoscono ancora le cause dell'incidente. E poi c'è la Palestina, anche qui morti per mano di Tel Aviv, almeno 12 le persone uccise ieri nella striscia di Gaza, dove caldo e mancanza di aiuti stanno nuovamente strangolando la popolazione già provata da 2 anni e mezzo di genocidio, mentre Tel Aviv ogni giorno ruba altra terra palestinese, compreso il mare, dove oggi la marina israeliana ha arrestato 9 pescatori in acque palestinesi. Scenario analogo in Cisgiordania tra raid dei coloni e quelli dell'esercito che ha preso d'assalto oggi Betlemme, il villaggio di Al-Qtaba, sud di Hebron, aggredendo diversi cittadini palestinesi. Su questo Gran Bretagna, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Francia, Norvegia hanno preso provvedimenti coordinati contro la violenza dei coloni israeliani. Il governo britannico ha invitato le aziende del paese a cessare ogni attività negli insediamenti israeliani della Cisgiordania occupata. Al contempo la Francia ha vietato l'ingresso nel proprio territorio del ministro israeliano Bezalel Smotrich, di 4 responsabili di organizzazioni di coloni e 21 coloni violenti israeliani. Sul fronte italiano intanto il ministro israeliano Ben Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona contro attiviste e attivisti rapiti prima e torturati poi da Israele. Sempre in tema flottiglia, in Libia arrestano prigionieri 10 attivisti del convoglio Sumud di terra bloccati ormai dal 24 di maggio dalle milizie libiche di Haftar alle porte di Sirte, tra loro anche 2 attivisti italiani.

0: anni non sono ancora stati formalizzati i capi di accusa. Parliamo ora delle notizie in breve che arrivano dall'Italia. Nemmeno è stato costruito e già arrivata un'indagine per corruzione per quanto riguarda la maxi opera dello stretto di Messina. La procura capitolina ha iscritto nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto dalla Corte dei Conti in quiescenza dal febbraio scorso, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. I tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo i PM, avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. Alla luce della bocciatura della delibera della CIPES nell'ottobre scorso da parte della stessa Corte dei Conti, il magistrato contabile indagato si era impegnato a predisporre una memoria da consegnare alla società. È ancora giudiziaria, ma sul fronte del lavoro e dello sfruttamento. Avrebbe minacciato almeno 50 lavoratori e lavoratrici il caporale della Caddol, il colosso statunitense che stava costruendo niente di meno che la nuova sede del consolato statunitense a Milano. Ai lavoratori, si legge nell'ordinanza che ha ribadito il fermo per il 51enne, veniva negato anche il riposo dopo che si erano infortunati. La GIP oggi ha convalidato il controllo giudiziario per la divisione italiana della Caddol. La società apre anche un'indagine interna. E sul fronte lavoro, domani è giornata di mobilitazione nazionale dei porti italiani indetta dal sindacato Sicobas a seguito del licenziamento di un lavoratore RSU Sicobas alla Logiport di Salerno lo scorso 26 di maggio. Negli stessi giorni due operai al porto di Napoli erano stati licenziati a seguito della loro sindacalizzazione nel Sicobas. Molte le adesioni alla mobilitazione di domani. L'iniziativa principale sarà al porto di Salerno con appuntamento alle ore 8 alla rotonda Ligea. Parliamo ora di violenza di genere. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni, con le accuse di adulterio e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni continue dall'ex marito. Lo riferiscono fonti informate. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia ad Ouarga per minacce e tentativo di aggressione. Chiudiamo il giornale radio con la conferenza stampa svoltasi stamani qui a Radio Onda d'Urto in occasione della 34esima festa di agosto, quella che inizierà mercoledì 5 fino a sabato 22 di agosto. Al centro dell'incontro con i media e i concerti sul palco principale con 45 esibizioni live dall'Italia e dal mondo in 18 serate a prezzi popolari, oltre a un altro centinaio abbondante di concerti DJ set tra tenda blu, pacianca e ciringhito. E ancora dibattiti, libri, incontri di carattere politico, sociale e culturale, gli stand enogastronomici e tanto, tanto altro ancora. Il programma completo, in fase di pubblicazione, è sul sito festaradio.org. La festa 2026, fin dal manifesto, è dedicata a Jean-Luc Stott, nostro storico redattore musicale scomparso nel settembre scorso, poco dopo l'ultima edizione. Sentiremo gli interventi dalla conferenza stampa nello spazio approfondimenti di questo pomeriggio, tra poco qui su Radio Onda d'Urto. 17:27 minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 19:20 di questa sera in forma lunga con i servizi. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e, come preannunciato, poi lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio.
1: Agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, martedì 9 giugno 2026. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera quando fa la tua dichiarazione dei redditi. Torna al 5 per 1000 Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se non te lo ricordi, lo trovi sul sito www.radioondadurto.org. Lo sportello Salute ti aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami. L'appuntamento del punto di comunità oggi è in corso Luigi Bazzoli 79, tutti i martedì dalle 17 alle 19. C'è poi anche in provincia a Comezzago Cizzago dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14. Questi alcuni degli appuntamenti, comunque tutte le informazioni su www.facebook.com/sportellosalutebs. Il presidio permanente per la Palestina continua a Brescia tutti i giorni dalle 19 alle 20 fino ad oggi in piazza Tebaldo Brusato, organizza Restiamo Umani. Io qui. L'evento finale del percorso Senza Margini, il percorso di autonarrazione e cittadinanza attiva ispirato alla graphic novel di Taqua Ben Mohammed. Questo l'appuntamento per oggi è dalle 14 alle 19 allo spazio Pampuri di via Monsignor Carlo Manziana 15 a San Polino. Il programma prevede la presentazione del libro Italiana con permesso e l'ospite d'onore è proprio Taqua Ben Mohammed, illustratrice, fumettista e graphic journalist. L'appuntamento dalle 14 alle 19 via Monsignor Carlo Manziana 15 a San Polino a Brescia. Presentazione di libri. Ilaria Maria Dondi presenta Reprocidio, come distruggere un popolo colpendo madri e figli. Dialogheranno con l'autrice, la consigliera comunale Raisa Labaran e il giornalista Thomas Bendinelli presso Nuova Libreria Rinascita, Via della Posta 7, quest'oggi alle 18.45. Alcune anticipazioni per i prossimi giorni, in maggio con la radio, Liberty, l'arte dell'Italia moderna a cura di Alba Duina, guida turistica B di Brescia, una visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo. L'appuntamento è il 14 giugno alle 18.10, la durata della visita è di circa 120 minuti, il costo del biglietto 15 euro, se si raggiungono almeno 15 iscritti il costo del biglietto si riduce a euro 13, la visita guidata alla mostra è invece gratuita. Maggiori informazioni e prenotazioni Radio Onda d'Urto 030 45 670. E un'anticipazione anche per il Magazzino 47, il menù di venerdì 12 giugno, oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in Enoteca Libreria, infatti alle 20 ci sarà una cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka. Il menù carne prevede patis, riso basmati, pollo al curry, lenticchie dal al curry, ananas piccante, fagiolini al curry, papadam e dolce. Il menù vegano, patis, riso basmati, patate saltate in padella, lenticchie dal al curry, ananas piccante, fagiolini al curry, papadam e dolce. La sottoscrizione è di 12 euro, qualsiasi sia il menù scelto. La prenotazione è obbligatoria 030 45 670, quindi la nostra emittente è obbligatorio specificare la preferenza tra i due menù. Il ricavato della cena va a finanziare borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione Pigliapat, un'associazione benefit srilanchese. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org e saranno letti in questo spazio.

0: la cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
4: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
5: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
6: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe.

17:34 minuti in questo istante su Radio Onda d'Urto. In questo martedì 9 di giugno inizia lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Vediamo i titoli. Conferenza stampa questa mattina nei nostri studi per presentare la 34esima festa di Radio Onda d'Urto, in programma da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia. L'edizione 2026 è dedicata a Jean-Luc Stott, per anni responsabile della redazione musicale, volontario della festa, scomparso lo scorso settembre poco dopo l'ultima edizione. Vi proporremo gli interventi della conferenza stampa con Michele Borra, Luciano Taffurelli, Simone Cavagnini, Laura Pescatori delle nostre redazioni. E poi in Medio Oriente, il presidente Trump ha affermato che la diplomazia statunitense si trova nelle fasi finali in vista dell'accordo con l'Iran che potrebbe porre fine al conflitto nella regione. Questa volta Teheran conferma parzialmente le parole di Washington tramite il rappresentante all'ONU Saed Iravani. È auspicabile che il processo si concluda entro la fine di questo mese. Il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l'intera regione, Libano compreso, ha detto Iravani. Faremo il punto con il professor Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano. E poi a Milano, domani, mercoledì 10 di giugno, nel giorno stesso dell'apertura della Green Week promossa dall'assessorato al verde del comune, i comitati civici ambientalisti della città daranno vita a un presidio in piazza della Scala davanti a Palazzo Marino dalle ore 17 alle ore 19:30. Lo presenteremo con Monica Negri della rete dei comitati della città metropolitana di Milano e membro dell'associazione Parco Piazza d'Armi, le giardiniere. Alle 18:45 minuti sarà poi il momento di Onda Anomala che ci porterà in Albania. Oggi si parlerà infatti della rivoluzione dei fenicotteri. Appuntamento poi con il giornale radio della sera come sempre alle 19:20 minuti. Iniziamo quindi lo spazio approfondimenti del pomeriggio proponendovi gli audio dalla conferenza stampa che si è svolta questa mattina in presentazione della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Prima voce che andiamo a sentire è quello di Michele Borra della nostra redazione informativa che appunto introduce la conferenza stampa.

Come di consueto abbiamo convocato questa conferenza stampa per presentare il cartellone ormai completo dei concerti sul palco principale della 34esima edizione della Festa di Radio Onda d'Urto, che quest'anno 2026 andrà dal 5, da mercoledì 5 a sabato 22 agosto, come di consueto all'area feste di via Serenissima a Brescia. Io introduco brevemente con alcuni temi che ci preme ogni anno sottolineare e per certi aspetti quest'anno in particolare, e tra poco spiegherò il perché, poi passerò la parola a redattori e redattrici della redazione musicale di Radio Onda d'Urto, a Luciano Taffurelli che è il direttore artistico della festa, per spiegare un po' il programma del palco principale di quest'anno e cosa ha guidato un po' le scelte di quest'anno, e a Simone Cavagnini e Laura Pescatori, che sono tra i responsabili e le voci della nostra redazione musicale e si occupano insieme ad altre persone, ma coordinano un po' il lavoro dello studio mobile che si trova accanto al palco principale ogni anno alla nostra festa. Perché in particolare l'intervento di Laura Pescatori e Simone Cavagnini? Entriamo subito nel vivo della conferenza stampa in questo modo, perché per quanto riguarda soprattutto l'aspetto musicale, ma in generale l'edizione della festa di Radio Onda d'Urto di quest'anno 2026 è dedicata alla memoria di Jean-Luc Stott, a lungo, per tanti anni, responsabile della redazione musicale di Radio Onda d'Urto, conduttore di innumerevoli trasmissioni musicali sulla nostra emittente negli anni. Appunto trasmissioni che oggi sono condotte da Luciano, Laura e Simone, e ovviamente sempre e ogni giorno durante le varie edizioni volontario della festa di Radio Onda d'Urto, proprio animando tra l'altro il cosiddetto acquario, cioè lo studio mobile della radio in festa, dal quale transitano artiste e artisti che poi si esibiscono sul palco principale, ma non solo, anche quelli che si esibiscono nei cosiddetti second stages, nelle tende. Di questo parleranno loro. Io intervengo per ricordare, o meglio per affermare, che anche quest'anno abbiamo voluto mantenere quella che per noi è la formula vincente per la nostra festa, è sia la formula che riteniamo giusta e che rivendichiamo politicamente, chiaramente, ma è anche la formula che a noi sembra funzionare dal punto di vista della riuscita poi della festa di Radio Onda d'Urto, e cioè quella di offrire un cartellone musicale di livello, mantenendo però prezzi assolutamente popolari e accessibili, soprattutto se guardiamo quello che è il panorama della musica dal vivo in Italia e non solo in questo momento storico. Non è, per quanto riguarda la festa di Radio Onda d'Urto, un discorso che riguarda soltanto diciamo i concerti, la fruibilità della musica dal vivo. Anche quest'anno sarà possibile venire a passare la serata in festa anche senza godere dei concerti, ma potendo mangiare un panino o una pizza e comprare una bevanda circa con 10 euro. E ci sembra molto importante sottolinearlo soprattutto quest'anno, in un momento storico nel quale, a causa delle guerre delle potenze capitaliste in Medio Oriente ma non solo, i prezzi di ogni bene stanno aumentando, l'inflazione colpisce sempre di più e quindi il caro vita ha raggiunto livelli sempre più importanti in questo periodo storico, e quindi questo riguarda sia la vita di tutti i giorni che la musica dal vivo. La musica dal vivo non è estranea a questa tendenza, sia per un qualcosa che noi l'abbiamo denunciato anche in altri anni, in altri periodi, un qualcosa che era già in corso anche prima diciamo delle ultimi sviluppi internazionali, cioè un aumento vertiginoso delle richieste delle agenzie, dei gruppi, dei cachet e quant'altro, e il conseguente rincaro sui biglietti per il pubblico, per gli spettatori, e questo riguarda anche insomma i beni di prima necessità, la vita di tutti i giorni. Quindi contro il caro vita e il caro concerti, noi anche quest'anno manteniamo
la formula degli 11 serate, per entrare poi nello specifico, 11 serate in cui non chiediamo la sottoscrizione per Radio Nodurto dalle 19 alle 20, la chiediamo dalle 20 in poi, e 7 serate in cui la chiederemo già dalle 19. La chiederemo già dalle 19, ma faccio notare che se noi guardiamo, per fare un esempio, ma ce ne sono altri nel nostro cartellone, se noi guardiamo al tour di Caparezza, col suo ultimo album Orbit Orbit, che chiaramente è una delle date, delle serate più attese per quanto riguarda l'edizione di quest'anno, il prezzo del biglietto che abbiamo deciso come Radio Onda d'Urto, come festa di Radio Onda d'Urto, è non solo il più basso in tutta Italia dei concerti di Caparezza di quest'estate, ma lo è, se andate, potete andare a controllare sui siti delle piattaforme, lo è di una ventina di euro, cioè lo è in maniera decisa. E questo per noi dimostra anche in un certo senso che noi ogni anno riusciamo a raggiungere l'obiettivo economico della festa di Radio Onda d'Urto, cioè un anno di trasmissioni radiofoniche e di informazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto senza doverci appoggiare a sponsor, a finanziamenti privati, senza dover trasmettere pubblicità commerciale, e lo riusciamo a fare anche senza un rincaro pazzesco sui biglietti d'ingresso ai concerti o delle sottoscrizioni che chiediamo, che poi va a pesare ovviamente sulla possibilità o meno delle persone, dei lavoratori, delle lavoratrici, degli studenti e delle studentesse di poter godere di una serata di musica dal vivo o meno, perché in questo momento, tra l'inflazione di cui parlavo prima, il caro vita crescente e il caro concerti e musica dal vivo, siamo chiaramente al punto che lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse, persone comuni devono sicuramente scegliere se andare per esempio a farsi una vacanza estiva di riposo estivo o andare ai concerti dei propri artisti e delle proprie artiste preferite. Anzi, siamo convinti che in tanti casi succede anche che siano costretti a rinunciare a entrambe le cose. Alla festa di Radio Onda d'Urto invece si potrà anche quest'anno assistere a concerti di ottimo livello dal punto di vista musicale, e tra l'altro cenando anche alla festa, come dicevo prima, con una spesa che tutte e tutti, lavoratori, lavoratrici, studenti, studentesse, giovani, non giovani, famiglie, comuni, possano affrontare. E quindi dicevo, per noi in particolare in questo momento storico, è così ogni anno, ma in particolare in questo momento storico ci teniamo a sottolineare questa caratteristica della nostra festa, ma che è una caratteristica scelta e decisa dall'organizzazione della festa. Come dicevo, ho finito con questa breve introduzione, come dicevo, questa conferenza stampa la convochiamo ogni anno principalmente per presentare le scelte che sono state fatte per quanto riguarda la programmazione del palco principale. Ovviamente, come sapete, non ci saranno solo i concerti sul palco principale. Ogni anno alla festa ci sono decine di altri eventi, altri concerti nei palchi secondari, DJ set, presentazioni di libri, incontri, dibattiti sull'attualità. Sapete anche che in genere presentiamo poi più avanti, prima dell'inizio della festa, poco prima dell'inizio della festa, il resto della programmazione. Oggi ci concentriamo sul palco principale, ma il di più di quest'anno è che appunto, in particolare per quanto riguarda tutta questa parte, quella del palco, degli artisti, dei concerti, la festa non può che essere dedicata al nostro Jean-Luc, e quindi, siccome lui poi si occupava di animare insieme a loro anche quella parte con gli artisti, le interviste eccetera, in questa conferenza stampa ci teniamo a parlare anche di questo. Purtroppo non sarà l'unica persona importante per la radio e la sua storia che ricorderemo quest'anno. Ricorderemo sicuramente anche Renata De Marco, che è stata un'ascoltatrice quotidiana praticamente della radio per tanti anni e una sostenitrice della radio, un'amica, una compagna per tutti noi, che ci ha lasciati nei mesi scorsi, e quindi ricorderemo anche lei, così come ogni anno
c'è anche purtroppo questo aspetto, essendo una comunità ormai di tanti anni e di tantissime persone, la festa è anche un momento in cui ricordiamo anche le persone che hanno contribuito a portare avanti la radio e la festa, ma che purtroppo non possono più farne parte e essere con noi. Colgo l'occasione per fare questa specifica. Ovviamente io ho detto che la festa riesce con la propria formula vincente che presentiamo tutti gli anni a mantenere i prezzi popolari e accessibili a tutte e tutti e a raggiungere il proprio obiettivo economico, cioè quello di sostenere l'esistenza di Radio Onda d'Urto, del suo lavoro giornalistico radiofonico per tutto l'anno. Ovviamente rispetto ad altri contesti è vero, la festa vive grazie al lavoro di centinaia e centinaia di volontari e volontari, quindi ovviamente c'è anche questo elemento che è un grosso vantaggio da questo punto di vista, ma ci teniamo a specificare che le volontarie e i volontari della festa di Radio Onda d'Urto non sono stage o tirocini gratuiti, come accade per altri eventi, grandi eventi musicali, ma sono persone che decidono di dedicare 18 giorni o più, molto di più in molti casi, del proprio anno a questo obiettivo, cioè a mantenere l'autonomia e la libertà editoriale di Radio Onda d'Urto, che grazie al fatto che non deve trasmettere pubblicità commerciale né chiedere finanziamenti ai privati, può garantirsi una vera indipendenza, autonomia e libertà giornalistica e editoriale.

Continuiamo in diretta su Radio Onda d'Urto. Questi sono gli Speed Goat il 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Festa per la quale questa mattina era stata indetta una conferenza stampa. Vi stiamo proponendo gli audio dei vari interventi. Dopo l'introduzione di Michele Borra della redazione informativa della radio, ora Luciano Taffurelli, che è anche direttore artistico della festa.

programma di quest'anno, come anche gli altri anni, insomma, si cerca di mettere insieme un po' tutti i generi che vengono rappresentati in Italia e non solo, generi diversi, cercando di fare attenzione alle nuove uscite, ai nuovi gusti dei giovani, che è rappresentato dal rap e dalla trap, ma anche dai gusti di gente non più giovane, ma che comunque continua a essere una parte attiva ai concerti in Italia, perché non ci sono solo i ragazzini che vanno ai concerti, ma c'è anche quella fascia che va dai 25, 30, 35 in su, che comunque continua ad animare numerosa i concerti che vengono proposti in Italia. Quindi, al di là dei due nomi di spicco che possono essere quest'anno individuati in Caparezza e Subsonica, accanto a loro metterei subito Noise Narcos e Hernia. Noise Narcos perché è un rapper che è sulla scena da parecchi anni e che è già la terza volta che si presenta alla festa di Radio Onda d'Urto. È un personaggio che fa dei grossi numeri, specialmente anche dopo essere stato in tour, il tour congiunto fatto con Salmo l'altro anno, che ha riscosso grossi numeri in tutto lo stivale. E poi è diventato, diciamo, un amico e ci tiene particolarmente a venire alla festa. Hernia è un altro che io definisco uno scalatore delle classifiche, infatti mi ha sempre fatto impressione Hernia che non va a Sanremo, ma poi come lui stesso dichiara che non è interessato ad andarci, nonostante sia uno che, se guardi le classifiche, è sempre, quando esce un disco, sta per settimane e mesi sempre al top. Da qui c'è stato quest'anno una particolare attenzione, direi, verso il rock italiano alternativo, un po' perché è un genere che sta un po' uscendo di scena, perché sembra che all'orizzonte non ci siano dei nuovi gruppi pronti a raccogliere il testimone dai vari After Hour, Marlene, Ministri e Zen Circus. C'è questa salita, diciamo, dei Sic Tamburo, che è un gruppo che esiste da parecchio tempo, ma mai come quest'anno ha ricevuto parecchia attenzione da un pubblico. Quest'anno il gruppo in questione ha raddoppiato il pubblico in tutto il tour invernale. Quindi, nel mettere insieme il palinsesto, si cerca di vedere chi riesce bene nei tour invernali. Quello che anche noi chiamiamo un usato garantito e sicuro, cioè quei gruppi molto vicini alla festa come 99 Posse, che si dimostrano un gruppo, nonostante sia sulla scena da tantissimi anni, in grado di attirare sempre nuove persone, anche giovani, e che comunque si presentano con delle idee che sono molto vicine a quelle della radio. Quest'anno il loro tour è particolarmente arricchito da alcune date che eseguiranno insieme agli Asian Da Foundation, questo perché è stato fatto anche un singolo insieme dai due gruppi. Direi quindi una cosa abbastanza importante. Marlene e Kunz ritornano dopo 30 anni con l'esecuzione del Vile, dopo quello di Catartica di 2 anni fa. Abbiamo continuato nella tradizione un po' dei Modena, portando Cisco Belotti, e abbiamo aggiunto Gian Gilberto Monti, questo storico cantautore, nella sera del 16 agosto, subito dopo il dibattito che ci sarà sul palco principale. C'è un ritorno anche alle sonorità punk con il 12 agosto, quando con Gurridams e Adolescent, un gruppo storico dell'area californiana. E il 14, vista la difficoltà a proporre anche del metal, che è sempre stato una nostra proposta attiva ogni anno, ma ultimamente anche i costi di questo genere sono lievitati veramente tanto, e noi è un genere che ci teniamo a portare a prezzi popolari, quindi per il momento abbiamo un po' accantonato il metal, quello un po' più classico che avevamo portato in passato, come Testament, Exodus e Sepoltura, e abbiamo proposto i Discharge, che sono, se vogliamo, nei primi anni 80 furono quel gruppo che fece da spartiacque fra il punk rock iniziale del 77 con l'arrivo poi di quell'hardcore venato di sonorità metal, e infatti furono anche omaggiati poi da Metallica, Slayer e di tutta l'ondata del thrash metal che venne a seguire. Quindi direi capostipiti di un genere molto particolare. Attenzione parecchia l'abbiamo data alla musica rap, trap, infatti diciamo una serata
più sul rap classico, verrà proposta con Ensi, Nerone e Danny Five, mentre invece un'attenzione a giovani della trap con Disgaccia e Latrell. Disgaccia che è appena uscito con un nuovissimo lavoro che sta funzionando bene, e Latrell che cresce all'ombra di Tedua, che è un gigante della trap italiana, quindi sono giovani emergenti che insieme a Noyz Narcos e Hernia saranno le bandiere del rap di quest'anno alla festa. Abbiamo proposto perché ci sembrava giusto dare spazio anche a un pilastro della musica italiana anni 90 come Casino Royale che tornano, sono tornati da 2 o 3 anni, hanno anche fatto un album di recente, quindi ci aspettiamo molto anche da quella data. Presenti Ministri e Zen Circus per rappresentare il rock italiano che da noi è sempre molto seguito, e l'attenzione la punterei anche su una nuova artista emergente. L'anno scorso abbiamo proposto La Niña, che poi è esplosa a livelli nazionali. Quest'anno ci proviamo con Sarafine che esce comunque da un format televisivo, ma poi prende la sua strada. È autore di un folk venato di elettronica. E l'esperimento anche di quest'anno è aggiungere a questi artisti diciamo che hanno una venatura un po' più commerciale, anche artisti che non sono per niente commerciali ma navigano più nell'underground di centri sociali, feste di piazza, feste LGBT come le Faxia del 7 agosto, e Lecottino che aprirà il concerto del Casino Royale il 10, non il 10, il 9 esattamente, 9 agosto. Beh, direi che abbiamo messo in campo proprio generi abbastanza diversificati, come diceva Michele, proponendoli a dei prezzi veramente popolari, anche perché siamo molto attenti a questo aspetto, perché secondo me e secondo anche la radio sta uscendo veramente fuori controllo questo aspetto del caro biglietti. Insomma, io non penso che una persona abbia tutta questa disponibilità per andare a vedere 5 o 6 concerti, perché agli 80-90 euro che si pagano a questi concerti di aggiungere mangiare e bere è improponibile, fatto di token e con costi veramente elevati che si trovano all'interno di questi festival, e poi le trasferte, quindi un concerto viene a costare veramente tanto. Purtroppo a chi farà le spese, chi sta facendo le spese di questo sistema sono le situazioni più piccole, come nell'economia globale chi ha sofferto di più sono stati i negozi piccoli, qui i soffroni piccoli, perché è molto detto in parole povere, se io devo spendere 80-90 euro più tutte le trasferte per vedere un cantante, una cantante big, poi non ho voglia andarne a spendere 10, 15, 20 in situazioni commerciali per un artista emergente. Questo sta penalizzando notevolmente l'ambiente musicale italiano. I gruppi piccoli fanno sempre più fatica a proporsi, chiudono i locali, alcuni festival stanno andando veramente male in giro per l'Italia e quindi tentano continuamente di alzare i prezzi nella speranza di risollevare, però c'è anche un calo un po'. L'industria musicale della musica dal vivo tiene in Italia, però si è registrato anche un calo perché non tutti possono andare a vedere tutto, insomma se io ho 5 artisti preferiti quest'anno non riuscirei ad andarli a vedere. C'è anche una grossa proposta musicale in Italia, è per quello che una festa popolare come la nostra, festa barra festival, questa unione delle due cose sta veramente funzionando bene per quanto riguarda Radio Onda d'Urto. Gli artisti ci tengono a venire, quest'anno abbiamo avuto anche proposte da situazioni molto ma molto commerciali a cui abbiamo rinunciato e abbiamo fatto altre scelte e perché è giusto che vadano in altre situazioni. Comunque quella dell'aspetto dei prezzi è quella che sta facendo la differenza. C'è da dire che il pubblico di Radio Onda d'Urto, tanti gruppi vogliono venire a Radio Onda d'Urto perché il pubblico viene anche a prescindere dai concerti, per cui
possono attirare anche gente che non andrebbe mai a vedere uno di questi gruppi in un tour invernale. Ma alla festa, con pagando quei 5-10 euro di sottoscrizione, ti viene anche un gruppo che magari non rientra nei tuoi preferiti, che però a quel prezzo ci si va volentieri, e questo fa la differenza, e lo sanno anche le agenzie e i gruppi, ecco.

0: 18 e un minuto, siete all'ascolto dello spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto con la musica degli Asan Dub Foundation che torneranno alla festa di Radio Onda d'Urto il sabato 8 di agosto via Serenissima a Brescia. Sul palco la stessa sera anche i 99 Posse. L'ultimo intervento invece che avete sentito era quello di Luciano Cianotti Taffurelli, direttore artistico, conduttore di numerosi programmi su Radio Onda d'Urto e direttore artistico della festa. Festa della quale questa mattina si è svolta la conferenza stampa in presentazione. Ancora due quindi gli interventi che volevamo proporvi da questa conferenza stampa. Andiamo con Simone Elgas Cavagnini, animatore dello spazio Dissonanze, anche lui conduttore di diversi programmi su queste frequenze. A breve il suo intervento, è stato breve questa mattina, il suo intervento alla conferenza stampa, andiamo a sentire che cosa ci ha detto.
1: Allora, molto velocemente perché tra 3 minuti sono in onda, quindi vabbè, per quanto riguarda lo studio esterno e non mobile, perché Jean-Louis ci teneva, perché non ha le ruote, quindi, noi confermiamo la squadra degli anni passati, perché comunque Jean-Louis aveva già passato tra virgolette il testimone ormai da 2 anni, io e Laura avevamo preso la responsabilità appunto dello studio esterno, anche quest'anno quindi confermiamo la stessa squadra degli anni passati, quindi saremo io, Laura, Chiara Soldi, Manuel Moraschi, Diomira Egenter, che comunque sono persone che gravitano nella redazione culturale della radio. Ci sarà anche, credo, Galatea Roscioli e Nael, il figlio di Jean-Luc, che si occupa di una trasmissione di videogiochi domenicale qui a Radio Onda d'Urto. Che dire, ovviamente Jean-Luc sarà ricordato dal primo secondo di messa in onda dallo studio esterno fino alla fine. Ci sarà sicuramente da parlare con tutte le artiste e gli artisti che passeranno a farsi intervistare prima o dopo il concerto, perché tutti conoscevano Jean-Luc, tutti gli volevano bene e sono sicuro che tutti vogliano dire la loro, quindi sarà sicuramente una festa molto emozionante da questo punto di vista, secondo me. Caparezza per primo, quando arriverà e vedrà che non c'è né Jean-Luc né Titta Colleoni, secondo me avrà da raccontarci un po' di cose.

Era la voce di Simone Elgast Cavagnini dalla conferenza stampa di questa mattina qui in radio. Per presentare gli artisti principali sul palco della festa di quest'anno, dal 5 al 22 agosto, via Serenissima. Tanti altri dettagli oltre agli artisti naturalmente avete sentito, sono stati forniti in mattinata. L'ultimo intervento che andiamo a proporvi, molto breve anche questo, è quello di, con la voce di Laura Pescatori. Laura Pescatori, che anche lei anima e è autrice di diversi programmi su Radio Onda d'Urti, tra cui Nafdania, Rebel Girl, e che ha ereditato la compagnia dei Gatti Neri di Jean-Luc Stott. Tutto questo sulla musica di Eric Sardinas nella serata blues del 15 di agosto, sabato 15 di agosto, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, e poi ci saranno sullo stesso palco anche i Wailos.

0: Jean-Luc era molto carismatico e questo entusiasmo lo influiva veramente a tutti e tutte quelle che c'erano all'interno dell'acquario. E come diceva spesso lui, la festa era di un adulto, una festa prima di tutto di amici e amiche, e in effetti lo spirito che lui dava all'interno dell'acquario quando venivano gli ospiti era proprio quello di sentirsi a casa, di sentirsi a proprio agio. E quindi sicuramente ci sarà più di un'occasione per continuare a ricordare il grandissimo contributo a livello culturale, musicale, ma anche a livello umano che ha portato Jean alla radio, insomma, all'interno dell'acquario e quant'altro. Tra l'altro suonerà appunto anche Gian Gilberto Monti, grandissimo amico di Jean-Luc. Hanno condiviso diversi percorsi anche al di fuori del circuito radio, quindi insomma è molto bello che ci sia anche la presenza di Gian Gilberto, che non mancherà di ricordare anche sul palco il suo grande amico Jean-Luc. Insomma, sarà molto bello, emozionante e molto bello.
1: Sulla di un adulto abbiamo quindi concluso con gli audio dalla conferenza stampa che si è svolta questa mattina per presentare la 34esima festa di Radio Onda d'Urto, 5-22 agosto, via Serenissima a Brescia. Tra pochissimo andiamo in Medio Oriente, ci rispostiamo in Medio Oriente per parlare delle trattative in corso tra Iran e Stati Uniti. Ai toni entusiasti ai quali ci ha abituato il presidente Trump c'è una qualche vicinanza, diciamo così, con le parole di Saeed Iravani, che è il rappresentante alle Nazioni Unite dell'Iran. Saeed Iravani ha detto che sarebbe auspicabile che il processo in corso, le trattative in corso, si concludano entro la fine di questo mese e quindi con un cessate il fuoco globale e che riguarderà l'intera regione, compreso il Libano. Su Radio Onda d'Urto abbiamo fatto il punto con il professor Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano. Tra meno di un minuto.

0: Siamo in collegamento telefonico col professor Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, autore di diversi lavori sul Medio Oriente, tra gli altri libri Il Grande Iran e Taccuino Arabo. Buona giornata innanzitutto.
1: Buongiorno a voi.
0: Secondo Trump, il negoziato tra Stati Uniti e Iran sarebbe nelle fasi finali e un accordo potrebbe essere raggiunto tra 2 o 3 giorni. L'Iran ha risposto che con gli Stati Uniti stiamo lavorando, speriamo in un accordo entro fine mese. Queste sono le parole appunto del portavoce iraniano. Però Teheran specifica che l'accordo dovrà riguardare vari punti, tra cui anche il Libano. Nel paese dei Cedri però anche questa notte continuano gli attacchi israeliani. Quindi le chiedo come valuta la situazione, se a suo parere è realmente vicino un accordo, quali punti potrebbe contenere.
1: Sì, l'escalation che c'è stata nelle ultime ore con i raid reciproci tra Israele e Iran hanno messo a dura prova la possibilità di un negoziato che abbia una soluzione positiva del porti alla fine della guerra. Evidentemente non è nell'interesse israeliano che questo accordo si realizzi, anzi si può dire di più: il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha tutto l'interesse che questo accordo fallisca e quindi sta facendo di tutto per mettere a rischio ogni possibilità negoziale. Dal punto di vista di Stati Uniti e Iran invece l'accordo è la soluzione migliore, perché porterebbe a un iniziale memorandum of understanding e poi a 60 giorni almeno, anche di meno se è possibile, di discussione per arrivare ad un accordo sulla questione del nucleare iraniano, che potrebbe finalmente chiudere la guerra che è scoppiata il 28 febbraio scorso e che poi ha visto il primo cessate il fuoco raggiunto l'8 aprile. Quindi evidentemente stiamo parlando di interessi divergenti di Stati Uniti e Israele che si manifestano in maniera sempre più evidente. Dal punto di vista tecnico dell'accordo sono due le precondizioni per arrivare ad un'intesa iniziale. Una è la fine delle ostilità in Libano, e questo è molto importante perché vuol dire che l'Iran si pone non solo come paese centrale e quindi mantiene la sua capacità di difesa in Medio Oriente, ma ha anche un ruolo importante per l'asse della resistenza e quindi interviene quando paesi come il Libano, ma pensiamo anche a Gaza, pensiamo alla Cisgiordania, pensiamo allo Yemen con gli Houthi che hanno lanciato un missile proprio nel momento della fase dell'escalation più importante ieri, a difesa degli interessi di questi attori. Evidentemente questa è una grande novità, perché fino a questo momento l'Iran a parole aveva difeso gli interessi dell'asse della resistenza, ma in realtà non è mai intervenuto in maniera attiva di attacco per difendere questi interessi, ma si è sempre difeso dagli attacchi israeliani, pensiamo alla guerra dei 12 giorni, pensiamo agli attacchi reciproci del 2024. Quindi sarebbe una grande svolta, un passaggio molto importante da una strategia di difesa ad una strategia di attacco da parte dell'Iran, che più in generale vuol dire una cosa precisa, che questa guerra ha rafforzato la posizione geostrategica iraniana invece di indebolirla come volevano Trump e Netanyahu.
0: Con quest'ultima affermazione ha in parte già risposto alla domanda che volevo fare, cioè se la guerra finisse ora con un accordo, quale sarebbe il paese vincitore e quello quelli sconfitti?
1: Allora, dal mio punto di vista, se si raggiungesse un accordo anche vicino a quello di Obama, cioè quello del 2015, che poi è stato stracciato dallo stesso Trump, che prevedeva una capacità di arricchimento dell'uranio al 3% per l'Iran e quindi la possibilità di un programma nucleare civile ma non di dotarsi dell'arma nucleare, sarebbe comunque una soluzione positiva, perché gli Stati Uniti potrebbero in qualche maniera mettere sotto controllo il programma nucleare iraniano attraverso anche l'Agenzia ONU per l'energia atomica, e in questo caso la questione più importante, che è quella posta dagli Stati Uniti del nucleare iraniano, sarebbe risolta e sarebbe una soluzione storica. Quindi da questo punto di vista Trump potrebbe uscire da una guerra imbarazzante per tanti punti di vista con un risultato comunque positivo per gli interessi statunitensi della regione. Poi, se vogliamo invece entrare nel merito della questione posta da Israele che considera l'asse della resistenza, gli attacchi del 7 ottobre e tutto quello che ne è venuto dopo come una sorta di minaccia esistenziale, allora questa risposta è molto diversa. Israele si troverà ad avere un asse della resistenza che potrà intervenire costantemente e evidentemente in qualsiasi caso di attacco che coinvolga i paesi regionali, quindi sicuramente questo non ha migliorato la posizione israeliana. Più in generale si può dire che Israele è molto brillante negli attacchi che sta facendo, pensiamo all'attacco ai cercapersone, pensiamo al raid del 28 febbraio che ha ucciso Ali Khamenei, ma molto meno capace nel lungo termine di trovare delle soluzioni strategiche che migliorino la sua posizione regionale, a parte la costante annessione, pensiamo alla linea gialla a Gaza, pensiamo alla zona cuscinetto in Libano, pensiamo appunto alla guerra in Iran e all'indebolimento che vuole perseguire dell'Iran. Però più in generale, oltre al genocidio, alla pulizia etnica, Israele dimostra di non saper andare. Quindi questo vuol dire che ci sono dei limiti molto forti della politica estera israeliana, e li vedremo anche manifestarsi nelle elezioni del prossimo autunno, che potrebbero far terminare la stagione politica di Netanyahu.
0: Ha definito la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran imbarazzante sotto vari punti di vista. In che senso?
1: Evidentemente gli Stati Uniti non hanno raggiunto il loro obiettivo. Il loro obiettivo inizialmente, soprattutto per volontà di Israele, era quello di un cambiamento di regime in Iran, cioè della fine della Repubblica Islamica. Semmai è stato questo l'obiettivo degli Stati Uniti, sicuramente è stato l'obiettivo di Israele. Questo obiettivo non è stato raggiunto. La Repubblica Islamica è ancora lì, ha una capacità di difesa presente, diminuita ma presente, sta intervenendo anche a sostegno degli attori regionali, pensiamo agli Houthi in Yemen, pensiamo al Libano, a Hezbollah, al movimento sciita libanese e alla critica che Hezbollah ha mosso al processo di negoziazione del cessato il fuoco, il sostegno che ha ottenuto dall'Iran. Ma poi pensiamo al simbolo di questa guerra, che è diventato lo stretto di Hormuz, cioè la capacità che la marina militare, l'esercito, i Pasdaran, gli iraniani hanno dimostrato di avere nel controllo di Hormuz, è qualcosa che resterà nella storia, perché hanno dimostrato di essere capaci di chiudere lo stretto, di resistere al blocco degli Stati Uniti, di far fallire il progetto, il cosiddetto progetto Project Freedom, e resistere a un blocco che va avanti e che impedisce alle navi di arrivare nei porti iraniani. E nonostante questo l'Iran resiliente continua a avere controllo sullo stretto. Quindi evidentemente Hormuz e la capacità militare su Hormuz, così come anche su Bab el-Mandeb, perché evidentemente quando l'Iran attiva i suoi attori regionali ha una capacità capillare di controllare il Medio Oriente, addirittura nei traffici marittimi nel Mar Rosso, e quindi evidentemente mette a dura prova gli Stati Uniti e i loro alleati, e evidentemente questo sarà un punto importantissimo da ricordare in futuro, se qualcuno avrà l'idea di attaccare di nuovo l'Iran.
0: Ecco, quando ha deciso di attaccare l'Iran insieme ad Israele, Trump ha fatto un errore di sottovalutazione della capacità militare iraniana, della sua tenuta interna?
1: Io penso che Trump abbia seguito gli interessi israeliani, lo ha detto lui apertamente, dicendo che è stato il 7 ottobre 2023 a convincerlo della necessità di un attacco contro l'Iran, un attacco che hanno sempre rifiutato i suoi predecessori, Obama incluso e gli altri.

0: a molto, non solo, è una guerra che è controproducente per gli interessi statunitensi, perché l'Iran si è sempre posto come un paese che ha saputo gestire gli equilibri regionali in Medio Oriente in maniera bilanciata, nel senso da permettere la presenza degli Stati Uniti di essere comunque rilevante, ma allo stesso tempo di avere un ruolo centrale. Pensiamo alla Siria, pensiamo all'Iraq, pensiamo agli altri paesi che abbiamo citato prima. Forse, ecco, se possiamo sottolineare un errore iraniano, ovviamente l'errore principale delle autorità iraniane è la repressione interna dei movimenti sociali, le esecuzioni, l'oppressione del movimento Donna, Vita e Libertà. Questo è l'errore più grave che fanno le autorità iraniane, perché evidentemente le rende molto poco attraenti ai movimenti sociali in giro per il mondo. L'altro errore è stato abbandonare a se stesso Bashar al-Assad e la fine del regime di al-Assad, che era l'asse fondamentale di Teheran, ha fatto pensare a Israele in particolare, ma anche agli Stati Uniti, che la stessa sorte di Bashar al-Assad la potesse fare Ali Khamenei e tutto il sistema della Repubblica Islamica. Così non è stato, il sistema regge, c'è una nuova guida suprema, Mostafa Khamenei, anche se non sappiamo quali sono le sue condizioni di salute, ci sono giovani generali molto agguerriti che continuano a fare la guerra, quindi vuol dire che la Repubblica Islamica, per come la conosciamo, non è finita, anzi c'è stata recentemente una mobilitazione di piazza incredibile a sostegno delle istituzioni della Repubblica Islamica, quindi vuol dire che una fetta, un terzo dell'opinione pubblica iraniana sostiene senza se e senza ma il regime.
1: In Libano però Israele sarà costretta a ritirarsi, perché sembrava evidente l'obiettivo israeliano, anche con questi nuovi attacchi militari e con l'invasione di terra, di occupare nuove porzioni di territorio libanese col pretesto di avere la cosiddetta zona, il cuscinetto di sicurezza.
0: Questi si tratta di vere e proprie annessioni. Sappiamo che l'esercito israeliano ha annesso più di 1000 chilometri quadrati, considerando Gaza, il sud del Libano e la Siria alle alture del Golan, quindi evidentemente stiamo parlando di sionismo, cioè di espansione territoriale, che è una cosa inaccettabile. Evidentemente Hezbollah, il movimento sciita libanese, non accetterà mai. Adesso ancora ci sono evacuazioni lanci di avvertimenti di evacuazione per la popolazione di Tiro, quindi vuol dire che la guerra va avanti, e questa cosa è inaccettabile da un punto di vista iraniano, che vada avanti la guerra in Libano. Ricordiamo che l'escalation di ieri è stata innescata dagli attacchi del fine settimana contro Dahiyeh, il quartiere sciita del sud di Beirut, quindi è evidente che la questione libanese centrale, insieme a un'altra questione, lo scongelamento degli asset bloccati iraniani che vanno dai 12 ai 24 miliardi di dollari, che è un altro punto molto controverso per arrivare ad una memorandum of understanding con gli Stati Uniti. Il primo invece è la questione del cessate il fuoco in Libano, oltre 3613 vittime libanesi, quindi questo vuol dire che l'esercito israeliano sta facendo in Libano quello che ha fatto a Gaza. Ricordiamo anche le accuse di uso di fosforo bianco. Fondamentalmente Libano è un'altra Gaza, nel senso che anche qui si persegue pulizia etnica, apartheid e genocidio, e a questo si aggiunge l'annessione di una parte importante di territorio. Evidentemente questo non sarà mai accettato dal leader di Hezbollah Naim Qassem, che parla di capitolazione, che ha detto al presidente libanese Joseph Aoun di non continuare nel negoziato, di essere contrario alla questione del disarmo, ma questo è sempre stato, perché evidentemente Hezbollah disarmata si trova ad essere ancora più debole rispetto agli attacchi israeliani. E poi ricordiamo che questi sono gli elementi che hanno portato alla guerra civile libanese dopo gli anni 70-80 fino agli accordi di Taif. E la questione che viene adesso posta è quella di costruire delle sorte delle zone pilota, mentre l'esercito israeliano continua ad avanzare fino al castello di Beaufort, che sono praticamente degli avamposti dove dovrebbe avvenire il passaggio di consegne dall'IDF, dalle forze militari israeliane, all'esercito libanese, un esercito estremamente debole. Quindi è evidente che in questa zona del sud del Libano bisogna tenere l'attenzione molto alta, perché il progetto sionista va avanti ed è quello di continuare ad annettere territori, a spopolarli, a proseguire le politiche di genocidio, ed è inaccettabile. Inaccettabile per il sostegno che c'è a livello internazionale per la questione palestinese, ma è inaccettabile evidentemente anche agli occhi dell'Iran, che si stanno ponendo come uno degli attori che sostiene l'asse della resistenza.

0: resistenza non solo a parole ma anche nei fatti.
1: L'Iran sarà però in grado di mettere nell'accordo anche come condizione non solo il cessate il fuoco ma il ritiro delle truppe di occupazione israeliana dal Libano, dalle zone che ha anche recentemente occupato?
0: Certo, questo dovrebbe essere il punto fondamentale dell'accordo, cioè il ritiro di IDF dalla zona cuscinetto nel sud del Libano, ma più in generale lo stop alla guerra in Libano, cioè l'impossibilità per l'esercito israeliano di perseguire la guerra permanente, che poi è una guerra permanente che riguarda anche l'Iran. Quindi perché, se vogliamo veramente porci come domanda come mai questo accordo è così difficile da raggiungere, la risposta è perché l'Iran vuole assicurarsi che la guerra non ricominci subito, cioè che dopo il raggiungimento dell'intesa non ci siano altri attacchi come quello dell'anno scorso di 12 giorni o quelli del 2024, e perché questo succeda è necessario arrivare a delle clausole stringenti per un memorandum of understanding che evidentemente impediscano a Netanyahu di fare quello che vuole. Per questo la risposta che c'è stata ieri da parte dell'Iran agli attacchi su Beirut è molto importante, perché vuol dire che l'Iran non è più per l'Iran non è più accettabile scendere a compromessi e permettere che Israele continui con la sua guerra permanente. A quel punto certo è necessario che ci siano dei passi successivi. Uno di questi è il ritiro di IDF dal sud dell'Italia, del fiume Litani, e quindi la liberazione dei territori occupati al confine nord di Israele, così come dovrebbe essere un altro punto fondamentale una vera pacificazione di Gaza. Sappiamo che continua, ci sono stati 8 morti nelle ultime 24 ore, quindi la guerra continua a Gaza. Anche quello è un altro punto centrale, anche lì la guerra deve finire, ci deve essere un cessato il fuoco vero e non fasullo. Il Board of Peace, se non è capace di gestire questa fase di transizione, sarà necessario riformularlo. Sappiamo bene tutte le contraddizioni che il Board of Peace stesso rappresenta, è necessario che finisca la violenza dei coloni Cisgiordania. Tutti questi sono dei punti fondamentali per arrivare ad un accordo, perché significa normalizzare eliminare, superare questa fase di violenza che ha caratterizzato il Medio Oriente dal 7 ottobre in avanti, e soprattutto significa garantire all'Iran che non ci saranno altre guerre sul suo territorio. Evidentemente noi sappiamo che Netanyahu non ragiona in questo modo. Trump l'ha definito un folle, perché evidentemente il suo interesse è quello di continuare a fare la guerra. Sappiamo bene che per esempio il Pentagono ha lanciato l'allarme di crescenti sforzi dell'intelligence di Tel Aviv per controllare il processo decisionale nella guerra in Iran a Washington. Quindi vuol dire che l'Iran non vuole, che Israele non vuole lasciar stare, perdere, vuole andare avanti con questo suo progetto di guerra permanente. Quindi su questo anche il ritiro dai territori occupati, bisognerà verificare se veramente lo farà oppure no, oppure se perseguirà questa occupazione permanente del territorio così come sta avvenendo a Gaza.
1: Grazie professor Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano. Grazie e a risentirla.
0: Grazie a voi.

0: 18:28 minuti su Radio Onda d'Urto. Torniamo a parlare della Global Smooth Flottiglia, come abbiamo fatto all'interno dello spazio approfondimenti di questa mattina. Questo poiché sono ancora i 10 degli attivisti e le attiviste rapiti e prigionieri in Libia e erano stati bloccati oramai alla fine di maggio, appunto, dalle milizie di Haftar alle porte di Sirte. Tra di loro ci sono anche due attivisti italiani. Tajani, il ministro degli esteri della Repubblica, ha detto che sono in corso interlocuzioni che hanno portato, tra l'altro, anche a un miglioramento, secondo lui, delle loro condizioni di detenzione, ma non ci sono ancora capi di accusa formalizzati. Poi ha detto ancora Tajani, martedì, oggi è in programma una nuova udienza di fronte al procuratore libico. Poi la questione di decine di attivisti e attiviste in 13 paesi in sciopero della fame, della quale tra l'altro ci ha parlato Sara della Global Smooth Flottiglia sempre questa mattina. Trovate tra l'altro la sua intervista sul nostro sito radioondadurto.org. Questo pomeriggio invece abbiamo appena registrato l'intervento di Ludovica della Global Smooth Flottiglia, che ci parla di un presidio solidale che è inizierà alle ore 19 davanti al consolato libico in piazza Missori a Milano. C'è appunto un presidio, naturalmente, come ci ha detto Ludovica, per chiedere la liberazione dei 10 tra attiviste e attivisti ancora prigionieri. Sentiamo quindi Ludovica, Global Smooth Flottiglia.
1: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Ludovica della Global Smooth Italia. Intanto un saluto e ben ritrovata.
2: Ciao, grazie mille.
1: Dunque, ci spostiamo in Libia, dove restano prigionieri 10 attivisti del convoglio Smooth di terra, bloccati ormai da fine maggio dalle milizie libiche di Haftar alle porte di Sirte. Ecco, io in solidarietà appunto alle persone ancora prigioniere, per chiederne la liberazione, Global Smooth Italia ha lanciato un presidio per questa sera davanti al consolato libico in piazza Missori dalle ore 19. Io parto proprio da questo appuntamento chiedendoti un po' di presentarlo a chi ci sta ascoltando, ricordando anche perché è importante partecipare.
2: Sì, grazie ancora per la disponibilità. Abbiamo deciso di lanciare questo flash mob di emergenza oggi, appunto, con appuntamento alle 19 in piazza Missori, quindi saremo molto vicine al consolato libico, proprio per fare pressione sulle istituzioni e chiedere la liberazione delle 10 attiviste del convoglio Smooth, ormai rapite, possiamo dirlo, dal 25 maggio, e di cui abbiamo veramente poche informazioni parziali, spesso non del tutto corrette, e quindi troviamo assolutamente fondamentale far sì che non cali l'attenzione su queste 10 volontarie che sono state sequestrate proprio nel corso di una missione umanitaria, in un tentativo di dialogo e di contrattazione per il passaggio di un convoglio umanitario che doveva arrivare attraverso Rafah fino alla Palestina.
1: Chiarissimo, ecco, dicevamo, l'appuntamento sarà in piazza Missori fuori dal consolato libico dalle ore 19. Io ti chiedo se ci sono anche alcuni aggiornamenti rispetto alle prossime iniziative che avete in programma.
2: Allora, dipende molto da come si evolverà la situazione, perché appunto siamo ancora in attesa dell'udienza delle 10 volontarie, che doveva essere oggi, però non ci arrivano ancora informazioni su quando effettivamente sarà, e non abbiamo ancora informazioni sulla possibilità di un loro rilascio. E le attiviste ormai sono da una settimana in sciopero della fame, quindi chiaramente siamo preoccupate anche proprio per le loro condizioni di salute, e quindi in base un po' come si evolverà la situazione potremo fare delle altre chiamate di emergenza, quindi teniamo l'attenzione alta.
1: Un'ultima domanda, dicevi che sono ancora in sciopero della fame, quindi ti chiedo se ci sono alcuni aggiornamenti anche sul loro stato di salute, anche se come sappiamo è sempre difficile avere degli aggiornamenti diretti.
2: Sì, le informazioni sono veramente poche, ci sono voluti molti giorni di dialogo e di mediazione per avere anche la prima visita del console, quindi davvero ci arrivano poche informazioni e non abbiamo una percezione chiara del loro effettivo stato, e a questo proposito stiamo lanciando, anche in base un po' come si evolverà la situazione, uno sciopero della fame a staffetta che partirà proprio anche in coordinamento con lo sciopero della fame che viene lanciato a livello nazionale, quindi questo sarà un ulteriore modo per mostrare la nostra solidarietà e vicinanza alle compagne, la partecipazione è chiaramente estesa, quindi più siamo, più riusciamo veramente a fare pressione e più riusciamo anche a tutelare le compagne che sono in una situazione veramente molto delicata.
1: Ludovica della Global Sumud Italia, di nuovo grazie per la disponibilità, per essere stata qui con noi oggi.
2: Grazie di tutto, ci vediamo in piazza.
3: Now greetings to the world, vice of the one big gang still alongside Skrillex. Stem for no! Away!

0: grande.
1: 17:35 minuti su Radio Onda d'Urto. Andiamo ora con la presentazione di un presidio che si terrà domani a Milano, domani mercoledì 10 di giugno davanti a Palazzo Marino, Piazza della Scala, tra le ore 17 e le ore 19:30. Un presidio indetto dai comitati civici e ambientalisti nello stesso giorno in cui si apre la Green Week promossa dall'assessorato alle verde del Comune di Milano. Nella rete dei comitati della città metropolitana di Milano e dell'associazione Parco Piazza d'Armi Le Giardiniere fa parte appunto Monica Negri, che ci presenta il presidio di domani.
2: Mercoledì 10 giugno, comitati milanesi in piazza contro la Green Week, comitati che hanno già annunciato poi una nuova edizione della Fake Week che si svolgerà a settembre. Allora andiamo a parlare di questa iniziativa con Monica Negri della rete dei comitati della città metropolitana. Lei nello specifico fa parte anche dell'associazione Le Giardiniere. Una buona giornata Monica e grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi, eccoci qua. Domani viene, come si dice, il Comune di Milano fa l'apertura per quanto riguarda l'organizzazione della quella che viene chiamata dal Comune di Milano Green Week, che dovrebbe essere secondo loro legata a una città come Milano dedicata al verde, ma soprattutto interessata alla questione del verde, che significa preservare territorio, preservare il suolo, che in questo momento è fondamentale da qualsiasi parte, in particolare in città, però poi hanno spostato, voglio dire, la Green Week da settembre a giugno, però domani, essendoci l'apertura, noi saremo presenti per dire la nostra parte, che non consideriamo tutte la parte di, come si dice, di attività o di attenzione a Milano per quanto riguarda il verde. Noi l'abbiamo all'inizio, la prima Grey Week che noi abbiamo fatto nel 2022, l'avevamo appunto battezzato più grey che green, quindi più grigio che verde, ma di verde a Milano più che altro noi sappiamo che sparisce, e quindi domani noi andiamo a dire la nostra con tutti i comitati della città metropolitana, il cantiere e stop consumo di suolo. Quindi noi convergiamo tutti insieme domani a protestare.
2: Ecco l'appuntamento, dove l'avete?
3: Ah, scusami, hai ragione. Allora l'appuntamento è in Piazza della Scala dalle 17:30 fino alle 19:30. E noi abbiamo deciso di essere presenti proprio il giorno dell'inaugurazione, anche perché, come al solito, a Milano ormai vengono organizzati quelli che loro chiamano forum. Abbiamo forum di ogni tipo, di ogni genere, abbiamo il forum della partecipazione, abbiamo il forum del clima, abbiamo appunto il forum del green, però alla fine non c'è una reale chiamata a far partecipare la cittadinanza milanese, perché sono sempre loro che parlano, gli invitati ovviamente li scelgono loro, e tutte le istanze che i cittadini e le cittadine portano avanti, comunque noi lo sappiamo ormai, lo possiamo affermare con certezza, vengono costantemente disattese. L'ultima è proprio riguarda Piazza d'Armi, in cui sono entrate con le ruspe, cioè due macchinari molto particolari che sono fatte apposta per distruggere le piante, e quindi questo denota decisamente uno scarsissimo interesse o tutela, quello che dovrebbe essere, perché ormai Milano, anche la cronaca ci racconta molto bene, si continua a costruire e aree suolo, anche suolo non cementificato, continua a sparire. Questo è grave, è gravissimo.
2: Chiaro, ecco, Milano non è green ma grey, questo è sempre uno, insomma, dei vostri slogan che portate in piazza.
3: Esatto.
2: E che dà anche un po' il via, insomma, quella che sono poi le vostre contestazioni nei confronti della giunta.
3: Esattamente, perché ovviamente purtroppo il cemento è grigio, e quindi noi vediamo più grigio che verde. Poi dopo invece noi a settembre organizzeremo, come ormai facciamo dal 2020, dove tutta una serie di incontri ovviamente aperti a tutta la cittadinanza, dove entreremo nel merito di quello che poi dalle promesse che viene fatta dalla giunta milanese, in particolare dall'assessorato al verde, che fanno tante tante promesse però poi nei fatti non succede mai nulla. Sì, magari abbiamo qualche pezzo di prato fiorito, però non ha niente a che vedere con quello che in questo momento, diciamo, il dibattimento che è mondiale, che è quello di preservare il suolo, che è la cosa più importante, e soprattutto la biodiversità. È evidente che in un centimetro quadrato la biodiversità sì, può arrivare, ma non c'è, perché la biodiversità è un sistema molto più complesso.
2: Certo, ecco, Milano poi è una città sempre più calda, nel senso che ormai è sull'onda di quanto sta accadendo in tutta la pianura padana, per cui tutti quei milioni di alberi e foreste urbane che erano state promesse dalla giunta anche per superare e mitigare quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici sono per l'appunto rimaste sulla carta.
3: Sono rimaste sulla carta, ma la cosa molto più grave è che poi nei fatti il suolo a Milano viene proprio cementificato. E infatti noi, voglio dire, tutti gli ultimi interventi che sono stati su quelle che loro richiamano rigenerazione urbana, e io ci tengo molto a sottolineare che la rigenerazione urbana non esiste, nel senso che non c'è una normativa legata a che cosa vuol dire fare rigenerazione urbana. Esiste l'urbanistica, che è una cosa molto diversa, e gli ultimi interventi, ma parliamo già di 2 o 3 anni, siamo isole di calore, cioè sono aree di Milano, basta andare in piazza San Babila, l'ultima che ho visto è vicino alla statale di Milano, dove ci sono delle panchine, 1, 2, 3, 4 alberi messi nei vasi che poi mancabilmente muoiono di sete perché nessuno ovviamente va a dargli da bere, e poi gli alberi non si mettono nei vasi, e quello è, e voglio dire, quella sarebbe una di quelle che secondo loro delle piazze restituite alla cittadinanza, dove ovviamente d'estate non ci puoi stare, ma neanche camminare, perché è impossibile, basterebbe andare anche in piazzale Baiamonti a fare la passeggiata a Pasternak, sfido, forse alle 6 della mattina d'estate lo puoi fare, però superato quell'orario della mattina è impraticabile. E questi sono gli ultimi interventi che sono stati fatti, quindi a noi sorge una domanda di dire: ma scusatemi, ma voi queste pianificazioni, questi progetti, con quale criterio utilizzate? E questo noi lo chiediamo alla Giunta di Milano.
2: Chiarissimo. Non so se hai altro da aggiungere, Monica, se no
3: sì,
2: possiamo.
3: Io ci terrei tantissimo ad aggiungere, visto che hai nominato le foreste, perché noi a Milano abbiamo ancora delle aree importantissime, di cui una è per esempio il Bosco Falca, che è un bosco a tutti gli effetti, l'ex Piazza d'Armi, che sono 32 ettari e si è rinaturalizzato dagli anni 80, oltretutto sottoposto a vincolo, dove il vincolo dice che lì c'è il totale divieto di edificazione, e anche, vabbè, purtroppo la Goccia, sappiamo che soltanto una piccola parte verrà salvata. Queste aree così enormi dovrebbe esserci, come si dice, una posizione molto più forte e anche più coraggiosa da parte del Comune di Milano. Queste aree vanno assolutamente preservate. Adesso arrivano le notizie di Vaiano Valle, dove vogliono andare ancora a costruire. Noi stiamo parlando di tonnellate di cementificazione. Ci sembra che rispetto alle dichiarazioni che rilascia la giunta milanese poi ci sia effettivamente un riscontro. Quindi noi aspettiamo tutti domani in Piazza della Scala, ma anche a seguirci di tutte le cose che organizziamo, dove noi andiamo a spiegare, a raccontare quello che davvero succede, perché se la cittadinanza si muovesse sicuramente forse si potrebbe essere più ascoltati. E vorrei aggiungere una cosa, che noi la giornata di domani la vogliamo dedicare a Carlo Monguzzi, che purtroppo domani non sarà con noi, e lui ovviamente come consigliere del Comune di Milano non è mai mancato e ha sempre portato, come si dice, le istanze di tutti i milanesi, di tutte le milanesi all'interno del Consiglio Comunale.
2: Hai fatto bene a ricordarlo, grazie Monica Negri della rete Comitati Città Metropolitana per essere stata con noi, una buona manifestazione e a risentirci alle prossime volte.
3: Grazie, noi ci siamo, finché ce la facciamo noi ci siamo e non molliamo, grazie mille.
2: Grazie a te, buona giornata.
3: Altrettanto.
0: non c'è sfam.

18:45 minuti su Radio Onda d'Urto, è giunto il momento di passare la linea alla cassetta degli attrezzi, oggi Onda Anomala che ci porterà in Albania per parlare della rivoluzione dei fenicotteri. Su Radio Onda d'Urto l'informazione torna alle 19:20 minuti con il giornale radio e i suoi servizi, rimanete con noi.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Quelli che vivono nelle periferie delle queste due metropoli hanno quasi nessuna possibilità, neanche per l'università, ma anche per i licei o altre forme di vivere a Durazzo, perché venire da Sciac, per esempio, che è un villaggio 15 chilometri da Durazzo, venire a studiare a Durazzo, a Tirana, i costi sono tantissimi alti, quindi i villaggi stanno sempre spopolando, ma anche Durazzo, nel senso da Tirana, che ha accumulato quasi la metà della popolazione dell'Albania. Possiamo dire che, nel senso del quadro del diritto alla casa, possiamo dire che i costi della vita sono sempre di più, e tutto questo perché ci sono un gruppo di persone che hanno interesse nel settore sia del trasporto ma anche delle nuovi edifici di lusso.
2: In Albania non ci sono giovani, i albanesi giovani sono tutti all'estero, l'ho fatto io 25 anni fa e lo stanno facendo oggi i giovani di oggi, ma mi dispiace che dopo 30 anni l'Albania si trova sempre nella stessa situazione. Oggi i giovani albanesi sono tutti in Germania, Italia, Francia, in Albania i dipendenti, se voi andate lì in queste resort vedrete che tutti i dipendenti sono stranieri.

0: Onda Anomala, notizie, eventi, movimenti dalla clima che cambia, la trasmissione quindicinale di Radio Onda d'Urto all'interno della cassetta degli attrezzi del martedì pomeriggio alle 18.45 in replica il mercoledì in apertura di trasmissioni alle 7. Saluto chi all'ascolto da parte di Marco. Oggi parliamo di quanto sta accadendo in Albania. Da giorni si susseguono imponenti manifestazioni a Tirana e in tutto il paese contro il governo guidato da Edi Rama, che ha svenduto il territorio nazionale ai grandi capitali internazionali. Quella che è stata ribattezzata la rivolta dei fenicotteri è esplosa contro il progetto di costruzione di un resort di lusso sull'isola di Saseno, simbolo nazionale, luogo simbolico legato anche alla resistenza contro il fascismo e il nazismo, nonché nella vicina area costiera di Narta Zernec, oasi naturale protetta di grande valore ambientale. A capo di questa operazione Jared Kushner, il genero di Donald Trump, sionista, sostenitore di Israele. La strategia che ha permesso questa privatizzazione scellerata è stata l'introduzione della legge 21 del 2024, soprannominata la legge dei resort, una legge che sostanzialmente apre al turismo di lusso nelle aree protette. L'articolo 1 introduce il concetto di turismo di eccellenza, autorizzando di fatto la costruzione di strutture finalizzate appunto ad attività turistiche e di supporto al turismo. L'articolo 3 dice che ciò che prima era vietato nelle zone considerate protette adesso viene ammesso. L'articolo 14, un vero e proprio cambio di paradigma, creando corsie preferenziali per investimenti turistici di alto livello. L'articolo 17 istituisce nuovi uffici amministrativi che sostituiscono le precedenti amministrazioni delle aree protette, organi che gestivano i parchi nazionali, le riserve naturali, le aree marittime protette, i paesaggi e i protetti vengono di fatti cancellati. La loro struttura e organizzativa dei nuovi uffici di amministrazione dei parchi nazionali sono approvate direttamente con un decreto del primo ministro. Sono questi gli articoli che sostanzialmente hanno creato il quadro giuridico perfetto che ha aperto le porte ai cosiddetti investimenti strategici, così come li definisce il governo albanese. Giuridicamente parlando, la domanda che ci si poneva prima dell'introduzione di questa nuova legge era: perché permettere di costruire in un'area protetta? Dopo le modifiche attuate nel 2024, la domanda diventa: per quale motivo dovremmo vietare tale attività, dato che l'abbiamo inserita tra quelle ammissibili? Contro i devastatori dell'ambiente, quindi, nasce la rivoluzione dei fenicotteri, che è esondata anche in tante città italiane. In questa trasmissione vi raccontiamo quello che sta accadendo in Albania, ma anche quello che è successo a Brescia. Andiamo quindi ad ascoltare Martina Mezzini, che è un'albanese, un'italiana di seconda generazione di origine albanese, che studia e vive a Padova. Italiana di origine albanese che vive a Padova, grazie per la tua disponibilità. Allora Martina, ti lascio la parola, insomma, per raccontare a chi è all'ascolto di queste manifestazioni che stanno attraversando l'Albania ormai da una settimana, e qual è il sostegno che le comunità albanesi in Italia stanno dando a questa mobilitazione.
1: Sì, grazie a voi per l'invito. E beh, penso che le immagini che stanno scorrendo ormai non sono solo visione in Albania, ma sono arrivate appunto anche in Italia, La situazione comunque è allarmante. Diciamo che queste proteste in forma più ridotta ci sono da tanti anni, anche perché non è un problema che è venuto fuori solo adesso, anche se a livello diciamo sta avendo anche una risonanza, un certo peso finalmente anche adesso fuori dall'Albania, però quello che sta succedendo parte già dal 2023, il primo incontro che il nostro primo ministro Edi Rama ha avuto con Jared Kushner e Ivanka Trump, e poi è diventata di, diciamo così, di dominio pubblico ad oggi. E quello che sta succedendo è allarmante, perché non solo si tratta di una vendita di un'isola, come l'isola di Sazan, ma si parla anche di una laguna, di una zona protetta, che è quella di Narta, che viene resa, consegnata in mano a persone che vogliono farci degli investimenti su aree appunto protette. Il progetto di per sé prevede un eco resort di lusso e una serie di ville appunto non solo sull'isola di Sazan, ma anche su un territorio protetto che è quella della laguna di Narta. Si parla di una costruzione enorme di 10.000 unità tra abitazioni di lusso, camere di hotel, e è un rischio enorme a livello comunitario, ma anche per la stessa fauna marina. Parliamo di 200-300 specie che sono registrate, tra cui uccelli migratori di importanza internazionale, sono incluse anche specie che sono a rischio di estinzione. Questa vendita è gravissima non solo per appunto questioni ambientali, ma anche per la sua non trasparenza. Tant'è che quello che succede nel 2024 è che il nostro primo ministro Edi Rama in Parlamento modifica la legge su queste aree protette, che indebolisce le tutele fondamentali di questi territori, tant'è che si consentono grandi progetti come lo sviluppo di turismo di lusso. L'Albania negli ultimi anni ha subito un'enorme ondata turistica, ma che non ha saputo gestire. Da turismo di massa è diventato turismo di lusso, lo vediamo oggi proprio con la vendita di Sazan e questi camion che entrano in aree protette di nascosto, recintando una zona protetta e tirandoci su appunto lavori. Sono iniziate le proteste che per fortuna hanno avuto comunque una certa risonanza anche a livello locale, e da lì sono diventate proteste enormi come quelle appunto di Tirana, ma che stanno prendendo luogo anche in altre città dell'Albania, che oggi sono fortemente sostenute soprattutto da una generazione di giovani. Queste proteste stanno subendo colpi da parte di politici dei partiti principali in Albania, sia dal Partito Socialista che dal Partito Democratico. I giovani chiedono non solo trasparenza del progetto, ma accumulano comunque tutte le problematiche che l'Albania ha accumulato in tutti questi anni. E queste proteste oggi arrivano anche in Italia. C'è stata una manifestazione ieri a Bologna molto partecipata, a sostegno sia dalla parte della comunità della diaspora albanese che da gruppi anche italiani, ambientalisti o chiunque si sentisse vicino e preso per la causa. A Milano sabato, domani ce ne sarà anche una a Padova.
0: Quindi anche a Padova scenderete in piazza, ecco, sostanzialmente. Quindi c'è stata questa modifica in Parlamento di una legge che di fatto proteggeva le aree naturali e ambientali, e questa legge, la 21 del 2024, è stata soprannominata tra l'altro legge dei resort, aperto al turismo di lusso nelle aree protette, con la costruzione appunto di queste mega impianti alberghieri che di fatto non favoriscono il turismo, anche se il governo continua a dire questa cosa.
1: Sì, è un turismo che porta a riempire le tasche di pochi. Un'altra cosa che continuiamo a ribadire, anche e soprattutto come diaspora, è che rifiutiamo anche questa continua logica e narrativa colonialista, anche quando è diventata ormai virale questa intervista che ha rilasciato Ivanka Trump, anche se non molto famosa, un'altra dichiarazione è venuta anche dallo stesso genero di Trump, Jared Kushner, un anno fa, entrambi ribadendo la stessa cosa, come se fossero arrivati loro in quest'isola di Sazan, conoscendola loro. Sembra che Sazan, prima dell'arrivo della famiglia Trump, non fosse conosciuta. Sono investitori che non hanno idea nemmeno di dove effettivamente il luogo sia, tant'è che parlano di un'isola che è davanti a un oceano. Quindi, oltre a un enorme rischio ambientale, si parla di danni anche a livello comunitario, cioè a chi stiamo dando in mano un territorio comunque albanese.
0: Ecco, Martina,
1: E chi?
0: volevo. Sì.
1: Sì, l'unica cosa che volevo dire è anche a chi porterà effettivamente questo beneficio, non di certo alle comunità.
0: Chiaro, anche perché le comunità, di fatto, quelle del luogo, improvvisamente si trovano nella condizione di non poter più usufruire delle spiagge e dei parchi naturali della zona, ma mi sembra anche aver capito che anche le attività agricole e anche quelle di pesca sono fortemente a rischio a causa di questi progetti.
1: Sì, tant'è che da un giorno all'altro la comunità di Svernez, i cittadini di Vlora, si sono ritrovati una zona che era di libero accesso, una zona pubblica. Ci sono attivisti che testimoniano come siano cresciuti in quella zona, come abbiano anche semplicemente imparato a nuotare, come i pescatori fossero parte identitaria, comunitaria, necessaria anche appunto come attività. Da un giorno all'altro si sono visti proprio privati del loro lavoro, della loro terra.
0: Chiedo un'ultima cosa, Martina. Leggo anche sui giornali che oltre a questi interessi della famiglia Trump ci sono anche interessi per quanto riguarda appunto questi progetti immobiliari da parte sia di Israele che anche di alcuni paesi del Golfo. Ecco, quanto c'è di vero in questo?
1: Beh, sicuramente c'è tanto di vero. Diciamo che il progetto stesso non è stato trasparente. Questo continua a millantare anche il nostro stesso primo ministro Edi Rama, nonostante in realtà sia Jared Kushner lo stesso che un'idea di progetto l'ha pubblicata fin dal principio sui suoi stessi canali social. D'altra parte, Jared Kushner e le sue aziende sono strettamente legate ad Israele, quindi è innegabile che chi finanzi questo progetto provenga da lì. Questo è un problema che diciamo al di là della problematica di Sazan, di Svernez, è una problematica che lega anche Tirana. Continuiamo a vedere queste palazzine che sorgono in ogni metro della città, cambiando completamente, plasmando in maniera completamente differente rispetto a quella che la città era. Quindi sì, è un problema che tocca questo non solo il sud dell'Albania, ma appunto, come dicevo anche prima, tocca molte città dell'Albania ed è un problema che c'è da tanti anni, da diversi governi.
0: Chiarissimo. Martina Mezzini, grazie per essere stata con noi. Una buona giornata, a risentirci.
1: Grazie a voi.

Da oltre una settimana quindi si manifesta in Albania, nelle principali città, contro la devastazione del territorio e la strategia dei resort di lusso messa in atto dal governo. Manifestazioni che sono esondate anche in Italia e in altre parti d'Europa. Italia, dove di fatto la comunità albanese è la seconda come numero dopo quella rumena. Ho visto nel fine settimana tante manifestazioni a Firenze, a Milano, Bologna, a Genova, a Torino, a Padova. Ieri c'è stata una manifestazione anche a Brescia presso i giardini di Via dei Mille. Qualche centinaio di persone ha partecipato a questa manifestazione che è durata oltre 2 ore. Ho visto tanti interventi, un microfono aperto libero. Una buona partecipazione anche di giovani e giovanissimi albanesi di seconda generazione. Andiamo ad ascoltare 2 interviste, quella che abbiamo realizzato con Suela Placa, una delle organizzatrici di questo evento, e poi con Mario Durmish, che è un albanese attivista militante del collettivo Gardesano Autonomo. Ascolteremo anche l'intervento al microfono di Mariam Ghazam dei Giovani Palestinesi d'Italia.

0: Albania non ci sono giovani, i albanesi giovani sono tutti all'estero, l'ho fatto io 25 anni fa e lo stanno facendo oggi i giovani di oggi, ma mi dispiace che dopo 30 anni l'Albania si trova sempre nella stessa situazione. Oggi i giovani albanesi sono tutti in Germania, Italia, Francia, in Albania i dipendenti, se voi andate lì in queste resort, vedrete che tutti i dipendenti sono stranieri.
1: Una suela placa, una donna di origine albanese.
0: Una donna di origine albanese che vivo in Italia da 24 anni, sono venuta qua ecco 24 anni fa per frequentare l'università, poi Brescia mi ha accolto bene, specialmente Castelmella, il comune in cui vivo, ho fatto famiglia, lavoro.
1: E sei anche consigliera comunale?
0: Sì, sono consigliera comunale a Castelmella e ho un po' di esperienza per quanto riguarda comunque il volontariato, la politica, le associazioni.
1: Ecco, quindi
0: faccio parte anche dei sanitari per Gaza di Brescia, ci tengo molto, sono stata in giro per l'Europa a manifestare e anche qui a Brescia.
1: Ok, sei fra le persone diciamo che hanno contribuito a dar vita a questa manifestazione. Ti chiedo intanto una valutazione su questa manifestazione, come sta andando secondo te?
0: Una valutazione molto positiva, vediamo che ci sono una parte di italiani, ma la maggior parte sono albanesi. E qui abbiamo il meglio dell'Albania, perché lo sto capendo dai discorsi o comunque dagli interventi che ognuno di loro sta facendo, sto capendo che sono veramente molto informati sulla situazione albanese e penso che anche lei attraverso l'ascolto riesce a capire il coinvolgimento della popolazione.
1: Indubbiamente, sai, mi colpisce il fatto che ci sono tutte queste bandiere dell'Albania, ma anche tanti cartelli che cercano in qualche modo di far capire insomma qual è il problema. Ecco, dal tuo punto di vista è più un movimento questo che lotta per la difesa di un ambiente naturale o è un movimento che lotta contro il governo o entrambe le cose?
0: Allora, io ad oggi direi entrambe le cose. È partito come un movimento naturalistico comunque per proteggere queste aree, ma da lì oggi ha preso comunque vie diverse, perché vediamo che in Albania non si protesta solo per il Vjosa, il delta del Vjosa e questa laguna, ma si protesta perché purtroppo il governo albanese sta vendendo interi territori albanesi e uno di questi è stata regalata l'isola Sazan alla famiglia Trump o comunque Kushner.
1: Questo è un problema grosso, queste speculazioni immobiliari in realtà non portano un vero turismo e non contribuiscono al benessere della popolazione.
0: Confermo, ciò che hai detto è vero, anche perché sono stata in un resort albanese gestita da stranieri un paio di settimane fa e mi sono accorta che tutto l'hotel era gestito da stranieri, il personale, l'Albania non c'entrava proprio niente e lo stesso succederà con l'isola Sazan quando sarà poi costruita. La ricchezza dell'isola si trasferisce subito in Israele, in America e all'Albania non rimane niente, se no il fatto che gli hanno rubato questa terra qua, perché è stata donata contro il parere degli albanesi. Nessun albanese non ha deciso di vendere quest'isola qua, l'ha fatto il governo senza chiedere un pensiero o comunque senza condividerlo neanche.
1: Insomma, la promessa di posti di lavoro è una falsa promessa in realtà.
0: È una falsa promessa e qui c'è la garanzia, perché gli albanesi in Albania non ci sono giovani, i albanesi giovani sono tutti all'estero, l'ho fatto io 25 anni fa e lo stanno facendo oggi i giovani di oggi, ma mi dispiace che dopo 30 anni l'Albania si trova sempre nella stessa situazione. Oggi i giovani albanesi sono tutti in Germania, Italia, Francia, in Albania i dipendenti, se voi andate lì in queste resort, vedrete che tutti i dipendenti sono stranieri.
1: Grazie.
0: Scusami.
1: La manifestazione qui ai giardini di Via dei Mille, c'è anche Mario che è un compagno di italiano di origine albanese e fa parte anche del collettivo Gardesano Autonomo, volontario alla festa di Radio Onda d'Urto. Mario, come mai hai deciso di partecipare a questa manifestazione? Hai fatto anche un intervento molto sentito, molto applaudito.
2: Sì, io sono intervenuto perché sento mia questa protesta, questo movimento popolare che si è venuto a creare in Albania in questi giorni, e è un mio dovere venire qui e dire la mia per i lavoratori albanesi, per il popolo albanese che soffre da 35 anni una dittatura dell'oligarchia in complicità con i partiti storici, traditori e corrotti come il Partito Democratico e il Partito Socialista Albanese.
1: Ecco, una protesta questa in Albania che è iniziata a difesa di un'area naturale ribattezzata la rivoluzione dei fenicotteri, ma che nel giro proprio di pochi giorni è diventata di fatto una mobilitazione contro il governo, ma più in generale contro la politica corrotta albanese.
2: Sì, infatti la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la violenza delle guardie private verso i manifestanti che erano andati a manifestare appunto contro questo mega resort di lusso per ultra ricchi che si vuole progettare, si vuole costruire a Svrnec vicino a Vallona, e lì è scoppiato questo movimento che è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso di 35 anni, come ho detto anche prima, di ferite e di rapina. Quindi questo ha generato questa rivolta che ha il suo settimo giorno consecutivo.
1: Ecco, come pensi che possa continuare questa mobilitazione, che tra l'altro sta avendo anche un appoggio importante da parte delle comunità albanesi in Italia? Si sta manifestando un po' in quasi tutte le città sostanzialmente.
2: Sì, questo movimento ha preso una forma anche internazionale, appunto anche la diaspora si sta mobilitando perché vede come in Albania le cose stanno andando, c'è una ricchezza concentrata in mani di pochi, di pochissimi, e una miseria distribuita nel paese, e quindi anche la diaspora si sente questa volontà di partecipare, di voler cambiare le cose in Albania, in supporto e in solidarietà al movimento popolare e alla gioventù albanese che sta lottando.
1: Tu prima, durante il tuo intervento, hai ricordato come Fratelli d'Italia, Forza Italia, insomma la Lega, hanno di fatto cercato di contrastare, no? L'immigrazione albanese nel nostro paese.
2: Sì, sì, mi ricordo ancora, ero bambino, mi ricordo la Pivetti della Lega Nord all'epoca in Parlamento, che disse buttiamoli a mare. Infatti poi gli albanesi furono buttati a mare, e la cosa vergognosa è appunto il CPR di Jader. Questo per me è una vergogna nazionale sul popolo albanese, che è un popolo migrante, è un popolo che ha subito anche razzismo, umiliazioni nelle questure, nei commissariati di tutta Europa, e si vede questo CPR per ultimi della terra, per i dannati della terra nel proprio suolo, e per me è una vergogna nazionale. Ma gli albanesi devono cacciare via, devono bruciare quel CPR a Jader, secondo me.
1: Ecco, sono sempre più, come diciamo, importanti gli affari economici, insomma, fra la Meloni e Rama.
2: Sì, sì, infatti l'influenza italiana è fortissima da tanti anni. Il capitale italiano è ben saldo in Albania, e lì appunto, come dice anche il premier Rama, dice venite in Italia a investire perché non ci sono i sindacati, quindi possiamo capire qual è l'approccio, sì, leader dell'Albania, leader, speriamo ancora per poco, però qual è l'approccio degli ultracapitalisti albanesi verso la Meloni, ma un'ingerenza fortissima anche a quella israeliana nella cyber security, nella sicurezza, nella tecnologia. Tantissime aziende israeliane stanno investendo in Albania, quindi questo bisogna fare molta attenzione.
1: Certo, perché potrebbe essere un avamposto israeliano sul Mediterraneo, sì, che è direttamente in Europa.
2: Certo, sì, sì, infatti è un avamposto, potrebbe diventare una base appunto per Israele, che già sappiamo i suoi tentacoli come si sono vasti in Europa, e un'ingerenza nei Balcani, e Nei Balcani c'è questo problema da sempre, due questioni, la questione nazionale e la questione dell'ingerenza straniera. Bisogna fare molta attenzione perché possono strumentalizzare le questioni nazionali per i propri scopi.
1: Certo, quindi è una questione questa che va tenuta sotto controllo.
2: Sotto controllo, bisogna essere vigili.
1: Grazie Mario.
2: Grazie a voi.
3: Siete forti, siete carichi e riuscite a parlare a nome vostro, però aggiungo due parole. Oggi non siamo qua solamente per difendere un'isola, siamo qua uniti tutti insieme a manifestare, a difendere il diritto di un popolo che decide per il proprio futuro da solo. L'isola di Sasan, la laguna di Nata, le coste di Valona non sono terre vuote da mettere all'asta al miglior offerente, sono patrimonio collettivo, storia, natura, memoria e futuro dell'Albania. Eppure il governo di Rama ha deciso di consegnare questi territori a un progetto miliardario legato ai sionisti, legato a Kushner e Ivanka Trump, un progetto che promette resort di lusso, ville esclusive e turismo per sport. Mentre i cittadini viene chiesto di rinunciare alle proprie spiagge, ai propri ecosistemi e ai propri diritti. Ma chi ci guadagna davvero? Per gli investitori che pagheranno migliaia di euro a notte per una camera o per le famiglie che vedono recintate le spiagge che hanno frequentato per generazioni? Io lo so perché sono palestinese, Israele ha fatto la stessa cosa con l'occupazione. Questa è l'occupazione che Rama, il suo governo, sta cercando di legalizzare in Albania. Le immagini delle ruspe che scavano le aree protette, delle recinzioni che bloccano l'accesso al mare, delle guardie private schierate contro i cittadini raccontano tutto. Sono le stesse immagini che noi vediamo tutti i giorni in Cisgiordania e in Palestina, ma il popolo albanese e tutte le persone solidali non ci stanno, e infatti non è un caso che migliaia di persone siano scese in piazza a Tirana e tutta l'Albania e a Brescia. Non è un caso che ambientalisti, associazioni, cittadini, comunità denunciano la distruzione di uno degli ecosistemi più preziosi dell'Adriatico. E ricordo anche che l'isola di Sazan si trova in una posizione molto strategica tra l'Albania e l'Italia, all'ingresso del canale di Otranto. Per questo motivo noi vediamo in questa operazione qualcosa di più pericoloso di un semplice investimento. Non sappiamo quale sarà il futuro, ma sono sicura che il popolo albanese non rinuncia a niente, non rinuncerà mai al suo territorio. E per questo noi siamo qua, per dire che la sovranità del popolo albanese non è in vendita, per dire che il mare albanese non è in vendita, che le

E questo era quindi l'intervento di Maria Mangasnam dal microfono della manifestazione della comunità albanese di Brescia, che si è tenuta questo lunedì ai giardini di Via dei Mille. E proprio mentre andiamo in onda arriva la notizia che numerosi ambientalisti keniani, tra cui anche l'ex presidente della Corte Suprema David Maraga, sono stati arrestati durante le proteste pacifiche a Nairobi contro il progetto di espropriazione di 76 acri di terreno protetto all'interno del Parco Nazionale Cittadino per creare strutture ricettive, tra cui un parcheggio per un centro congressi. Gli attivisti hanno accusato le autorità di minare le leggi sulla protezione ambientale, avvertendo che questa operazione potrebbe costituire un pericoloso precedente per la continua invasione delle aree protette. Il Parco Nazionale di Nairobi è l'unica riserva di fauna selvatica autoctona in una capitale mondiale e attrae decine di migliaia di turisti ogni anno.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 19:20 minuti. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. In onda ora il giornale radio di questa sera, martedì 9 di giugno. Subito i titoli. In apertura di giornale radio di questa sera, la conferenza stampa che annuncia oggi la chiusura di palinsesto della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto questo agosto. Gli aggiornamenti poi dalla guerra imperialista in Medio Oriente con Libano, Iran e Palestina, diversi servizi. E poi le notizie dall'Italia. Non è stato costruito nemmeno un centimetro del ponte sullo stretto e già è stata avviata un'indagine per corruzione. Avremo ai nostri microfoni il commento di Daniele del comitato No Ponte Capopeloro in provincia di Messina. Sul fronte lavoro poi rimaniamo in Italia, domani giornata di sciopero e mobilitazione nazionale dei porti italiani indetta dal sindacato Sicobas a seguito del licenziamento di 3 lavoratori iscritti nel sindacato tra Napoli e Salerno. Il commento di Giuseppe D'Alesio del Sicobas Napoli-Salerno. E poi l'Albania, non si ferma la rivoluzione dei fenicotteri contro il mega progetto turistico di lusso legato alla società di Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Trump. In Italia sono stati organizzati e sono ancora in programma diverse iniziative a sostegno della lotta del popolo albanese, come quella di questa sera a Padova. Dalla città veneta ci collegheremo con Martina Mezzini, italiana di origini albanesi, ai nostri microfoni. A chiudere poi andremo in Bolivia, dove è entrata in vigore la legge che tenta di affossare le enormi proteste e blocchi che continuano tutt'oggi a polarizzare il paese. Il servizio con Luis Arequipa, cittadino della capitale della Bolivia, La Paz. Un saluto di nuovo ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo il giornale radio di questa sera con la conferenza stampa svoltasi stamani qui a Radio Onda d'Urto della 34esima edizione della festa d'agosto, da mercoledì 5 fino a sabato 22 agosto. Al centro dell'incontro, con i media e i concerti sul palco principale, con 45 esibizioni live dall'Italia e dal mondo distribuiti in 18 serate a prezzi popolari, oltre a un altro centinaio abbondanti di concerti, DJ set tra tenda blu, pachanga e ciringhito. E ancora dibattiti, libri, incontri di carattere politico, sociale e culturale, gli stand enogastronomici e tanto altro ancora. Il programma completo, in fase di pubblicazione, sarà su festaradio.org. La festa 2026 è dedicata, fin dal manifesto, a Jean-Luc Stott, nostro storico redattore musicale scomparso nel settembre scorso, poco dopo l'ultima edizione. Ne ha parlato Michele della redazione di Radio Onda d'Urto in conferenza stampa stamani.
3: In particolare per quanto riguarda tutta questa parte, quella del palco, degli artisti, dei concerti, la festa non può che essere dedicata al nostro Jean-Luc, e quindi, siccome lui poi si occupava di animare anche quella parte con gli artisti le interviste eccetera, in questa conferenza stampa ci teniamo a parlare anche di questo. Purtroppo non sarà l'unica persona importante per la radio e la sua storia che ricorderemo quest'anno. Ricorderemo sicuramente anche Renata De Marco, che è stata un'ascoltatrice quotidiana praticamente della radio per tanti anni e una sostenitrice della radio, un'amica, una compagna per tutti noi, che ci ha lasciati nei mesi scorsi, e quindi ricorderemo anche lei, così come ogni anno c'è anche purtroppo questo aspetto, essendo una comunità ormai di tanti anni e di tantissime persone. La festa è anche un momento in cui ricordiamo anche le persone che hanno contribuito a portare avanti la radio e la festa.
2: Veniamo con le notizie di questa sera. Alla guerra imperialista nell'Asia occidentale, sono almeno 29 le persone uccise da Israele nelle ultime 24 ore in Libano, 9 solo nella città meridionale di Tiro, colpita nuovamente da stanotte dai bombardamenti israeliani. I raid, che hanno ferito anche 32 persone, hanno preso di mira in particolare la zona residenziale di Tiro, poco prima che un portavoce militare israeliano ordinasse a tutti i residenti della città costiera storica e dei suoi

0: dintorni di evacuare in previsione di nuovi attacchi che continuano tuttora. Secondo le autorità sanitarie di Beirut salgono ad almeno 3.666 le persone uccise dall'inizio della nuova fase della guerra israeliana in Libano, cominciata il 2 marzo scorso, mentre i feriti sono almeno 11.300. Il bilancio viene diffuso mentre proseguono i raid israeliani nel sud e nell'est del paese. Israele sa bene che il Libano è diventato il punto di rottura per il cessate il fuoco della guerra statunitense in Iran e l'ultimo attacco su Tiro ha fatto tremare ancora una volta i fragili tentativi di cessate il fuoco per l'aria. Trump ha affermato per la 37esima volta dall'inizio degli attacchi all'Iran che entro 2 o 3 giorni si arriverà a un accordo. Intanto sul campo un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato ieri vicino allo stretto di Hormuz. I 2 membri dell'equipaggio sono in salvo. Trump ha accusato poco fa l'Iran dell'abbattimento dell'elicottero. E poi c'è la Palestina, anche qui morti per mano di Tel Aviv, almeno 12 le persone uccise nella striscia di Gaza solo ieri, dove caldo e mancanza di aiuti stanno nuovamente strangolando una popolazione già provata da 2 anni e mezzo di genocidio, mentre Tel Aviv ogni giorno ruba altra terra palestinese, compreso il mare, dove oggi la Marina israeliana ha arrestato 9 pescatori in acque palestinesi. Scenario analogo in Cisgiordania tra raid dei coloni e poi anche quelli dell'esercito che ha preso di mira oggi Betlemme. Su questo Gran Bretagna, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Francia e Norvegia hanno preso provvedimenti coordinati oggi contro la violenza dei coloni israeliani nella Cisgiordania occupata. Il governo britannico ha invitato le aziende del paese a cessare ogni attività negli insediamenti israeliani della West Bank. Al contempo la Francia ha vietato l'ingresso nel proprio territorio del ministro israeliano Smotrich, di 4 responsabili di organizzazioni di coloni e di 12 coloni violenti. Sul fronte italiano invece il ministro israeliano Ben Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona contro attivisti e attiviste rapiti prima e torturati poi da Israele. Sempre in tema flottiglia, in Libia restano prigionieri i 10 attivisti e attiviste del convoglio Sumud di terra, bloccati ormai dal 24 di maggio dalle milizie libiche di Haftar, tra loro anche 2 attivisti italiani. Non sono stati ancora formalizzati i capi di accusa contro di loro dopo che l'udienza prevista per questa mattina non si è tenuta. Per questo a Milano è stato organizzato questa sera, è iniziato alle 19, un presidio in piazza Missori proprio davanti al consolato libico sotto lo slogan Free Them All Now. Sentiamo su questo Ludovica della Global Sumud Italia.
1: Abbiamo deciso di lanciare questo flash mob di emergenza oggi, appunto, con appuntamento alle 19 in piazza Missori, ma molto vicine al consolato libico, proprio per fare pressione sulle istituzioni e chiedere la liberazione delle 10 attiviste del convoglio Sumud, ormai rapite, possiamo dirlo, dal 25 maggio e di cui abbiamo veramente poche informazioni parziali, spesso non del tutto corrette, e quindi troviamo assolutamente fondamentale far sì che non cali l'attenzione su queste 10 volontarie che sono state sequestrate proprio nel corso di una missione umanitaria, in un tentativo di dialogo e di contrattazione per il passaggio di un convoglio umanitario che doveva arrivare attraverso Rafah fino alla Palestina.
0: E poi ci sono i risvolti economici ed energetici della guerra imperialista in Medio Oriente, anche in Europa. Il conflitto in Medio Oriente sta avendo un impatto tangibile e terribile sui nostri mercati energetici e più in generale sulla nostra economia, ha fatto sapere il commissario dell'Unione Europea all'energia, Dan Jongen, in conferenza stampa oggi. La spesa dell'Unione per le importazioni di combustibili fossili, infatti, è aumentata di 47 miliardi negli ultimi 100 giorni, senza un effettivo aumento di energia importata. Per questo anche i paesi dell'Unione Europea dovranno tassare l'elettricità in modo più favorevole del gas naturale e riformare gli oneri di rete per alleggerire le bollette. È uno dei cardini del regolamento sulle bollette energetiche che la Commissione presenterà a metà luglio. In pratica, pur mantenendo la facoltà di fissare le proprie aliquote, i governi dovranno garantire che l'elettricità resti fiscalmente più conveniente del gas. Veniamo ora all'Italia. Nemmeno è stato costruito un centimetro e già è arrivata un'indagine per corruzione per quanto riguarda la maxi opera dello stretto di Messina. La procura capitolina ha infatti iscritto nel registro degli indagati Tommaso Miele, già presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Giacomo Saccomanno, ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio, i tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto. Secondo i PM avrebbero fatto pressione sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. Alla luce della bocciatura della delibera della CIPES nell'ottobre 2025 da parte proprio della Corte dei Conti, il magistrato contabile Miele, indagato, si era impegnato a predisporre una memoria da consegnare alla società. Miele, inoltre, che faceva pressioni per ottenere cariche apicali dopo la pensione, è stato intercettato e ha fatto riferimento ai miei amici del governo, a cominciare da Salvini. Il commento ai nostri microfoni di Daniele del Comitato No Ponte, Capo Peloro, siamo a Messina.
2: Non c'è meraviglia per questa inchiesta, perché ovviamente lo scandalo continuo del ponte ce l'abbiamo ogni giorno. Il fatto che hanno già speso 1 miliardo di euro senza ritorno ovviamente per i territori, ma solo per i soliti noti, già fa capire quali sono non gli appetiti intorno a quest'opera. Colpisce però di questa inchiesta il fatto le persone che sono coinvolte, sempre, perché ovviamente poi l'indagine andrà avanti, il punto su cui si sono interessati, e cioè il parere della Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti è stato il primo e unico ente terzo interessato nella procedura del ponte. Fino ad allora il ponte è stato approvato sempre da enti di emanazione governativa o vicino al governo, che dall'altra i personaggi che ci sono, che sono coinvolti per ora in questa inchiesta, non sono di secondo ordine. Il fatto che ci sia coinvolto un ex componente del consiglio degli amministrazioni della Stretto di Messina, uno dei 5 componenti, che guarda caso si era dimesso proprio 3 settimane fa, arriva a sorpresa, siamo ora capiamo il perché. E poi un esponente di primo piano della Corte dei Conti, ora in pensione, fa capire che qua non stiamo delle persone improvvisate che cercano di orientare un organo così importante come la Corte dei Conti. Sarà poi l'inchiesta ad accertarlo. Questo spero che sia il primo e definitivo scricchiolio dal punto di vista giudiziario dell'opera.
0: Parliamo ancora di notizie che arrivano dalla pagina giudiziaria, ma sul fronte lavoro e sfruttamento. Avrebbe minacciato almeno 50 lavoratori e lavoratrici il caporale della Caddol, il colosso statunitense che stava costruendo niente di meno che la nuova sede del consolato statunitense a Milano. Ai lavoratori, si legge nell'ordinanza che ha ribadito il fermo per il 51enne, veniva negato anche il riposo dopo che si erano infortunati. La GIP oggi ha convalidato il controllo giudiziario per la divisione italiana della Caddol. La società ha aperto un'indagine interna. E sul fronte lavoro, domani è giornata di sciopero e mobilitazione nazionale dei porti italiani, indetta dal sindacato Sicobas a seguito del licenziamento di un lavoratore, RSU Sicobas, alla Logiport di Salerno lo scorso 26 di maggio. Negli stessi giorni, 2 operai al porto di Napoli erano stati licenziati a seguito della loro sindacalizzazione nel Sicobas. Molte le adesioni alla mobilitazione di domani, dalla Freedom Flotilla ai giovani palestinesi d'Italia, dai ferrovieri contro la guerra al fronte della gioventù comunista e poi l'Unione degli studenti, Link, il sindacato universitario, BDS Italia e il partito dei CARC. L'iniziativa principale al porto di Salerno domani mattina, con appuntamento alle ore 8 alla Rotonda Ligea. Sentiamo su questo Giuseppe D'Alesio del Sicobas Napoli Palermo Salerno.
3: L'invito che noi abbiamo fatto è quello di sviluppare azioni di solidarietà in tutti i porti. Credo che ci saranno nella giornata di domani, però sto ancora aspettando conferme, iniziative a Ravenna, a Civitavecchia e spero anche a Livorno, almeno, che sono un po' i 3 porti dove c'è una presenza strutturata di Grimaldi e di Logiport, dove quindi per noi è importante che la solidarietà per Ciccio, per Giuseppe, per Salvatore abbia voce anche in queste città, anche in questi porti. Poi venerdì pomeriggio alle ore 17 ci sarà una iniziativa pubblica in piazza, anche di tutta la rete messa su dalla rete solidale a Salerno. Sarà un'assemblea pubblica che ci servirà anche un po' per smascherare, diciamo, la latitanza e l'omertà delle istituzioni, comprese delle istituzioni locali e della neoeletta amministrazione comunale di De Luca.
0: Ancora lavoro e scioperi. Ritirato in parte lo sciopero di venerdì sul fronte trasporti. I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 di giugno nelle ferrovie, legato alle gare dei servizi intercity. È quanto emerge dopo il tavolo al MIT, presenti all'interno delle aule dei palazzi le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST. I lavoratori e lavoratrici delle imprese ferroviarie aderenti invece a CUB Trasporti SGB sciopereranno dalle 3 di giovedì 11 di giugno alle ore 2 di venerdì 12 di giugno a sostegno della piattaforma per un CCNL che tuteli adeguatamente diritti, sicurezza, salute e salario di tutti i ferrovieri. Lo sciopero è indetto dalle due sigle di base contro il buco nero delle gare e dello spacchettamento in ferrovie e contro il sistema azienda firmatari che sta demolendo Mercitalia. E ora la violenza di genere. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni, con accuse di adulterio e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Lo riferiscono fonti informate. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia ad Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. Ci spostiamo ora in Albania, dove non si ferma la rivoluzione dei fenicotteri contro il megaprogetto turistico di lusso legato alla società di Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Trump. Manifestanti e associazioni ambientaliste chiedono la sospensione del cantiere inaugurato nella piccola isola di Zenek, nel distretto di Valona, e le dimissioni del primo ministro Edi Rama, che invece di sostenere e difendere il maxi investimento speculativo, che invece di sostenere le proteste difende il maxi investimento speculativo. In Italia sono stati organizzati e sono tuttora in programma diverse iniziative a sostegno della lotta popolare albanese, come quella di questa sera a Padova, in corso dalle 18:30 in Piazzale Mazzini. Sentiamo proprio dalla città veneta Martina Mezzini, italiana di origini albanesi.
4: È stata una protesta spontanea, organizzata anche un po' all'ultimo, che però ha preso una certa risonanza, tant'è che diverse persone hanno saputo della manifestazione oggi stesso e sono arrivate chi da Vicenza, chi da Treviso, chi si è organizzato da Verona, da Mogliano Veneto e così via, per unirsi in questa manifestazione che non è un corteo ma è un semplice presidio dove diamo voce alla comunità e chiunque liberamente può esprimere la sua opinione su quello che sta succedendo in Albania. Mostra un segno di sostegno da parte della diaspora che non è esterna a quello che sta succedendo all'Albania, ma che sostiene il suo stesso popolo in rivolta. Sì, noi stiamo protestando innanzitutto per la propria trasparenza della vendita non solo dell'isola, ma anche della laguna protetta, la zona protetta di Narta. E continuiamo anche noi a portare le problematiche che l'Albania ha raccolto non solo negli ultimi anni, non solo per questi investimenti cosiddetti strategici dove la terra viene venduta a grandi oligarchi, anche per tutto quello che abbiamo raccolto negli ultimi 35 anni, dove si sono susseguiti governi che non hanno mai messo al centro la comunità.
0: Chiudiamo il giornale radio di questa sera andando in Bolivia. È entrata infatti in vigore nel paese la legge 1740 che disciplina gli stati di eccezione, a oltre un mese dall'inizio delle ampie proteste con blocchi che hanno paralizzato il paese. Prolungata dal presidente Rodrigo Paz, la norma che definisce il quadro giuridico per l'applicazione di misure straordinarie in situazioni di crisi che possano minacciare, tra virgolette, l'ordine costituzionale, la sicurezza pubblica, la sovranità nazionale, il funzionamento delle istituzioni democratiche. Si attende anche la pubblicazione del decreto che consentirà l'uso delle forze armate per reprimere le proteste. Paz, al potere dal 7 mesi, si trova ad affrontare settimane di malcontento da parte di diversi settori, operai, agricoli, minatori, trasportatori, insegnanti, che hanno eretto decine di blocchi stradali a causa della rabbia per la grave crisi economica boliviana e ne chiedono anche le dimissioni. Il servizio con Luis Arequipa, cittadino di La Paz, capitale della Bolivia.
5: Ayer justamente ha sido promulgato a mediodia la norma.
6: La norma è stata approvata ieri a mezzogiorno. Ora il governo deve emettere un decreto supremo che dovrà essere approvato dall'Assemblea legislativa. Manca ancora un passaggio quindi per implementare la legge. Di fatto però stiamo già vivendo in uno stato di eccezione. Per esempio ci sono vari dirigenti del movimento che sono stati arrestati senza alcuna accusa. Alcuni di questi compagni sono stati arrestati semplicemente perché indossavano il poncho, che è il simbolo della cultura quechua, aymara e dei popoli andini. C'è poi il tema del razzismo che è in crescita e diventa sempre più palpabile. E non credo che tutto questo finirà con la legge 1740. Il problema è che nel potere centrale i popoli indigeni non sono rappresentati. I settori attualmente mobilitati sono stati regolarmente esclusi e non solamente nelle elezioni dello scorso novembre, ma anche dal governo del presidente precedente.
5: Spazios de poder central por el pueblo indígena que ha sido lastimosamente excluido, no solamente de las recientes elecciones del año pasado en el mes de noviembre, sino esto ya data con el anterior presidente.
0: Radio Nuadurto, con questo servizio si chiude il giornale radio di questa sera, ma non l'informazione. Torneremo tra poco con le notizie dell'ultimo minuto in caso ve ne fossero e con l'aggiornamento della programmazione di questa sera a partire dalle ore 20. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi l'appuntamento in pillole, 5 minuti con Storia di classe. Rimanete all'ascolto. Cause you can't take it with you when you go, ow!
7: Agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, martedì 9 giugno 2026. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera quando fa la tua dichiarazione dei redditi, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se non te lo ricordi, lo trovi sul sito www.radioondadurto.org. Lo sportello Salute ti aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami. L'appuntamento del punto di comunità oggi è in corso Luigi Bazzoli 79, tutti i martedì dalle 17 alle 19. C'è poi anche in provincia a Comezzago Cizzago dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14. Questi alcuni degli appuntamenti, comunque tutte le informazioni su www.facebook.com/sportello-salute-bs. Il presidio permanente per la Palestina continua a Brescia tutti i giorni dalle 19 alle 20 fino ad oggi in piazza Tebaldo Brusato organizza Restiamo Umani. Io qui. L'evento finale del percorso Senza Margini, il percorso di autonarrazione e cittadinanza attiva ispirato alla graphic novel di Takua Ben Mohammed. Questo l'appuntamento per oggi è dalle 14 alle 19 allo spazio Pampuri di via Monsignor Carlo Manziana 15 a San Polino. Il programma prevede la presentazione del libro Italiana con permesso e l'ospite d'onore è proprio Takua Ben Mohammed, illustratrice, fumettista e graphic journalist. L'appuntamento dalle 14 alle 19 via Monsignor Carlo Manziana 15 a San Polino a Brescia. Presentazione di libri, Ilaria Maria Dondi presenta Reprocidio, come distruggere un popolo colpendo madri e figli. Dialogheranno con l'autrice, la consigliera comunale Raisa Labaran e il giornalista Thomas Bendinelli presso Nuova Libreria Rinascita, via della Posta 7, quest'oggi alle 18.45. Alcune anticipazioni per i prossimi giorni, in maggio con la radio, Liberty, l'arte dell'Italia moderna a cura di Alba Duina, guida turistica B di Brescia, una visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo. L'appuntamento è il 14 giugno alle 18.10, la durata della visita è di circa 120 minuti, il costo del biglietto 15 euro, se si raggiungono almeno 15 iscritti il costo del biglietto si riduce a euro 13, la visita guidata alla mostra è invece gratuita. Maggiori informazioni e prenotazioni Radio Onda d'Urto 030 45 670. E un'anticipazione anche per il Magazzino 47, il menù di venerdì 12 giugno, oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47, l'aperitivo in Enoteca Libreria, infatti alle 20 ci sarà una cena a supporto della popolazione dello Sri Lanka. Il menù carne prevede patis, riso basmati, pollo al curry, lenticchie dal al curry, ananas piccante, fagiolini al curry, papadam e dolce. Il menù vegano, patis, riso basmati, patate saltate in padella, lenticchie dal al curry, ananas piccante, fagiolini al curry, papadam e dolce. La sottoscrizione è di 12 euro, qualsiasi sia il menù scelto. La prenotazione è obbligatoria, 030 456 70, quindi la nostra emittente, è obbligatorio specificare la preferenza tra i due menù. Il ricavato della cena va a finanziare borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione Pigliapat, un'associazione benefit srilanchese. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo ad redazione @radionedurto.org e saranno letti in questo spazio.
8: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
9: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
10: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
11: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
12: Giugno 1937. La stampa pubblica la notizia dell'assassinio in Francia dei fratelli Rosselli. Carlo, di 37 anni, era venuto nella cittadina termale della Normandia dalla Spagna, dove comandava la colonna italiana antifranchista. Nello, di 36 anni, era da poco arrivato dall'Italia. Nel dopoguerra a Firenze, i fascisti distruggono la sede del circolo liberale dei fratelli Rosselli. A Parigi, Carlo Rosselli fonderà il movimento Giustizia e Libertà. A metà marzo 1937, Carlo Rosselli è uno dei principali organizzatori della colonna italiana a Guadalajara, dove viene anche ferito. Su Radio Barcellona, Carlo Rosselli lancia l'appello, oggi in Spagna, domani in Italia, per un'azione militare che possa abbattere la dittatura fascista. Mussolini è preoccupato e incarica Galeazzo Ciano, che finanzia regolarmente un movimento parafascista in Francia, di utilizzare i sicari di quell'organizzazione per eliminare i fratelli Rosselli. La mattina del 9 giugno 1937 i terroristi fermano la macchina di Nello e Carlo, li assaltano di sorpresa a colpi di pugnale e li finiscono a colpi di rivoltella.
13: Sull'omicidio dei fratelli Rosselli, lo storico Angelo Dorsi.
14: Carlo era in quel momento, diciamo, la maggiore icona dell'antifascismo italiano insieme ad Antonio Gramsci. Quindi a distanza di pochi giorni, di poche settimane, una manciata di giorni, vengono eliminati i due principali oppositori di Mussolini, Antonio Gramsci e Carlo Rosselli. La differenza è che per Gramsci ci sarà poi un processo, in Francia il processo manderà in galera gli assassini, in Italia naturalmente il processo finirà con nulla di fatto. Il generale Roatta se la caverà, uscirà di scena tranquillamente, e l'uscita di scena del generale Roatta sarà uno degli episodi più tristi, più terribili del dopoguerra italiano, appunto uno degli episodi emblematici della mancata resa dei conti, per così dire. Ecco, in parte questo fu dovuto all'amnistia Togliatti, che fu applicata sempre nel modo più largo, più esteso possibile. Ecco, il delitto Rosselli rimane dunque in Italia senza una sanzione giuridica, rimane però la sanzione morale e politica. Carlo Nero Rosselli, grazie anche a questo orribile assassinio organizzato, voluto dal fascismo, direttamente o indirettamente da Mussolini, certamente dal suo genero Galeazzo Ciano, e diretto, organizzato dal generale Roatta, è stato da una parte uno degli episodi più truci della storia del ventennio fascista, una delle macchie più orribili, ma nello stesso tempo ha fatto emergere come figure luminose dell'antifascismo i due fratelli, in particolare Carlo, anche con il suo passato di organizzatore della guerra, nella guerra di Spagna. È lui che ha visto la Spagna come una sorta di scuola politico-militare dell'antifascismo. Ebbene, in fondo, grazie anche a questo assassinio, Carlo Rosselli è diventata una delle icone più potenti dell'antifascismo internazionale.

0: Radio Onda d'Urto è lieta di presentarvi Bande Distorte.
1: Ogni martedì in diretta e streaming dalle 22 il programma di informazione
0: e cazzeggio
1: su fumetti, cinema, musica, teatro,
0: Brescia e dintorni.
1: Ogni settimana Zuffo, Mauro e graditi ospiti
0: Frizzi e Lazzi.
1: Seguici su Facebook.
2: Da martedì ogni due settimane alle ore 22 su questa emittente radiofonica Arrapao, una trasmissione cinematografico musicale di Carlo Boddighe,
3: Piero Galli
4: e Stefano Rizzo. Ciao, ascoltati Arrapao.
5: Hai voglia di black music? Di blues, di soul? Ti aspetto ogni martedì sera alle 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Blues, mental, jacket.

La psichedelia. Il progresso. La new wave. L'elettronica.

e molti altri generi musicali. 77 in onda martedì dalle 23 a mezzanotte su Radio Onda d'Urto. Gabba, gabba, ehi!

Sono le 19:52 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto in chiusura di questa giornata di informazione. A breve vi daremo informazioni circa il palinsesto di questa sera, lo avete già sentito all'interno degli spot appena andati in onda. Da segnalarvi le notizie che non vi abbiamo dato all'interno del giornale radio di questa sera, che potete riascoltare in formato podcast sul nostro sito radioondadurto.org. Veniamo a Brescia, città dalla quale trasmettiamo e dove è partita oggi la Mille Miglia, lo show annuale che in pompa magna vede partire e tornare in città migliaia di auto d'epoca. Tra l'altro la cui partecipazione è molto costosa, quasi direi elitaria, si parla di oltre 10.000 euro per la partecipazione all'interno di questa kermesse di automobili d'epoca. La citiamo perché con la partenza di oggi è arrivato il primo incidente. A Sarezzo si è verificato un incidente, fortunatamente senza causare conseguenze anche alle persone coinvolte, tra un'auto storica e una moto della polizia locale. L'incidente si è verificato questo pomeriggio all'interno appunto della rassegna della Mille Miglia a Sarezzo, in provincia di Brescia. Per quanto riguarda invece il palinsesto di questa sera qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, come ogni martedì a partire dalle ore 20, le trasmissioni culturali e musicali della sera. Si inizia con il disagio nella civiltà, si prosegue poi alle ore 21 con la trasmissione di blues e dintorni insieme ad Andrea Fusari, Blues Metal Jacket. Poi alle ore 22 a Rapao durante le settimane pari come questa, Bandi e Distorti invece la prossima settimana, e alle 23:77 Storie e Altro sulla Popular Music. L'informazione invece torna alle ore 7 di domani mattina in diretta con la lettura delle notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Come sempre a tutti e tutte una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Hello, I'm Johnny Cash.

0: che non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro, e ti è stato chiaro che il nero sei tu. Tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più. E il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco, e allora hai notato le sfumature. Tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano, e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero.
0: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, altro Vandi, Mastro Giovanni, Cuve Bianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai frutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte? Tu di sciacalli nei tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano, e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, nero, nero, nero, è tutto nero.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. You can feel the horses under the hood. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

0: E tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare.
1: Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strut, bump all the walls.
0: The Blues Metal Jacket, un programma di blues e derivati vari.

Rieccoci, Blues Metal Jacket, bentornate e bentornati ascoltatori e ascoltatrici. Puntata di Blues Metal Jacket settimanale, ogni tanto novità, ogni tanto riscoperto, ogni tanto approfondimenti, ogni tanto quello che passa al momento. Questa sera ascoltiamo un po' di blues o comunque matrice blues recente, un po' di uscite, quando dico recente almeno negli ultimi 10 anni oppure l'ultimo anno o l'anno passato, quindi recentissime. E comunque passiamo al primo ascolto di questa sera, che è J.J. Graham Mofro dalla Florida. Loro sono al loro nono album, Blackwater, Let's Loose, A Country Ghetto, Orange Blossom, Georgia Warehouse, Brighter Day, Old Glory, Vince River e Olusti. Da Olusti, l'ultimo album, ci andiamo ad ascoltare un pezzo che è Wonderland, J.J. Graham Mofro.

GG Grey e Move Fro a Blues Metal Jacket. Allora andiamo ad ascoltarci Austin Walking Cane dall'album Muscle Shoals. Lui è voce chitarra, Same Bad Habits.

same bad habits. Era Austin Walking King, a Blues Metal Jacket. Continuiamo a un po' di novità recenti. Prossimo album da Texas. Loro sono Steve Howell and the Mighty Man. Night and a Half on 2 è l'ultimo album. Io vi faccio ascoltare qualcosa dall'album del 2022 che era Been Here and Gone. Lo sono una band, un suono tipicamente 50-60, ben intensi. Il pezzo è I Believe to My Soul.

Steve Howell and the Mighty Man. I believe in my soul that I might be da been here and gone. Un altro pezzo, in questo caso un passaggio più sull'acustico, di Steve Howell, Wild Bill Jones, il pezzo.

Steve Howell and the Mighty Man, a Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto, come tutti i martedì dalle 21 alle 22. E siamo in serata di novità, quindi passiamo a un artista dell'Arkansas, ma in realtà vive anche lui in Texas, come texano nella band precedente. Lui si chiama Mark Searcy, l'album è The Moment 2023, è una buona miscela di rock and blues. Ci ascoltiamo A Van Down by the River.

in a van above the river, Mark Searcy. E sempre in tema di novità, di album usciti recentissimamente, c'è Doug McLeod con Raw Blues, è un album prettamente acustico, voce chitarra. Lui è attivo dall'inizio degli anni 80, quindi una lunga attività, particolarmente live. Ci ascoltiamo da questo album, I'm Gone.

0: Well, girl, I'm finally getting wise to the stuff you do. While you looking out for number one, I'm stepping in number two, and I'm gone. Little girl, you know I'm gone. Just like a fox with a chicken, I ain't sticking, I'm gone. I wonder, have you heard? I'm packing my bird, I'm gone. Yeah, baby, I hope you heard. I'm packing my bird, I'm gone.
1: E facciamo un salto indietro dopo Doug McLeod e il suo country blues e andiamo a ascoltarci Skylar Barrell, che viene da una famiglia di bluesmen, da una band di bluesmen. Il marito suonava la batteria con John Lee Hooker e altri bluesmen di Chicago. Lei è una chitarrista cantante, ha fatto un album anche recentissimo, ma 45s, l'andiamo ad ascoltare quasi addirittura agli inizi, più rock and roll, anno 2004 credo addirittura. Back to my baby, Skylar Barrell.

Kyla Burrell, Back to My Baby, anno 2004, e da quest'album ci andiamo a Working Day Girl, ci andiamo ad ascoltare Are You Kidding Me?

You kidding me? Skylar Barrel, e passiamo sempre in una serata di novità, ma siamo già abbastanza avanti, a Eric Johnson. Eric Johnson è un chitarrista, cantante, attivo da pochi anni, da dopo gli anni 10, diciamo. Durante gli anni 10 ha fatto una buona attività di apprendimento con musicisti della Louisiana. Lui è della Louisiana, su New Orleans. 3 o 4 album dal 2019-20 fino ad ora. L'ultimo album è Deep and Dirty, che è del 2023, e da questo Deep and Dirty 2 pezzi ci andiamo ad ascoltare. È un chitarrista interessante e personale. I pezzi sono Undertow e a seguire Familiar Sound, Eric Johnson.

0: E con Eric Johnson, due pezzi abbiamo ascoltato, Familiar Sound e in precedenza Undertow. Si chiude questa parte di ascolto di novità in tema di blues contemporaneo recente, di più sugli anni 20, 10, del 2000. E passiamo a qualche classico invece, come consono e solito in questa trasmissione, per rispolverare sempre i classici e i fondamentali. John Lee Hooker, Boom Boom.
1: Boom boom boom boom, I'm gonna shoot you right down, right off of your feet, take you home with me, put you in my house. I love to see you walk up and down the floor. But when you're talking to me, that baby talk, I just like it like that. But when you talk like that, you knocks me out right off of my feet.

Blues Metal Jacket, come tutti i martedì sera siamo in fase finale di trasmissione, un po' di classici, continuiamo con Buddy Guy, First Time I Met the Blues, single version.

Buddy Guy, First Time I Met the Blues, qualche classico abbiamo ascoltato in questa puntata, più che altro di novità. Ma in coda di trasmissione i classici vanno sempre bene, allietano il passaggio tra un'ora e l'altra e tra un palinsesto e l'altro. Quindi pochi minuti, quindi vi saluto, ciao a tutti da Andrea, ci sentiamo, rivediamo, riascoltiamo martedì prossimo sempre dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per Blues Metal Jacket, Blues Variazioni, Deviazioni, Variazioni a Subfazioni, Blues, Voodoo, Black, Rock and Roll, eccetera, eccetera, eccetera. Un ultimo pezzo prima di chiudere, il Soulful Sound di Gigi Cale, questa è la sua Call Me the Breeze. Thank you.

0: Allora, anche nella calura estiva siamo qui, Studio Viola, 122 gradi centigradi, perché non ci abbiamo l'aria condizionata. Anche se forse si potrebbe accendere.
1: Non va dall'82, quel penso quella lì.
0: Proviamo, magari funziona. E siamo sempre qui, cos'è, 9 giugno?
1: 9 giugno, caro Zuffo, le ultime puntate, ma non mancano le sorprese, eh. Non è che perché siamo al fine ci riposiamo, allora
0: sì, la sorpresa è che non abbiamo ospiti,
1: come no?
0: Dobbiamo improvvisare.
1: No, scherzo. Però ci è capitato nelle prime edizioni di,
0: certo,
1: di barcamenarci anche un po' con delle cose un po'...
0: Ma secondo me i primi anni ce la cantavamo e ce la suonavamo noi, non avevamo
1: quasi esclusivamente,
0: ospiti,
1: sì. Poi dopo, pian pianino, abbiamo iniziato con la nuova formula che miete successi ormai da 2 decenni. Allora,
0: successi proprio, abbiamo fatto i miliardi con questa trasmissione.
1: Esatto. Se vuoi venire in villa poi dopo. Allora, certo. Abbiamo 2 ospiti, devo dire stasera di rilievo, li presentiamo subito perché poi avremo spazio per chiacchierare con loro. Ti dico anche che secondo me c'è anche un filo conduttore di base nelle discussioni di stasera.
0: Che sono 2 esseri umani, per esempio.
1: Per esempio,
0: quello
1: sì.
0: È un filo conduttore.
1: No, te lo dico subito. Per me uno degli argomenti della serata sarà quello dei generi. I generi declinati in tutte le maniere possibili. I generi,
0: cioè, maschio, femmina.
1: No, i generi proprio
0: quelli
1: narrativi.
0: Ah.
1: E giocare con i generi, lavorare sui generi, perché tutti e 2 gli autori che avremo ospiti, pur essendo diversissimi anche per percorsi e carriera, un po' hanno questa cosa che li accomuna e nei loro lavori emerge spesso. Allora, il primo ospite della serata sarà Lorenzo Palloni, sceneggiatore ma anche autore completo di molti fumetti in questi ultimi anni. Devo dire che è stato uno degli autori che si è affermato con proprio con un notevole interesse anche da parte della critica, mi è tutto riconoscimenti, premi, insomma, sceneggiatore molto capace, autore molto prolifico. Lui è di base all'interno del gruppo di Mamma Aiuto, ti ricordi che in passato ne abbiamo parlato?
0: Sì.
1: È uno dei principali autori all'interno della Revue. Della Revue des Ciné, anche questa è una realtà di cui abbiamo parlato più volte nel corso delle ultime stagioni, e lavora indifferentemente appunto come sceneggiatore puro ma anche come autore unico. Noi, vista la mole di materiale che ha fatto, in realtà anni fa l'avevamo sentito per un lavoro che aveva fatto con Martoz, Instantly Elsewhere, se non ricordo male, della Shockdown, casa editrice che non esiste più, andiamo indietro un po' di anni, 2019. Nel frattempo lui ha prodotto tantissimo, lavora contemporaneamente a più volumi. Abbiamo scelto di concentrarsi su 2 lavori in particolare. Uno è
0: 24 e 25,
1: usciti di recente nel 2024 e nel 2025. Uno è un volume per Salda Press che si intitola È successo un guaio, che è, potremmo definire, una storia con una struttura noir.
0: Sì,
1: è un'agenzia investigativa è composta da una famiglia molto, molto particolare.
0: Diciamo che i canoni del genere qui ci sono tutti.
1: Ci sono tutti, c'è un'ambientazione però molto curiosa, italiana, ma non solo, ligure,
0: Spezzina.
1: E riprende delle tematiche che affondano anche un po' nella storia, se vuoi, cioè attentati che hanno a che fare con la mafia, no? Sai,
0: il biennio 92-94.
1: Esatto,
0: le stragi di mafia, insomma.
1: Esatto, con qualcosa che è successo, qualcosa che poi si fermò forse per questa famigerata trattativa con lo Stato.
0: Papello.
1: Esatto. E, insomma, Palloni ha preso spunto da questa cosa e ha costruito una storia che va come un treno, perché ci sono dei personaggi molto molto ben delineati, che interagiscono tra di loro in una maniera non sempre prevedibile, diciamo, e ci sono molti molti molti fatti di sangue, diciamo, fino a un colpo di scena finale bello bello grosso che non riveliamo, ma che anche quello, diciamo,
0: lì solo l'odio per, come dire, il campanilismo tipicamente italiano,
1: sì, ti fa ridere,
0: può partorire quella roba lì.
1: Questa cosa su un famoso monumento e ci fermiamo qui, va bene, per non dire altro. Disegnato con un bianco e nero, direi un po' sporco, molto molto istintivo, ma anche molto efficace, ecco, narrativamente, con una composizione da tavola anche complessa, insomma è un autore decisamente molto interessante. L'altro lavoro che sempre suo, che ci piace, insomma, prendere in considerazione, è Buongiorno amore terribile, che invece è un'antologia di racconti brevi precedentemente pubblicati su varie testate, tra cui La Lettura del Corriere della Sera, Finzioni,
0: sì, non tutti,
1: I Domani.
0: Non tutti, alcuni mi sa che erano, che sono inediti.
1: C'è anche qualcosa di inedito,
0: sì,
1: questo non mi ricordo.
0: Perché poi c'è un elenco alla fine...
1: Che parziale.
0: È parziale, sì.
1: Poi però c'è un racconto cornice, diciamo, che li tiene insieme. E anche questo,
0: interessante,
1: diciamo,
0: interessante. Sì,
1: interessante. Interessante, pubblicato da Mamma Aiuto, che è un po' la sua casa, diciamo, dal punto di vista editoriale. Secondo ospite della serata sarà invece un autore che noi conosciamo molto bene, non solo perché è di casa, ma perché è venuto tante volte a trovarci, ed è Marco Galli, autore sicuramente tra i più importanti in Italia, insomma non c'è bisogno di ripeterlo tutte le volte. Lui ha anche questa caratteristica, no? Che è un autore unico, è un autore che di graphic novel per case editrici come prevalentemente Coconino negli anni, ma di tanto in tanto mette il becco anche nel fumetto seriale, e noi in questa occasione non ne so che sta lavorando un nuovo graphic novel che dovrebbe uscire penso nella prossima stagione editoriale, insomma non so, adesso ci dirà lui, anche perché verrà qui in studio, però vorremmo focalizzarci su un'uscita invece bonelliana, perché lui ha scritto e disegnato l'ultimo Dylan Dog Color Fest, uscito appena un mesetto fa, però trattandosi di una testata trimestrale, tuttora in edicola, insomma si può andare a recuperare. Non è la prima volta che lui scrive Dylan Dog, però in questa occasione diciamo che se ne è parlato di più, perché lui in qualche modo ha disconosciuto, diciamo, la pubblicazione, in quanto in fase di editing hanno fatto delle modifiche in redazione di cui lui non era al corrente, non è stato avvertito. È nata un po' una discussione in internet, e in parte parleremo di questo, in parte
0: succede,
1: parleremo dei generi.
0: È successo anche a Orson Welles.
1: Esatto, non sarà prima e non sarà neanche lui. Non è stato prima,
0: volte,
1: neanche
0: a volte succede che partorisci un'opera e poi la disconosci.
1: Sì, esatto. Però Marco, come sai, se ti ricordi anche l'antologia che aveva curato, supervisionato Materia dei Generi, è uno che sui generi ci lavora molto, e talvolta, anzi direi quasi tutti i suoi lavori si spostano dal western al noir alla fantascienza, quindi ecco, mi piace trovare questo filo conduttore, quindi andiamo.
0: Allora, il nostro amico Lorenzo ci ha consigliato un pezzo dei White Lies che si intitola Big TV. Noi ce l'ascoltiamo e poi lo avremo qui al telefono tra pochissimi minuti. Restate con noi, Bande Distorte, Radio Onda d'Urto.

0: Rientriamo in studio, Bande Distorte, ricomincia con al telefono il nostro bene amato ospite, Lorenzo Palloni.
1: Ciao!
2: Ciao, come va? Tutto bene?
1: Ciao Lorenzo, sì, siamo contenti di riaverti ospite anche per parlare, diciamo, un po' più diffusamente di quello che hai fatto, perché sono passati un po' di anni, dall'ultimo...
2: Un po' di anni, sta 6 anni tipo, 5-6 anni,
1: sì,
2: abbastanza.
1: Sì. Guarda, sono andato a vedere nei nostri archivi a 2019, quindi sono...
2: Madonna, allora 7!
1: Sono 7 anni, nel frattempo avrei fatto 8000 fumetti.
0: Ha fatto anche il pizzaiolo, l'idraulico,
1: tutto,
2: guarda,
0: un sacco di cose.
2: Quasi, no, e nel frattempo è vero, sono diventato editore, ho smesso di esserlo, poi ho fatto 8000 fumetti, è vero, cioè tante robe, in realtà 7 anni sono belli pieni nella vita di un fumettista. Sì,
1: hai anche cambiato abitazione, forse non abiti più nello stesso posto, non lo so, comunque
2: non abito più lì, prima stavo alla Spezia, adesso sto a Torino, che è un'altra città, un'altra vita bellissima, quindi super consigliata a Torino.
1: Sì, no, Torino è molto bella, ci vengo abbastanza spesso perché mi piace molto come città.
2: Molto bella.
1: Allora Lorenzo, insomma, io nell'introduzione ho detto un po' brevemente la tua carriera, difficile riassumerla però tra la revue, Mamma Aiuto e i fumetti che fai ci sarebbe veramente tanto di cui dire. Tra l'altro insomma si parla spesso di te, uno dei due lavori di cui parleremo stasera è anche stato anche ricevuto un premio come miglior graphic novel a Etna Comics.
2: È vero.
1: E io partirei da lì perché un po' il filo conduttore della serata sarà anche quello dei generi, che è una cosa che tu affronti,
2: certo,
1: molto a viso aperto, in particolare lo dimostra l'antologia Buongiorno Amore Terribile, perché è proprio un concentrato di generi diversi. Però poi leggendo questi due fumetti di cui un po' parleremo stasera, c'è anche un'altra cosa che emerge in realtà in tutti e due, che è quella dei rapporti, dei legami spesso familiari, ma comunque dei legami tra le persone, legami anche complicati, ecco, spesso complicati, direi, anzi sempre forse complicati.
2: Anzi, più complicati sono, più è bello, viene da dire, per certi versi.
1: Esatto, quindi tanta roba. Partiamo, dove partiamo? Partiamo da Il Successo Un Guaio? Perché è un racconto pienamente di genere, no? Lo possiamo inserire in un genere, genere noir.
2: Noir hard-boiled metropolitano italiano, proprio tipico,
1: esatto. Lì ci sono due fattori che lo rendono subito singolare: uno, l'ambientazione spezzina, che è una città che tu conosci perché ci hai vissuto anche, no?
2: Sì.
1: L'altra è il fatto che uno, diciamo, dei motori della storia affonda proprio su un particolare periodo storico, cioè diciamo un dettaglio della storia italiana reale, che è quello della mafia, negli attentati della mafia e del cosiddetto, diciamo, accordo con lo Stato, ecco.
2: Sì, guarda, ti dico, se posso intanto fare un cappellino generale, era un fatto, cioè in realtà è un, come dire, un pezzo della storia italiana che secondo me è fondamentale per capire quello che è venuto tutto dopo, dal berlusconismo in avanti, però vorrei anche precisare che non è un libro politico, strettamente politico,
1: certo,
2: anzi è un noir comico. La cosa buffa è quella che è un noir comico, però c'ha questa venatura politica che in teoria tira su un po' tutto, ma soprattutto, come ogni storia, è un insieme di più tensioni, mi viene da dire. Cioè, volevo raccontare, come dicevete prima, i rapporti, come sono i rapporti fra persone adesso, soprattutto in un periodo post-pandemico. Siamo totalmente atomizzati dai social, da una società che effettivamente ci spinge l'uno contro l'altro, da sto turbo capitalismo che ci ammazza. E lo volevo fare attraverso 3 personaggi che in realtà funzionano soltanto se stanno insieme: Joe, Dami e Chris, che sono 3 investigatori privati, 3 fratelli in realtà, che gestiscono questa agenzia di investigazioni bislacchissima in questa città di merda che è Spezia, che è veramente complicata per delle persone viverci, perché è tutta stretta, lunga. Poi i Liguri sono persone, sono fantastici, i miei migliori amici sono Liguri, però a volte possono essere un po' ostici, e quindi mi piaceva il fatto che fosse tutto molto ostile, e che queste 3 persone dovessero, per risolvere quello che devono risolvere, andare a passo, andare a tempo, che è un po' quello che dovremmo fare tutti, quindi diciamo un po' una metaforona di quello che vorrei potesse fare la società, però tutto questo con un filtro anche un pochino più d'avventura, quindi sono questi attentati un po' bislacchi che accadono in città, loro 3 devono attivarsi, e la storia arriva dopo, cioè la storia con la S maiuscola arriva dopo, quando c'è più o meno la risoluzione capiamo che in realtà il colpevole viene da quei mondi lì, dal mondo degli anni 90, con cui non abbiamo mai fatto i conti veramente a livello politico, ma anche a livello storico, perché per esempio semplicemente è stata mangiata dalla politica quella parte lì, è stata messa da parte, cioè non è complottismo, è realtà questa cosa qua, quindi è un pezzo che mi piace ogni tanto tirare su, perché soprattutto i ragazzi non ne sanno niente, i giovani adulti non ne sanno niente, mi piaceva che un mezzo come il fumetto, che è trasversale e che può arrivare a tutti, potesse tenere insieme tutte queste tensioni, il fatto che fosse un comico, che fosse un noir, che fosse un hardboiled, che fosse storico. E poi la cosa che mi piaceva in particolar modo è un'immagine di cui mi sono innamorato, che è, senza spoiler, una di quelle finali che da toscano dovevo portare. Non posso fare spoiler.
0: Ma perché ce l'hanno tutti con quella città lì?
2: Ma chi lo sa? Va bene, io da toscano probabilmente ho firmato un contratto quando ero nel grembo, devo odiare tutti i toscani e tutti i toscani devono odiare me, non so. Cioè, quindi è proprio, siamo fatti apposta per odiarci. E poi appunto mi piaceva il fatto che fosse Spezia una città di limite, è una città molto di confine, esatto, sì, di confine fra due regioni, ma anche fra nord e centro. Cioè, ci sono tantissime cose. Io di questa serie, perché poi questo è il primo capitolo di una serie abbastanza aperta, io ho una cosa come 8 storie della storyline principale e una cosa come 30 storie brevi da fare, quindi insomma ce n'è ancora.
1: Sai che te lo volevo chiedere,
0: il progetto è di continuare,
1: praticamente di fare un seriale, perché
2: una serie.
1: Ma io lo pensavo perché nel leggere i personaggi sono talmente costruiti anche bene, con una storia che si prestano a evolvere, diciamo,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Quindi volevo chiederti.
2: L'idea è un po' quella, bisogna trovare le condizioni adatte, come al solito nel mondo dell'editoria è complicato trovare le tempistiche, i soldi, quindi bisogna un po' vedere Salda nei prossimi tempi, Salda Press, che è l'editore, se riusciamo a inquadrarci, però l'idea è quella, cioè di portare avanti comunque questi personaggi, perché poi ci sono affezionato, poi è da tanti anni che volevo fare qualcosa con cui sono cresciuto, ovvero un seriale noir, perché io da quando ero molto piccolo ho sempre letto tantissimi gialli, tantissimi noir, quindi proprio quel genere, appunto parlavamo di genere, è un genere che io ho proprio masticato fin da quando ero molto piccolo, ed è un per me è molto catartico provarmi su un seriale con dei personaggi italiani in Italia, con delle dinamiche però magari anche un po' più americane, addirittura con qualcosa preso dai gialli francesi, insomma c'è un po' di c'è tanta roba, ci sono tante tensioni, è ovvio che poi al contempo, come dicevate prima, faccio tanti lavori, quindi devo anche calcolare tutte le cose che faccio durante l'anno, magari dopo vi accendo qualcosa di quello che farò nei prossimi tempi.
0: Beh, immagino che la casa editrice comunque valuti anche in base al riscontro, no?
2: Certo, il riscontro è stato ottimo, nel senso le vendite sono buone, sono buone anche e soprattutto rispetto al fatto che è un fumetto in bianco e nero,
1: esatto.
2: Che è una cosa che si vende veramente molto poco, in realtà è una cosa su cui mi sono battuto molto, anche a rischio di vendere meno, però volevo che ci fosse un link con il cosiddetto nero italiano, che è il nero a fumetti, quello degli anni 70-80, anche 60, e infatti se uno nota le tavole sono quasi tutte montate su due strisce alla Diabolik, però tutte modulabili, quindi anche un po' alla francese, con tantissime vignette, però l'importante è che fossero su due, su due blocconi, per me l'importante era quella parte, quella splash di cui non possiamo fare spoiler, quella doppia spread ambientata in quella città che i toscani tutti odiano, però per il resto l'idea era quella di tenere una gabbia, e quella gabbia, come ogni limite mentale, porta a nuove soluzioni. Effettivamente mi ha portato alla soluzione di trovare uno storytelling quasi tutto verticale.
1: Ma Lorenzo, io ci ho visto, non so però, ci ho visto forse anche nel tuo segno, ma nella costruzione della tavola, ma anche nel modo di raccontare. Un'influenza anche di tutto quel fumetto sudamericano, di tanti autori, che mi sembrava proprio vicino.
2: Complimentone, perché io appunto, leggendo anche tanti fumetti americani, sono sempre stato innamorato di Eduardo Risso, per esempio.
1: Sì, certamente, si vede.
2: Grandissimo scacchiere, come si dice noi, questo bianco e nero pazzesco. Allora, secondo me a livello proprio universale il fumetto, per come lo concepiamo noi, è perfetto in bianco e nero, può essere perfetto anche a colori, cioè quando c'è una base di, come dire, di outline bella solida, con questa scacchiera che ti permette di trovare un'armonia all'interno della tavola, a quel punto puoi metterci tutti i colori che ti pare e addirittura pensare che il lettore ce li metta da solo, che è quello un po' il concetto appunto del bianco e nero, e volevo che un po' fosse quello, quindi con un po' di riferimenti storici, un po' di, come dire, di lasciare lo spazio al lettore. Poi un giorno mi piacerebbe in realtà pensare di fare qualcosa a colori col guaio, perché effettivamente con la serie del guaio, perché comunque siamo l'ambientazione della Spezia vicino alle Cinque Terre, quindi uno dei posti più belli del mondo, patrimonio UNESCO, e di conseguenza magari anche dello spazio per i colori c'è, però prima mi piaceva provarci in bianco e nero, diciamo. Comunque sì, in Sud America ce n'è tanto.
0: Senti Lorenzo, ma tu quando è che ti sei innamorato di questa, come dire, quando è che hai capito che era necessario raccontare? Vabbè, adesso in questo fumetto in particolare lo accenni a quel biennio lì, no? 92-94.
2: Sì.
0: Quando è che hai capito che bisognava raccontare quella storia? Che cosa? Hai letto qualcosa? Hai visto qualche documentario? Ti sei informato? Come
2: allora,
0: fatto?
2: In realtà mi piace tantissimo, cioè piace, sono molto affascinato e mi terrorizza probabilmente anche molto la storia del nascosta, diciamo, dell'Italia. Noi siamo uno dei pochi paesi in cui i complotti sono stati veri, sono veri, cioè noi abbiamo avuto un governo ombra per 30 anni, avevamo la P2, avevamo Gladio, sono tutte cose che per esempio i giovani non sanno, però veramente c'era un governo ombra. Poi sarà che sono di Arezzo, in quanto aretino, dietro casa mia c'era Villa Vanda, certo. Di Ciocelli,
0: certo.
2: Diciamo anche la centralità del posto da cui vengo, dove ho sempre sentito parlare di questi grandi gruppi massonici, e poi sono sempre interessati ai segreti, alle parti proprio buie dei complotti, grandissimo fan di X-Files ovviamente, come immaginate, e quindi tutta quella parte lì, una volta che da giovane ho scoperto quanto, da ragazzetto, quanto fosse legata alla nostra storia, ma anche alla vita quotidiana di tutti noi, perché se c'era un governo ombra decideva anche

0: io come in quanto storyteller posso farlo, è un potere, e quindi mi viene anche comodo farlo. Devo dire, come risposta molto più semplice, da ragazzo mi sono interessato molto all'argomento e mi è rimasto fin da allora, e ne parlo in continuazione anche diciamo in un altro libro che ho fatto con Miguel Vila, che si chiama Fortezza Volante. Un po' ne ho accennato e diciamo che non mi fermerò lì, perché i complotti sono il mio pane, quindi.
1: Senti, leggendo le tue storie mi è venuto in mente anche un'altra cosa. Per tenere insieme tante cose diverse, non lo dicevi anche tu prima, cioè il noir, la storia, e un certo tipo di modo di costruire i personaggi, è legittimo nel tuo caso parlare di un tono in qualche modo che abbia anche il grottesco dentro, nel senso che si può tenere insieme una grande quantità di sangue, come nel successo Unguai, dove ci sono degli omicidi, degli attentati anche ferrati, succedono delle cose anche molto tragiche, diciamo, ma nello stesso tempo ci si diverte anche, perché ci sono delle interazioni che sono belle da leggere, non so come dire.
0: È il nostro paese, nel senso che mi viene da dire che se vuoi raccontare l'Italia non puoi non fare qualcosa di grottesco in quella grandissima epica di romanzo criminale, cioè comunque tanto grottesco. Mi viene da dire che non c'è un modo di raccontare l'Italia senza che sia grottesca. Riusciamo in quanto italiani probabilmente a mettere un pessimismo cosmico insieme a un certo tipo di sorriso per questioni culturali, per evidenze culturali, e questa cosa impatta un po' su tutto, su come raccontiamo il crimine, su come raccontiamo gli omicidi. Basta anche seguire, mi viene da dire, il true crime, tutta la wave del true crime degli ultimi anni. Sì, è molto serio, ma per certi versi è diventato un infotainment che non può esimersi dall'essere anche un po' simpatico, quindi con dei picchi comici. Anche Stefano Nazzi in Indagini ogni tanto ci mette una sferzata ironica, perché evidentemente noi siamo un po' così, abbiamo un'idea, noi dicono italiani, abbiamo un'idea culturale per cui in qualche modo sappiamo che le cose o andranno male o potranno andare sempre peggio, e di conseguenza un po' ci rinchiudiamo in noi stessi, facciamo del familismo amorale la nostra quotidianità, e il grottesco è la parola d'ordine, cioè proprio è quello che tiene insieme tutto, e di conseguenza se parli dell'Italia basta vedere anche tutti gli ultimi racconti, mi viene a dire, a fumetti, di bei libri usciti, di nuovo Miguel Vila, però come autore completo, lui non può non raccontare l'Italia o il Nord-Est come grotteschi, perché quello è quello che è. Stessa cosa i grandi fumettisti del Sud, gli adattamenti di Scerbanenko, di Bacilieri, c'è sempre il grottesco vero, ed è un qualcosa che non solo riesce a tenere insieme la tragedia e l'ironia, ma deve tenerlo insieme. Secondo me è proprio un passo necessario nostro, ed è anche una cifra stilistica italiana. Non credo che per esempio la BD francese riesca a farlo con altrettanta, non so come dire, precisione, ecco.
1: Senti, allora noi avevamo detto, c'era la volontà di parlare anche di Buongiorno Amore Terribile, che invece è una raccolta di episodi brevi che in parte erano già stati pubblicati, ma a cui hai trovato una cornice, diciamo, anche molto originale, devo dire. E lì è proprio un salto continuo da un genere all'altro, anche ogni volta un registro narrativo diverso. Secondo me in questa particolare occasione si vede anche come tu hai un amore viscerale per la natura delle storie, cioè il cuore pulsante delle storie, perché ti dedichi totalmente alla ricerca di un segno e di un registro che siano adeguati a quello che vuoi raccontare.
0: Grazie, un bellissimo complimento. Grazie.
1: Forse è anche un po' un manuale per chi vorrebbe cimentarsi con le storie, no? Perché da lì si vede che un unico autore può essere tanti autori.
2: Sì, può raccontare tante storie in modi diversi, è vero.
0: Quello sicuramente, per esempio, io insegno tanto storytelling, sceneggiatura, soprattutto un master qui a Torino, al MIMAS, a Milano. Io dico sempre che il racconto breve è diciamo il primo passo da affrontare quando uno vuole fare il fumettista, ma secondo me il narratore in generale, quindi i corti se uno vuole fare il cineasta, i racconti brevi se uno vuole fare il

0: lo scrittore in prosa, perché una volta che hai capito come qual è come dire, qual è il nucleo esatto di una storia, dopo puoi soltanto espanderla, ma quel nucleo non se ne andrà. Quando fai le storie brevi, ed effettivamente la cosa che dicevate prima è vera, ti confronti proprio con la natura pura di quella storia lì. La storia breve è l'idea pura. Cioè, Michael Connelly diceva, una storia breve è un viaggio indecappottabile, hai posto per una sola valigia, arrivi veloce dove devi arrivare, tutto il vento in faccia, e quella è l'esperienza. Mentre una cosa che dico io è che il racconto lungo, il libro, è un viaggio in camper. Il viaggio in camper è molto lento, ti puoi portare dietro tutto, però al contempo ti godi il panorama, ti godi lo sviluppo dei personaggi, quindi sono proprio due esperienze diverse. Secondo me partire dal racconto lungo, per esempio, per chi vuole raccontare, è più complicato. Nel breve c'è tutto, nel lungo uno si può anche perdere, mi viene da dire. In Buongiorno amore terribile, che in realtà devo dire non è una mia idea, che è una cosa particolare di questo libro. Io di solito ho una visione molto dall'alto dei libri che faccio, ma non solo, anche proprio di racconti. Io faccio tantissimi racconti brevi per, che ne so, Corriere della Sera, Domani, quindi mi trovo a un certo punto dell'anno con una quantità di storie corte veramente veramente ingente. Samuel Daleti, che è il presidente di Mamba Aiuto, uno dei miei migliori amici, a un certo punto ha visto un pattern che io non avevo visto, che da qualche anno rifletto sulla natura dei rapporti, sempre tramite giustamente quello che dicevate prima, i codici, i generi. Ecco, per esempio, una cosa importante dei generi: i generi ti permettono di fare prima, cioè i generi sono codici già decodificati che i lettori conoscono, di conseguenza, per esempio, per un racconto breve ti aiutano ancora di più a essere più efficace, più ficcante. Stessa cosa anche ovviamente nel racconto lungo, però nel breve è un'arma in più, diciamo una freccia in più al tuo arco. Insomma, quando Samuel ha capito che volevo raccontare dei rapporti, volevo parlare dei rapporti, abbiamo trovato insieme quali erano i racconti giusti, e poi ho fatto una cosa alla Ray Bradbury, per chi non lo sapesse, grandissimo, grandissimo scrittore di fantascienza anni 50-60, americano, ha fatto un libro molto bello un tempo che si chiama The Illustrated Man, che è l'uomo illustrato in italiano, ovviamente, mi sa, in Audi, è uscito per in Audi al tempo, e che ha trovato una cornice narrativa per tanti suoi racconti brevi. E la cornice narrativa era questo tizio che incontrava una persona con dei tatuaggi, i tatuaggi cominciavano a muoversi, ogni tatuaggio era una storia. Nel mio caso non avevo, uno, quelle abilità, due, quella, cioè non volevo copiare Ray Bradbury, però mi piaceva l'idea proprio di una cornice che portasse avanti, che racchiudesse tutto, e quindi diciamo che anche la cornice stessa è un racconto breve. Nel mio caso, che ho staccato poi anche quella, come tanti di questi racconti, l'ho pubblicata totalmente a gratis su mammaaiuto.it, che è una parte importante del mio lavoro. Quindi, insomma, il racconto breve poi è una cosa che faccio anche solo per piacere, quando mi annoio e non so che fare, di fumetti, cioè di lavoro faccio i fumetti, quando mi annoio e non so che fare faccio i fumetti, quindi purtroppo questo è poi capite fai come fumetti, fanno tanti libri.
1: Fai i fumetti a gratis, quelli.
0: Madonna, quelli... no, devastante.
2: Senti, Lorenzo, parlando con te ci si rende conto che si potrebbe veramente andare avanti molto, perché tra l'altro ogni volta che si apre un argomento si potrebbe...
1: C'ha mille cassetti,
2: sì, esatto,
1: dentro i cassetti.
2: Dentro un altro.
0: Non sono io, lo storytelling è infinito, quindi quella è la parte bella. È tipo le backrooms, avete visto questo che è uscito adesso? Sono stanze infinite a raccontare storie.
2: Sì, non l'ho ancora visto, però ho letto qualcosa che sì, è intrigante. Sì,
0: sì, l'ho visto, è carino, angosciante. È soltanto lentezza, attenzione, consigliato a chi piace la tensione più che il gore, perché non c'è tanta violenza, però è interessante.
2: Però a questo punto ci dobbiamo dare appuntamento anche una prossima occasione, senza lasciar passare 7 anni possibilmente.
0: Guarda, volentieri, anche perché sicuramente mi esce un libro in autunno per Tunué che si chiama Kogas, disegni di Alessandra Marsili. Poi altre cose con Mamba Aiuto l'anno prossimo, un altro libro ancora in Francia, insomma avremo modo molto volentieri di risentirci.
2: Sì, anche perché insomma noi ci siamo concentrati adesso sui tuoi lavori come autore completo, però come abbiamo detto in introduzione tu scrivi spesso per altri, e lì sarebbe interessante anche, no, capire come si lavora in maniera diversa, no, quando si è da soli invece con altri, insomma, però avremo modo di risentirci.
0: Molto volentieri, non solo faccio l'editor per la Revue per metà della mia giornata, il mio lavoro, quello pagato da Fandango, è da editor per la Revue, rivista di informazione a fumetti che sta andando molto molto bene.
2: Sì, ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato in un, almeno in un paio di puntate in passato,
0: grazie, allora,
2: ci ritorneremo. Grazie Lorenzo, grazie, alla prossima allora.
0: Alla prossima.
2: Ciao, buona serata.
1: Allora, io metto un pezzo, che dici?
2: Sì, perché il nostro ospite della seconda parte è già qui, è già in pole position.
1: Si può cambiare, si mette il costume di scena.
2: Esatto, si prepara, è il riscaldamento adesso.
1: Allora, questi chi sono? I Wild Beast con Wanderlust. A tra poco, Bande Distorte, Radio Onda.

0: Rientriamo in studio, Bande Distorte prosegue, seconda parte, abbiamo un ospite in carne e ossa, pensate,
1: si è
0: materializzato qui.
1: Però
0: mentre,
1: quest'anno,
0: mentre noi eravamo distratti.
1: Per fortuna c'è successo, sì, perché all'inizio della trasmissione non c'era, hai ragione. Invece adesso è qui con noi Marco Galli, ciao, bentornato.
2: Ciao a tutti.
1: Bentornato e devo dire, era un po' di anni, perché l'ultima volta l'abbiamo sentito al telefono, anche lui, come se fosse un autore.
0: Forse c'era il Covid.
1: Dopo il Covid.
2: No, ma forse ero venuto per il nido, no?
1: Il nido forse è stata l'ultima volta, ma dopo ci siamo sentiti anche un'altra volta. Io ho idea che un paio di volte...
0: Tu hai il database. Non hai fatto i compiti.
1: Va bene, però tra l'altro tu a livello di graphic novel hai in preparazione un nuovo, quasi pronto un nuovo lavoro, giusto? Sì. Ci puoi già dire quando verrà pubblicato il lavoro?
2: Dovrebbe uscire a settembre. E poi Coconino. Presentato a Luca, sì, Coconino.
1: Quindi presentato a Luca, ci puoi anticipare qualcosa o c'è Top Secret su questo?
2: No, è quel famoso fumetto
1: 700?
2: Sì, esatto, si svolge nel 700, che ho iniziato nel 2014 fondamentalmente.
0: Oh. Non nel 700, non l'hai iniziato nel 700.
2: Nel 1714. Diciamo che l'ho iniziato nel senso che ho iniziato a pensarlo, a mettere giù un po' di personaggi, poi insomma c'è stato di mezzo anche quello che mi è successo. In ospedale eccetera, però insomma forse è il fumetto cui ho lavorato per più tempo, insomma.
1: E anche un fumetto lungo come pagine?
2: Sono 160.
1: Sì, infatti forse me l'avevi detto.
2: Un po' meno, 150.
1: Mi avevi detto che era corposo come di tavole bianco nero colore.
2: No, colori.
0: Ne vuoi sapere troppe. Aspettiamo
1: modo magari
0: poi ci rivediamo.
1: Di parlare, no? Perché sui social ogni tanto parli delle cose, hai parlato anche di Brodowski, anche di questa idea.
2: Sì.
1: Brodowski, per chi ascolta, che non è che parla di noi, ci capiamo solo.
0: È un nuovo prodotto che vende.
1: Brodowski
0: è supermercato.
1: Come posso dire? Assomiglia a David Bowie, no?
2: Sì.
1: È un personaggio che nell'immaginario di Marco Galli dovrebbe essere il filo conduttore di una serie di avventure fantascientifiche.
2: Sì, diciamo che letteralmente è un uomo che cade dal tempo, come, no, come nel film con David Bowie.
1: L'uomo che cade sulla Terra.
2: Esatto. E lui ha questo, diciamo, una sorta di crisi, come se fosse una crisi di epilessia, però viene mandato... in qualsiasi epoca, per cui può essere
1: balzato
2: passato, futuro,
1: di esatto.
2: E però il suo corpo rimane in questa Berlino degli anni Ottanta, dove praticamente la sua sede nella realtà, diciamo, quella principale, e da lì poi lui fa questi, per ora è apparso nello speciale di Epos,
1: sì, quello allegato a chi prendeva l'albo, diciamo, in preordine.
2: Esatto.
1: Infatti io ce l'avevo,
2: esatto.
1: L'ho letto lì cartaceo, poi tu hai mostrato varie altre immagini di lavorazione di altre,
2: no,
1: cose.
2: Allora in verità appare anche in altri due, allora appare in un fumetto breve che avevo fatto per uno speciale di Linus, quello sul carnevale di Viareggio,
1: sì.
2: Dove appariva come personaggio, erano sette pagine, non era insomma. E poi apparirà anche nel nuovo fumetto di Zattera, che è quel fumetto collettivo su Air for Ace, sul suo personaggio.
1: Che è autoprodotto anche quello, crowdfunding anche quello.
2: Sì, esatto. Sì. E ha chiesto a un sacco di autori di chi faceva una pagina, chi ne faceva, io ne ho fatte quattro, se non mi sbaglio. E chi ne faceva sei, chi ne faceva solo un'illustrazione, e poi lui raccordava le varie storie. E cercava di dare un senso, e anche lì appare insieme al suo personaggio, appare
1: un altro racconto cornice, no? Per riallacciarci a quello di prima.
0: Sì, è anche una caccia al tesoro, si dice.
2: Esatto.
1: Un po'
2: e poi c'è anche un'altra cosa da dire, esatto. Che in materia di genere io avevo dato i vari racconti alle ragazze, e nel racconto di una delle ragazze gli avevo dato come personaggio principale, protagonista, Brodowski. Poi lei ha inventato la storia, però protagonista,
1: però,
2: lo sto seminando un po'.
1: Però Brodowski, tu hai dichiarato che ti piacerebbe trovare qualcuno che sostenga il progetto di pubblicarlo, forse anche con una concezione più seriale proprio.
2: Quello sarebbe molto adesso io sto terminando proprio in questi giorni il fumetto, che sono già 160, più di 160 pagine, e però non finisce, cioè finisce questo blocco, ma potrei andare avanti per altre 200 pagine, perché è una saga, no? anche in questo caso si svolge soprattutto nel futuro, per cui le astronavi e queste cose, e sarebbe molto bello cioè, realizzare. Allora, pubblicarla, riuscirò a trovare qualcuno che la pubblichi. Ho provato anche a fare un'autoproduzione, però è una cosa molto impegnativa, nel senso che devi esserci dentro con la testa, devi essere secondo me più giovane, cioè nel senso che devi avere tempo poi di girare tutti i festival,
1: promuoverlo,
2: venderlo, certo. E io quella cosa lì, già tu sai benissimo che venire fino a Brescia per me è già una cosa,
1: è un impegno,
2: che,
1: diciamo.
0: Devi avere uno schiavetto, qualcuno, che un alter ego.
2: Avevo trovato uno
0: che ti assomiglia, magari.
2: Avevo trovato due ragazze che mi aiutavano.
1: Ah, sì?
2: Sì, anche per fare tutto l'impianto sui social, tutte le cose così. Però poi giustamente hanno preso strada un po' diversa, nel senso che lo facevano tra virgolette in amicizia. Poi in verità se fosse andato in porto la cosa, avrebbero avuto una percentuale sulle eventuali vendite, certo, per cui sarebbero state pagate, però insomma poi c'è stato in mezzo anche il COVID, insomma un po' di cose e anche quella parte lì un po' naufragata, ma ripeto, pubblicata. Tra l'altro non l'ho neanche ancora proposto a Coconino, per dire,
0: però
1: devo dire che a me piacerebbe molto, forse perché non mi piacerebbe proprio che trovasse una forma adatta, serializzata, per poter costituire una serie di punta, perché penso che questo volume di cui parli in qualche modo tu potresti già proporlo a capitoli separati, forse, no?
2: Sì, sì, quello non sarebbe un problema. Il problema è trovare una casa editrice che
1: sostenga un progetto di questo tipo.
2: Sì, perché dovresti fare degli. Che secondo me è una cosa che manca tantissimo in Italia e non capisco perché non la fanno, ma non sono editore, per cui avranno le loro strategie. Cioè, sarebbero da fare in albetti, tipo quelli americani, no? Per cui cosa
1: sì,
2: sono
1: spillatini, degli spillati.
0: Ah, vorresti farlo così, ho capito.
1: Sì, magari con un certo formato.
0: Io invece
1: che
0: pensavo magari, capito, Coconino, faccio una roba tipo il fotografo Berlin. Capito, fa il volumozzo, poi c'è il secondo volumozzo,
1: qualcosa di più agile.
0: E invece non è la casa editrice giusta, oggettivamente.
1: Beh, però se ti ricordi, una volta avevano fatto quel formato album spillato, Igor aveva ancora i tempi di Igor, ti ricordi quella serializzazione di volumi che poi venivano come degli album della Coconino con delle sovraccoperte formato A3. Erano già stati sperimentati anni
2: Beh, allora c'è da dire che lo spillato al problema che con una certa foliazione poi diventa una cosa ingestibile, perché
0: certo,
2: viene la piega in mezzo, insomma una cosa poi brutta. Nel senso che l'idea perfetta sarebbe quella della serializzazione, e l'idea perfettissima sarebbe di uscire in edicola, però
1: certo, sì,
2: è impossibile.
1: Sì.
2: E andrebbe bene anche l'album primo capitolo, poi magari il secondo capitolo, eccetera, però anche lì deve far successo il primo capitolo e il secondo.
1: A me piacerebbe molto, perché vederti finalmente l'opera con un seriale che abbia proprio le tempistiche del seriale sarebbe interessante. Molto
2: però,
1: interessante.
2: Ecco, però anche qua voglio aggiungere che io il seriale lo affronto sempre alla Gallimard.
0: Abbiamo appena finito di parlare con Lorenzo. Dice: io ho lanciato il primo capitolo, il riscontro è stato buono. Prossimamente uscirà un secondo capitolo. Nel seriale ogni settimana deve uscire con l'albetto, ogni mese.
1: Tra l'uscita dell'album francese una volta all'anno o una volta ogni 6 mesi c'è. E quella mensile passa anche una differenza, no? Cioè bisogna trovare.
0: Però sicuramente per Marco la tempistica sarà magari uno all'anno. Potrebbe essere l'ideale.
2: Cioè, nel senso, se me lo pubblicano tutto intero, 100 e rotte, 60 pagine rotte, poi non è che posso far per l'anno prossimo altre
0: 160 pagine.
1: Immagina invece uno spillato che abbia una frequenza mensile, ma che esca in una forma tipo allegato a un quotidiano. Nessuno l'ha mai fatto su un unico personaggio.
2: Lo leghiamo alla verità, così.
1: Alla verità, perfetto.
0: Ti do il numero di quello lì, di Belpietro.
1: Che tra l'altro è di origine un paese vicino a Castenedolo, è di Castenedolo lì.
2: Ah sì, addirittura.
1: Di Castenedolo, non distante dal tuo paese.
0: Sentiamo Michael e Mirko.
1: Esatto, lo proponiamo.
2: L'ho proposto
1: a Michael.
2: Sì, a Michael, però mi ha detto io naturalmente sempre con la mia intelligenza imprenditoriale da fumettista gliel'ho proposto quando la rivista era già uscito il primo numero, e giustamente mi ha detto: guarda, lo guardo, però sono pieno.
1: Immagino.
2: Cioè tutta la
1: programmazione degli autori coinvolti
2: è già tutta piena, per cui mi ha detto: se la rivista dovesse andare avanti
1: X
2: X per tanto tempo, certo, magari se ne può parlare.
1: Ma poi?
2: No, poi finisco su questo argomento. Allora, è puro genere, nel senso che non c'è proprio divertimento, non c'è,
1: sì, sì.
2: Poi possono esserci anche delle stratificazioni, però non mi è per nulla e non mi interessa per nulla fare come nelle altre mie graphic novel, dove non so, il nido, comunque c'è un tema importante, in questo del 700 che comunque è più leggero, però dietro si possono leggere anche delle cose.
1: Cioè non c'è uno scavo particolare nelle storie in cui si può procedere.
2: E anzi, anche se fosse seriale, io non lo sto pensando in modo seriale, cioè vado avanti molto.
1: Ma è anche per quello che mi sembrava interessante, proprio perché era un'altra strada diversa, sia nel modo di progettarla, sia nel modo di gestirla. Anche scegliere una narrazione, sì, perché no, più leggera, perché
2: guarda, è un po' un garage ermetico, meno ermetico, diciamo così.
1: Ma a proposito di genere, visto che è un po' il tema filo conduttore della serata, e noi ti avevamo chiamato qui perché lo spunto principale è la tua ultima cosa pubblicata appena un mese fa nella collana di Landog Color Fest, l'ultimo numero, per la precisione il numero 57, è interamente scritto e dedicato da te al titolo Destinazione Terrore. Però è stato al centro di una, non era la tua prima, il tuo primo lavoro su Dylan Dog, è stato al centro un po' di una discussione all'interno del mondo del fumetto, chiaramente non è che stiamo parlando di cose, però nel mondo del fumetto ha avuto una certa eco questa cosa, perché tu hai detto, scoprendo una volta l'album pubblicato, che quel lavoro non era quello che avevi fatto tu, insomma che ci sono stati degli interventi di editing di cui non sei stato informato e che ti hanno portato addirittura a dire: ma io sto lavoro lo disconosco perché è diverso da quello che io ho fatto. E lì si è instaurato tutta una serie di discussioni, si è stato anche da Laura Scarpa in una diretta Facebook.
0: Potrebbe essere stato Brodowski.
1: Brodowski non compare però in questa storia. Però allora io non è che voglio prendere per forza il discorso del voler far polemiche, però vorrei che venisse riassunto un punto chiave che riguarda un po' l'editoria, un problema
0: come funziona
1: dell'editoria che tu hai messo in luce portando il tuo caso personale. Cioè, quando si lavora su un personaggio famoso come Dylan Dog, la difesa, diciamo, della casa editrice e del curatore editoriale è: tu firmi un contratto, il personaggio viene prima dell'editore, dell'autore. Però il discorso è: per quale motivo l'autore, che dedica forze, energie, idee a creare una storia, non deve essere messo al cuore, non essere fatto partecipe sino in fondo e sino all'ultimo della lavorazione della storia, e che poi il lettore andrà a leggere? Per quale motivo? Qual è la giustificazione? Perché c'è una giustificazione?
0: Avrà perso il numero di telefono.
1: Non lo so, non ti hanno più proprio contattato, non ti hanno detto.
2: No, allora, io in verità, dopo che ho rinunciato, diciamo, alla paternità del numero, mi sono sentito con la Baraldi, Barbara Baraldi, che è la curatrice, tra l'altro siamo amici da prima che lei diventasse curatrice, per cui insomma ci conosciamo. Siamo stati un'ora e mezzo al telefono in modo molto tranquillo, ci siamo lasciati io parlando del mio cane e lei del suo gatto, per cui lei mi ha ribadito quel concetto che tu adesso hai anticipato, cioè Dylan Dog è un personaggio specifico, in più i diritti d'autore di Dylan Dog c'era ancora Tiziano Sclavi, per cui loro insomma devono anche, diciamo, basarsi un po' sulle direttive di Sclavi, e comunque, come dicevi tu, loro hanno la facoltà, che anche proprio
1: si riservano la possibilità di intervenire
0: da contratto. Mi riservo di,
2: esatto. Poi dopo arriviamo anche altre cose. Anch'io non voglio fare nessuna polemica, perché tra l'altro queste polemiche dopo una settimana spariscono, per cui
0: sì, sì.
2: E a me si poteva accendere non una polemica ma un bel discorso sull'editing, e naturalmente finisce sempre tutto in vacca come tutte queste cose, vabbè. E però allora c'è una cosa pregressa da dire. Intanto il Color Fest è sempre stato, non sempre, però con la gestione Recchioni, e se ti ricordi io avevo partecipato al Color Fest con Acab e Ausonia,
1: certo,
2: che è stato quello di rottura, dove hanno chiamato questi autori che non solo non c'entravano con Dylan Dog, ma almeno loro due sicuramente, magari un po' meno, erano anche in forte contrasto con quel tipo di fumetto, no?
1: Altro che.
2: Ed è stato un numero divisivo, però tutto sommato io mi ricordo che c'era chi ci voleva ammazzare, noi e tutta la famiglia, e chi invece dice oh, per fortuna un esperimento, cioè un qualcosa di diverso nel fumetto seriale, no? Per cui c'era, e da lì il Color Fest è stato visto, secondo me giustamente, un po' come un posto dove si poteva sperimentare un po' di più, ed è stato in effetti sì. fatto in quel modo. Per dire, nel numero prima del mio c'era Officina Infernale, insomma, che
1: esatto.
2: Anche se anche lui mi ha detto che gli hanno cambiato un po' di testi.
0: Immagino che ci sia.
2: Però, per cui già partiamo dal presupposto che secondo me, poi io non, allora anche qua io non ho mai detto niente contro Bonelli, contro la Baraldi, perché sono fatti loro, cioè io non dico niente sul loro modo di agire anche a livello di imprenditori, di scelte, cioè sono fatti loro, ci mancherebbe, non è quello il punto. Però secondo me, se tu fai lavorare un autore completo come sono io, che ha un modo di raccontare comunque particolare, che è proprio una sua cifra, adesso non voglio dire poetica, che è una parola che odio, però ha una sua cifra
1: stilistica, insomma,
2: precisa,
1: sì.
2: no?
1: Precisa.
2: Anche proprio nel modo di lavorare. Infatti io non faccio mai sceneggiatura, gli mando sempre, anche con Recchioni mandavo uno storyboard fatto bene, che si capisse tutto, e si partiva e si lavorava su quello. Se poi tu alla fine, in più, altra cosa che devo aggiungere, che avevo anche scritto, c'era stato già un pre-editing, nel senso, io con Barbara Baraldi, cosa che con Recchioni era successo, non era successa praticamente, con Barbara Baraldi abbiamo lavorato questa storia veramente tanto, cioè tanto, insomma, però ci sono stati
1: parecchi scambi
2: di mail anche lunghi, cioè lei è stata molto attenta, non dico pagina per pagina, ma mi hanno fatto introdurre questo personaggio, che è questo dottor Arcane, perché doveva legarsi
1: a un'altra storia pubblicata in contemporanea sulla serie regolare.
2: Esatto, sulla serie regolare, per cui comunque io l'ho messo dentro in questa storia, per cui ho dovuto adattare. Poi anche Barbara mi ha dato dei suggerimenti, secondo lei, per dire, io avevo fatto che il treno si fermava un po' come nell'Orient Express di Agatha Christie, si fermava e in mezzo alla brughiera, per cui i personaggi non scendevano, non potevano scappare perché faceva freddo, insomma. E lei giustamente mi ha detto, poi io ci ho ragionato, ho detto c'hai ragione, mi ha detto ma facciamo che invece il treno va senza conducente, così si aggiunge al conducente, anzi poi il conducente che spariva gliel'avevo aggiunto io, però c'è ancora più tensione, no? Per cui insomma io sono arrivato poi l'ultima fase. Ho chiuso tutte le pagine, tutto bellissimo, complimenti e tutto. L'ultima fase, ho mandato i testi a parte, perché Dylan Dock poi, cioè la Bonelli poi aggiunge no, col certo. proprio fonte, i balloon eccetera, io li mando, nell'ultima mail ho scritto se c'è qualcosa, ci sentiamo, questo era settembre, nessuno mi ha più risposto,
1: quindi per tu davi per buono quello che è stato l'ultimo contatto,
2: ecco,
1: diciamo.
2: Vado in edicola il venerdì, prendo il fumetto, lo leggo il venerdì sera e praticamente non è che la storia è stata stravolta, perché non si può stravolgere una storia con
1: già costruita con le immagini,
2: tutto.
1: Certo.
2: Però praticamente in ogni balloon hanno cambiato i testi aggiungendo dei personaggi che parlavano dove io non li avevo fatti parlare, però perché avevano un senso del personaggio. La ragazza che è questa Beta Paris, che è la DJ, no? Che sì. Nella mia versione era un personaggio, era una giovane di quelle acide malmostose, e quando Dylan Dog la saluta lei risponde come per dire chi cazzo sei, no? E invece lì l'hanno fatta parlare, addirittura gli hanno fatto dire che conosceva Dylan Dog, cioè, per cui sono cose che apparentemente sono stupide, no? Però cambiano.
1: Sì, sì.
2: Poi tutti quelli che l'hanno letto mi hanno detto ma guarda che comunque è bello lo stesso. E anche Barbara Baraldi mi ha detto vedrai che quando lo rileggi fra qualche mese poi cambi idea. E gli ho detto no, mi sa di no. Perché quello io l'ho detto anche nel post. Cioè no, ma compratelo, non è che non dovete comprarlo perché
1: sì,
2: io mi...
1: Cioè
2: compratelo e poi magari... Se aveste le due versioni, vi piace di più questa di quella della mia?
1: Sarebbe molto interessante metterle a confronto. Quello che colpisce è proprio la modalità.
0: Probabilmente è un modus operandi generalizzato.
2: Però è un...
0: E tu giustamente non avevi avuto l'esperienza pregressa. Con
1: un altro curatore.
0: E ti sei giustamente... Sono caduto
2: però
0: al pero.
2: Non sono caduto tanto al pero perché sapevo.
0: Tu sapevi giustamente che qualche manina ce la mettevano, però non pensavi così tanto.
2: Esatto. E con Laura Scarpa abbiamo fatto questa diretta in cui si parlava di editing in generale, perché io capisco che questo è quello che Color Fest può, cioè che Bonelli può fare, ma non è che per forza, siccome puoi fare una cosa la devi fare per forza, cioè, perché a questo punto, a me adesso lo dico anche come metafora un po' ironica, però quando incontrerò degli amici che tra l'altro si sono dimostrati iper aziendalisti, però ve lasciamo perdere, che sono sceneggiatori di Landog, se mi dicono io sono sceneggiatore di Landog, io dirò no, non sei lo sceneggiatore di Landog, tu consegni una storia di Landog alla Bonelli
1: e poi loro ne fanno quelle che vuoi,
0: perché se il final cut non è il tuo,
2: no, è perché quelli che diciamo davano ragione a Bonelli, il presupposto era ma la Bonelli ha sempre fatto così, beh allora allora diciamolo, c'è un problema ancora più grosso secondo
0: diciamolo.
2: Me sì. Cioè i lettori stanno leggendo un nome di una persona che
0: chi
2: in teoria scrive,
0: chi è l'autore di questa storia,
2: quello.
1: Certo.
2: Capito.
1: No, è un tema
0: la
1: molto
0: storia del cinema è piena di queste cose. Eh?
1: È vero.
2: Infatti,
0: poi ci sono i Final Cut, la vera versione, quella che avrei voluto io.
1: Lo pensavo anch'io, effettivamente. Però, diciamo, io l'ho trovato molto significativo, forse meritava, come dicevi tu, un approfondimento, o forse bisognava spostare l'attenzione e continuare a parlarne. Non si è fatto, è un'occasione persa, perché...
0: Non è una polemica personale, ma potrebbe essere proprio
1: uno spunto
0: anche didattico, come dire, guardate che il mondo editoriale ha queste logiche, queste dinamiche, quando leggete il nome di un autore sappiate che c'è qualcun altro che...
2: Hanno parlato di fumetto popolare, che tra l'altro anche lì secondo me, vabbè, ci sarebbe da fare delle distinzioni, perché fumetto da edicola, fumetto popolare è tutto popolare il fumetto, no? Perché sennò poi andiamo in... Però dicevano il fumetto popolare è tutto così, e non solo in Italia, io non sono così sicuro, però se è davvero tutto così, allora rendiamolo presente questa cosa ai lettori, perché non credo che tutti i lettori la sappiano.
1: Lo sappiano
2: cosa.
1: In questa maniera, hai ragione.
0: Cioè, e poi bisognerebbe capire da quando è iniziata questa storia. Non credo che Berardi e Milazzo gli facciano mettere mano alle loro cose.
2: C'è da dire una cosa su Di Landò, che giustamente Tiziano Sclavi ha ancora i diritti, per cui... non è nemmeno la Bonelli
1: singolare,
2: in
1: sì.
2: teoria che decide, cioè...
0: Cosa c'ha un service editoriale lui? C'ha della gente che lavora per lui?
2: No, sono quelli della redazione, però
0: che rendono conto a lui.
2: Esatto, cioè lui pare che lega tutte le storie, poi
1: decide all'ultima parola,
0: come è complesso.
2: È complesso. Beh, ma però ripeto, anche lì poi quando io bastava che mi dicessero guarda che i tuoi testi sono diventati così, allora io potevo fare due proposte, potevo o accettare, che però non avrei accettato, o se no potevo dire beh allora mettete soggetto e sceneggiatura di Marco Galli, testi di...
1: Allora è più realistico, sì,
2: perché
1: più...
2: io comunque, anche se ho il mio pubblico piccolino, però io per onestà intellettuale, se c'è scritto Marco Galli,
1: ti sei sentito in dovere di precisare questa cosa,
2: anche perché uno dei miei lettori mi ha scritto guarda io ho letto dopo la polemica, ho letto prima il fumetto e dopo una decina di pagine c'era qualcosa che non mi tornava, per cui vuol dire che insomma, perché
1: chi ti conosce poteva saperlo, insomma.
0: Ragazzi,
1: Marco, abbiamo esaurito il tempo, ma anche con te come Lorenzo
0: ci si rivede dopo l'estate,
1: avremmo potuto andare avanti, ma non è detto che, vista l'importanza del tema, ci si possa ritornare anche con te sopra, magari in occasione anche se poi sposteremo l'argomento su altri lidi, diciamo in occasione dell'uscita del tuo prossimo lavoro, se avrai voglia.
2: Sì, parliamo di cose magari più

Buonasera pubblico di 77, buonasera pubblico di Radio Dadotto. In questa puntata ci soffermiamo sulla Glitter Beats Record. Quando si parla di etichette indipendenti che hanno cambiato il modo di ascoltare la musica globale, Glitter Beats Records occupa un posto speciale. Nata nel 2012 dalla collaborazione tra il musicista e produttore Chris Hackman e Peter Weber, l'etichetta aveva inizialmente un obiettivo molto semplice: pubblicare la musica scoperta durante i viaggi di Hackman in Mali. Nessuno immaginava che sarebbe arrivata a superare il centinaio di pubblicazioni. La filosofia di Glitter Beats è chiara: dare spazio ad artisti provenienti da culture spesso ignorate dal mercato occidentale, senza rinchiuderli nell'etichetta di world music. Le tradizioni musicali dialogano con l'elettronica, il rock psichedelico, il jazz, il folk sperimentale e molti altri linguaggi contemporanei. In un'epoca in cui la musica circola senza confini, Glitter Beats dimostra che le differenze culturali non sono un ostacolo, ma una fonte inesauribile di creatività. Come dice lo stesso Hackman nell'intervista che si può trovare su Bandcamp, Glitter Beats Records fosters Arctic and Geographic Diversity. Il pubblico non apprezza questi artisti perché sono esotici, ma li apprezza semplicemente perché fanno grande musica. La prima canzone che abbiamo ascoltato era Spirit Adapter degli Yin Yin, un quartetto olandese che sta ridefinendo la Cosmic Disco. Questo pezzo è stato registrato interamente dal vivo in studio, senza filtri, proprio per portare in radio l'energia della pista da ballo. Un brano che anticipa il loro nuovo album in uscita, che si intitola Yatta. Ed ora spazio a Nuramin Seymali con la sua canzone che si intitola Ktib.

La prossima canzone è ad opera degli Halting Gun, che con l'ultima fatica uscita quest'anno, Garip, rendono omaggio a Necdet Erstas, uno dei più grandi interpreti della musica popolare turca. Pubblicato ovviamente da Glitterbeat Records, il disco rilegge i suoi brani mescolando rock psichedelico, elettronica, funk e sonorità anatoliche, senza perdere il legame con la tradizione. Secondo la critica è uno degli album più riusciti della band, un lavoro che dimostra come il folklore possa essere interpretato in chiave moderna, mantenendo intatta la sua forza espressiva.

Nel 2024 con Chuck, il colombiano Julian Mayorga debutta su Glitter Beat Records con un disco che sfugge a qualsiasi definizione. È una miscela esplosiva di post-cumbia, psichedelia, elettronica e sperimentazione, costruita con chitarre spigolose, percussioni tradizionali e strumenti improvvisati come padelle, coltelli e rottami metallici. Nelle sue canzoni convivono umorismo, satira, politica e immaginazione surreale, ispirato tanto alla letteratura latinoamericana quanto ad artisti come Tom Zé, Tom Waits e Capitan Beefheart. Il risultato è un album visionario anticonformista che trasforma il folklore colombiano in un'esperienza sonora radicale. La canzone che andiamo ad ascoltare si intitola No te comas las blanquinas mofetas.

Flesh of the Spirit Loader è il brano d'apertura dello storico album del 1989 Flesh of the Spirit, nato dalla collaborazione tra il trombettista ambient John Hassell e l'ensemble di percussioni del Burkina Faso Farafina. Coprodotto da Brian Eno e Daniel Lanois, il pezzo fonde i trascinanti poliritmi dell'Africa occidentale con la tomba microtonale ed elettronicamente elaborata di Hassell, tipica del suo stile fourth world.

0: L'unica band italiana prodotta da Glitter Beats Records sono i Sacri Cuori, la band capitanata da Don Antonio Gramentieri, che all'interno di questo album che si intitola Delone, uscito nel 2015, creano il perfetto connubio tra la Romagna ed il West.
1: È proprio vero che adesso va di moda nuovamente questo sound all'italiana, la musica italiana.

La storia di Glitter Beat Records è fatta di intuizioni, incontri e scommesse vinte. In un'intervista rilasciata alla rivista francese Periscope, il cofondatore Chris Ekman ripercorre alcune delle tappe fondamentali dell'etichetta. Il primo momento decisivo arriva nel 2013, dopo aver già collaborato con il produttore Peter Weber ai primi dischi dei Tammy Crest. I due fondano ufficialmente la Glitter Beat. La prima pubblicazione è un vinile da 12 pollici con due remix del DJ berlinese Mark Renestus di brani del musicista americano Ben Zabo. Ne vengono stampate appena 500 copie ma vanno esaurite in solo 2 settimane. Sempre nel 2013 arriva la vera consacrazione con Chatma dei Tammy Crest. Il disco ottiene un successo superiore alle aspettative e permette all'etichetta di assumere il primo collaboratore stabile. Ekman racconta che senza quel successo Glitter Beat probabilmente non sarebbe diventata la realtà che conosciamo oggi. E a proposito, andiamo ad ascoltare una delle canzoni di questa band di Tammy Crest, che si intitola In Jam.

Ed ora un momento divertente che ci regalano i Los Piranhas con la canzone Con mi burrito sabanero voy directo al matadero.

Con Bimbo e Gui, Idaho Music spostano il loro viaggio musicale dal Mali alla Turchia. Il duo formato da Chris Ekman e Hugo Reis collabora con Murat Ertel dei Baba Zula, fondendo blues, rock psichedelico e tradizione anatolica. Risultato un disco sospeso tra il delta del Mississippi e il Bosforo, dove il suono del sax si intreccia con chitarre elettriche ed elettronica. Secondo la critica, è uno degli album più riusciti della band, un incontro tra culture diverse che affronta anche temi come immigrazione e identità, incarnando perfettamente lo spirito aperto senza confini di Glitter Beat Records.

Voglio concludere questa puntata con una delle pubblicazioni più prestigiose di Glitterbeat Records, che è la ristampa di Ambient 3 Day of Radiance, il capolavoro del 1980 di Lara Agi, prodotto da Brian Eno come terzo capitolo della celebre serie Ambient. Il brano The Dance rappresenta il lato più luminoso e ritmico del disco, un intreccio ipnotico di cetra elettrica, minimalismo e suggestioni orientali, dove la meditazione incontra il movimento. È una musica sospesa tra ambient, new age e avanguardia, che ancora oggi conserva una straordinaria freschezza. Con questa ristampa, Glitterbeat ha riportato all'attenzione un'opera fondamentale della musica contemporanea, confermando la propria vocazione, e scoprire dischi che hanno saputo abbattere i confini tra tradizione, sperimentazione e spiritualità. E con questo vi auguro una buona notte.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Chi è?
1: Sono Recycle. Come stai, signora?
0: Beh, qui ma lei sbagliami.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sono Recycle?
0: Come?
1: Sono Recycle. Posso cantare per te, signora?
0: Scusi, non ho capito chi è.
1: Sono Recycle.
0: Ma io non conosco nessuno.

0: Pronto?
1: No, ma ehi.
0: Recycle.
1: E come fai a essere così struzzo?
0: E dai. Canti con me.
1: Mannaggia, ma che
0: Recycle.
1: Guarda che sei proprio con quello castrio che hai, essere grossa, mica piccolo. Però in tutti i modi a te te sa dice, mica che... Sì, sì, a te te sa dice proprio essere stronzo così, eh.
0: Ah, vabbè, ma canti con me, per favore. Dai, canti.
1: Sì, certo.
0: Recycle.
1: Oh, che stronzo sei. Ti piace questa?
0: Sì, sì, sì.
1: Eh?
0: Buonissimo.
1: Ah.
0: Ok, grazie e ciao.
2: Che buongiorno.
0: Buongiorno. Sei pronta?
2: Chi è?
0: Recycle. Mi senti? Recycle. Pronto? Pronto?
3: Chi è?
0: Sono Recycle?
3: Chi è?
0: Pronto, Recycle! Aspetta un attimo, ti cambio! Recycle!
3: Cazzo, io messo?
0: Ah, niente, niente, va bene! Ciao e buona giornata!
3: Ciao!
4: You are receiving RBC, Recycle Broadcasting Company Europe. A few moments ago, you heard Telephonus Authenticus in R minor, played by the Recycle Philharmonic Orchestra, conducted by Mr. Thomas Jones. We do hope you enjoyed the program and will stay with us. Thank you.
5: Ricordi. Sbocciavano le viole con le nostre parole.

Ehi, questo è Virus, direttamente dal Made in Brescia, per Radio Onda d'Urto, supportata all'Hip Hop Underground. Vai, Virus!

Questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

rock and roll. Now, ladies and gentlemen, this is

canzoni non è semplice aria, bensì soffio divino. Galletti pettoruti che alzano la cresta, a cui manca del tutto però il presunto.